0: Un risultato che soddisfa la Premier Giorgia Meloni, le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
1: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
2: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
1: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli, che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
2: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
1: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Il centrodestra incassa l'approvazione della legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. Conti pubblici dall'Europa, il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio della corrispondente.
3: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: La guerra russo-ucraina, in serata raid di Mosca su Kiev che hanno causato interruzioni di corrente elettrica e acqua in diversi quartieri. Stop anche alla metropolitana. Ieri a Kramatorsk colpito un autobus, 33 morti. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami i inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei e della NATO. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli e la risposta ai bombardamenti dei sauditi sull'area dello Yemen dove operano i ribelli filo-iraniani. E sul fronte Iran, Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. Secondo il New York Times, il presidente americano avrebbe fatto valutare un piano intenso di attacchi da 3 giorni. E sulla crisi interviene Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan il collega iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici di Teheran. Stati Uniti, l'esecuzione capitale dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage in cui morirono 13 persone a Fort Hood nel 2009, andrà in diretta streaming. La condanna a morte, che avverrà per fucilazione, è fissata per il 3 dicembre.

time for

se pilastri di rabbia e paura. Siamo lontani dai giorni che ci hanno concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso e trovare

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale. 227 sì, 164 i no, la maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini. E smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate. E dopo il voto e gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, ora entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma nessuna fine anticipata della legislatura. Il campo largo discute di programma e primarie. I nostri servizi.
3: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro, come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

0: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
1: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
2: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
1: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, Noi Moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste: entrare in coalizione né oggi, né domani, né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
3: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la Consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Frattoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
4: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
3: E poi c'è la questione del centro, con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare. Da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
5: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
3: Noemi Giunta, GR1.
6: Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. OpenAI svela in un post di aver scoperto operazioni di influenza provenienti da Russia e Iran. I due paesi, secondo l'azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale, hanno usato ChatGPT per creare profili di falsi giornalisti e un think tank fittizio ed alimentare così tensioni tra Ucraina e Polonia. A New York un uomo è stato ferito da un proiettile durante un'operazione dell'Agenzia Federale dell'Immigrazione. Il Dipartimento di Polizia newyorkese ha precisato che nessun agente è rimasto coinvolto nell'incidente perché non presenti sul posto, dove si stanno recando diversi manifestanti per protestare. La governatrice dello Stato di New York, Katie Hochul, ha chiesto un resoconto completo e trasparente alle autorità federali, mentre il sindaco di New York, Matt Mani, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Trump, di porre fine alle operazioni dell'ICE in città. Messico, rivolta in carcere nello stato di Sinaloa, 10 le vittime, 9 prigionieri e un visitatore, altre 16 persone sono rimaste ferite. Il penitenziario è adesso tornato sotto il controllo degli agenti. La cronaca: in Italia potrebbe esserci una sfida social dietro l'investimento dell'attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi a Roma. L'inviata.
7: Non è un caso isolato.
8: C'è allarme tra i residenti del quartiere di Monteverde.
9: Penso che anche questo quartiere sta diventando molto pericoloso.
10: Sì, a Monteverde è tempo che succede una cosa.
8: In poche ore le forze dell'ordine hanno...
11: Rai, Radio 1 Sport.

4 e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu, e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli, ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

trampolì. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Non esiste amore a Napoli, ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no, la maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni, che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini e smentisce l'ipotesi di elezioni anticipate. Sulla nuova legge elettorale scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciucci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta, accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la Premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. La guerra in Ucraina, ancora vittime civili nella capitale, dove in vista dell'inverno crescono i timori per i ripetuti blackout energetici, e nel Donbass, con l'uccisione di 33 passeggeri di un autobus. Zelensky promette adeguate risposte, mentre le forze di Kiev attaccano un'importante raffineria e un data center.

0: in Russia.
1: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto Priluki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, da ora il mirino di Mosca è puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime, uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi, dopo aver scardinato le difese di Kostiantynivka ed essersi spinti alle soglie di Dushkivka, non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
0: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri ad agire sarebbe stato un gruppo di hacker russi che si fa chiamare NoName057. La loro azione è stata mitigata dai sistemi di protezione subito messi in campo dalla Farnesina e non ci sono state interruzioni nel servizio. In seguito svolte verifiche anche sulle sedi all'estero, ambasciate e consolati. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha detto il ministro Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. In Francia prosegue la protesta degli studenti che chiedono al governo garanzie concrete per il diritto allo studio. La mobilitazione si estende anche al Belgio. La corrispondente da Parigi.
2: La collera, la rabbia, gli scontri tra gli agenti della CRS, le unità speciali della polizia francese e i manifestanti, le cariche, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti per disperderli, i black bloc in minoranza tra la folla che ha riempito Place de la Bastille, irrompono in coda al corteo parigino. Il movimento studentesco non arretra e invoca condizioni migliori per la scuola pubblica. Lo hanno ribadito i rappresentanti del loro sindacato al ministro dell'Education Nationale, Geoffrey, rilanciando un'ulteriore mobilitazione per martedì prossimo, 13 ottobre.
3: Nos camarades de banlieue parisienne.
4: Siamo qui per sostenere i nostri compagni che studiano in periferia, perché anche loro possano ottenere condizioni di studio dignitose.
2: Il primo ministro Le Cornu nel budget 2027 ha inserito 1,2 miliardi per la scuola, ma ha già previsto il taglio di 1.600 professori.
5: Moins d'élèves dans les classes.
6: Chiediamo meno alunni nelle classi, degli edifici in buone condizioni, di rimpiazzare sistematicamente i professori assenti. Delle cose che sembrano elementari, ma sono essenziali per delle buone condizioni di lavoro.
2: Sull'onda delle proteste in Francia, il movimento è arrivato in Belgio.
7: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera, una nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza. La coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere, un risultato che soddisfa la premier Meloni. Le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
3: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
4: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
3: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli, che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori. Regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il centrodestra incassa l'approvazione della legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza. Mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa. Meloni pensa già a come evitare la sconfitta. Invece di dedicarsi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. Conti pubblici dall'Europa, il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio.

0: della corrispondente.
1: And Minister Giorgetti today to discuss this situation.
2: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Iran, Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. Secondo New York Times, però, il presidente americano avrebbe fatto valutare un piano intenso di attacchi da 3 giorni. Ed anche Putin interviene assicurando che Mosca è pronto a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto. Stati Uniti, l'esecuzione capitale dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage in cui morirono 13 persone a Fort Hood nel 2009, andrà in diretta streaming. La condanna a morte, che avverrà per fucilazione, è fissata il 3 dicembre. Il maltempo sull'Italia, danni a scuole, strade e linee ferroviarie. Oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
4: Due regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con 2 feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Linea Disco Sveglia.
5: Guarda intanto il cielo com'è nero.
6: All'improvviso inizia a piovere.
7: Corsa bagnata.
6: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Come here, baby. You know you drive me.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La Camera approva la nuova legge elettorale e la riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini e smentisce l'ipotesi di elezioni anticipate. E dopo il voto gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma su una fine anticipata della legislatura, il campo largo discute di programmare e primarie. I nostri servizi.
3: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro, come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
5: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, Noi Moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste: entrare in coalizione, né oggi, né domani, né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
6: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Frattoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
7: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
6: E poi c'è la questione del centro, con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare. Da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
8: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
6: Noemi Giunta, GR1.
2: Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Il conflitto russo-ucraino in serata raid di Mosca su Kiev, che ha causato interruzioni di corrente elettrica e acqua in diversi quartieri. Ieri a Kramatorsk colpito un autobus, 33 le vittime. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace, invitati anche i rappresentanti europei e quelli della NATO. OpenAI annuncia di aver smantellato 2 operazioni di influenza provenienti dalla Russia e dall'Iran che utilizzavano ChatGPT per diffondere identità false di giornalisti e gestire un think tank con cui diffondere segretamente propaganda anti-ucraina. Potrebbe esserci una sfida social dietro l'investimento dell'attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi a Roma. L'inviata.
9: Non è un caso isolato. C'è allarme tra i residenti del quartiere di Monteverde.
10: Penso che anche questo quartiere sta diventando molto pericoloso.
11: Sì, a Monteverde è tempo che succede una cosa.
9: In poche ore le forze dell'ordine hanno registrato 4 aggressioni e una da verificare, tutte con la stessa dinamica. Ragazzini a bordo di minicar avrebbero avvicinato persone in monopattino o in bici, gli avrebbero sferrato calci facendoli cadere a terra. Il più grave, lunedì sera, Davide Iacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era sul sul suo monopattino in zona Monteverde Vecchio. La caduta ha creato a Jacopini un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, sottoposto ad un intervento e ancora sedato in terapia intensiva. Un quartiere, quello di Monteverde, in cui ci raccontano sono ricorrenti episodi violenti.
12: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette. Qui è pieno di minicar.
9: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con due persone, forse due minorenni. Gli inquirenti stanno anche verificando se si tratti di una sfida sui social. Elena Paba, GR1.
2: Linea a successo.

0: Radio 1 Sport.
1: Hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: That's ugly.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Alla Camera il via libera definitivo alla legge elettorale in terza lettura. Un provvedimento per l'Italia e gli italiani, ha commentato Giorgia Meloni. Potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera. Sentiamo la premier.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
3: Con la nuova legge elettorale diamo il via alla Terza Repubblica, il commento della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, ripete il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine a inciuci e giochi di palazzo. In aula sono intervenuti tutti i leader delle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa. Un abito su misura cucito per la coalizione al governo, dice il Campolargo, che già prepara i ricorsi alla Consulta. Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando la prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro dell'economia Giorgetti, dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa, contraria a ulteriori aperture Olanda e Belgio. La guerra russo-ucraina, estesi blackout a Kiev in seguito a raid russi. Ieri a Kramatorsk colpiti due autobus, 33 morti. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami gli inviati del presidente americano Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche rappresentanti europei e della NATO. Ma intanto il segretario di Stato Rubio avverte il conflitto rischia di allargarsi ad altri paesi.
5: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto per i Luki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, ieri il mirino di Mosca era puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20%.

0: 2,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha annunciato la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, affermando che sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per queste cose. Un funzionario del Pentagono ha precisato che sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre. Azan, ufficiale dell'esercito radicalizzato, nel 2009 uccise 13 militari. Non si fermano le proteste studentesche in Francia, ieri in 71.000 in piazza, un terzo solo a Parigi. Ci sono stati momenti di tensione e scontri, 504 i fermati, 48 gli agenti feriti. Il ministro dell'istruzione Geoffrey annuncia in arrivo fra oggi e martedì 3.000 supplenti. Il maltempo in Italia, danni a scuole, strade e linee ferroviarie al centro-sud, un'ondata che non si è ancora esaurita.
2: Due regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto ieri in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con due feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo sarà annunciato il vincitore del premio per la pace. Quello per la letteratura è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, 76 anni, la sua opera definita audace e creativa. Sport MotoGP, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del Gran Premio d'Indonesia davanti a Marc Marquez e Jorge Martin alle 9 ora italiana le prequalifiche. Basket, nella quarta giornata di Eurolega, vittoria della Virtus Bologna sul campo del Bayern Monaco, sconfitta invece per l'Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.

0: ore 7.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sia la nuova legge elettorale, Giorgia Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, la maggioranza, mettiamo fine a inciuci e giochi di palazzo, le opposizioni, una truffa, ricorreremo alla consulta. Flessibilità su energia e difesa, via libera dell'Unione Europea all'attivazione della clausola di salvaguardia, Bruxelles chiede prudenza sull'inflazione, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti ieri a Kramatorsk su due bus colpiti dai russi, il segretario di Stato americano Rubio in Europa, stallo pericoloso, si rischia una guerra regionale. Smartphone e minori, uno studio rivela che solo un bambino su 10 non ha il cellulare alle medie, tra le conseguenze il deterioramento delle relazioni. Alle 7.01, buongiorno da Danilo Giannese, via libera la nuova legge elettorale. La Camera ha approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Soddisfatta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che allontana le voci su possibili elezioni anticipate.
3: Il via libera della Camera è la risposta a chi ci voleva divisi. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale. L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà di una riforma, afferma, fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi, dice, quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato premier, precisa. Chi vince deve governare, aggiunge, chi governa deve rispondere agli elettori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: E l'approvazione è arrivata al termine di un'altra giornata di scontro in aula tra gli schieramenti. Nel campo largo ora si guarda programma e leader in vista del voto, ma la maggioranza assicura nessuna ipotesi di voto anticipato.
5: Incassato l'ok alla riforma elettorale, il centrodestra punta alla scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
6: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
5: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, sui temi che interessano gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani, che aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni grazie a una riforma che garantirà stabilità, applaude Maurizio Lupi, Noi Moderati. Dall'altra parte il centro-sinistra evoca l'intervento della consulta sul testo e pensa ad accelerare su programma e primarie, come sottolinea da Bruno Vespa il 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Ritroviamoci perché abbiamo tante cose di cui discutere e poi un attimo dopo, con un programma condiviso, andremo alle primarie.
5: Il PD in aula con Elish Line ha lanciato la sfida: con la nostra alleanza progressista, le sue parole, saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. Un'alleanza in cui Verdi Sinistra con Angelo Bonelli puntualizza: le primarie non aiutano a unire, amplificano le differenze.

0: Francesco Macaro, GR1.
1: Sul tavolo del governo restano prioritarie le questioni economiche. Incassato il sì della Commissione europea alla clausola di salvaguardia, ora l'Italia punta a ottenere una maggiore flessibilità fiscale. E da Bruxelles arriva una prima apertura.
2: L'Unione Europea dà un primo via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. A far discutere è invece un'altra richiesta di flessibilità che oggi sarà sul tavolo dell'Ecofin, una proposta avanzata dall'Italia e dalla Grecia, che chiedono più margini per far fronte all'inflazione determinata dai prezzi energetici, programmata 3 anni fa all'1,8% e che ora è schizzata al 4%. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato che non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. Gelsomina Testa, GR1.
1: Palazzo Chigi alle prese anche con il dossier ex Ilva. Ieri l'incontro con i sindacati, riflettori puntati sul decreto con le tutele sociali per i lavoratori, che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì. Nel frattempo, Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Altra data cerchiata in rosso, il 20 ottobre, quando è attesa la decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo dell'area a caldo di Taranto. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, la fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, ad annunciarlo il segretario alla difesa Hegseth. La gente deve capire che sono serie le conseguenze per questo tipo di cose. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre, ha confermato un funzionario del Pentagono. Pentagono che, secondo il New York Times, sta preparando opzioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, 3 giorni di bombardamenti contro arsenali e infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. E questo nonostante Trump sia tornato a rassicurare che non ci saranno attacchi prima del 3 novembre, giorno delle elezioni di metà mandato. Nell'area resta alta la tensione, raid dei ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, danneggiato un aereo commerciale. Altro scenario di tensione, la guerra russo-ucraina. A Belgorod morte 2 persone per un raid di Kiev, mentre in Ucraina è strage a Kramatorsk per una bomba su 2 bus della linea locale.
3: Trasporto pubblico sospeso per i 20.000 abitanti che ancora resistono a Kramatorsk, una delle ultime città ucraine del Donbass. Ieri una bomba teleguidata ha centrato 2 autobus carichi di pendolari. Sono morti in 33 e soccorrere i feriti non è stato facile con i droni russi che continuavano a ronzare sul posto. Zelensky ha promesso vendetta. A Kiev invece è la metropolitana ad essere stata sospesa per gli estesi blackout. Interi quartieri sono senza luce e acqua dopo gli ultimi raid russi che hanno colpito ripetutamente anche i ponti della capitale, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città. È questa la campagna che la Russia sta mettendo in atto. Delegati ucraini oggi saranno a Miami per trovare nuove soluzioni per la pace insieme a quelli di Trump e a rappresentanti di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Marco Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi in corso nel continente europeo.
4: The other way that stalemates end.
3: Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation e quindi, avverte Rubio, c'è il rischio che il conflitto si allarghi anche ad altri paesi. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Non si fermano le proteste studentesche in Francia. Ieri in 71.000 in piazza a Parigi e in altre città, manifestazioni pacifiche accanto a frange violente. 504 i fermati e 48 gli agenti feriti negli scontri. Si indaga anche su 20 poliziotti, sospeso l'uso delle granate stordenti. Intanto il ministro dell'istruzione Geffrey annuncia in arrivo tra oggi e martedì 3.000 supplenti. La cronaca italiana. La procura di Roma indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino dal passeggero di una minicar. Ora in gravi condizioni in ospedale. I fatti nel quartiere Monteverde, dove gli inquirenti sono al lavoro su almeno altri 4 episodi simili avvenuti in poche ore, forse per una challenge tra ragazzini.
5: tante le domande che si pongono i residenti di Monte Verde Vecchio, quartiere della capitale.
6: È un fenomeno da studiare, da comprendere.
7: Frutto un po' di questo tipo di non educazione, di non tenuta delle famiglie.
5: In poche ore diversi, gli episodi di aggressioni di ragazzini su microcar elettriche che hanno sferrato calcio a persone in sella a bici, a piedi o su monopattini. Il più grave, lunedì sera, Davide Jacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era su un monopattino. Jacopini ha subito un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, è stato operato alla testa. Un quartiere, quello di Monteverde Vecchio, in cui sono ricorrenti episodi violenti, così ci raccontano.
8: A Monteverde è tempo che succede una cosa.
9: C'è un surplus di violenza giovanile.
7: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
10: Ragazzi di qua.
7: Secondo me sì, qui è pieno di minicar.
5: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con due persone, forse minorenni. Elena Pabba, GR1.
1: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri, si sospetta che sia opera degli hacker filorussi NoName 057. Un'azione mitigata dai sistemi di protezione della Farnesina senza interruzioni di servizio. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha spiegato il ministro degli Esteri Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. Il maltempo per vento e forti piogge, ieri ancora danni e disagi, con problemi nei trasporti, allagamenti e capannoni scoperchiati, in particolare in Toscana, con una tromba d'aria in provincia di Pisa. Oggi allerta arancione su parte di Lazio e Campania, gialla su quasi tutto il centro-sud e alcune aree del nord. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
11: Piogge e temporali localmente intensi tra Lazio, Campania e poi su buona parte del centro, comprendendo in questo anche Abruzzo e Marche. Al sud Calabria e Sicilia in modo particolare. Domani miglioramento tra nord e parte del centro, temporali diffusi al sud. Per un ulteriore miglioramento bisognerà aspettare domenica.
1: Solo un bambino delle medie su 10 non ha il cellulare, e quanto emerge da uno studio su 4.750 minori che a questa diffusione associa un rapido deterioramento del benessere relazionale dei preadolescenti.
12: Una fase estremamente critica, il passaggio tra primarie e medie, dove l'accesso precoce e intensivo al digitale coincide con più isolamento, conflitti e difficoltà relazionali, soprattutto tra le ragazze. Lo rivela un rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che evidenzia come la disponibilità dello smartphone personale passi dal 52% in quinta elementare all'87% in prima media, fino al 90% in seconda. Sabrina Priulla, psicologa esperta di dipendenze digitali.
13: Finalmente si inizia a portare alla luce il fatto che questo sia un problema, perché è chiaro che l'utilizzo dei social, l'esposizione alla rete, purtroppo in tanti casi è negativa. Non solo non aumenta l'apprendimento, ma lo disturba. E anche il dato di benessere, sicuramente un rischio per un'età complicata dove non si hanno ancora gli strumenti cognitivi per gestire.
12: Qual è il punto d'equilibrio?
13: È chiaro che servono più fronti, le famiglie allineate, serve un'educazione digitale, una scuola, e serve una regolamentazione vera che dica questa cosa è dannosa e quindi dovete saperlo.
12: Mauro Zanda, GR1.
1: Sport, MotoGP, Gran Premio di Indonesia. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle prime prove libere davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Alle 9, ora italiana, le prequalifiche. Basket, nella quarta giornata di Eurolega, vittoria della Virtus Bologna sul campo del Bayern Monaco, e crisi invece per l'Olimpia Milano, ultima in classifica dopo la sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv. E dopo il successo di Buon Vento con Alfa, Jovanotti torna con una nuova collaborazione, Le Foglie di Tè, con Samurai J.
14: Allora, siamo qui un po' incastrati.
15: Scherzano Jovanotti e Samurai J, stretti seduti nel tipico taxi giallo newyorkese. Si va in studio a registrare e ne esce Le Foglie di Tè.
16: Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
15: Al centro resta la scrittura di Jovanotti, con il suo modo unico di legare insieme ritmo e immagini, e su queste fondamenta arriva Samurai J, e il brano si veste di nuovo con la sua attitudine e con una produzione dinamica attraversata da percussioni, elettronica, sonorità dance. È così che Lorenzo Jovanotti chiede "Balliamo?" Lo fa sui social per annunciare questa versione remix firmata in collaborazione con Samurai J.
17: Voglia di te continua ancora, ogni giorno è una vita nuova.
15: Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip girato nella Grande Mela, città molto cara a Lorenzo, che ha fatto da cicerone e mostrato al rapper napoletano i suoi luoghi del cuore. Marcella Sullo, GR1.
1: E noi continuiamo a parlare di musica, perché c'è un altro duo che si riunisce, LDA e H7, che tornano insieme sul palco con Ultimo Ballo Tour Live Indoor.
10: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa, è una metropoli solitaria.
1: Dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo e la pubblicazione di Poesie Clandestine, i due artisti propongono 3 nuovi concerti nei club italiani. Si parte il 20 novembre dalla Casa della Musica di Napoli, poi le tappe a Milano il 23 novembre e Roma il 24 novembre. In scaletta i brani dei rispettivi repertori e quelli dell'album realizzato insieme.
10: Mostra soltanto quanto ti vorrei. Ma c'è chi giudica senza capire che non è giusto.
1: E sono le 7:14, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io, prima parte della puntata dedicata alla nuova legge elettorale. Poi dalle 8:30 l'emergenza abitativa, una crisi che investe tutta l'Europa, e in chiusura un'anticipazione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebra proprio lunedì prossimo. Tutto questo con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Vi ricordiamo il prossimo GR alle 8 e allora non ci resta che dirvi di restare con noi. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buon proseguimento di giornata.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
19: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 22 maggio 2013. Il pescatore di perle, fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare, di Carlo Albertazzi.
1: Gentile signore, siccome sei onnisciente, sai benissimo chi sono e sai pure che non ti ho mai chiesto niente. Con me la vita è stata generosa, regalandomi persino una passione per i libri che tengo nascosta, perché non si usa che un calciatore legga e si faccia una cultura. Ci preferiscono stupidi, ignoranti, per prenderci in giro, e quando ci rivolgono le solite domande possiamo cavarcela con le solite risposte. Non sono ancora al top della condizione, sono contento che il mister abbia fiducia in me. Ma stavolta ho un favore da chiederti. Tu che sei pratico di resurrezioni, mi faresti tornare in vita Gianni Brera? Anche solo per un paio di mesi, che ti costa? Ma dimmi tu, quello è diventato l'Abatino, quell'altro rombo di tuono, Zenga il deltaplano e Bagnoli addirittura Schopenhauer, e io? Che direbbe Brera di me? Ti sembra giusto che non possa saperlo? I suoi eredi non parlano di portieri uccellati e di centrocampisti euclidei, ma di determinazione, giropalla, sciabolate. Mio caro signore, perché mi fai questo?
2: Buonasera gentili ascoltatori, il pescatore di perle vuole raccontarvi oggi uno dei personaggi più originali e rappresentativi del giornalismo, soprattutto sportivo, ma non solo. Gianni Brera, che ha raccontato nella seconda metà del secolo scorso non soltanto incontri di calcio, giri d'Italia e tante altre discipline, ma anche ha descritto con la sua penna originale il nostro paese, le nostre storie, la nostra identità, anche gastronomica. La copertina di Valerio Rosa ha voluto evidenziare proprio la mancanza di un personaggio così originale, ora che il panorama per tanti motivi appare banalmente piatto. Brera graffiava e lasciava il segno, burbero all'aspetto, ma come spesso accade, di sentimenti profondi. Il nostro primo ospite questa sera è Paolo Brera, terzo genito di Gianni, economista, scrittore e giornalista a sua volta. Buonasera Brera.
3: Buonasera a tutti.
2: Allora, Gianni che padre era? Un padre ingombrante, immagino, con questa sua personalità forte.
3: Dipende dall'età. I rapporti si evolvono, anche quelli fra genitori e figli. Quando ero un bambino era soprattutto un padre che non c'era, che non bisognava disturbare perché lavorando di notte dormiva fino a tardi la mattina. Quando poi sono diventato un po' più adulto anch'io, siamo diventati amici.
2: Ecco, che personaggio era nel privato Gianni Brera? Io me lo immagino esattamente come poi lo vedevamo, non vedo la possibilità di grossi scarti, però lei che ha visto entrambe le facce ce lo può confermare?
3: Certamente, la sua impressione è giusta, era molto simile a come appariva in pubblico, magari si concedeva qualche improperio in più quando qualcuno gli prestava i piedi.
2: Preparando questa puntata, leggendo le tante cose che sono state scritte su Brera, oltre che quelle che lui ha scritto, mi è venuto una curiosità: ma per chi faceva il tifo Brera? Per quale squadra?
3: Dunque, lui l'ha scritto forse 1.200.000 volte, ma nessuno l'ha mai creduto. Questa squadra esiste, faceva il tifo per il Genoa, però essendo soprattutto uno che voleva fare del giornalismo tecnico, non permetteva a questo tifo di interferire con i suoi giudizi tecnici. Poi seguiva da vicino le squadre di Milano, ovviamente essendo basato a Milano e essendo lombardo, ma questo perché i lettori questo volevano da lui.
2: Quindi c'era un tifo per il Genoa al quale bisogna credere, ecco, bisogna dare credito a quello che scriveva in questo senso.
3: Anzi, il club genoano di Monterosso al Mare, dove io adesso vado in vacanza come ci andava lui, avendo appunto la casa che era stata di Gianni, è stato intitolato a lui e mi hanno anche regalato una tessera. Io non sono tifoso di alcuna squadra, l'ho presa volentieri perché i tifosi genoani di Monterosso sono gente straordinaria e quindi ero abbastanza orgoglioso di questo. Voglio dire, era tanto tifoso che era azionista e poi lo sono diventato io ereditando l'azione che aveva preso e gli hanno intitolato questo club.
2: Ecco, amico, abbiamo parlato di amicizia, amico, sodale, in qualche modo continuatore di un certo modo di fare giornalismo è Gianni Mura, anche lui oggi è collegato con noi. Buonasera Mura.
4: Buonasera.
2: Allora, il linguaggio di Gianni Brera è quello che sicuramente colpisce di più, è quello più originale, questo suo, direi per usare un termine d'annunziano, questo linguaggio immaginifico, sempre alla ricerca di metafore, di parabole, mai piatto.
4: Sì, certamente è stato l'abbeveratoio di generazioni di aspiranti giornalisti e poi anche di giornalisti, ma anche di lettori comuni che erano attratti da questa ricchezza estrema di linguaggio che poi si muoveva anche su piani diversi. L'abilità di Brera era nel cocktail finale in cui si mescolavano certamente considerazioni tecniche, perché come diceva lui si tira il carrello anche per il pane, però c'erano anche delle folgoranti citazioni poetiche, c'erano frasi in dialetto lombardo e frasi in tedesco, in latino, c'era un alternarsi di alto e basso, di molto nobile e di sicuramente plebeo. Ed è per questo che ne stiamo ancora parlando adesso, ed è per questo che ci sono ancora studenti che fanno tesi di laurea sullo stile di Brera.
2: Sentiamo cosa diceva proprio Gianni Brera sul linguaggio nello sport.
5: Lo sport italiano, come la vita italiana, ha assunto forme notevoli e ormai indipendenti, insomma. Possiamo già esprimerci in italiano, sì, quando uso tech a volte lo faccio così per una memoria, diciamo, però c'è il termine contrasto che è più espressivo ancora. Non siamo riusciti a trovare, per esempio, la sostituzione di dribbling. Dribbling che vuol dire ingannare, pescare.
2: Ecco Mura, però di vocaboli ne ha inventati davvero tanti Brera, alcuni sono entrati nel lessico sportivo, li usiamo ancora oggi.
4: Beh, certamente, a partire da libero, centrocampista, incornare, fare melina, alcuni si usano anche inconsciamente senza sapere che li ha inventati lui. Libero, per esempio, è diventato una parola universale per definire il difensore dietro la linea dei terzini. E poi ci sono tutte le invenzioni applicate alle persone, quelle citate nell'apertura, quindi Stradivialli, Deltaplano, ma anche Pinnadoro Marini, Pipero Riali. Diciamo che avere...
2: Alcune più fortunate, altre meno, diciamolo.
4: Beh, diciamo che la più fortunata e la più gradita dal destinatario, secondo me, resta Rombo di Tuono per Gigi Riva, che ne è ancora oggi molto orgoglioso.
2: E con noi anche Claudio Rinaldi, caporedattore della Gazzetta di Parma, autore insieme proprio a Paolo Brera, che è anche lui qui con noi, di Joan Fu Carlo, la vita e gli scritti inediti di Gianni Brera. Buonasera Rinaldi.
6: Buonasera.
2: Allora, come nasce questa passione per Brera?
6: Ma come è difficile dirlo, quando a un'età intorno ai 14 anni, per cui io sono cresciuto a Pane, Gazzetta dello Sport, mi sono imbattuto in questa prosa straordinaria. Non so a quell'epoca cosa potessi capire degli articoli di Brera, che comunque erano scritti in un modo difficile, straordinario, ma molto difficile, specie per un ragazzino. Però mi è probabilmente stato subito chiaro che era qualcosa di diverso da tutte le altre firme che pure leggevo, e quindi mi sono appassionato e l'ho sempre seguito in tutte le sue innumerevoli collaborazioni e le tantissime cose che scriveva, e da allora l'ho sempre seguito come un tifoso fedelissimo.
2: Joan Fu Carlo recita il titolo del libro, perché era un vezzo di Gianni Brera questo?
6: Sì, era soprattutto un vezzo vernacolo, ma era anche un modo, diceva lui, per distinguersi dagli altri tre Giovanni Brera che esistevano nel suo paese, San Zenone al Po, in provincia di Pavia, e quindi precisare la paternità serviva appunto per distinguersi dagli altri. Però era soprattutto un vezzo per la sua passione per la lingua olonate, che è quella che poi ha imparato prima, e che diceva sempre che con una minima correzione di grafia lo portava a scrivere in italiano. Questa era la scusa che trovava quando qualcuno lo accusava di scrivere in un modo un po' difficile. Diceva: io penso in dialetto, come avendo come prima lingua il dialetto, e poi appunto una minima correzione di grafia mi porta a scrivere in italiano.
2: Ecco, Brera ha scritto di tanti personaggi, ha parlato di tanti personaggi, abbiamo ripescato nelle nostre teche il giudizio e il rapporto tra Gianni Brera e Nereo Rocco. Ascoltiamo.
7: Mi viene un po' da ridere a dire: questo è Rocco e questo sono io, Giovanni Brera Fu Carlo. Mi viene in mente quella battuta di Woodhouse che diceva: questo è il gatto e questa è la bambina, di un pittore che disegnava in senso moderno. Venuti a Trieste, Minà ed io, per ritrovare un vecchio amico che ci ha abbandonati momentaneamente, perché magari poi torna a Milano in gloria, come è destino dei mitteloeuropei che a Milano si sono sempre trovati molto bene fra mitteloeuropei. Rocco, è noto a tutta Italia sotto aspetti convenzionali che qualche volta offendono me, suo amico e anche suo consimile sotto l'aspetto fisico e anche psichico.
2: Ecco Paolo Brera, suo padre era un uomo colto.
3: Indubbiamente.
2: Perché riusciva poi, c'era questa funzione anche educativa in quello che scriveva, lo ricordava prima Rinaldi, non erano scritti facili, non è facile leggere suo padre, però allo stesso tempo riusciva comunque a divulgare quello che aveva in testa.
3: Sì, io penso che abbia avuto tanto successo anche perché scriveva negli anni 50 e 60, in cui c'era l'inizio della scolarizzazione di massa. E allora la gente aveva questi ricordi della scuola, del liceo soprattutto, e lui si collegava benissimo con questo tipo di cultura e andava chiaramente un po' al di là.
2: Ecco, ma nella vita quotidiana, lei ricordava prima giustamente come i rapporti con i genitori ovviamente cambiano con il tempo, ecco, questa cultura che sicuramente c'era e non era oltretutto una cultura di forma, ma era di sostanza, per esempio nella vita quotidiana, nel fare i compiti, nel accompagnarli negli studi, quando c'era, la sentiva?
3: Non mi ha mai accompagnato negli studi. No, si sentiva quando si era a tavola insieme o si passava del tempo, sicuramente in continuazione. Cioè lui era prodigo di citazioni o di informazioni riguardanti le letterature di mezzo mondo. Anche Rombo di Tuono, che è stato citato come soprannome, ecco, era uno dei personaggi di un libro che avevo in casa da bambino, era un libro cinese, I briganti dello Shantung. Rombo di Tuono aveva caratteristiche particolari, poi c'era anche il bisonte nero, c'era il donatore di pioggia. Io non mi meraviglierei che alcuni di questi personaggi come nome fossero passati anche come soprannomi di atleti.
2: Siano stati trasfusi in qualche articolo. Mura, chi sono i Senza Brera?
8: I Senza Brera sono tutti quelli che, come l'anonimo calciatore della presentazione, si chiedono che cosa direbbe oggi Brera di questo o di quello, che cosa direbbe di Balotelli, che cosa direbbe della nazionale di Prandelli. Brera si andava a leggere anche quelli che lo odiavano, perché comunque era una cosa che aveva detto Brera, ed è anche in questo la sua grandezza. Io credo che leggere Brera per il lettore comune presupponesse un piccolo moto ascensionale, cioè per leggere Brera, magari per criticarlo, dovevi prima capirlo e fare anche un certo sforzo a seconda del tuo livello di cultura sportiva e no. E quindi si salivano idealmente quei 3 o 4 gradini e poi c'era il pezzo di Brera. Il dramma, o se vogliamo la caratteristica, diciamola più terra terra, del giornalismo italiano dopo Brera è che tutti hanno preferito scendere 4 gradini per essere molto più vicini al tifoso medio, che spesso è anche il tifoso che dà un po' giù di testa, e questo Brera non l'avrebbe mai fatto.
2: Nella nostra scaletta adesso c'è una canzone, come sempre in tema con l'argomento, questa volta abbiamo scelto la canzone di Adriano Celentano, Eravamo in 100.000. Questa è una canzone scritta nel 66 e secondo quello che si dice probabilmente fu scritta proprio dopo un Inter Milan, e quindi è assolutamente in tema con quello che stiamo raccontando.
9: Scusi.

0: Mura, un altro aspetto su cui sicuramente conosciamo e conosciamo bene Gianni Brera è l'aspetto gastronomico, il suo essere buon gustaio, la ricerca di cibi particolari.
1: Certamente sì, e d'altra parte, proprio per testimoniare della varietà dei suoi interessi, ha scritto La Pacciada, cioè La Mangiata in dialetto lombardo, assieme a Luigi Veronelli, che resta un libro insuperato, credo, sul mangiare e bere in Lombardia. Direi che Brera non era un grande mangiatore, era uno che faceva tardi a tavola, perché la tavola era un pochino come coltivare l'amicizia, la compagnia, lo stare assieme, a volte prolungata anche da lunghe partite a carte, se non erano discussioni assolutamente imprevedibili, cioè poteva essere Rivera come poteva essere Merlin Cocai o Folengo, ripescava personaggi della letteratura o della storia, era un vero godimento starlo a sentire. Infatti a me dispiace che nessuno abbia mai pensato a registrare queste cene o questi dopo cena, perché un altro aspetto di Brera che è abbastanza ignorato è quello del grande narratore orale, secondo me. E in questo naturalmente entrava il cibo, però direi che era di gusti molto legati all'infanzia, cioè per lui una bella fetta di salame, una frittata, una pastina in brodo, direi che non era particolarmente portato verso le novità in cucina, era piuttosto tradizionalista. E invece sul vino aveva un naso prodigioso da cane da tartufi, nel senso che non l'ho mai visto assaggiare un vino, annusava il tappo e decideva se andava bene o no.
0: Paolo Brera, questa passione per la cucina, ma come ci dice Mura, per molto di più, per lo stare in compagnia, veniva trasportato anche in casa, cioè c'era comunque un'attenzione a ciò che si mangiava in casa?
2: Assolutamente, certo. Mi faceva le spese mia madre, che non amava cucinare, ma cucinava bene, aveva i suoi piatti che dovevano essere anche in linea con questa idea di regionalismo, eccetera, e faceva quelli. Poi Gianni comunque spessissimo mangiava fuori casa, e quando era in casa magari doveva anche stare attento, perché gli anni passano per tutti e il colesterolo e la glicemia si fanno conoscere e quindi a volte magari in casa mangiava poco, però anche in casa si mangiava in un certo modo.
0: E allora sentiamo proprio cosa diceva Gianni Brera su scrivere, bere e mangiare.
3: C'è stato un periodo folle della mia vita in cui la domenica scrivevo da 20 a 24 cartelle. Quattro articoli, di cui l'ultimo occupava l'intera prima pagina del Guerino. Quando finivo, ero assolutamente fuori di me. Proprio andavo alla macchina, che sapeva la strada della stalla come certi cavalli, no? Mi portava all'osteria, dove ero atteso da amici. Incominciavo a bere del barbaresco buono e a nutrirmi. Pian pianino il cervello, che era un organo dolente, veniva sommerso pian piano da un benessere nuovo, che era il cibo, no? E il vino. Ecco, questo aveva un significato proprio così di restaurazione. E poi non credere mica che quel che dicono, che si scrive da ubriachi, non si centrano assolutamente i tasti della macchina se sei ubriaco. Sai, quei grovigli di tasti, no? Quando sei un po' sbronzo, che vieni sorpreso dalla richiesta del giornale, vuole un altro articolo, allora tu hai già mangiato e bevuto, convinto di poter andare a dormire tranquillo, devi fare un pezzo, ti si aggrovigliano tutti i tasti, un disastro. Per scrivere bisogna essere chiari di mente, quindi è chiaro che poi bevi perché ti piace e perché ne hai necessità fisiologica, oltre che spirituale.
0: Rinaldi, questi sono i piaceri della vita oltre il lavoro?
4: Sì, e davvero per Brera la tavola era anche una sorta di rampa di lancio per questi suoi racconti straordinari. Non a caso al famoso Club del Giovedì, dove si radunavano tutti gli amici di Gianni, e chi teneva sempre il pallino della conversazione era lui, gli altri si abbeveravano alla sua fonte, e era quasi vietato parlare di calcio, perché alla fine di calcio parlava e scriveva per 10-11 mesi all'anno, e quindi semmai preferiva parlare di storia, di cultura, di letteratura, di pittura, di qualsiasi cosa. E garantisce chi ha avuto la fortuna di vivere queste serate con lui, erano momenti straordinari.
0: È in collegamento con noi Gualtiero Marchesi, chef di fama internazionale, amico e compaesano di Brera. Buonasera Marchesi.
5: Buonasera. Sì, è mio padre, che era di San Zeno Nepò, appunto.
0: E quindi c'era un rapporto, diciamo, stretto, una conoscenza stretta e diretta.
5: Poi noi ci siamo conosciuti nel tempo a Milano, quando io avevo un ristorante per conto mio, e un giorno così lo conobbi appunto in un'occasione, e lui scrisse un bellissimo Algeria su di me.
0: Ecco Marchesi, dico una cosa che può, lei sicuramente può smentire tra 10 secondi, da quello che stiamo raccontando, dal tipo di gusti anche che aveva Brera, lei ha un tipo di cucina apparentemente, io direi così, da profano la vedo diversa, è vero oppure c'erano comunque delle consonanze?
5: Ma non, lui amava molto la semplicità, per cui un giorno io mi ritrovai che avevo appena fatto un'intervista per il Corriere, avevo descritto la mia versione del risotto alla certosina, che voi sapete che ha le rane, i gamberi, i filetti di pesce persico, i piselli, e io ne avevo fatto una questione tecnica, perciò gli ho descritto per 10 minuti come l'ho fatto, e alla fine lui ha detto: ma vuoi mettere un bel riso in cagnon con 2 filetti di pesce persico alla salvia? Ecco, questa era una dimostrazione ancora della sua ricerca alla semplicità.
0: Quindi erano, oltre che ovviamente l'occasione per incontrarvi e per parlare, erano anche, diciamo, discussioni anche di cucina tecnica,
5: sì,
0: per così dire.
5: Esattamente, anche di cucina, sì, no, ma lui si cimentava in tutto, era un pozzo di scienza veramente.
0: Ecco, radici che erano anche territoriali, Paolo Brera, nel senso che suo padre faceva dell'essere lombardo anche un vanto.
6: Direi che non si possa comprendere una nazione come l'Italia se non si tiene presente che gli italiani hanno tutti anche una regione. È difficile essere italiano senza appartenere a qualche regione. Poi ci può essere il campanilismo, che è una cosa brutta, e invece l'orgoglio per le proprie radici anche regionali, che a me pare una cosa bella, insomma, è una scelta. Le regioni hanno contato nella storia e uno con orgoglio si rapporta a quella che si è scelto.
0: Ecco Marchesi, un radicamento regionale che si sentiva anche in ciò che mangiava, anche nella cucina?
5: Sì, assolutamente, ma poi noi siamo tutti così, e lui naturalmente era legato alla sua cucina come lo sono un po' legato anch'io, no? Pur facendo magari della cucina professionalmente un po' diversa.
0: Certo.
5: Però insomma le nostre radici non si smentiscono.
0: Mura, un radicamento che si sentiva anche in ciò che scriveva, anche nel linguaggio, non usava proprio un dialetto, ma comunque certamente le radici affondavano nel lombardo.
7: Beh, usava anche il lombardo comunque, spesso e volentieri, però lui era prima pavese e poi lombardo, cioè c'era questo orgoglio proprio della provincia piccola, di essere nato e di essere cresciuto secondo certi ritmi in riva al Po, di averlo attraversato a nuoto come prova di ardimento, cioè c'è tutta un'infanzia secondo me anche abbastanza felice, anche se lui ha sempre definito la sua famiglia povera ma non miserabile. In effetti miserabile non doveva esserlo se un padre sarto e anche barbiere e tutti i figli li ha poi portati all'università, i figli maschi e la femmina alle magistrali, quindi c'era questa voglia di cultura comunque, che prima di tutto è una cultura basata sul dialetto e su quello che è intorno, e poi chiaramente si allargano gli orizzonti. Per me il Brera che amiamo nasce dopo alcuni anni, non nasce subito, nasce dopo essere stato corrispondente della Gazzetta da Parigi, e nasce anche nel periodo americano in cui se ne va sbattendo le porte dalla Gazzetta dello Sport e fa quello che oggi si definirebbe il freelance. E più gira e più si imbeve di altre culture e più ne fa tesoro.
0: Rinaldi, torno sulla cucina perché lei è di Parma e quindi almeno sulla cucina avrà trovato qualcosa da ridire su Brera.
8: Sì, oddio, eravamo, secondo la sua definizione, i fratelli di riva destra di Po. Lui sentiva, anzi una volta ha scritto che non conosceva famiglia etnica più simile alla pavese della parmense, che insomma era un complimento non da poco per lui. In realtà, parlando di cucina, lui era un po' più lombardocentrico, quindi parlando della cucina di Parma una volta ebbe anche a dire che insomma in fondo, a parte i salumi che sono buoni ma se ne trovano di migliore anche altrove, il resto ce l'abbiamo tutti in Valpadana. In realtà amava la cucina di Parma perché era naturalmente simile, perché non è affatto così diversa da quella della sua terra, che amava naturalmente in modo particolare.
0: Un'ultima cosa, perché purtroppo siamo in chiusura, volevo chiedere a Mura, riguarda più proprio la nostra professione. Nella prefazione del libro Parola di Brera, che Repubblica ha pubblicato proprio per ricordare gli scritti di Giovanni, lei spiega anche il rapporto con la redazione. Gianni Brera era un grande giornalista, riusciva a dettare articoli a braccio e non si è mai lamentato per un taglio fatto in redazione.
7: Sì, questo credo che fosse giusto dirlo ricordando Gianni Brera, perché una delle caratteristiche giornalistiche era la generosità, era difficile che stesse più corto, in genere andava più lungo, però non si è mai lamentato di un taglio. E per quanto riguarda i pezzi a braccio, l'ho visto diverse volte dettare i pezzi a braccio, oggi non si usa più, pochissimi sono capaci di farlo.
0: Proprio in chiusura, una battuta con Paolo Brera per chiederle se dovesse in due parole definire suo padre, come lo farebbe?
6: Ma scusi, chiunque riceve una domanda del genere non può che rispondere due parole: mio padre. Che devo dire?
0: Ed è una chiusura perfetta. Il Pescatore termina qui. Ringrazio Paolo Brera, Gianni Mura, Claudio Rinaldi e Gualtiero Marchesi. Vi lascio con un brano di Enzo Iannacci, che con Brera ha condiviso l'orgoglio di essere lombardi, come abbiamo sentito. La canzone si chiama L'amico, e con questo ringrazio anche Ombretta Conti alla regia, l'assistente Valentina Galli e il tecnico Gabriele Cagliazzo.
9: Quando arrivò l'amico,

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale, via libera definitivo, Giorgia Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto sul voto anticipato, dibattito surreale, la legislatura scade tra un anno. La maggioranza esulta e guarda alle sfide future, economia, occupazione e sicurezza. Le opposizioni preparano il ricorso alla consulta e accelerano su primarie e programma. Bruxelles dice sì a flessibilità su energia e difesa, prudenza su inflazione. Oggi sul tavolo dell'Ecofin, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ex Ilva, lunedì sciopero in tutte le sedi, la decisione dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà un decreto con le tutele sociali per i lavoratori. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti su due autobus colpiti dai russi a Kramatorsk. Stati Uniti preoccupati per la fase di stallo, rischio regionalizzazione. Nel GR l'analisi di Paolo Magri dell'ISPI. La minicar che a Roma aggredisce bici e monopattini. La procura indaga per tentato omicidio, almeno altri 4 episodi simili, forse per una sfida social. Uno sciottino nel vuoto del cosmo. L'Università di Glasgow progetta di lanciare nello spazio un mini laboratorio per distillare il whisky, possibili applicazioni anche per lo sviluppo di farmaci innovativi. Il ritorno di Baglioni, 7 concerti a Villa Borghese, 40 canzoni in scaletta, tutta la sua storia musicale. MotoGP, Bezzecchi il più veloce nelle prime libere in Indonesia, tra poco le prequalifiche, calcio domani torna là. Buongiorno da Danilo Giannese. La riforma elettorale è legge. Ieri alla Camera il via libera definitivo al testo, in terza lettura, senza sorprese. Ora gli italiani potranno finalmente scegliere, afferma Giorgia Meloni. È la dimostrazione, per la Premier, della compattezza della maggioranza. Inutile dunque parlare di elezioni anticipate.
4: Per Giorgia Meloni il via libera di Montecitorio è più di un sì alla legge elettorale che porta il suo nome. È, dopo gli inciampi di luglio, quando la maggioranza andò sotto, una prova di forza del centrodestra, determinato, dice la Premier, a portare avanti gli impegni presi coi cittadini.
5: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
4: La stabilità dei governi. Questo la Premier lo ha ribadito più volte, serve per dare credibilità all'Italia all'estero e risposte concrete ai cittadini. Quindi Giorgia Meloni respinge le speculazioni sul voto anticipato.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
4: L'occasione è l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare sul corso di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e attori in costume tradizionale accompagnano la Premier al taglio del nastro di avvio dei lavori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Una legge che garantisce stabilità e che ridà finalmente la parola ai cittadini è la linea di tutto il centrodestra che ora guarda l'agenda dei mesi prima del voto.
6: Archiviato il via libera alla riforma elettorale, la maggioranza pensa al lavoro da fare verso la scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
7: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
6: Posizione cui plaudono gli altri alleati di centrodestra. Ora avanti, sottolinea Riccardo Molinari, Lega, a lavorare sui temi che interessano gli italiani. Economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che approva la compattezza del voto alla Camera e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
8: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo.

0: basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
1: Una riforma che garantirà stabilità, sottolinea Maurizio Lupi, Noi Moderati, che torna a smentire ogni ipotesi di alleanza con Futuro Nazionale. Entrare in coalizione Chiosa né oggi né domani né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
2: Dure le critiche delle opposizioni. Alla Camera sono intervenuti tutti i leader progressisti parlando di un testo su misura per l'attuale coalizione di governo. La Corte Costituzionale lo boccerà, si dice certo il campo largo che dopo le proteste in aula prepara ricorsi.
3: Legge truffa sui cartelli agitati dalle opposizioni, lo slogan che la sinistra usò già 70 anni fa. L'accusa alla legge elettorale è la stessa di allora: stravolgere l'esito del voto per mantenere il potere. Il vostro vero motto è prima le poltrone, dice Elly Schlein.
4: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
3: Vi batteremo, assicura la segretaria PD, stesso concetto di Maria Elena Boschi di Italia Viva. Perderete, dice rivolta la maggioranza, lamentando la penalizzazione delle donne in lista. Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, accusa Conte ricordando la caduta del governo giallo-verde.
5: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te.
3: Il presidente 5 Stelle già guarda al voto, ritroviamoci, l'invito agli alleati, poi con un programma condiviso alle primarie. Ipotesi che però non convince Angelo Bonelli di AVS. I progressisti continuano comunque il percorso comune. Prossimo passo lunedì, la presentazione dei ricorsi alla Consulta proprio contro lo Stabilicum. Lucio Bondi, GR1.
2: Dal Rosatellum allo Stabilicum, entriamo nel dettaglio della riforma del sistema di voto.
6: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere. Alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede. Vasco Pirri, GR1.
2: Parliamo ora di conti pubblici. Dopo il primo sì alla maggiore flessibilità per energia e difesa, Bruxelles non chiude su ulteriori margini chiesti dall'Italia per il caro energia, ma chiede prudenza.
7: Il tema di come gestire l'impatto dell'inflazione sui bilanci degli stati torna al centro del confronto europeo. Se ne parla oggi all'Ecofin, dove si esaminerà la richiesta di flessibilità per far fronte al caro energia avanzata da Italia e Grecia. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. La Commissione europea ha dato intanto il via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. Il Consiglio dell'Unione ha ora 1 mese di tempo per prendere la decisione finale. Gelsomina Testa, GR1.
2: Altro dossier sul tavolo del governo, quello dell'ex Ilva. Da metà novembre rischio cassa integrazione per tutti gli stabilimenti. I sindacati, dopo il confronto di ieri sera a Palazzo Chigi, hanno annunciato per lunedì uno sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'azienda siderurgica.
8: Si ferma l'ultimo altoforno rimasto acceso a Taranto dell'ex Ilva e contemporaneamente Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop degli impianti di Genova e Novi Ligure. E questo mentre ieri era in corso il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha annunciato un decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. È stata prospettata la cassa integrazione non per chiusura attività ma in una prospettiva di continuità. Per i sindacati tutta la situazione degli stabilimenti è insostenibile e hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM.
9: Non siamo venuti a Palazzo Chigi per la cassa integrazione, siamo venuti a Palazzo Chigi per il lavoro, per la salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
8: In organico ad Acciaierie al momento restano circa 9.500 lavoratori. Ad oggi la cassa integrazione autorizzata dal governo è per 4.450 unità sino alla fine di febbraio 2027. Davide Sperti, segretario generale UILM.
10: L'unica certezza, come sempre, è la cassa integrazione. Non può essere assolutamente l'obiettivo.
8: Paola Bonanni, GR1.
2: Prezzi del petrolio in calo in avvio di giornata. Il Brent scende a 102,7 dollari al barile, meno 1,5% dopo l'impennata di ieri di oltre il 4% che ha penalizzato le borse, tutte negative, riaccendendo i timori di un'inflazione persistente. I mercati asiatici verso una chiusura contrastata. Le 8:10, questa è Rai Radio 1, apriamo ora la pagina dedicata agli esteri. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, accadrà il 3 dicembre e sarà trasmessa in diretta streaming.
11: He's gonna get a firing squad of soldiers, as it should be.
12: Sarà fucilato da un plotone di soldati come è giusto che sia e faremo in modo che l'esecuzione sia pubblica perché la gente deve vedere, deve capire che ci sono conseguenze serie per chi compie gesti come il suo. Parole shock quelle del segretario alla difesa Pete Hegseth. Condannato è Nidal Hassan, ufficiale dell'esercito americano, musulmano radicalizzato. Nel 2009 uccise 13 militari nella base di Fort Hood e lì avverrà l'esecuzione. Certamente sarà a Fort Hood, dice Hegseth, un giovedì alle 13, la stessa ora in cui lui sparò. Lo vedremo il 3 dicembre. Lo vedremo in diretta streaming, aggiungono dal Pentagono. Parole che arrivano mentre continua la polemica per il caso di Krista Pike, prima donna a ricevere l'iniezione letale in Tennessee dopo 200 anni e sopravvissuta a ben due dosi. Quella di Hassan sarebbe la prima esecuzione pubblica da 90 anni, dalle ultime due impiccagioni in piazza del 1936. Sonia Filippazzi, GR1.
2: Ancora negli Stati Uniti, a New York, un uomo è rimasto ferito e ora è ricoverato in ospedale dopo un'operazione dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione. La vittima, un immigrato irregolare pregiudicato per furto e traffico di droga, era in macchina con il figlio di 5 anni quando un agente, per motivi ancora sconosciuti, ha aperto il fuoco. Contro l'intervento, la protesta del sindaco di New York, Mamdani, e della governatrice dello Stato, Hochul. Dalla Casa Bianca intanto arriva l'allarme sulla guerra russo-ucraina. Secondo Washington il conflitto potrebbe allargarsi anche ad altri paesi. Sul campo due vittime russe a Belgorod, mentre l'escalation di Mosca contro città e civili non si arresta. Ieri colpiti due bus di civili in Donbass.
13: Niente più corse di autobus a Kramatorsk, servizio sospeso anche a Sloviansk, altri spazi di normalità che se ne vanno nelle ultime due città ucraine del Donbass, dopo che ieri una bomba teleguidata ha centrato due pulmini di pendolari, 33 i morti, per i quali Zelensky promette vendetta. A Kiev invece è sospesa la metropolitana per via degli estesi blackout causati dai raid russi che continuano a colpire anche i ponti della capitale. È la nuova strategia russa, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città, aumentando le uccisioni di civili. Proprio per questo scopo, stando al Telegraph, Putin avrebbe richiamato il generale Surovikin, detto Armageddon. Oggi delegati ucraini saranno a Miami per incontrare rappresentanti americani, di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, avverte Rubio, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation, che può avvenire anche con una campagna di sabotaggi nei paesi vicini e quindi c'è il rischio che il conflitto diventi regionale. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E sull'evoluzione del conflitto e sui rischi di allargamento abbiamo raccolto il commento del presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri, sentiamolo.
14: Gli obiettivi civili come target russi non sono una novità. È nuova l'intensità degli attacchi e la gravità dei danni grazie ai nuovi missili e i droni più sofisticati. Dai porti non esce grano, manca energia, si muore molto di più. L'obiettivo russo è fiaccare la popolazione per far accettare la resa. Un obiettivo però non raggiunto, perché se il 70% della popolazione è ora a favore di una pace negoziata, la stessa percentuale si oppone alla resa, alle condizioni di Mosca.
15: Ora anche la Casa Bianca con il segretario di Stato Rubio esprime preoccupazione per una possibile estensione della guerra ad altri paesi. È un segnale d'allarme in più per l'Europa?
14: Rubio, parlando dello stallo strategico del conflitto, ha evocato esplicitamente il rischio di un'escalation orizzontale con attacchi non convenzionali ai paesi che sostengono Kiev. Più che un nuovo allarme, parlerei di allarme confermato, perché da mesi diversi paesi europei hanno denunciato attività ibride o incidenti che rimangono nella cosiddetta zona grigia.
16: Francesco Mincone, GR1.
2: È proprio dalla Russia potrebbe provenire l'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri italiano. Il sospetto è che ad agire sia stato il gruppo hacker NoName057, un'azione mitigata dai sistemi di protezione della Farnesina senza interruzioni di servizio. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha spiegato il ministro Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. In Francia ora per le proteste sulla scuola. Il governo annuncia l'assunzione di 3.000 supplenti, ma i sindacati chiedono più risorse e gli studenti continuano a scendere in piazza. La corrispondente.
17: Non arretrano gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Le Cornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori. Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La cronaca. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino dal passeggero di una minicar, ora in gravi condizioni in ospedale. I fatti nel quartiere Monteverde, dove gli inquirenti sono al lavoro su almeno altri 4 episodi simili, avvenuti in poche ore, forse per una sfida social tra ragazzini.
18: Non è l'unico caso, altre 3 persone hanno denunciato un'aggressione mentre erano a piedi, in bici o su monopattini. Un quinto aggredito è da verificare. Tutti colpiti da giovani alla guida di microcar elettriche che si sono avvicinati e malcapitati, sferrando calci. Il più grave, Davide Iacopini, 42 anni, attore del piccolo e grande schermo, fatto cadere lunedì sera mentre era su un monopattino, ricoverato al San Camillo con un grave trauma cranico, operato alla testa in terapia intensiva. Paura e rabbia tra i residenti del quartiere romano di Monteverde Vecchio, teatro delle violenze.
19: Siamo preoccupati, si presume una coppia di ragazzini che vanno in giro a far del male alle persone.
20: È gravissimo.
18: Non è il primo caso di violenza nella zona.
21: Abbiamo avuto una piccola banda che buttava sanpietrini, ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
18: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con 2 persone, forse minorenni. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di una sfida lanciata sui social. Elena Paba, GR1.
2: Il maltempo, ancora danni e disagi per vento e forti piogge, con problemi nei trasporti, allagamenti e capannoni scoperchiati, in particolare in Toscana. Tromba d'aria in provincia di Pisa. Oggi allerta arancione su parti di Lazio e Campania, gialla su quasi tutto il centro-sud e alcune aree del nord. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
22: Piogge temporali localmente intensi tra Lazio, Campania e poi su buona parte del centro, comprendendo in questo anche Abruzzo e Marche. Al sud Calabria e Sicilia in modo particolare. Domani miglioramento tra nord e parte del centro, temporali diffusi al sud. Per un ulteriore miglioramento bisognerà aspettare domenica.
2: Mafia, ancora in fuga il boss dei casalesi Luciano Donadio, condannato in via definitiva a 30 anni come capo del clan di Eraclea in Veneto, 24 in totale gli arrestati in esecuzione delle condanne, tutti imputati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, ma Donadio, 60 anni, dopo la sentenza della Cassazione arrivata martedì, si è reso irreperibile. Scuola, tra nuove costruzioni, progetti didattici, ristrutturazioni edilizie, il ministro Giuseppe Valditara ha tracciato il bilancio degli investimenti più recenti, frutto anche dei fondi europei del PNRR.
0: Abbiamo investito complessivamente quasi 23 miliardi, circa 6 miliardi di risorse nazionali. Abbiamo superato tutti i target che erano stati previsti dall'Europa.
1: È soddisfatto il ministro Valditara illustrando il bilancio dei fondi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Nei nidi creati 173.000 posti, oltre l'obiettivo europeo dei 150.000. I lavori di edilizia scolastica hanno riguardato 12.000 edifici, quasi un terzo delle scuole italiane, 215 gli istituti costruiti da zero, tutti climatizzati. Con gli interventi autorizzati, inoltre, oltre l'80% delle scuole avrà una palestra. Buono anche il dato sull'abbandono scolastico, che scende al 7,3%. Ancora il ministro.
0: Tante scuole nuove, tante scuole sicure, tanti asili a disposizione delle famiglie, risultati migliori per quanto riguarda gli apprendimenti e l'inserimento di ragazzi. 520.000 giovani recuperati all'abbandono scolastico.
1: Federico Mello, GR1.
2: Whisky spaziale. Nel 2028 verrà lanciato un mini laboratorio per distillare il liquore in orbita. Il progetto è dell'Università Scozzese di Glasgow.
20: Uno sciottino nello spazio. È la quantità di whisky che verrà ricavata con una procedura di distillazione nel vuoto cosmico. L'esperimento mira a capire se nello spazio i processi biochimici per produrre il liquore cambiano e si velocizzano. Il satellite in miniatura, contenente campioni di 10 millilitri di liquido, resterà in orbita per 5 anni e una lingua artificiale provvederà all'assaggio del whisky prodotto. Ma non è solo un esperimento per la produzione di superalcolici, come spiega Alberto Battistelli, fisiologo vegetale già dirigente del CNR.
23: Questo esperimento si inserisce in un filone di attività scientifico-tecnologica rivolta allo spazio, che tende a costruire dei laboratori dove, per esempio, aziende chimico-farmaceutiche potranno gestire parte delle loro attività utilizzando le condizioni speciali e particolari dello spazio.
20: Ma cosa potrebbero consentire queste condizioni?
23: E si pensa che nello spazio si possano sintetizzare delle molecole che non si riuscirebbero a sintetizzare a terra nella forma che si otterrebbe nello spazio, o per esempio a cristallizzare delle proteine con cristalli più puri di quanto non si riesca a fare sulla Terra.
20: Flaminia Gullo, GR1.
2: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo, sarà annunciato il vincitore del premio per la pace 2026. Tra i possibili candidati, la rete di volontari del Sudan Emergency Response Rooms, l'organizzazione Save the Children, istituzioni come la Corte Internazionale di Giustizia e l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ma anche la Stazione Spaziale Internazionale. Ieri l'assegnazione del Nobel per la letteratura, che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. E ora la musica, il ritorno di Claudio Baglioni, che il 24 ottobre comincerà una serie di 7 concerti a Villa Borghese a Roma, luogo speciale per la storia del cantautore. Evento presentato anche in Campidoglio. Che storia è questa? Sarà un concerto antologico.
24: Ho girato e rigirato.
25: Riparte da qui Claudio Baglioni dopo lo stop di un anno al Grand Tour della vita e adesso, rinviato all'estate 2027, torna nel luogo dove 44 anni fa fece la storia con il grande raduno di Aleo. E lo fa ripartendo dalla stessa data, 24 ottobre.
26: È qualcosa che accade dopo 44 anni. È un tornare lì con un contenuto profondamente diverso, perché allora io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60, quindi molte cose sono cambiate.
25: 40 canzoni, come si fa una scaletta dal repertorio Baglioni?
26: Con la certezza di sbagliare, perché quando hai scritto 350-360 canzoni è un concerto antologico, comunque prima o poi incontro qualcuno che mi dice no, mi è piaciuto molto, ma quella non me l'hai fatta.
25: E a Roma tornerà tra un anno con il gran finale ai Fori Imperiali.
26: Devo decidere se arrivare con una biga o con un'automobile normale.
25: Miriam Mauti, GR1.
2: E Sono le 8:23 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io e allora ci colleghiamo con Francesca Rinaldi. Francesca.
3: Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dopo le proteste di piazza in Spagna delle scorse settimane, in Italia si accelera per la realizzazione del piano casa, mentre l'Europa pensa a un nuovo regolamento per affrontare l'emergenza alloggi. Di questo parleremo tra poco.
2: E questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi in regia Gennaro Strazzullo. Vi lascio la pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buona giornata.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
27: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
29: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
30: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
29: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
31: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
32: GR1 Sport.
33: Buongiorno da Jacopo Barlotti, cominciamo dai motori MotoGP in Indonesia con Marco Bezzecchi che è stato il più veloce nelle prove libere, fra poco le prequalifiche.
34: Se il buongiorno o quantomeno l'andamento del weekend di gara si vede dal mattino, il round indonesiano potrebbe essere foriero di buone notizie per Marco Bezzecchi, davanti a tutti nel primo turno di libere ed in sintonia con la pista di Lombok già dai primissimi giri. Il riminese dell'aprile ha già firmato un tempo a meno di un secondo e mezzo dal record della pista e piazza subito la sua candidatura tra i protagonisti, ma gli altri primi attori della lotta iridata sono lì: Marc Marquez con la Ducati secondo con una zampata nel finale, il leader iridato Jorge Martin terzo con l'altra moto di Noale. Tra di loro 29 millesimi, a due decimi abbondanti di distacco da Bezzecchi. Ad un'altra trentina di millesimi c'è Pedro Acosta, quarto con la KTM, pronto a fare ancora una volta da primo ago della bilancia nella sfida mondiale. Più staccato Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse e le due Ducati VR46 di Morbidelli, fresco di annuncio in Superbike nel 2027, e di Gian Antonio. Dodicesimo Bastianini, reduce dall'ottimo fine settimana giapponese, proprio davanti a Bagnaia. Alle 9 si inizia a fare sul serio. serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
33: La Formula 1 invece corre a Singapore, alle 10.30 l'unica sessione di prove libere, alle 14.30 le qualifiche della gara sprint. E nel fine settimana tornano i campionati di calcio. Per la Serie B stasera anticipo Avellino-Sampdoria, mentre domani sarà Genoa-Fiorentina alle 15 ad aprire la sesta giornata di Serie A.
0: Rai Radio 1 Sport.
1: 1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
8: Una cavalcata lunga 7 mesi, seconda parte, tutto quel campionato, minuto per minuto.
11: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini e concesso al proprio portiere Cazzaniga, che ripetiamo per quanti si vuole essere in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra col Venezia.
12: Romano Cazzaniga, classe 1943, Brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga, quell'ombra, se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
13: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato al Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino, quando è andato Radice al Torino.
14: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
13: Anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati un paio di volte per dire che magari Radice dopo una partita si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa. E io dicevo, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
14: In quella stagione lei giocò 3 partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
13: Sì.
14: Ce la racconta?
13: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby e sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita. A differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
12: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoff alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
13: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
14: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
13: Non so come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
12: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
15: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? anche con il presidente Pianelli e Traversa. Loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno. Non è... Poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
14: A proposito del presidente Pianelli, che tipo era?
15: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a semen de fer, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Ma presidente, io non li voglio, ma dai prendili, vai vai. Ma poi era tranquillo, non abbiamo perso poco come partite, non se la prendeva mai, ma non era come Rozzi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
14: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
15: No, non ce ne sono più, no.
14: È un altro calcio questo, Rocco.
15: Un altro calcio, sì.
14: Se
15: sì,
14: lo possiamo
15: calcio,
14: definire
15: veramente.
14: Calcio, perché...
15: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno per il portiere, tornano, vanno... No! Noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero e ci hanno fischiato, perché non volevano che si dava la palla indietro. Ci avevano fischiato, perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic tic, la giocano dietro, dal portiere, torna, no, guarda, un altro calcio veramente.
12: Roccotelli arrivò

0: E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
1: E ad Ascoli o in Ascoli come si è trovato?
0: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima che io ero a Cagliari siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine e si erano assediati fino alle 3 di notte i tifosi, ci hanno messo anche la benzina negli spogliatoi.

0: 50 milioni erano molti, quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli, il presidente mi fa: allora, quanto vuoi? Io ho detto: io vorrei, no, sono troppi, mi ha detto. Non mi ha fatto manco parlare. Dimmi quanto vuoi, perché no, io vorrei, no, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto: mi faccia lei la controfesta. E mi fa: io ti posso dare. Io ho detto: ma chi? Ma sta scherzando? Detto, ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni, ho detto: io pago tre giocatori, cioè non mi interessa. E me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, ho detto: vai a parlare col presidente. E mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima. E vado a fare il contratto. Ha detto: ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo. E mi voleva l'Inter e la Roma. Non mi ha voluto cedere. Tu sei il pupillo di Ascoli e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza. Però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo e sono tornato a gennaio e mi ha dato lì 50 milioni. E poi mi ha venduto al Taranto. Non so, quanti 700 milioni. Insomma, ho preso una barca di soldi. Però a Taranto, insomma, ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena. Ho vinto il campionato col Cesena. Insomma, poi ho giocato in Serie A. E insomma, è stata la mia carriera così. Ma, e quindi questa è stata la mia. Poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina,
1: Quindi
0: poi Casertana, Torres.
1: avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Rocco Termine.
0: Sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì andavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi, sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
1: Rocotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
0: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato, e ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo due in panchina, uno poteva entrare, pensa.
1: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
0: Beh, va bene. Io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare. Oh. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina, però purtroppo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice e Graziani, Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan e lì sono stato un mese ingessato alla caviglia, mi ha preso la caviglia Maldera e me l'hanno ingessata e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia, sono rimasto ingessato e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala, ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano. E vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
2: Giovanni Roccotelli, quello scudetto l'ha visto da bordo campo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
0: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato perché prima la squadra quella di Superga era una squadra enorme, quelli vincevano sempre, infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
2: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956 e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
3: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però sai, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
2: Una di quelle presenze, schierato da Radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976.

0: La 18ª giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
1: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto alla campa di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1 dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così: l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporale libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Palla vicini interni, Pulici e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
2: È il Torino Ascoli. Io ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli se l'ha fatto male, ma a me è capitato altre partite che purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma, è stato per me troppo importante, ecco.
0: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio, anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
2: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi che andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, qui c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti. E bastavano i 18 che per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli. Era quello che aveva un po' male, ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina dove c'era un distributore alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male perché poi aveva fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che ci facessero male, anzi, noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava, ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa perché noi non giocavamo mai. Eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti, però quando ci chiamava eravamo pronti.
3: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, in campo vicino?
2: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faccia del distributore faceva il provino, provava come stava bene e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questa?
3: No.
2: Non te l'ha detto Zaccarelli?
3: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
2: Eh sì, vabbè, c'era Radice, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
3: Ma perché però lui sceglieva di fare il provino lì? Era vicino a casa?
2: Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene e avevamo vinto e via dicendo. Lui, quando aveva male, la domenica mattina...
3: Tutti al distributore?
2: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
0: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
2: Sì, eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvadori, era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci ritrovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme, e questo era molto importante, perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno. No.
3: Lei è originario della provincia di Siena? E
2: no, io sono originario della provincia di Pisa. Mi mettono tutti Siena, ma io no. Provincia di Pisa, io. Anciano Pisano, provincia di Siena. No, di Pisa.
3: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
2: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero, lo fece al Filadelfia. E sai che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino al Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E io dico: ma papà, io dovevo andare, dimmelo te. E mio padre dice: po' Torino c'ha una storia, vai a Torino. E io sono andato a Torino.
3: E poi dopo, però, dopo quello scudetto, venne ceduto al Monza.
2: Sì, sono andato a giocare un po' in giro, e poi giocavo anche in nazionale io. Ho fatto anche la nazionale Under 21. Eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco, e a quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però per la mia carriera sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità, potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
3: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
2: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75. L'anno lì avevo fatto due presenze, va bene così, sono contento. Sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto, e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no? Ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano, il via libera definitivo della Camera alla legge elettorale in terza lettura, un provvedimento per l'Italia e gli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Potranno scegliere tutto, ha detto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera. Ascoltiamo.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
2: E la nuova legge elettorale al centro del dibattito tra le coalizioni. Diamo il via alla Terza Repubblica, il commento della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, sottolinea ancora il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine a inciuci e giochi di palazzo. In aula sono intervenuti tutti i leader delle opposizioni, che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa, un abito cucito su misura per la coalizione al governo, dice il Campolargo, che già prepara i ricorsi alla Consulta. Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Ho parlato con Giorgetti, avverte il commissario Dombrovskis. Continuiamo il nostro percorso, ma non possiamo cambiare continuamente le regole, richiamando la prudenza sui bilanci. Fiduciosi il ministro dell'economia, dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Al contrario, ulteriore apertura Olanda e Belgio. Ora il consueto appuntamento con le borse in avvio di contrattazione linea Milano. Chiara Merico, a te buongiorno.
4: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee nell'ultima seduta settimanale. In negativo c'è solo Milano, che cede circa lo 0,6%, invece in progresso le altre piazze europee, Londra, Francoforte e Parigi, tra lo 0,8% e lo 0,6%. In calo invece il prezzo del petrolio dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha assicurato non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di midterm. Il Brent cala di poco meno di un punto percentuale a circa 103 dollari al barile. Virano in positivo dopo un avvio contrastato le borse asiatiche. Seul oggi è chiusa per festività, Tokyo ha chiuso poco sopra la parità, più 0,15%, segno più anche a Shanghai, mentre avanza di oltre un punto e mezzo Hong Kong. Indici contrastati in chiusura per la borsa statunitense, che ieri ha archiviato la seduta con il Dow Jones in progresso dello 0,1%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha lasciato sul terreno lo 0,47% e il Nasdaq è arretrato dell'1,25%. Negli Stati Uniti restano sotto osservazione i conti pubblici, con il deficit che nell'anno fiscale 2026 è salito del 12% a quasi 2.000 miliardi di dollari. A voi.
2: E restiamo negli Stati Uniti. Annuncio shock del segretario alla difesa Hexet, l'attentatore della base di Fort Hood, che nel 2009 uccise 13 militari, condannato a morte, sarà giustiziato in pubblico mediante fucilazione in diretta streaming. Intanto il presidente Trump nega di voler attaccare l'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Il corrispondente.
5: Trump smentisce i giornalisti di Axios e di Atlantic. Con l'Iran sono in corso colloqui produttivi, scrive. Non l'attaccheremo prima delle elezioni di metà mandato. Ma il New York Times rilancia con nuove indiscrezioni. Di recente il presidente avrebbe chiesto di preparare opzioni d'attacco con raid da concentrare in 3 giorni. Nessun dettaglio su una possibile data del blitz. Intanto a San Diego è stato celebrato il rientro della portaerei Lincoln, dispiegata per un tempo record a sostegno delle operazioni contro l'Iran. A margine della cerimonia, il capo del Pentagono Hexet annuncia che sarà pubblica l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, ex psichiatra militare. Hassan, di fede islamica, radicalizzato, nel 2009 aprì il fuoco nella base di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 suoi commilitoni disarmati e ferendone 32. Molti erano in partenza per l'Afghanistan. Trump ha approvato nei giorni scorsi la fucilazione dell'uomo. Per un militare non accadeva dal 1945 e ora il Pentagono fa sapere che sarà visibile in streaming online. In un momento in cui nel paese già montano le polemiche sulla pena di morte, con la 50enne Krista Pike ricoverata in ospedale dopo essere sopravvissuta all'esecuzione con 2 iniezioni di pentobarbital in Tennessee. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La cronaca ci riporta in Italia: blitz della polizia contro lo sfruttamento sessuale di minori online, 7 persone arrestate in flagranza e altre 7 denunciate tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico tra Lombardia, Veneto e Toscana. Sequestrati oltre 100.000 file tra immagini e video.

0: una trentina di dispositivi elettronici. L'indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha permesso di individuare diversi account attraverso i quali veniva condiviso il materiale. E in chiusura abbiamo lo sport. Tennis al Master 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli eliminato al secondo turno dal francese Mannarino in 3 set. In campo adesso Matteo Berrettini contro l'americano Nakashima. L'azzurro ha perso il primo set al tie break. E per la MotoGP è in corso proprio in questi minuti, sono in corso proprio in questi minuti le prequalifiche del Gran Premio.
1: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata dell'11 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
2: Partono i concorrenti iscritti al Gran Premio San Paolo, preolimpionica di marcia di 50 km, valevole come quarta prova del campionato italiano di società. Il via è dato alle ore 15:30. Il caldo si fa subito sentire e i marciatori si rinfrescano. È atteso l'ennesimo duello tra Pino Dordoni e Abdon Pamic, ogni concorrente seguito dal proprio allenatore che lo consiglia e prega per lui. La via è lunga, bisogna arrivare fino al Lido di Ostia e ritornare. Sull'autostrada infuocata gli atleti sudano le tradizionali 7 magliette. Ha inizio la solitaria marcia di Abdon Pamic. Arriva e vince col buio. Ha marciato per 4 ore e mezzo, quasi nudo alla meta.
3: È la settimana Incom dell'8 luglio del 1960, una delle ultime gare che precedono le Olimpiadi di Roma. Sulla strada che collega la capitale al mare si sfidano i grandi marciatori italiani, gli eroi della 50 km, Abdon Pamic, il campione emergente ad un passo dalla consacrazione, e Pino Dordoni, il campione conclamato, l'oro olimpico di Helsinki 52, che si avvia ormai al passo da Dio e che in seguito, come responsabile tecnico, avrà un ruolo importante per la crescita dell'erede e rivale. Dordoni e Pamic, sempre loro, o vince l'uno o vince l'altro, e tutto attorno, sul tragitto e oltre il traguardo, il pubblico entusiasta e festante. La 50 km di Roma è una sorta di passaggio del testimone, con Pino Dordoni che corre per l'ultima volta sotto i 5 cerchi e Abdon Pamic che mette per la prima volta il piede sul podio olimpico.
4: Pamic è stato sempre in lotta per le prime posizioni. Dopo una via piuttosto cauto, ha risalito gradualmente la corrente, poi si è installato in terza posizione e non l'ha più mollata. Ha resistito brillantemente all'incalzare degli avversari.
5: Le strade piene, la folla intorno a me.
4: Ecco il formidabile marciatore azzurro alla termine dei suoi 50 km di marcia. Terzo quindi Pamic, che conquista così un'altra medaglia per l'Italia, una medaglia di bronzo.

0: mi sembra. Il bronzo nella 50 km alle Olimpiadi di Roma 60, un bronzo che diventerà oro 4 anni dopo sotto i 5 cerchi di Tokyo e che farà di Abdon Pamić un vero e proprio gigante della marcia italiana e non solo. Campione olimpico, 2 volte campione europeo, 40 volte campione italiano su varie distanze. Buongiorno Abdon Pamić, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Pamić, in copertina abbiamo sentito la settimana Incom dell'epoca che raccontava il Gran Premio San Paolo, campionato italiano, gara preolimpica in vista della 50 km di marcia di Roma 60, che è andata in scena un paio di mesi dopo. A quei tempi in Italia o vinceva Pamić o vinceva Dordoni, c'era questa bellissima rivalità, eravate i Coppi e Bartali della marcia. Il paragone non è casuale perché la marcia era la gara della gente che si radunava sui bordi delle strade per vedervi passare, come accadeva nel ciclismo. Nelle immagini d'epoca si vedono cortei di macchine, moto, vespe, biciclette che vi scortano sulla strada, gente che vi incita, che corre al vostro fianco, cose che oggi non vediamo più anche perché non sono più permesse magari. Ci racconta com'era quell'atmosfera?
1: Ma era un'atmosfera veramente magica. Penso che la marcia era quello, era il succo, era quello della marcia, quello di andare in mezzo alla gente. Immaginate un ciclismo senza spettatori. Adesso le cose sono cambiate i tempi, sono cambiati gli svaghi della gente, i gusti della gente, eccetera. Una volta tutti gli sport avevano un loro spazio e adesso invece alcuni sport hanno proprio il minimo della notorietà.
0: L'Olimpiade di Roma 60 per lei fu la prima medaglia olimpica, mentre per Dordoni fu l'ultima Olimpiade con un 7º posto. Dordoni poi diventerà responsabile tecnico della nazionale per la marcia e si dice che abbia avuto un ruolo importante per la sua crescita. Ma è vero questo oppure è una leggenda?
1: Allora, Dordoni non è stato mai il mio allenatore, devo dire la verità. Dopo il 60 io, anzi, devo dire che sono andato in polemica con la federazione perché ho perso l'Olimpiadi proprio per dei problemi con la federazione che non mi ha fatto fare il programma che volevo io e quindi la gara dell'Olimpiadi mi ha messo in forma, ecco, invece io dovevo essere in forma per il giorno dell'Olimpiade. Dopo il 60 non ho voluto fare più nessun raduno perché ho avuto già l'esperienza brutta dei raduni del 1960, ecco, ho voluto fare la mia preparazione come volevo io, sotto la mia responsabilità. In tal senso ho scritto anche alla federazione e hanno accettato il mio discorso.
0: Senta, la crescita che ha avuto lei è una crescita che nasceva anche dall'esperienza, perché ho letto che lei aveva già cominciato nel 52, nel 54 faceva i campionati europei a Berna. Ho letto da qualche parte che avevate allenatori che non erano specialisti di marcia, è vero?
1: No, gli allenatori non specialisti di marcia erano quelli della federazione. Io c'avevo un allenatore, si chiamava Giuseppe Malaspina, ed era un ex marciatore ed era veramente un bravo allenatore, uno psicologo ante litter, senza avere nessuna preparazione, ma era nella sua natura. E quella a cui devo tutto, che mi ha cresciuto. Poi andare avanti ho dovuto io, un po' studiando come si allenavano all'estero, cambiare tutta la preparazione, modernizzare e fare molto di più di quello che si faceva prima. Però sono sempre con lui vicino e d'accordo su tutti i cambiamenti, ecco.
0: Senta, prima ho detto che lei e Dordoni eravate un po' come Coppi e Bartali nel ciclismo, ma com'era questo rapporto, questa rivalità?
1: C'era anche un'amicizia, però lui veniva da un periodo che vinceva facilmente, non aveva problemi, poteva permettersi anche di passeggiare, eccetera. E certamente quando sono comparso io sulla scena non è che ha accettato tanto volentieri, ecco, questa rivalità.
0: Non voleva abdicare, insomma, voleva rimanere lui più grande.
1: Però insomma siamo rimasti amici per anni.
0: Abdon, vincere è bello, però le ho sentito dire che bisogna fare lo sport innanzitutto per divertimento.
1: Sicuro, se uno non trova delle motivazioni, che può essere anche il divertimento, perché andare a fare lo sport è bello perché è una cosa come il gioco, no? Non si sa come va a finire. Adesso purtroppo c'è anche la storia delle lepri che si sa benissimo come vanno a finire, e allora in certe specialità lo spettacolo non esiste più, è inutile fare il tempo se non si vede la lotta, una lotta incerta. Invece adesso c'è la lepre e non c'è la lotta incerta, c'è quello che deve vincere e basta.
0: Però le faccio la battuta, perché marciare per 50 km, soprattutto ai vostri tempi, era fatica e sofferenza, ma quando è che arrivava il divertimento?
1: Ma divertimento, le dico, nessuno sport c'è divertimento, nel senso di divertirsi. Però un appassionato dello sport dirà sempre, anche i tennisti dice, mi sono divertito, il calciatore si è divertito delle volte, non sempre, però c'è un aspetto ludico, ecco, che è difficile da spiegare. E poi ci sono le motivazioni anche profonde per cui uno si spinge a fare questo. Certamente che una volta era molto più dura, perché come ha sentito il Gran Premio San Paolo, si partiva alle 3:30 e ci facevano gareggiare 40 gradi all'ombra senza darci l'acqua prima del 10° chilometro. Adesso invece li fanno gareggiare al mattino, all'alba magari, con l'acqua, con le docce, rifornimenti alle 2,5 km, eccetera. Una volta era molto più dura.
2: Conclusi la gara dei 50 km di marcia. Tutti gli occhi sono puntati verso l'ingresso della porta di Baratona. È uno solo, è Pamic. Pamic sta avviando fiatamente la medaglia d'oro. Questo è un momento di liberazione per Pamic, lo immaginiamo. Egli ha lottato sotto la pioggia, nella tempesta, già in pieno giorno con accesi i riflettori dello stadio. E Pamic ha proceduto per tutti i 50 km sempre nelle posizioni di testa. Eccolo, ha tagliato il traguardo alzando le braccia. Pamic ha aspettato il filo di lana, Pamic ha conquistato la prima medaglia d'oro dell'atletica leggera dell'Italia.
0: Le Olimpiadi di Tokyo del 64, Abdon Pamic conquista la medaglia d'oro dopo 50 km di battaglia, di sofferenza sotto la pioggia di un autunno giapponese. Abdon, le immagini d'epoca mostrano lei sul traguardo che arriva, anziché alzare subito le braccia al cielo, strappa il filo di lana sbattendoci le mani sopra, gettandolo via, quasi con rabbia, poi alza le braccia in segno di vittoria. Cosa c'era in quel gesto quando ha strappato il filo di lana?
1: Non c'era nessuna rabbia. Ho detto finalmente t'ho beccato, insomma, perché la gara più facile da vincere era quella di Roma. Io ho dovuto fare il record olimpico di quasi un quarto d'ora per vincere quella gara. Se non avessi avuto l'incidente l'avrei fatto ancora molto meglio.
0: E poi si vede lei che dopo il traguardo che si copre la testa con un asciugamano, si copre testa, collo e petto, tipo turbante, con un asciugamano, faceva freddo.
1: Ma quando siamo arrivati ti danno un asciugamano. Anzi, anche voleva la coperta, ma la coperta l'ho rifiutata. Faceva freddo, sì, ma era meglio il freddo che il caldo del Trofeo San Paolo.
0: Che poi nel corso di una 50 km olimpica può succedere di tutto, come quello che è successo lei al 38° chilometro, quando accade qualcosa che rimarrà nella storia delle competizioni olimpiche.
1: Sì.
0: Lei ha avuto un attacco intestinale e doveva assolutamente fare qualcosa. Aveva bisogno di andare in bagno, però i bagni non c'erano. Che cosa ha fatto?
1: No, c'era. La prima volta alle Olimpiadi in mezzo alla strada c'era una cabina, solo che non sono riuscito arrivare fino alla meta, ecco,
0: non ce l'ha fatta ad arrivare cammina. Fino lì, e quindi che ha fatto?
1: Sì. E mi sono fermato sui bordi della strada, e lungo la strada c'erano tutti i soldati che presidiavano il percorso, quindi loro mi hanno circondato, perché sembra che se uno ti tocca o che vai fuori dalla strada per un attimo ti viene squalificato. Allora,
0: vabbè, insomma, l'hanno schermata e lei ha potuto fare quello che doveva fare e poi è ripartito. E quando è ripartito i giapponesi l'hanno applaudita, credo che sia stata l'unica volta che chi ha fatto i bisogni in pubblico abbia ricevuto l'applauso.
1: Sì, ha applaudito per aiutarmi, ecco, ha visto che potevo essere in difficoltà.
0: Lei ha detto una volta che il marciatore sta all'atletica come il portiere di calcio sta alla squadra.
1: Sì,
0: che voleva, che voleva dire?
1: No, volevo dire che il portiere è un giocatore a sé, ha anche una mentalità diversa dagli altri della squadra, e così anche il marciatore. E il portiere è uno che lui è responsabile, se para è bravo, se non para non è bravo. Diciamo che uno è come se facesse quasi uno sport individuale.
0: Il marciatore deve saper stare con se stesso? Glielo chiedo io, deve avere
1: senz'altro.
0: Grandi...
1: Io ho cominciato a giocare a calcio, giocavo in porta.
0: Quindi ha trovato un'assonanza fra questi due ruoli. Poi insomma comunque...
1: Sì, così ho un po' capito appunto questa mentalità, non so se qualche portiere mi può smentire. Accetto la smentita.
0: Ma poi com'è passata la marcia, dal calcio alla marcia?
1: No, io per caso, mio fratello aveva cominciato a fare lui la marcia perché era il primo anno di medicina e c'era un altro matricola di medicina che era poi diventato campione italiano del giavellotto, si chiamava Gianni Farina, e lui l'ha invitato ad allenarsi. E poi quando mio fratello si è presentato, la società aveva bisogno di un marciatore, perché a quell'epoca lì si facevano i campionati di società, c'erano tutte le specialità e mancava il marciatore. Gli hanno detto, e l'ha messo a marciare. Poi quando io l'anno dopo sono andato per caso, per la spinta di un mio compagno che ha insistito, andiamo a fare la campestra, sono andato al campo per cominciare un po' allenarmi, poi mi hanno chiesto come ti chiami, mi hanno detto Pamic, e allora mi hanno detto allora marcia, e lì ho cominciato.
3: SLT, doctor.
4: Poi tanti sono spariti così. Raiko, se non ce ne andiamo faremo la stessa fine.
5: Stanno attaccando i tedeschi, state giù!
6: Ho sentito quello che sta succedendo in tutta l'Istria, non c'era modo di contattarvi. Che sollievo!
7: Lei è la vostra nuova compagna di classe. Viene da un piccolo paese dell'Istria.
8: Gli istriani non sono veri italiani. Non credono in Dio? E hanno sangue slavo nelle vene.
7: Questo non è vero. Siamo italiani cristiani come voi.
0: Scene dalla Rosa d'Istria, il film con Andrea Pennacchi che è andato in onda nei giorni scorsi sulla Rai, è la storia della sofferenza delle popolazioni istriane strette fra le truppe tedesche che tentano di riorganizzarsi e quelle del maresciallo Tito che sono impegnate ad annettere Istria alla Jugoslavia, ed è la storia di Abdon Pamić. Abdon, la sua vita è stata una vita in marcia non solo per lo sport ma perché come tanti altri ha dovuto lasciare Fiume quando sono arrivate le truppe di Tito. Lei è del 33, ha compiuto 90 anni ad ottobre.
1: Sì.
0: Il tempo è passato, però il ricordo di quel momento è ancora vivo.
1: E come fai? Come uno fa a dimenticare quello che ci ha segnato tutta la vita? Io insieme a mio fratello siamo fuggiti dal regime, io non ancora 14 anni, lui non ancora 15. Siamo andati via in calzoncini e maglietta, senza un bagaglio, senza niente. E abbiamo varcato il confine in modo clandestino e dopo ho cominciato tutta la varia pirripizia nei vari posti in Italia.
0: Abdon, oggi nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma si corre la corsa del ricordo per celebrare il ventennale dell'istituzione del giorno del ricordo, e quindi sì. Le chiedo i suoi ricordi di quella fuga. Quando avete deciso di andarvene?
1: No, praticamente è stata così, diciamo improvvisa per quel giorno, ecco, abbiamo deciso così. Eravamo andati al mare e poi tornando a casa abbiamo deciso, oggi è il momento, e siamo andati via.
0: Quando avete passato il confine poi avete trovato rifugio in un campo profughi?
1: Sì, a Trieste, al Silos, era un magazzino vicino alla stazione, c'era la prima accoglienza, ecco, poi lì ci hanno sfamati, ci hanno dato una branda, perché eravamo da più di 24 ore che eravamo in giro. Poi il giorno dopo mio padre era a Milano, e allora ci hanno dato un biglietto, insomma un lascia passato, e siamo andati a Milano. Poi a Milano la situazione anche di mio padre non era tranquilla, perché non aveva ancora trovato un'occupazione, e poi siamo andati al campo profughi di Novara, e poi dopo un anno siamo andati a Genova dove mio padre lavorava, e poi è venuta mia madre che per fortuna non ha subito nessuna rappresaglia, che è stato un miracolo, non ci rendiamo ancora conto. Poi finalmente ci siamo riuniti, e poi dopo volevamo addirittura emigrare in Australia, in Canada, siamo andati a Napoli, a Bagnoli, che c'era un centro per lo smistamento dei rifugiati, e poi dopo lì varie vicende siamo ritornati a casa a Genova.
0: Avete deciso di rimanere nel trailer del film?
1: Sì, perché non tutti ci hanno dato il permesso, volevano spezzare la famiglia, e quindi... Sì.
0: Abdon, in quella scena del film che abbiamo sentito, della Rosa d'Istria, si dice gli istriani non sono italiani, no? Lei ha vissuto questa diffidenza?
1: Ma più che altro sì, ma perché era anche un'ignoranza della geografia, perché a Genova ci va Furesti, da dove venite, sembrava che venissimo chissà dove. Purtroppo poi addirittura quella non l'ho mai sentita,
0: che non sono cristiani.
1: Dio.
0: Vabbè, ma insomma, poi i genovesi vanno accolto, all'inizio un po' diffidenti, prudenti, diciamo così, ma poi
1: a Genova sono stato benissimo, perché il genovese magari ti studia e poi dopo quando ti accetta veramente ti diventa veramente amico. Difatti quella è la mia seconda città, non la dimenticherò mai.
0: Abdon, prima di salutarci ritorniamo alle origini, alla marcia. Lei voleva fare il pugile invece che il marciatore,
1: da
0: è vero?
1: Da ragazzino volevo fare il pugile, perché fin da 5 anni andavo a vedere tutti gli incontri pugilato, perché mio zio era un organizzatore, avevano anche una palestra, stato anche allenatore del campione olimpico Ulderico Sergo del 36 a Berlino nei pesi Mosca. Però mio zio ha detto dopo i 13 anni entri in palestra, invece a 13 anni è successo quello che è successo, mio zio è stato addirittura imprigionato, però dopo non hanno potuto trovare niente contro di lui, quindi lo volevano addirittura fare il responsabile dello sport della provincia di Carnaro. a che lui ha detto: preferisco ritornare in prigione che collaborare con voi.
0: Vabbè, alla fine niente box, niente pugilato, per fortuna dell'atletica, però dico degli appassionati d'atletica, perché è stato un grandissimo della marcia, uno dei più grandi di sempre.
1: Questo lo dite voi.
0: No, questo lo dicono i fatti.
1: Dallo sport lo potevo pretendere di più, sì, potevo prendere più da qualche gara, ecco, potevo pretendere molto di più. E poi l'Olimpiadi di Roma mi è rimasto sempre sul gozzo.
0: Vabbè, poi si è rifatto 4 anni dopo a Tokyo, quando ha vinto l'oro olimpico. Grazie ad Abdon Pamić per le emozioni che ha regalato a tutti gli appassionati di atletica. Grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Buona giornata, grazie.
1: Anche a voi, grazie.
9: And the first ever winner of an MXGP World Championship, Antonio Cairoli.
0: Il trionfo di Tony Cairoli nel Gran Premio del Brasile e la conquista del Mondiale di Motocross 2014 è il suo 8° titolo mondiale e nel 2017 arriverà anche il 9°. Un palmarès che fa del pilota siciliano uno dei più grandi campioni di sempre nel motocross. Nel settembre del 2021 ha lasciato le competizioni, ma il fuoco della passione è rimasto sempre acceso. La voglia di passare tempo in sella a una moto da cross non è svanita e così si è buttato a capofitto in una nuova avventura. Ce la racconta Luca Cesaretti.
10: 9 titoli mondiali, 94 Gran Premi vinti, 179 podi e un motocross delle nazioni. I numeri di Tony Cairoli parlano da soli, è uno dei piloti più vincenti della storia del motocross. Alla fine della stagione 2021 in ritiro, poi il ruolo di team manager della squadra KTM nel motocross. Con la casa austriaca 13 stagioni piene di successi e un legame che sembrava inscindibile. Sembrava, appunto, perché quando è arrivata una nuova sfida, quella di sviluppare la prima Ducati motocross della storia, non ha saputo dire di no.
11: Cosa mi ha spinto? La passione per le moto e per lo sviluppo, ecco, di un nuovo progetto che è questo di Ducati. Poi è sempre stato per me un piacere essere, insomma, avere la possibilità di stare in un team, diciamo, di italiani e con una moto italiana. Sicuramente non una decisione facile, perché dove stavo prima stavo veramente, diciamo, con la gamba a cavallo, perché comunque era tutto già avviato, era la moto che comunque ha vinto tanto, però ci piacciono le sfide e questo è quello che ci piace, ecco.
10: La casa di Borgo Panigale entra nel mondo delle ruote tassellate con grandi ambizioni, senza fretta, ma l'obiettivo è arrivare al vertice con la sua 450 MX con motore Desmo. Cairoli ci racconta le sensazioni dei primi giri sulla rossa.
11: Subito devo dire è stata un'emozione, perché comunque era un prototipo e lo è ancora tuttora la moto, perché comunque abbiamo ancora un anno e mezzo di sviluppo prima che la moto venga prodotta in serie, quindi è stata subito una grandissima sorpresa, gradita, perché comunque la moto era una delle pochissime volte che entrava in pista, però era già a un buon livello, quindi ci ha sorpreso un po' tutti. Sicuramente la moto c'ha una buona potenza, sicuramente, ma a livello, diciamo, per arrivare ancora dove merita c'è da lavorare. Ovviamente come punto di partenza siamo già a buon punto, ma per arrivare davanti nel Mondiale MXGP serve ancora qualcosina, e questo è quello che lavoreremo, ecco, nei prossimi

0: campionato italiano in questa stagione, mondiale nel 2025. Questi gli step evolutivi che Ducati ha in mente. E magari proprio Toni Károly in sella, abbandonando per un attimo il ritiro per il debutto in gara?
1: Beh, adesso non c'è in programma di fare gare, però sicuramente se la moto risulterà super competitiva e tutto procede, lo sviluppo procederà per il meglio, si potrà valutare qualcosa.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Daniele Antelmi alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound, il podcast. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: indicazioni del Ministero delle Imprese, leggero calo dei prezzi lungo la rete stradale in modalità self, 2,035 per la benzina, 2,258 per il gasolio. La riforma elettorale è legge. Ieri alla Camera il via libera definitivo al nuovo sistema di voto. Ora gli italiani potranno finalmente scegliere, ha commentato la Premier Giorgia Meloni al termine di un'altra giornata di scontro in aula tra gli schieramenti.
1: Comincia la Terza Repubblica. Per Fratelli d'Italia il via libera, lo stabilicum, è un cambio di paradigma. Il perché lo spiegano in aula gli alleati. Avremo governi duraturi, dicono Lega e Forza Italia, senza inciuci e giochi di palazzo. Dal partito della Premier Giovanni Donzelli ripercorre le ultime legislature. Troppe volte accusa il PD ha governato senza vincere le elezioni, come ha fatto anche Giuseppe Conte.
2: Il suo partito aveva detto: non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD. Si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
1: Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, risponde il leader 5 Stelle, che rivendica di aver già una volta sbarrato la strada a chi chiedeva pieni poteri, riferendosi a Matteo Salvini e promettendo: lo faremo anche con Meloni. L'opposizione agita cartelli con lo slogan legge truffa, un testo pensato dal centrodestra per mantenere il potere, dice Elly Schlein.
3: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
1: La riforma è incostituzionale, assicurano i progressisti che già preparano i ricorsi alla Consulta. Lucio Bondi, GR1.
0: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, la fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, ad annunciarlo il segretario alla difesa Exet. La gente deve capire che sono serie le conseguenze per questo tipo di cose. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre, ha confermato un funzionario del Pentagono. A New York una persona ferita è ricoverata in ospedale in un'operazione dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione.
4: What happened today was an outrage.
0: Un oltraggio, ha protestato il sindaco democratico Mamdani. Un agente ha aperto il fuoco in una strada di Manhattan contro un uomo alla guida di una macchina dove si trovava anche il figlio di 5 anni. Secondo il Dipartimento dell'Interno, l'uomo era un immigrato irregolare della Repubblica Dominicana pregiudicato per furto e traffico di droga, ma non è chiaro perché l'agente abbia sparato. Dalla Casa Bianca intanto arriva l'allarme sulla guerra russo-ucraina. Secondo Washington il conflitto potrebbe allargarsi ad altri paesi. Sul campo 2 vittime russe a Belgrad, mentre l'escalation di Mosca contro città e civili non si arresta.
5: Niente più corse di autobus a Kramatorsk, servizio sospeso anche a Sloviansk, altri spazi di normalità che se ne vanno nelle ultime 2 città ucraine del Donbass, dopo che ieri una bomba teleguidata ha centrato 2 pulmini di pendolari, 33 i morti, per i quali Zelensky promette vendetta. A Kiev invece è sospesa la metropolitana per via degli estesi blackout causati dai raid russi che continuano a colpire anche i ponti della capitale. È la nuova strategia russa, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città, aumentando le uccisioni di civili. Proprio per questo scopo, stando al Telegraph, Putin avrebbe richiamato il generale Surovikin, detto Armageddon. Oggi delegati ucraini saranno a Miami per incontrare rappresentanti americani, di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, avverte Rubio, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation, che può avvenire anche con una campagna di sabotaggi nei paesi vicini, e quindi c'è il rischio che il conflitto diventi regionale. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Lo sgombero del 31 gennaio scorso del centro sociale Ascatasuna di Torino. In varie parti d'Italia sono in corso 14 perquisizioni domiciliari nei confronti di militanti antagonisti, per i quali la procura ha chiesto 19 misure cautelari per i reati commessi durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero della struttura. Manifestazione nel capoluogo piemontese alla quale parteciparono 20.000 persone, tra loro 500 antagonisti incappucciati, protagonisti di scontri violenti con le forze dell'ordine. In chiusura lo sport, al Masters 1000 di Shanghai Flavio Cobolli eliminato al secondo turno dal francese Mannarino in 3 set, eliminato anche Matteo Berrettini poco fa dall'americano Nakashima col punteggio di 7-6, 7-5. Più tardi in campo Lorenzo Musetti. Per la MotoGP sono ancora in corso le prequalifiche del Gran Premio d'Indonesia, ritardate per un problema tecnico sul circuito. Sono le 10:05, prossimo
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 maggio 1974.
1: Tutto il calcio minuto per minuto.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci nell'ordine con Roma per Lazio Foggia, Torino per Juventus Fiorentina, Verona per Verona Genoa, Napoli per Napoli Torino, Arezzo per Arezzo Como, Ferrara per Spal Ternana. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Paolo Arcella, Emanuele Giacoia, Ezio Luzzi, Piero Pasini. Il risultato dei primi tempi via Olimpico.
3: Lazio 0, Foggia 0, a voi Torino.
4: Juventus 1, Fiorentina 0, a voi Verona.
5: Verona 2, Foggia 0, a voi Napoli.
6: Napoli 1, Torino 1, a voi Arezzo.
7: Arezzo 1, Como 0, a voi Ferrara.
8: A Ferrara, Ternana 2, Spal 0, a voi studio.
2: Qui è lo studio con gli altri primi tempi a Cagliari, Cagliari 0, Internazionale 1. A Cesena, Cesena 0, Roma 0. A Milano, Milan 1, Bologna 0. A Genova, Sampdoria 0, Lanerossi Vicenza 1. In breve, molto in breve, i cenni di cronaca via Roma.
3: Sì, ripetiamo il risultato. Innanzitutto Lazio 0, Foggia 0. Al termine del primo tempo le squadre hanno iniziato la partita con 5 minuti di ritardo e con 5 minuti molto probabilmente inizieranno anche il secondo tempo. Questo primo tempo che si è concluso da poco è stato come una specie di invito alla sofferenza per i tifosi laziali, un esercizio di pazienza per 75.000 spettatori che attendono fin da oggi, penultima giornata, il momento fatidico della vittoria per poter dar sfogo alla loro gioia e per potersi stringere attorno alla squadra lanciata verso la conquista del primo scudetto. Lo stadio, quando il presidente Lenzini compie un applauditissimo giro d'onore prima che Panzino dia il segnale di avvio dell'ostilità, è tutto uno sventolio di bandiere bianco-celesti, fili tesi fra i pennoni che sorreggono le bandiere, le impalcature dell'impianto di illuminazione, sorreggono tanti palloncini azzurri. Il tempo a inizio, ripetiamo, con 5 minuti di ritardo sull'orario previsto. Immediata azione del Foggia dopo il calcio d'avvio. Il tiro di Pavone è bloccato a terra da Pulici. Il Foggia insiste e si fa ancora pericoloso con un'azione di Rognoni e un colpo di testa di Pavone. La Lazio si distende l'attacco attorno al terzo quarto minuto.
7: Attenzione, Ameri. Attenzione, scusa, il Como ha pareggiato. Il risultato è ora di 1-1 fra Arezzo e Como.
3: Bene, ottiene, ripetiamo, una punizione che Chinaglia batte da una trentina di metri e para tuffandosi a sinistra Trentini. Altro intervento a pugni chiusi, questa volta del portiere foggiano, al settimo per deviare spettacolosamente in angolo, ancora una punizione di Chinaglia. Una pericolosa incursione di Pavone a destra e cross che la difesa laziale devia in angolo subito dopo, anticipando di un soffio l'intervento di Villa. Al decimo su angolo, Chinaglia, che lo batte, serve direttamente da Mico, il cui tiro va fuori di un soffio. Al quindicesimo, mentre la Lazio si mantiene costantemente all'attacco, Martini indirizza dal limite però sul fondo. Al 24esimo, su azione condotta da Rececconi, D'Amico tira dal limite, la palla passa fra alcune gambe e viene respinta dal palo alla sinistra di Trentini a portiere battuto. Al 29esimo, infortunio a Scorza, il giocatore lascia il campo per qualche minuto, poi rientra. Al 32esimo, Chinaglia rovescia in aria ma fuori. Al 35esimo, ancora un tentativo di infiltrazione da parte degli avanti foggiani, fermati però molto bene dai difensori laziali. A 5 minuti dal termine del primo tempo, ancora una punizione per la Lazio dal limite, tira Chinaglia molto forte, Marognoni respinge con la schiena. Il quasi monologo della Lazio si conclude con la squadra protesa all'attacco, guidata in ultimo da una discesa del capitano della Lazio, Wilson. Le squadre fanno ingresso in questo momento in campo. Ricordiamo due pericolose incursioni del Foggia, per il resto tutto di marca laziale. Questo in sintesi il primo tempo, nel corso del quale la Lazio si è mantenuta costantemente sotto la porta di Trentini, senza tuttavia mai impegnarlo pericolosamente. 0-0 il risultato del primo tempo, le squadre entrano in campo per il secondo tempo, a voi Torino.
4: Dove si gioca il secondo minuto della ripresa, la Juventus è sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 grazie a una rete messa a segno da Pietro Anastasi al decimo minuto del primo tempo. La Fiorentina ha portato la primavera a Torino ed era ora. Il terreno è in ottime condizioni e la direzione dell'incontro affidata all'Obello, che con l'occasione, dopo 30 anni di attività, si congeda dal pubblico del campionato dopo aver diretto oltre 500 partite. Avvio vivace con un tiro di Anastasi al quarto parato da Superchi ed uno di Speggiorin al quinto al lato di Poco. Al nono Speggiorin serviva ottimamente Saltutti in aria, ma il centravanti rinunciava a tirare di prima intenzione e quando si decideva la girata metteva altissimo. Sulla replica juventina al decimo il gol di Anastasi. Punizione all'altezza del vertice sinistro dell'area viola, che Causio calibrava a pallonetto su Anastasi, che di testa bruciava tutti sul tempo, insaccando a fil di traversa. La Fiorentina reagiva e al 13esimo Zoffi alzava oltre la traversa un tiro di Saltutti. Al 24esimo terminava di poco a lato una punizione di Antonioni. Al 26esimo Speggiorin calciava malissimo una punizione a due, ma un minuto dopo si faceva perdonare, impegnando Zoffi con un secco sinistro dai 16 metri. Superchi era impegnato un minuto dopo da un tiro cross su punizione di Causio e al 37esimo da un bel tiro al volo dello stesso Causi, mentre al 42esimo lo impegnava con un bel diagonale da sinistra a destra ancora Anastasi. E la Fiorentina in questo momento in attacco, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Anastasi al decimo del primo tempo a te Verona.
5: E qui è Verona dove siamo giunti al quinto minuto della ripresa, il risultato è lo stesso col quale si era chiuso il primo tempo, e cioè il Verona in vantaggio sul Genoa per 2-0, segnate al 36esimo da Busatta e al 44esimo da Rosato su autorete. È stato un primo tempo questo a senso unico, con il Verona proiettato costantemente in avanti e il Genoa costretto a difendersi in continuità. Fin dalle prime battute i veronesi sono portati all'attacco con decisione. Al settimo minuto Vritz dalla sinistra ha servito al centro dell'area dove Luppi ha controllato tirando a rete. Busatta ha deviato di testa sul tiro del compagno spiazzando così il portiere genuano, ma la palla andava sul fondo lambendo la base del palo alla destra di Spalazzi. Al decimo, riprendendo un bel traversone di Vritz, il numero 3 veronese Sirena da distanza ravvicinata batte a rete di testa. Sembra gol, ma Spalazzi si esibisce in un bellissimo intervento e salva con una manata. Analoga azione al 17esimo con traversone dalla sinistra di Zaccarelli e Sirena che di testa schiaccia a rete e il portiere genuano ancora blocca a terra. In questo frangente la pressione del Verona si mantiene costante, mentre il Genoa tenta di imbastire qualche azione di alleggerimento che risulta peraltro priva di mordente e perciò di pericolosità. Il Genoa tuttavia si difende con calma, controlla senza troppi affanni le offensive veronesi e rallenta il gioco, riuscendo così a evitare grossi rischi oltre a questi che vi abbiamo appena descritto. Si giunge però così al 36esimo quando su azione di calcio d'angolo la palla perviene a Luppi che entra in area genoana dalla destra e spara rasoterra a rete. Spalazzi para ma non trattiene la palla, gli scivola come sotto il corpo. Busatta ha contatto con lo stesso portiere, tocca la sfera che si avvia l'MLM verso la linea e la supera prima che un difensore, precisamente Garbarini, riesca ad arrestarla. Protestano i genoani per una presunta irregolarità di Busatta e inducono l'arbitro, che aveva già indicato il centro del campo, a consultare il guardalinee. Questi però è d'accordo col direttore di gara e la rete viene quindi convalidata. L'avere sbloccato il risultato sembra avere sbloccato anche psicologicamente il Verona, che si butta con maggior furore all'attacco e insiste cogliendo al 40esimo la traversa con Franzot, il quale liberato da Luppi entra in area, spara a rete, ma si vede il tiro deviato da Spalazzi appunto sulla traversa. Il raddoppio giunge comunque al 44esimo e ancora Luppi che entra nell'area genuana, si porta sul fondo e tira a rete. La palla è deviata da Rosato che tenta di allungare al portiere, ma la sfera batte su una gamba di Spalazzi e finisce in fondo al sacco. Subito dopo la fine del tempo, col Verona in vantaggio, come abbiamo detto, sul Foggia per 2-0. Risultato che si mantiene anche adesso, sesto minuto della ripresa, a voi Napoli.
6: E anche a Napoli siamo giunti al sesto minuto della ripresa, sempre in parità Napoli e Torino. Le reti sono state 1-1, il risultato, le reti sono state segnate al 28esimo da Clerici su rigore, pareggio il Torino con Pulici al 35esimo. Molti motivi di interesse in questa gara, l'ultimo incontro casalingo del Napoli e quindi il dovere di sottolineare con una prestazione ad alto livello un campionato condotto per la verità sempre in primo piano, terzo posto da difendere relativa Coppa UEFA, tutto questo contro una squadra molto in forma come il Torino che anch'essa aspira al terzo posto. Comunque fa un gran caldo e quindi nonostante queste premesse noi abbiamo dato per la verità un impegno alla morte fra le due squadre, anche se al Napoli è da segnare perlomeno per il primo tempo la palma del migliore sia per movimento, per supremazia di gioco e per somma di azioni. Brevemente vi diremo di qualche azione, apre il Napoli l'ostilità con vari tiri di Clerici, Esposito, Pogliana, all'11esimo si fa vivo il Torino ma Graziani non riesce a concludere, poi passiamo al 17esimo con un bel intervento di Bruscolotti che soffia una palla di testa al centro dell'area di rigore del Napoli a Pulice, infine poi il rigore al 28esimo, una mano di Mozzini ci è sembrato, Clerici fulmina a sinistra Castellini, nulla da fare per il portiere del Torino. 8 minuti dopo al 35esimo è Pulici che da calcio d'angolo riceve da Sala e al centro dell'area riesce a mettere in rete. La partita così termina il primo tempo 1-1 fra il Napoli e il Torino, ricorda ancora la rete al 28esimo Clerici su rigore. In questo momento l'arbitro sta molendo Iuliano, l'arbitro è il signor Michelotti. Dunque 1-1 fra Napoli e Torino, rete ripeto al 28esimo di Clerici su rigore, al 35esimo di Pulici di testa sempre nel primo tempo. Siamo giunti al settimo della ripresa, 1-1 fra Napoli e Torino, a voi Arezzo.
7: 1-1 il risultato tra Arezzo e Como.
3: Si interrompo, scusa Amiri, dall'Olimpico c'è un calcio di punizione in area per la Lazio, è come se fosse un tiro molto pericoloso vicino al rigore, quindi seguiamo questo istante della partita tra Lazio e Foggia. Ti prego di pazientare ancora qualche istante. Chinaglia, tiro, La barriera respinta ancora una volta e il pallone si via verso il calcio d'angolo. Telluzzi.
7: Bene, Ameri, grazie. 1-1 il risultato tra Arezzo e Como al nono minuto della ripresa. L'Arezzo è andato in rete con la prima palla utile. Dopo appena 30 secondi di gioco, Marmo fugge sulla destra e crossa al centro. Il libero Savoia respinge come può. La palla arriva a Musa, appostato al limite. Gran botta rasoterra e Savoia, ancora lui, tocca di sinistro ingannando il proprio portiere. Autorete classica e tagliagambe per il Como, costretto subito ad inseguire e ad allargare le maglie della propria difesa. È un invito a nozze per le veloci ali aretine che filtrano con estrema decisione, ma prima Musa e poi Righi, soli davanti a Rigamonti, commettono errori mostruosi in fase conclusiva. La prima mezz'ora è tremenda per il Como, che rischia veramente grosso, ma poi, superato lo shock, si riorganizza e impone il suo gioco massiccio soprattutto a centrocampo. L'unica palla gol del primo tempo tuttavia è per Vannini, ma Alessandrelli vola da palo a palo e devia in calcio d'angolo. All'inizio della ripresa il Como pareggia subito al primo minuto di gioco con l'ala destra Rossi, che batte Alessandrelli con un bel tiro molto angolato. È una stupenda giornata di sole, arbitra Gonella, sono presenti 10.000 spettatori circa. Ripeto il risultato al decimo minuto della ripresa, Arezzo 1, Como 1. A voi Ferrara.
8: A Ferrara siamo all'undicesimo del secondo tempo, risultato invariato, Ternana 2, Spal 0. Le reti entrambe nel primo tempo, al 36esimo Gritti su calcio di punizione da 20 metri, 3 minuti dopo al 39esimo Garritano a conclusione di una bella manovra in collaborazione con Rossi e Panizza. Al 14esimo del primo tempo l'ala sinistra della Ternana Rossi aveva colpito un palo. Due reti e un palo dicono con sufficiente chiarezza che la Ternana è stata nettamente superiore alla Spal nel primo tempo. Conosco poco queste due squadre per poter dare giudizi esatti. I giornalisti umbri mi dicono che la Ternana ha giocato finora la miglior partita del suo campionato. Dall'altra parte i ferraresi dicono che quella di oggi, almeno nei primi 45 minuti di gioco, non è stata la vera Spal. Padrona del centrocampo, mobilissima in tutti i suoi uomini che si spostano da una parte e dall'altra, la Ternana ha giocato finora ad un ritmo notevole, mentre la Spal non è riuscita ancora a legare le trame del suo gioco. La Ternana ha già fatto vedere quali carte ha in mano, attendiamo ora la reazione della Spal. C'è stata una prima reazione in questi minuti in questo scorcio del secondo tempo. Al secondo minuto un tiro di Donati da 20 metri bloccato a terra da Nardini. Al quinto un'altra conclusione della Spal con Rufo e Nardin para ancora. Al nono minuto il centravanti della Spal Gambin è stato atterrato in piena area, ma Barbaresco ha ordinato di proseguire il gioco. All'undicesimo una sostituzione nelle file della Spal, è uscito Rufo ed è entrato Rinero. Siamo al dodicesimo, la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0. A voi studio.
2: Vediamo la situazione in Serie B. Ascoli 1, Taranto 0.
7: Attenzione,
2: prego.
7: Scusa, c'è un calcio di rigore per l'Arezzo, batte Musa, rete. 2-1 per l'Arezzo, è il tredicesimo minuto della ripresa. Arezzo 2, Como 1, a te la linea.
2: Va bene, Luzzi. Stavamo guardando il quadro della Serie B. Ascoli 1, Taranto 0, Avellino 0, Perugia 0. In Serie C, Prato 0, Livorno 2. Rimini 0, Giulianova 0 e passa l'ascolto di Ameri.
3: Siamo giunti al nono minuto di gioco del secondo tempo, il risultato è sempre sullo 0-0 fra Lazio e Foggia che si stanno incontrando nel corso della partita, la penultima giornata qui all'Olimpico di Roma. C'è sempre un'azione difensiva da parte del Foggia che è premuto contro la sua area dalla Lazio. Intanto vogliamo seguire anche questa penultima giornata attraverso la classifica generale. Si è cominciata questa penultima giornata con in testa la Lazio a punti 40, la Juventus a punti 37. Ora per i risultati che si stanno verificando sui terreni di gioco, la Lazio a 41, la Juventus a 39. In coda il Foggia, che era a quota 23 mentre il Verona era a quota 22, e ora a 24 punti con il Verona che sta vincendo sul Genoa. Intanto dobbiamo dirvi che qui a Roma Martini, che si è infortunato, è uscito dal campo e ha lasciato il suo posto a Polente. Se vediamo subito le formazioni delle squadre, il Foggia gioca con Trentini, Cimenti, Colla, Pirazzini, Bruschini, Scorza, Fabian, Valente, Villa, Rognoni e Pavone. La Lazio ha in campo Pulici, Petrelli e Martini fino a poco istante fa, ora è Polentes, Wilson, Oddi, Nanni, Garascali, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e D'Amico. Seguiamo ora la partita, vediamo che c'è un calcio di punizione in favore della squadra laziale. Fin dall'inizio del secondo tempo la Lazio si è protesa l'attacco e si mantiene costantemente l'attacco, sporadiche le azioni di contropiede o tentativi di azioni da parte del Foggia. Sul calcio di punizione che è stato battuto si muove ancora Rececconi sulla destra, recupera in questo momento la palla, davanti a sé Valente che lo ferma, poi Valente scatta seguendo la linea del fallo laterale e avanza ancora, superando la linea centrale del campo. Allunga sul settore di sinistra, dove è scattato in questo momento Pavone, su cui si è portato a vuoto D'Amico. Ecco ancora Pavone, che si è sposto al limite dell'area, intervento da parte di un difensore, esattamente di Petrelli, la palla termina fuori. Vediamo che l'arbitro, che Panzino, che dirige l'incontro, concede un calcio d'angolo per la squadra del Foggia. È il decimo minuto del secondo tempo, il risultato è di 0-0. Si attende che Fabian batta questo tiro dalla bandierina, il Foggia si porta l'attacco ma naturalmente con pochi uomini. Ora vediamo che Rignoni si è portato al limite dell'area assieme con Colla, che custodisce Nanni. Ecco il calcio d'angolo di Fabian, il pallone in aria, cerca di saltare Colla, viene servito alle spalle di tutti Villa, intervento piuttosto brutto da parte di Oddi nei confronti di Villa, che ritorna ancora in possesso della palla, tentativo di centrare la palla, è costretto ad arretrare verso la linea centrale del campo. Villa con un colpo di tacco cerca di liberarsi ancora di Martini e di Oddi, cioè ecco ancora un fallo di Oddi, un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione prima di cedere la linea ancora a Torino. È Rognoni che batte sull'estremo destro dello schieramento d'attacco del Foggia, parte il tiro, rimbalza il pallone sulla schiena di un giocatore, esattamente di Martini, e poi termina in fallo laterale per la rimessa in gioco dello stesso Rognoni. Allungata la palla ancora in aria a Villa, c'è una rovesciata di un difensore, ancora Rognoni, altro tiro di Rognoni sulla destra, ribattuto verso la linea di fondo, la palla termina ancora fuori e attendiamo che si esaurisca questa azione d'attacco del Foggia prima di cedere ancora la linea a Torino. La rimessa in gioco, ecco un intervento falloso però da parte di un giocatore foggiano e quindi c'è un calcio di punizione per la Lazio. All'undicesimo minuto del secondo tempo, mentre le squadre sono sullo 0-0, e ricordiamo che la Lazio si è prodotta, la Foggia si è prodotta in azione d'attacco e cediamo la linea a Torino.
8: Dove
3: si
8: attenzione Torino, scusa Ciotti, ti devo interrompere, ma il Como ha pareggiato con uno stupendo colpo di testa di Cattane. Ora è il quindicesimo della ripresa, Arezzo 2, Como 2, attira la linea.
4: Da quello che abbiamo capito può finire 8-8 ad Arezzo, grazie comunque a Luzzi. È il quarto d'ora a Torino, sempre la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Anastasi al decimo minuto del primo tempo.
3: Attenzione, sì. Dovrebbe esserci un calcio di rigore. Scusa Ciotti se ti interrompo, c'è un calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stata un'azione da parte della squadra laziale in attacco, abbiamo visto l'arbitro Panzino decisamente su un fallo commesso, crediamo, da Scorza. E infatti Scorza è l'uomo che si è portato in questo momento vicino a Guadalini per cercare forse di convincerlo del contrario. Ha toccato la palla con il palmo della mano e c'è un calcio di rigore concesso all'arbitro Panzino per la Lazio. Quinaglia ha recuperato il pallone e si è portato fuori dell'area facendo rimbalzare la palla a terra. Panzino in aria vicino alla porta difesa da Trentini ed è circondato dai giocatori del Foggia. In questo momento il braccio teso di Panzino in aria con la carta gialla in mano indica che egli ha già ammonito ufficialmente un giocatore. Altri giocatori si fanno ancora attorno all'arbitro Panzino. Naturalmente il Foggia vede svanire con eventuale calcio di rigore le probabilità di strappare un punto prezioso sul terreno dell'Olimpico. Panzino è irremovibile nelle sue decisioni, sospinge i giocatori del Foggia che si allontanano ma per poco. Ritorna ancora Colla a parlamentare con l'arbitro, così anche Cimenti. Vediamo che Panzino ha allontanato tutti, ma Chinaglia non entra ancora nell'area avversaria per mettere il pallone sul dischetto. È un momento molto importante nella storia di questo campionato di calcio. Siamo esattamente al 14esimo minuto del secondo tempo. Le squadre sono sullo 0-0. Chinaglia ha deposto il pallone sul dischetto. Ora si alza lentamente, sta per allontanarsi, poi ritorna ancora a recuperare il pallone e ritorna con lo stesso pallone fuori aria, mentre vediamo che numerosi giocatori delle Foggia si sono portati nell'aria. Vediamo che Chinaglia con un gesto piuttosto brusco ha allontanato, ha gettato il pallone per terra ed è Rececconi che lo va a recuperare in questo momento verso la linea centrale del campo. Rececconi riporta ancora il pallone verso l'aria ma molto lentamente. Panzino passeggia nell'area del Foggia. Finalmente Rececconi cede il pallone a Chinaglia, mentre come sentite non è difficile individuare nell'urlo della folla un Serie B urlato da 75.000 persone all'indirizzo della squadra foggiana. Sono cose che succedono su tutti i campi di gioco. Ecco che finalmente Chinaglia può entrare in aria e deporre il pallone sul dischetto, poi si allontana voltando le spalle alla porta. La sua rincorsa parte quasi si può dire dalla mezzaluna che si trova davanti all'area. Ecco che tutti i giocatori sono pronti eventualmente per intervenire. Panzino prende posizione sulla destra di Trentini, piegato leggermente con le mani protese in avanti. Chinaglia deve ancora prendere la sua rincorsa. È il quindicesimo minuto del secondo tempo, 0-0 il risultato fino a questo momento. Chinaglia entra in questo momento in aria ma fa cenno all'arbitro di voler modificare ancora il pallone, la posizione del pallone. Forse c'era un po' di terra e avrebbe potuto influire sulla traiettoria della palla. Dopo aver deposto nuovamente il pallone sul dischetto, Chinaglia se ne allontana, prende ora la rincorsa. Ecco che si muove in questo istante, entra in aria, colpisce la palla a rete. sulla destra l'urlo dell'Olimpico ha accompagnato l'azione di Chinaglia, che dopo aver segnato ritorna verso la linea centrale del campo. Con un rigore la Lazio si sta avvicinando al suo primo scudetto e conduce pertanto l'incontro in questo istante, quindicesimo della ripresa, per una rete a zero a Tecciotti.
4: Invece a Torino è il 17esimo e gli amanti della cabala potranno trarne le dovute conseguenze. La Lazio sta vincendo per 1-0 e naturalmente la notizia di Ameri è raccolta dalle centinaia di radioline che sono qui sotto la tribuna della nostra postazione microfonica, ha lasciato il pubblico un pochino ammutolito. La Juventus comunque continua a condurre autorevolmente sulla Fiorentina per 1-0 grazie alla rete, ricordiamo, messa a segno da Anastasi al decimo del primo tempo. È entrato in campo in questo frattempo Paolo Rosi, che non è ovviamente il telecronista, il nostro collega, anche perché lui è più in confidenza con il rugby che con il pugilato, e anche perché il Paolo Rosi in questione ha almeno un paio d'anni meno di lui. È il numero 14 Viola, di cui Radice ha molta stima e che il tecnico della Fiorentina ha messo in campo in sostituzione di Antognoni. Poco fa però si è presentato con un biglietto da visita piuttosto scadente, ha battuto largamente al lato dei pali di Zoff e una punizione dal limite. La Fiorentina sta giocando in questo momento con Brizzi libero, Della Martira su Bettega, Galdiolo su Anastasi, Beatrice mediano di spinta, Rosi alla tattica, De Sisti e Merlo interni, Saltutti e Speggiorin punte. La Juve, assorbite le polemiche di mezza settimana, ha confermato sia Salvatore libero che Morini stopper, con Furini mediano di spinta, Causio alla tattica, Viola e Capello interni, Anastasi e Bettega punte. La Juventus forse elabora un po' troppo in questo momento il gioco, ma probabilmente lo fa per evitare di dilatare eccessivamente le distanze fra reparto e reparto, per non concedere troppo spazio al gioco di rimessa dei Viola, i quali dal loro canto, pur manovrando spesso con molta lucidità, denunciano però una certa mancanza di peso nelle punte e quindi finiscono per chiudere quasi sempre le proprie azioni con tiri da fuori che non impensieriscono Zoff. Ancora in attacco comunque la Fiorentina, ancora con Rosi che sbaglia di nuovo, aveva invitato all'azione Speggiorin ma il passaggio è troppo profondo, il numero 11 Viola non può raggiungerlo, già avviata l'azione di rimessa della Juventus al termine della quale passeremo la linea a Verona. Causio si vede un primo tentativo di cross e respinto da Beatrice, anche un secondo sempre dallo stesso giocatore, poi raccoglie Speggiorin in azione di disimpegno in ripiegamento difensivo, avanza Brizzi, è affrontato, sta per essere affrontato da Viola, cerca di conservare il pallone, ci riesce, poi il libero della Fiorentina indirizza ancora su Speggiorin, affrontato da Spinosi cede la palla a Capitan De Sisti che avanza lungo la linea laterale destra, sta per essere affrontato da Furino, cerca il passaggio verso Merlo, lo trova, scambio tra i due, ancora De Sisti sul pallone, al termine di questa azione passeremo la linea d'Arcella, De Sisti ancora, Speggiorin in area, tiro di Saltutti ravvicinatissimo all'altezza della linea che delimita l'area piccola, ma Zoff è prontissimo e molto ben piazzato, chiude impresa. Siamo al 18esimo a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, a te Verona.
5: Ecco, qui siamo invece al 23esimo della ripresa, col Verona sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0, reti segnate al 36esimo del primo tempo da Busatta e al 44esimo su autorete di Rosato. Il rigore realizzato poco fa da Chinaglia all'Olimpico ha suscitato qui a Verona lo stesso urlo di gioia, appunto, esploso in quello stadio. La squadra di casa in questo momento ha superato appunto in classifica di un punto i rivali foggiani e quindi tutti sperano ancora nella salvezza. In questo frattempo la partita è saldamente nelle mani del Verona, che la comanda a suo piacimento. In un paio di occasioni la squadra veronese è andata vicino al terzo gol, la più clamorosa di queste all'ottavo minuto, quando Franzot ha colto la base del palo alla destra del portiere genoano, trovandosi liberissimo in piena area. E ripetiamo che la partita sta conducendo il Verona per 2-0 sulla Genoa e diamo la linea a Napoli.
6: E qui a Napoli, dove siamo giunti al 24esimo della ripresa, sempre parità fra le due squadre, Napoli e Torino, 1-1, la rete segnata al 28esimo del primo tempo su rigore da Clerici, pareggio del Torino con Pulici al 35esimo. A proposito di Pulici, dobbiamo dire che è uscito dal campo al decimo della ripresa, leggermente claudicante, ed è stato sostituito da Rampanti. Nello scorcio di tempo in cui non siamo stati collegati, dobbiamo dire che il gioco è in qualche modo salito di tono e di godino, soprattutto per merito del Napoli, che insiste nelle sue azioni in attacco. Il Torino invece opera di rimessa, e proprio a proposito di questa azione di attacco dobbiamo ricordare alcune tentativi di conclusione del Napoli con Albano di testa, un bellissimo scatto di Clerici al 16esimo con un tiro violento parato da Castellini e poi un fallo in seconda su Iuliano battuto in area del Torino che la barriera del Torino ha respinto. Nel frattempo al decimo l'arbitro ha ammonito Agroppi e Orlandini per protesta. Siamo giunti quindi al 25esimo della ripresa, sempre 1-1 fra Napoli e Torino. Voi Arezzo.
7: 2-2 il risultato tra Arezzo e Como al 25esimo minuto della ripresa, in una partita ricca di colpi di scena e decisamente avvincente. Ricapitoliamo le marcature: l'Arezzo è andato in vantaggio su autorete di Savoia dopo appena 30 secondi di gioco, il Como ha pareggiato al primo della ripresa con l'ala destra Rossi, l'Arezzo è passato nuovamente al 12esimo su calcio di rigore trasformato da Muse e concesso per atterramento di Marmo, il Como ha pareggiato nuovamente al 16esimo con uno stupendo colpo di testa di Cattaneo. È una partita
9: partita molto avvincente. Ora c'è ancora l'Arezzo in avanti, una partita in cui tutte e due le squadre si stanno impegnando al massimo delle energie. Ora è il 26esimo minuto della ripresa, 2-2 tra Arezzo e Como. A voi Ferrara.
8: 26esimo anche a Ferrara, risultato invariato, Ternana 2, Spal 0, le reti nel primo tempo al 36esimo Gritti su calcio di punizione, al 39esimo Garritano. Il calabrese Salvatore Garritano è uno dei giovani più interessanti del campionato di Serie B e su di lui hanno già puntato gli occhi le maggiori società italiane. Gli episodi più notevoli fissati nel taccuino in questo scorcio del secondo tempo: al 14esimo un tiro a rete di Garritano respinto dal portiere Marconcini, un minuto dopo 15esimo la Spal fallisce una facile occasione per segnare col centravanti Gambin che tira fuori da pochi passi, replica subito la Ternana che al 16esimo sfiora il terzo gol con l'ala sinistra Rossi. Rossi entra in area dalla destra, evita due o tre difensori, tira da 3 o 4 metri, non di più, e il portiere Marconcini riesce a deviare la palla sul palo. È il secondo palo colpito dalla Ternana in questa partita. Al 23esimo c'è un cross dalla destra di Panizza, tira a rete di testa Crivelli e Marconcini para a terra. Siamo al 27esimo, Ternana 2, Spalla 0, a voi studio.
2: A San Siro al 20esimo, sempre situazione di parità, Milan 1, Bologna 1. Lo studio desidera interventi più agili, più svelti, in particolare da Verona, Napoli, Arezzo e Ferrara. A te, Ameri.
3: Sì, siamo giunti qui allo Stadio Olimpico al 22esimo minuto del secondo tempo, risultato immutato, conduce sempre a Lazio per una rete a zero. Ricordiamo che il pallone è stato messo a segno da Chinaglia al 15esimo su calcio di rigore. Intanto vi diciamo subito che la Lazio gioca in 10 uomini, è stato espulso al 18esimo Garlaschelli per un fallo di ritorsione commesso ai confronti di Colla che Garlaschelli ha sospinto per terra dopo un diverbio con il giocatore. È stato quindi espulso e la Lazio gioca in 10 uomini. Golin è entrato al posto di Bruschini che ha lasciato il campo per il Foggia e pertanto anche nel Foggia gioca il 13esimo, come il 13esimo Polentes gioca nella Lazio al posto di Martini. Seguiamo ancora queste fasi della partita che vedono la Lazio in questo momento l'attacco ed è Frustalupi che ha recuperato il pallone sulla sinistra, è indeciso sul da farsi, lo allunga all'indietro per Petrelli che avanza e si porta in questo momento in attacco. La Lazio è ancora in attacco, un lancio di Petrelli in aria, c'è tentativo di intervento da parte di D'Amico, ferma la palla Pirazzini, lancia il pallone fuori aria, ecco Rognoni che ha recuperato il pallone, si sposta sulla destra trascinando ancora la palla in avanti, in profondità verso Villa, intervento di Oddi, la palla termina fuori, sbandieramento del guardialini e rimessa in gioco per il Foggia che in questo momento si riporta l'attacco. Ovviamente essendo in 11 uomini il Foggia cerca di far sentire il peso dell'uomo in più e in effetti dopo l'espulsione di Garlaschelli si è subito proteso all'attacco senza effetto alcuno. Comunque ecco una rimessa in gioco che sta per essere effettuata dal Foggia, la palla termina sui piedi di Fabian che avanza partendo dalla linea centrale del campo, ecco ancora in azione, lancia poi in aria un pallone innocuo che termina fra le braccia del portiere Puri appostato sulla sinistra della propria porta e siamo giunti al 25esimo e ricordiamo ancora che mentre vi abbiamo dato la classifica generale per quanto riguarda appunto le due squadre di testa, ora vediamo però, ci interrompiamo un istante perché l'arbitro Panzino ha concesso un calcio di punizione in favore del Foggia al limite dell'area. Ecco che il calcio di punizione sta per essere battuto, ancora Panzino che discute con i giocatori foggiani e anche con i giocatori laziali, è stata formata la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, vediamo che Golin che toccherà la palla molto probabilmente per Rognoni, uno dei più attivi da parte della squadra foggiana. Golin è vicino al pallone assieme a Villa e assieme anche a Rognoni. Rognoni ritorna in questo momento indietro dopo aver richiamato indietro anche il numero 9 Villa. Ecco Rognoni che sta per prendere la rincorsa, ecco Golin che invita l'arbitro a controllare la distanza della barriera, rincorsa, tiro, Rognoni mentre sta per agganciare la palla e ricolpirla e spedirla sul tocco di Golin viene agganciato con il piede e messo a terra. Molto probabilmente assisteremo ad un altro calcio di punizione pressappoco nella stessa posizione dove è stato battuto quello precedente. Ecco l'arbitro Panzino che si è fermato nel punto ancora al limite dell'area proprio sulla linea bianca dove è avvenuto il secondo fallo a danno del Foggia ed ecco che ancora i giocatori foggiani stanno per usufruire di questo calcio di punizione che vi descriveremo tra qualche istante. Vediamo che il numero 10 Rognoni si è ancora distaccato dal pallone pronto per colpire la palla e ancora una volta è Villa accanto alla palla assieme a Golin. La barriera viene fatta arretrare sulla sinistra del disco del rigore laziale, la barriera formata da 6 giocatori laziali, Pulici è pronto per intervenire, spostato un po' sulla destra della propria porta. Ancora una rincorsa di Rognoni che sta ovviamente per partire, siamo giunti al 26esimo, teniamo ancora la linea per qualche istante e ancora una volta i giocatori del Foggia invitano l'intervento dell'arbitro a far osservare la distanza giusta alla barriera. Parte il tiro di Rognoni che rimbalza un po' sulla barriera e termina quindi sul fondo. Quindi azione di calcio d'angolo esattamente al 26esimo, mentre la Lazio conduce per una rete a 0 a Teciotti.
4: Si gioca il 29esimo a Torino, Paolo Rosi ha tirato dal limite verso Zoff che ha chiuso in presa senza difficoltà. Anastasi nel frattempo continua ad essere la punta più attiva e pericolosa della Juventus, ma non sempre viene servito come gradisce. La Fiorentina dal suo canto non rinuncia a disinvolti tentativi offensivi, ma è un fatto che anche quando si porta sotto misura raramente riesce a trovare tocchi conclusivi felici. È ancora in attacco comunque la Juventus, in questo momento con Causio che si è spostato lungo la fascia laterale sinistra, ha davanti a sé Beatrice, tenta di superarlo con un dribbling a rientrare, il tentativo non riesce, la palla contrastata appunto dal mediano Viola termina in faro laterale, mentre vediamo che Causio abbandona il campo, sostituito dal vecchio José Altafini che entra sul terreno di gioco tra gli applausi della tribuna centrale. Altafini al posto di Causio, ripetiamo, al 29esimo della ripresa, mentre la panchina Viola ha già provveduto a utilizzare il proprio numero 14 Paolo Rosi in sostituzione di Antonioni qualche minuto fa. Ecco un'azione di rimessa della Fiorentina al termine della quale passeremo la linea Verona. Saltutti affrontato da Longobucco che ha messo in movimento appunto Altafini. Altafini va via sulla destra, è inseguito da Roggi, ne evita l'intervento con un cross per Anastasi, troppo lungo, super che esce e blocca sull'irrompere del centravanti bianconero. Siamo alla mezz'ora a Torino, ancora Juventus in vantaggio, Verona 0 a Tiarcella.
5: 32esimo della ripresa a Verona, Verona sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0. La partita continua ad andare avanti senza altre emozioni, senza scossoni. È sempre il Verona a denotare una maggiore supremazia territoriale, controlla il gioco, si proietta ogni tanto in attacco e si limita a contenere le sporadiche spuntate generalmente offensive del Genoa, che sta facendo tutto il suo dovere, ma evidentemente privo anche come quest'oggi di corso, non ce la fa. La partita dunque, ripetiamo, è sempre sul 2-0 a vantaggio del Verona. A voi Napoli.
6: 34esima Napoli, sempre 1 fra Napoli e Torino, due grossi occasioni, presso una per parte, una dal Torino con Graziani al 30esimo che stoppa e tira il volo in aria, mentre Carmignani parla, mette in angoli quasi distinto, mentre pochi secondi fa, in questo momento Carmignani ha ancora parato una volta su un tiro violento tentato da Sala, mentre la palla, mentre l'arbitro in questo momento ha una punizione fuori del Napoli. E l'occasione invece persa al Napoli al 32esimo è stata persa da Clerici, c'era stato un tiro, un traversone di Braia, Clerici non riesce a mettere in porta al centro dell'area, la palla sopra la traversa. Comunque il caldo, per la verità, anche sebbene prevedevamo il contrario, non ci sembra che stia influendo molto sulle due squadre che riescono a tenere sempre un tono agonistico abbastanza elevato. 1-1 a Napoli al 35esimo, a voi Arezzo.
7: Parità 2-2 tra Arezzo e Como al 34esimo minuto della ripresa, partita sempre avvincente, anche se la fatica comincia a fare presa sulle gambe dei giocatori, soprattutto il Como sta cercando di addormentare la partita a centrocampo. Nel periodo in cui non siamo stati collegati è stato l'Arezzo ad andare più vicino al gol con Marmo che ha tirato all'esterno della rete, frattanto vediamo che l'Arezzo ha mandato in campo il giocatore numero 13 Marchetti in sostituzione del centravanti Vallungo. È tutto a voi Ferrara.
8: A Ferrara mancano 10 minuti al termine della partita, la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0, non si gioca più al ritmo frenetico che ha contraddistinto il primo tempo della Ternana, ora la squadra umbra, appagata evidentemente da questo prezioso e forse insperato 2-0, si limita ad amministrare il vantaggio, mentre la SPAL ha tentato di impostare il suo gioco, ma non è riuscita finora a trovar varchi nella difesa avversaria. A Ferrara, ripeto, la Ternana in vantaggio sulla SPAL per 2-0. A voi studio.
2: Via Meri.
3: Un quarto d'ora alla conclusione della partita che la Lazio sta conducendo per 1-0. Ricordiamo che la Lazio gioca con un uomo in meno, quindi gioca in 10 uomini per l'espulsione al 18esimo di Garlaschelli, 18esimo del secondo tempo. E sta attaccando in questo momento il Foggia. Un pallone che filtra in aria. Pavone cerca di rimetterlo verso il centro, a rischio del rigore, ma c'è pronto l'intervento di Wilson che di testa intercetta la traiettoria della palla e la devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Foggia che sta per essere battuto sulla destra di Pulici. Intervento ancora da parte dei difensori che ostacolano Golin, è stato Polentes, il numero 13 laziale, a intervenire sul numero 14 del Foggia e quindi calcio rimessa dal fallo per Fabian e pallone, cross, uncino a palla, il numero 3 respinge ancora la difesa laziale, vediamo che l'arbitro Panzini interviene e punisce un fallo commesso in aria appunto da Colla che si era portato in attacco e dà un calcio di punizione per la squadra laziale. Si suma così l'azione d'attacco del Foggia che verso il 29esimo si è fatto pericoloso con un tiro dal limite di Rugnone che ha dato l'ampire il palo alla destra di Pulici. Pulici che si è portato vicino al limite dell'area scambia con Wilson per battere il calcio di punizione. Ora Pulici effettua la rimessa in gioco. La palla sorvola la linea centrale del campo, termina nella metà campo del Foggia dove è pronto un intervento di Pirazzini, libero dalla squadra, capitano del Foggia. La palla però viene ribattuta ancora verso Chinaglia. Chinaglia indietro a Rececconi. Rececconi si sposta sulla destra, cede il pallone a Frustalupi e ancora da Frustalupi a Rececconi. Rececconi nella posizione di ala destra, Chinaglia al centro dal disco del rigore. Rececconi vicino alla bandina a calcio d'angolo, cross sotto porta, Trentino ha difficoltà a bloccare buttandosi quasi indietro con le
4: braccia alzate. Mary, sono Ciotti da Torino, Anastasia ha raddoppiato per la Juventus che quindi a 10 minuti circa dal termine conduce per 2-0, a te la linea.
3: Bene, ora vediamo un'azione da parte del Rognoni che rilancia ancora in avanti verso Pavone che sta per entrare in questo momento in aria, ma già Wilson gli ha allontanato la palla. Wilson è stato l'uomo che in questo momento entra ancora in tackle scivolato per fermare il pallone. Panzino lo sorprende in questa sua azione che dichiara irregolare, concede pertanto un calcio di punizione ancora per il Foggia. Battuto è Pavone che ha ricevuto da Golin, cerca di dribblare il suo diretto avversario, di spostarsi verso il fondo e di centrare, intervento in tackle scivolato di Polente, se palla in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina e ancora Fabian che si porta in zona, poi lascia il pallone a Valente mentre Golin si sposta verso l'area avversaria. Ecco Fabian e Valente che sta per battere questo calcio d'angolo, parte il tiro di destro, il pallone termina quasi al limite dell'area laziale, recuperato ancora da Villa che lo rovescia ma molto male verso la porta di Pulici, il suo tiro è impreciso, la palla sorvola quasi la traversa e termina sul fondo. Nulla di fatto al 33esimo, la Lazio è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Torino.
4: Dove mancano 10 minuti alla conclusione, come segnalato nel flash precedente, la Juventus ha raddoppiato con Anastasi. Il centravanti, che avevamo già ricordato come attraversasse un periodo particolarmente felice, ha scambiato con Capello, poi ha tirato una prima volta al volo di sinistro vedendo la propria conclusione ribattuta, però ha riconquistato per prima la palla e ancora al volo e ancora di sinistro l'ha messa nella rete di Superchi. A rigore Capello, e questo lo diciamo per sottolineare l'altruismo e l'istinto tattico del numero 10 bianconero, era in posizione felice per tirare lui stesso quando ha ricevuto il primo passaggio di Anastasi, ma ha preferito appoggiare di nuovo sulla sinistra per il compagno che risultava in posizione più felice per il tiro. Anastasi, ripetiamo, ha dovuto tirare due volte, la prima volta è stato ribattuto, la seconda, recuperando al volo di sinistro il pallone, ha messo in diagonale da sinistra a destra nella rete di Superchi. Ancora la Fiorentina in un'azione di rimessa fermata brillantemente da Morini, la situazione sembra ormai delineata nettamente a favore della Juventus, il ritmo frattanto si è leggermente ridotto, non bisogna dimenticare che oggi il campionato ha trovato il primo caldo, ma il gioco si mantiene tutto sommato su livelli accettabili. A 9 minuti dalla conclusione a Torino, Juventus in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, doppietta di Anastasia Tiarcella.
5: 6 minuti al termine qui a Verona e gara sempre col Verona al comando sulla Genoa per 2-0. È sempre il Verona appunto che tiene saldamente in mano le redini del gioco e le uniche azioni di un qualche rilievo che dobbiamo registrare in questi ultimi minuti sono proprio del Verona. Al 29esimo un gran tiro di Zaccarelli dal limite che Spalazzi ha parato senza trattenere. Nessun veronese era però pronto ad approfittarne, il portiere genuano ha potuto così recuperare la sfera senza difficoltà. Poi al 33esimo Sirena è entrato in area dopo aver superato tutti, ma il suo tiro conclusivo è stato respinto col corpo da Spalazzi, uscito gli incontro alla disperata. Il risultato dunque non cambia, il Verona è sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0 e diamo quindi la linea a Napoli.
6: Napoli, dove mancano soltanto 5 minuti alla fine, sempre 1-1 tra Napoli e Torino, rete di Clerici al 28esimo del primo tempo su rigore, di 35esimo pareggio di Pulici per il Torino. La partita è sempre vincente, il Napoli colleziona calci d'angolo 12 finora, mentre il Torino opera di rimesse. Due momenti da ricordare: 36esimo Giuliano che irrompe in aria, il suo tiro ravvicinato viene parato da Castellini, 36esimo Ferrini effettua un violento tiro da quasi 50 metri che non sorprende però Carmignani. È tutto al 35esimo, a voi Arezzo.
7: 7 minuti alla conclusione, sempre 2-2 tra Arezzo e Como, si sta concludendo tra i fischi una partita che era cominciata al gran galoppo, infatti da qualche minuto il gioco ristagna a centrocampo e da qualche minuto il pubblico aretino sta fischiando, sta contestando la propria squadra. 2-2 il risultato, 6 minuti alla conclusione, a voi Ferrara.
8: A Ferrara la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0 sulla SPAL. Al 37esimo è uscito Salvatore Garritano, è stato sostituito da Scarpa. La Ternana continua a controllare agevolmente la partita, mentre la SPAL cozza vanamente contro la difesa umbra. Qui è Ferrara, a voi studio.
2: Prego, collegamenti quasi flash via Olimpico.
3: A 9 minuti e mezzo dalla conclusione della partita, la Lazio conduce ancora per 1-0. Rete, ricordiamo, segnata da Chinaglia al 15esimo su calcio di rigore. Il Foggia, come già abbiamo detto, cerca di far pesare il suo uomo in più. Galaschieri è stato espulso al 18esimo e sta attaccando in questo momento un golin sulla destra. Passaggio all'indietro verso Scorsa che sopraggiunge e dà al limite ancora dove si è appostato in questo momento Pavone. Ancora il pallone recuperato dagli attaccanti foggiani, ecco Golin che fa cenno che di un braccio eventuale.
4: Scusa Mary, sono Ciotti da Torino. De Sisti ha accorciato le distanze per la Fiorentina, quindi a 7 minuti dalla conclusione Juventus 2 Fiorentina 1, a te la linea.
3: Ecco Golin ancora che si produce in un'azione d'attacco, scende nel settore di mezzo destro, si libera di un avversario, avanza giunto al limite, sospinge la palla ancora in aria, Villa sul fondo sta per recuperare il pallone ma lascia che invece lo stesso termini oltre la linea che limite al campo sul fondo in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto questo tiro dalla bandierina, eccolo in area d'angolo Pavone. Il Foggia in questo momento si trova tutto proteso all'attacco, Ecco il pallone che sta per essere battuto, parte il tiro, un colpo di testa da parte di Wilson, la palla è stata respinta, anzi di D'Amico che si era portata all'indietro, ribatte ancora Rognoni e si profila un altro attacco da parte del Foggia. Mancano 7 minuti alla conclusione della partita, 1-0 per la Lazio, a voi Torino.
4: Dove mancano 6 minuti alla conclusione, Altafini, partito peraltro in fuorigioco, ha concluso appena al lato. Questa azione segue di un minuto il gol della Fiorentina, grazie alla quale il risultato è ora fissato sul 2-1 in favore della Juventus. Un gol che paradossalmente ha messo in evidenza la grande bravura di Zoff. La palla infatti che stazionava sul vertice dell'area piccola della Juventus carambolava da Saltutti verso De Sistis, marcatissimo sulla destra di Zoff. Ha tirato una prima volta di sinistro molto violentemente il capitano Viola e Zoff miracolosamente ha ribattuto, ma per sua sfortuna e per abilità anche di De Sisti è stato proprio il capitano Viola a recuperare per primo la palla e a scagliarla al volo ancora di sinistro nell'angolo basso alla sinistra del portiere della Nazionale. Ancora la Fiorentina in attacco con Speggiorin, è entrato in area accanto a sé Rosi, cerca lo scambio, non vi riesce per un intervento di Longobucco, poi Furino alleggerisce male servendo Saltutti davanti a Zoff, tiro verso la porta vuota, ma si perde il tiro di Saltutti sull'esterno della rete, grosso errore di Furino, Zoff è tradito dal compagno in uscita, ha visto Saltutti tirare nella porta sguarnita, ma il tiro quasi parabolico a mezza altezza del numero 9 Viola si è spento, ripetiamo, sull'esterno della rete juventina. A 5 minuti dal termine, Juventus in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina a Teverona.
5: E qui a Verona manca poco più di un minuto e mezzo al termine della gara, che ormai non sembra avere più nulla da dire. Il risultato vede sempre il Verona in vantaggio sul Genoa per 2-0. Nessun avvenimento di particolare rilievo è avvenuto in questi ultimi minuti, per cui diamo subito la linea a Napoli.
6: Napoli riceve, per ricordare che è sempre 1-1 fra Napoli e Torino, mancano 2 minuti al termine. C'è ancora nel pubblico il rammarico per una grossa occasione persa da Braglio un minuto fa, quasi una palla che aveva praticamente, doveva tanto essere spinta in rete. Nient'altro da segnalare, a voi Arezzo.
7: Minuto alla conclusione, Arezzo 2, Como 2, a voi Ferrara.
8: A Ferrara in questo istante l'arbitro Barbaresco ha dichiarato chiuso la partita, ha vinto la Ternana per 2-0, a voi studio.
2: A San Siro, 43esimo, Milan 1, Bologna 1.
4: Scusa Bortoluzzi, prego. Sono Ciotti da Torino, Anastasi ha ristabilito le distanze segnando il terzo gol della Juventus e il suo terzo gol personale. 3-1 la situazione per la Juventus a 4 minuti dalla fine sulla Fiorentina, te la linea.
5: Chiedo scusa anche Verona, interviene anche Verona e la partita si è conclusa in questo momento col seguente risultato, Verona batte Genoa 2-0, a te Bortoluzzi.
2: Grazie, a Genova invece la situazione al 43esimo e Sampdoria 2, Lanerossi Vicenza 1. Attenzione a Mary, quanti minuti mancano al termine?
3: 4 minuti. Alla
2: 4 minuti, vogliamo fare ancora un flash per cortesia?
3: Sì, facciamolo, qui da noi. Bene. Si è concluso da poco un'azione sotto la porta difesa da Trentini, nulla di fatto, è sempre 1-0 per la Lazio, la gente sta aspettando questi 4 minuti che trascorrono velocemente ed è impaziente di esultare per la vittoria laziale. A voi Torino.
4: 3 minuti dal termine qui a Torino e 3-1 per la Juventus. Anastasi ha segnato una terza rete, la sua terza rete personale in questa giornata che costituisce l'ultimo impegno casalingo dei campioni d'Italia, sfruttando un passaggio di testa di Altafini che lo ha liberato sulla destra dell'area viola. Attesa la palla sul destro, ha bruciato con un fortissimo diagonale l'uscita di Superchi, insaccando nell'angolo opposto a quello di tiro. Un'azione veramente da manuale e una conclusione impeccabile. Ancora la Juventus in attacco con Anastasi che ha servito Longobucco. Siamo a 3 minuti dal termine. 3-1 la situazione in favore della Juventus sulla Fiorentina a Teverona.
5: E come abbiamo detto qui a Verona la gara si è conclusa col risultato Verona 2 Genoa 0, i giocatori sono ancora in questo momento al centro del campo per ricevere l'applauso del loro pubblico per questa meritata vittoria che consolida le speranze di salvezza per loro e per i loro tifosi.
2: Scusa Arcella, vorremmo completare questa panoramica molto in fretta.
5: Stavo per dare la linea a Napoli.
6: E qui è Napoli, risultato finale Napoli 1 Torino 1, voi Arezzo.
7: Appena conclusa la partita con questo risultato, Arezzo 2, Como 2, ci sono alcuni spettatori in campo che stanno contestando la propria squadra, vuoi Ferrara?
8: Ribadisco il risultato finale, a Ferrara, Ternana batte Spalla 2-0, voi studio.
2: In questo momento da Cesena ci informano, il punteggio è cambiato, situazione di parità, Cesena 1, Roma 1 al 43esimo, ha pareggiato per la Roma Prati. A Cagliari, come già detto, situazione di parità, Cagliari 1, Internazionale 1, a te Ameri.
3: Ci mancano 3 minuti alla conclusione della partita, ricordiamo che per le situazioni che si stanno verificando sui campi di Verona, Roma e Torino, la classifica in testa, la classifica è ora la seguente, Lazio punti 42, Juventus punti 39, mentre in coda nelle parti basse della classifica Il Verona ha superato il Foggia e si porta a quota 24 per la vittoria ottenuta sul Genoa, mentre il Foggia, che sta aprendo l'incontro con la Lazio, è a quota 23, quindi deciderà tutto l'ultima giornata. Un grappolo di pallone alla nostra sinistra è pronto per essere sganciato e per portare in aria un grande scudetto tricolore. Il Foggia in questo momento si sta difendendo, ma si protende nuovamente all'attacco. Ricordiamo che il risultato è di 1-0 in favore della Lazio e che la Lazio sta giocando...
4: Scusa Mary, finale a Torino, Juventus batte Fiorentina 3-1 a terra linea.
3: Bene che la Lazio sta giocando con 10 uomini, attacca il Foggia, ecco al limite Rognoni che viene fermato molto bene da Frustalupi, il quale riporta il pallone verso la linea centrale del campo, scatta D'Amico sulla sinistra, fermato nella sua azione, Macchinaglia gli restituisce la palla, D'Amico sta per irrompere in aria, anticipato nella sua azione da un intervento di Cimenti che allunga il pallone a Trentini, e Cimenti serve subito Valente sulla destra, avanza Valente verso la linea centrale del campo, 2 minuti alla conclusione dell'incontro, Valente fa partire una sciabolata sul settore di estrema sinistra dove si portava in attacco Colla, fermato la sua azione da un intervento di Palentes e poi ancora di Frustalupi, nel cerchio del centrocampo recupera Chinaglia ed è indeciso sul da farsi, ha davanti a sé il numero 4 Pirazzini, si libera del pallone servendo sulla sinistra i compagni che stanno sopraggiungendo, ecco in questo momento un'azione d'attacco di Nanni sull'estremo settore di sinistra, sta andando verso il fondo. Vediamo che la forza pubblica ha già preso posizione accanto agli spogliatoi dove usciranno i giocatori e intanto c'è una manovra difensiva da parte del Foggia che cerca di riportarsi nuovamente all'attacco. È il numero 2 Cimenti che invita l'azione sull'estremo settore di destra Villa, poi il pallone perviene ancora a Fabian sulla linea centrale del campo, Fabian viene raggiunto da Receconi ma si libera del pallone Fabian, poi ancora Rognoni partecipa a questa azione servendo compagno di squadra il numero 9 Villa. È entrato quasi in area laziale ma viene fermato perché, vediamo, c'è un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Il tempo sta per scadere, attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione, molto probabilmente sarà l'ultima azione d'attacco da parte della squadra foggiana. L'arbitro Panzino ha controllato pochi istanti fa il suo cronometro, ora la forza pubblica sta prendendo posto anche intorno alla pista, parte un calcio di punizione che spiove in aria, rimbalza nell'area laziale e termina sul fondo. Vediamo che Pulici sta per portarsi verso il campo per destinazione per recuperare la palla, qualche tifoso sta già entrando sul terreno di gioco. La folla, calcolata circa 75.000 persone, ha assistito molto correttamente a questa partita. Seguendo gli ordini stati dall'altoparlante, nessuno fino a questo momento è entrato sul terreno di gioco. Stanno sventolando le bandiere laziali. Ripetiamo, è pronto un grande grappolo di palloni azzurri a trascinare verso il cielo, ancora azzurro, e con il sole lo scudetto che la Lazio si appresta a vincere se riuscirà a condurre in porto questo risultato. Ricordiamo la classifica della Lazio fino a questo momento, punti 42, Juventus punti 39, un calcio di punizione per il Foggia, al limite è stato intercettato da Oddi che respinge, recupera ancora la palla Petrelli, tenta di recuperarla, fine della partita, sono le 17.45 del 12 maggio, la Lazio che ha battuto il Foggia di misure su rigore campione d'Italia per la stagione 74-75. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo e lo fa con 90 minuti di anticipo sulla conclusione del campionato. 74 anni di attività con centinaia di calciatori che hanno dato lustro ai colori biancocelesti, ricordiamo fra tutti Silvio Piola e anche Furio Bernardini, ci sembra, ricordando appunto questi due nomi, di ricordarli un po' tutti, calciatori di fama internazionale accanto a uomini meno conosciuti. Lega il suo nome alla conquista del primo scudetto laziale una delle figure più patetiche e anche più simpatiche del calcio italiano, Umberto Lenzini, presidente mago che, animato da una fede davvero incrollabile nella sua squadra, l'ha accompagnata e sorretta con le sue profezie, quasi sempre azzeccate, soffrendo con essa attimo per attimo le vicende di questo suo magico e straordinario campionato. Campionato, come ormai tutti sanno, che ha visto le flessioni nel gioco e nel rendimento di alcuni squadroni tradizionalmente in lotta per lo scudetto e ha favorito il lancio della Lazio, che già l'anno scorso del resto era apparsa subito nel drappello di testa come una delle più serie aspiranti al successo finale. Si procede ancora però a giocare, vediamo che la partita non è finita, l'arbitro Panzino aveva dato l'impressione a tutti che la partita fosse conclusa, mentre invece la folla deve ancora stazionare ai margini del campo, è già successo in altre occasioni, nelle occasioni di partite che hanno deciso l'assegnazione dello scudetto, episodi di questo genere, ora finalmente è via alla grande invasione ed ecco che i tifosi laziali stanno invadendo il campo di gioco mentre tutti i giocatori cercano di sottrarsi a questo abbraccio della loro folla, del loro pubblico, un abbraccio che potrebbe diventare pericoloso. Sono trascorsi circa due minuti dalle 17.45, la Lazio è campione d'Italia e pertanto se altri colleghi non devono intervenire per comunicarci i loro risultati, cediamo la linea a Bortoluzzi.
2: Attenzione, qui è lo studio centrale, grazie a Mary. Ed ora i risultati finali a Cagliari, Cagliari e Internazionale 1-1, a Cesena, Cesena e Roma 1-1, a Milano, Milan e Bologna 1-1, a Genova, Sampdoria batte la Nerossi Vicenza 2-1. Ed ora una panoramica per i cenni di cronaca, 5 minuti per 5 interventi, via Ciotti.
4: Benissimo, ricordiamo da Torino il risultato finale, Juventus batte Fiorentina 3-1, queste le reti, Anastasi nel primo tempo e nella ripresa ancora Anastasi, De Sisti e ancora una volta Anastasi. La Juventus ha onorato l'ultimo impegno casalingo della stagione, battendo la Fiorentina grazie a tre prodezze del suo uomo più in forma, Anastasi, ma ha corso i soliti rischi in difesa, non solo per la vitalità esibita dalla Fiorentina, ma anche per qualche smagliatura che i suoi reparti arretrati hanno messo anche oggi in evidenza. Basterà ricordare che a poche battute dal termine sul 2-0, i bianconeri, anziché controllare con tranquillità il gioco, come avrebbero potuto e dovuto, hanno incassato il gol di De Sisti e rischiato addirittura di subire il pareggio sul tiro di Saltutti a causa di un equivoco fra Zoffe e Furino. Ha poi provveduto l'ottimo Anastasi a ristabilire le distanze nel finale con una rete elaborata da Altafini, subentrato a un quarto d'ora dal termine a Causio, mentre la panchina viola ha provveduto a sostituire al quarto d'ora della ripresa con Paolo Rosi e Antonioni. Una partita nel complesso abbastanza dignitosa sul piano tecnico, che ha confermato pregi e difetti delle due squadre e che ha messo tutte e due le società sull'avviso per quanto riguarderà l'orientamento della prossima stagione. Vi ricordiamo ancora il risultato finale, 3-1 per la Juventus, con Zoff, Salvatore, Viola e Anastasi tra i migliori per quanto riguarda i bianconeri, mentre tra gli ospiti Roggi, Beatrice, Brizzi e De Sisti sono sembrati i più efficaci. Arbitrato Lobello per l'ultima volta nel nostro campionato, davanti a 35.000 spettatori, Juventus batte Fiorentina 3-1 a Tercel.
5: Ripetiamo da Verona il risultato finale, che è il seguente: Verona batte Genoa 2-0. Da questa partita il Verona voleva soprattutto i due punti in palio, due punti indispensabili per sperare ancora nella salvezza, e a questo fine la squadra veneta ha scelto l'unica tattica possibile, l'attacco a tutto spiano. I veronesi si sono proiettati in avanti dal primo all'ultimo minuto mantenendo una costante pressione, e questo nonostante l'assenza di tre titolari, ossia lo squalificato Zigoni e gli infortunati Nanni e Mascaraito. Di fronte a un Genoa battutosi con impegno e generosità, ma con poco costrutto, anche perché privo di corso indisposto, il Verona non ha avuto difficoltà a mantenere un indiscusso dominio, tradottosi in numerosissime occasioni propizie, in due pari e nelle due reti che hanno dato alla squadra veneta una ineccepibile vittoria. Reti segnate entrambe nel primo tempo, al 36esimo da Busatta, al 44esimo su autorete di Rosato. I calci d'angolo sono stati 5-2 per il Verona, ha diretto il signor Serafini di fronte a oltre 30.000 spettatori. Ripetiamo il risultato finale, Verona batte Genoa 2-0 e diamo la linea a Napoli.
6: E qui è Napoli, il risultato finale, come già sapete, Napoli 1, Torino 1, reti al 28esimo di Clerici del Napoli su rigore, al 35esimo di Pulici. Però a questo posto devo aggiungere che sembra che ci sia stata una leggera deviazione di Graziani, quindi questo episodio dovrà probabilmente essere ben chiarito in Moviola. Comunque pareggio tutto sommato abbastanza accettabile, con un Napoli in buona vena che ha fornito al suo pubblico una dignitosa partita di addio. Tutti i suoi uomini si sono mossi molto bene, producendo una notevole somma di gioco e sempre apprezzabile, con Giuliano e Clerici sopra gli altri. Il Torino ha prodotto invece un gioco molto intelligente, senza forzare troppo per la verità, con una difesa elastica e un attacco sempre pronto ad inserirsi, con un Graziani tra i più pericolosi. Calci d'angolo 13-4 in favore del Napoli, arbitrato il signor Michelotti di Parma, di fronte a 50.000 spettatori. Napoli Torino 1-1, a voi Arezzo.
7: 2-2 il risultato tra Arezzo e Como, a conclusione di una partita bella e scintillante per tre quarti, brutta rinunciataria deludente negli ultimi 15 minuti che hanno suscitato l'indignazione dei tifosi aretini, alcuni dei quali sono entrati in campo per contestare la propria squadra e i propri giocatori, mentre l'arbitro Gonella ha guadagnato rapidamente gli spogliatoi. Vi ricordiamo soltanto i marcatori: autorete di Savoia dopo 30 secondi di gioco e vantaggio per l'Arezzo, pareggio del Como al primo della ripresa con l'ala destra Rossi, nuovo vantaggio dell'Arezzo sul rigore trasformato da Musa al 12esimo, definitivo pareggio del Como al 16esimo con Cattaneo. È tutto da Arezzo, a voi Ferrara.
8: A Ferrara, ripeto il risultato finale, la Ternana ha battuto la SPAL per 2-0, le reti entrambe nel primo tempo, al 36esimo Gritti, al 39esimo Garritano. La squadra umbra ha detto chiaramente qui a Ferrara che è ancora in corsa per la promozione, e se continua a comportarsi con l'autorità e la determinazione che ha dimostrato oggi, le sue carte sembrano in piena regola. Un primo tempo magistrale quello della Ternana, disputato a un ritmo quasi impossibile, con un centrocampo forte e al tempo stesso mobilissimo, a sostegno di due punte di valore come Rossi e Garritano, in particolare questo Salvatore Garritano che ha firmato oggi una rete splendida, esattamente al 39esimo del primo tempo, dopo una perfetta manovra in collaborazione con Rossi e Panizza. La prima rete della Ternana era stata segnata al 36esimo del primo tempo dal mediano Gritti, direttamente su calcio di punizione da circa 20 metri, per due volte al 14esimo del primo tempo e al 16esimo del secondo. L'ala sinistra della Ternana, Rossi, ha colpito i pali della porta della SPAL. Vittoria pienamente legittima, ripeto, quella della Ternana, più che mai in corsa per la lotta a 4 che ha come traguardo la promozione in Serie A. La SPAL invece non è apparsa oggi in buona vena. Ripeto il risultato finale a Ferrara. Ternana batte SPAL 2-0 qui a Ferrara, voi studio.
2: Gentili ascoltatori, abbiamo concluso la trasmissione. Grazie dell'attenzione e buonasera.
0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti, sta per essere annunciato, lo sentiamo in diretta, il vincitore del Nobel per la pace da Oslo.
4: Goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided

0: and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles,
1: allora, questo l'annuncio, Navi Pillay,
0: are constants.
1: Magistrata della Corte Sudafricana, allora do la parola a Valeria Fraschetti.
2: Sì, chiaramente una scelta molto simbolica questa del comitato norvegese in un momento in cui il sistema internazionale del diritto viene minato e subisce diversi scossoni. È chiaro quindi il messaggio del comitato norvegese, l'avete appena sentito, il nome di Pillay che è stato pronunciato dal segretario del comitato norvegese Harp Viken, e quindi il Pillay, giurista di lungo corso, magistrato sudafricana, una scelta quindi che lascerà sicuramente deluso Donald Trump, che puntava già lo scorso anno e poi di nuovo quest'anno a questo ambitissimo premio già assegnato ad altri presidenti americani. Restano fuori quindi tanti altri nomi importanti e organizzazioni internazionali in prima linea anche nel sostegno umanitario, come ad esempio la Emergency Response Room, che anche per il secondo anno consecutivo risultava nella rosa dei nomi possibili, una ONG sudanese. Ma vi forniremo senz'altro più dettagli su questa nomina nelle prossime edizioni.
1: Grazie Valeria Fraschetti. Ora le altre notizie: l'ennesima morte sul lavoro a Filago in provincia di Bergamo. Un operaio di 62 anni ha perso la vita schiacciato da un escavatore che si è ribaltato durante la movimentazione mentre lavorava in un cantiere. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Caro carburanti, torna nei distributori Eni il tetto di 2,19 euro per il diesel. Viene ripristinato il livello precedente alla scadenza del taglio delle accise di 6 centesimi il 6 ottobre, quando era stato portato a 2,25. Oggi l'osservatorio del Ministero delle Imprese rileva un leggero calo dei prezzi. La Procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari per i militanti antagonisti che il 31 gennaio scorso si scontrarono con le forze dell'ordine durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Le accuse vanno dalla resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, al tentato omicidio. Un tentativo di punire alcuni per una giornata che rimane nella storia, commentano gli attivisti. Ancora a forte maltempo al centro-sud, una violenta tromba d'aria si è abbattuta nella zona del porto di Marsala, nel Trapanese. Abbattuti i pali della luce, danneggiate alcune case e una scuola. Allagamenti a Brindisi e a Napoli e provincia dopo il violento nubifragio della notte. Colpito anche il Lazio, con forti disagi nella zona litorale tra Anzio e Nettuno. Lotta alla pedopornografia online. Blitz della polizia, confermi e sequestri contro lo sfruttamento sessuale di minori.
3: Un ampio archivio dell'orrore scoperto dalla polizia postale. 7 le persone arrestate in flagranza per possesso di materiale pedopornografico, altre 7 denunciate. Nei loro confronti è scattato il sequestro di una grande quantità di dispositivi e materiale informatico utilizzati per le attività illecite. Il Maxi Blitz, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura di Milano, avviata nel 2025 nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia. Risiedono in Lombardia, Veneto e Toscana gli arrestati. Stati tra i 38 e i 78 anni, gli investigatori hanno individuato diversi account attraverso i quali veniva condiviso il materiale. Durante le perquisizioni è scattato il sequestro di una trentina di dispositivi elettronici e di 100.000 file tra immagini e video di violenze su minori, oltre 26.000 gigabyte di dati. Alessandro Carmeli, primo dirigente della Polizia di Stato.
4: Abbiamo riscontrato prevalentemente immagini reali sulle quali sono in corso approfondimenti per individuare le vittime, in alcuni casi anche la presenza di materiale pedopornografico realizzato con l'intelligenza artificiale.
3: Elena Baiocco, GR1.
1: Prima di chiudere torniamo al Nobel.
5: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
6: Racconto strano quello che abbiamo cominciato a srotolare ieri, perché in questa storia arrivare in cima al mondo è più facile che rimanerci. Del resto parliamo di Giuseppe Gentile, che nella finale di salto triplo dei Giochi Olimpici di Città del Messico 1968 in qualificazione ottiene il record del mondo e il giorno dopo addirittura porta il primato a 17 metri e 22 centimetri. Lui

0: che era pronipote del filosofo Giovanni Gentile, ministro dell'istruzione di Mussolini, che partigiani comunisti uccisero nel 1944 a Firenze. Giovanni Gentile aveva diviso i fascisti dagli antifascisti, ma anche i fascisti al loro interno, visto che Lala, Manganello e Olio di Ricino non amava i suoi ricami di pensiero, ma aveva diviso gli stessi antifascisti, visto che il suo omicidio fu criticato dai partigiani cattolici, da quelli socialisti e dai liberali. Il pronipote, Giuseppe Gentile, invece, si era innamorato dello sport in un pomeriggio al cinema Espero di Roma, quando sul grande schermo aveva conosciuto la storia di Jim Thorpe, che gareggiava per gli Stati Uniti d'America ai Giochi Olimpici di Stoccolma 1912 e lì vinse pentathlon e decathlon. Ma era un povero pellirosse che sarebbe poi morto in povertà e nessuno batté ciglio quando il Comitato Olimpico Internazionale gli tolse i titoli per una storia di partite che aveva giocato nelle serie minori di baseball per mettere insieme 4 soldi per tirare avanti. Del resto, il cinema dove Giuseppe Gentile aveva incontrato questa storia si chiamava come il personaggio della mitologia greca che sarebbe arrivato sulla vetta inviolata del Monte Atlante per poi, un istante dopo, scomparire in una tempesta. Ecco, Espero e Jim Thorpe, mai nessuno tanto in alto e mai nessuno così in basso. Giuseppe Gentile, invece, dopo una notte nella quale non ha dormito e ha pure vomitato la sola tazza di latte che era riuscito a buttare giù, al primo salto di finale è già andato oltre se stesso. Ma nella terra di mezzo che ancora lo separa dall'oro olimpico ci sono altri 12 avversari e 65 salti. C'è un ghanese, Diamansur, che con lo spagnolo Areta fanno festa con Gentile per i suoi salti. C'è il brasiliano Nelson Prudencio, c'è l'americano Art Walker, c'è l'uomo arrivato qui da primatista del mondo con 17 metri e 03, il polacco Josef Schmidt, e poi ci sono il finlandese Pertti Puusi e il cubano Perez Duenas, gli unici altri due ad essere arrivati ai giochi avendo superato la barriera psicologica dei 17 metri. Ma il nemico vero è Simpatia Viktor Sanayev, un sovietico con gli occhi freddi come la Siberia che si allena a Formia nello stesso impianto di Gentile ma che lo saluta con il calore di Ivan Drago per Rocky Balboa. Sanayev, mentre Gentile è impantanato in una serie di nulli, prima arriva a 16 metri e 84 e poi al suo terzo tentativo per un capello, per una inezia, per un sospiro, spacca il mondo arrivando a 17 metri e 23 centimetri. Uno in più del povero Giuseppe Gentile, uno in più di quello che è già diventato il vecchio record del mondo e che ora è solamente record di durata minima. Il mondo che prima avevi spaccato, Giuseppe Gentile, ora ti crolla addosso, anche perché Nelson Prudencio, mentre Gentile gira e salta a vuoto, fa ancora meglio di Sanayev, 17 e 27, ancora record del mondo, mentre Giuseppe Gentile è ancora là fermo al suo palo. Al penultimo tentativo però ci riesce a non pestare la maledetta linea di battuta, ma sono solo 16 metri e poco più, e lui, che era pronto a spaccare in due quella medaglia d'oro per regalarla al suo allenatore, sparisce dalla competizione come quell'espero che aveva dato il nome al cinema che frequentava da ragazzo, inghiottito da una tempesta dopo essere arrivato in alto come nessuno, là in cima al Monte Atlante. Anche l'ultimo salto di Gentile sarà un nullo. Invece sarà valido l'ultimo stacco, sapete di chi? Sempre di quel gradevolissimo sovietico Viktor Sanayev. Rincorsa, hop, step, jump, a terra 17 metri e 39 centimetri dopo, per la quinta volta nella stessa gara, record del mondo. Nel tennis si direbbe gioco, partita e incontro, ma non basta perché è accaduto molto, ma molto di più qui, dove il più antipatico è stato anche il più bravo. Quante volte abbiamo visto questo film amaro? Meglio non pensarci. Più tardi, però, Gentile avrebbe detto:
1: La delusione che ebbi per avere solo sfiorato il gradino più alto del podio mi procurò una sofferenza infinitamente più grande di quei lunghi anni di allenamenti e gare. All'aeroporto di Fiumicino trovai ad aspettarmi Gigi Rosati. Ci abbracciammo e scoppiammo in lacrime.
0: Il sapore di quelle lacrime non gli andrà mai giù. Gentile però guarda già ai giochi di Monaco di Baviera 1972 e in questa nuova terra di mezzo lunga 4 anni prende moglie e laurea in legge. Poi, complice un infortunio che lo tiene lontano dai meeting, lo notano prima il mondo dell'industria e poi l'industria del cinema. Succede infatti che la Fiat gli regali una Dino, una Spider di gran moda, realizzata in collaborazione con la Ferrari. Non è beneficenza né simpatia, è solamente pubblicità. A Torino infatti hanno già apparecchiato un servizio fotografico sul settimanale Oggi e la rivista capiterà anche nelle mani giuste, quelle di Pierpaolo Pasolini, che sta scegliendo il cast per il suo film ispirato ad una delle più grandi tragedie della Grecia antica, Medea. Protagonista Maria Callas, Gentile invece interpreterà Giasone. Pasolini avrebbe spiegato:
2: l'opera di Euripide è solo citata. Il film contrappone l'universo arcaico e clericale al mondo razionale e pragmatico rappresentato proprio da Giasone, un Giasone che ha perso ogni senso metafisico e che cerca solo il successo.
0: Povero Gentile, dopo Città del Messico anche la beffa di rappresentare l'uomo del successo. Il compenso però è certamente di successo, 10 milioni di lire. Nessun problema poi per l'università, visto che nel contratto è prevista una clausola salva esami. L'unico problema è il copione che finisce tra le mani del ladro che gli porta via la sua nuova Dino. Povero Gentile, sembra un destino, quello di raggiungere il massimo e poi, in un attimo, di perderlo. Sul set in Turchia poi non è che sia molto a proprio agio, ma Pasolini è così. Ama mischiare geni assoluti come Totò e la Callas con gente che sul palco non c'è mai salita, come Ninetto Davoli e adesso il bronzo delle Olimpiadi. Una cosa sola proprio non va. Giasone non può parlare così romano e Pasolini lo doppia con Nino Castelnuovo, il Renzo dei primi Promessi Sposi televisivi. Però il bello di tutto questo non è essere finito sul grande schermo un po' come Jim Thorpe, ricordate quell'atleta a pelli rosse che alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912 vinse decathlon e pentathlon. Sono gli incontri che lo arricchiscono, molto più dei 10 milioni che ha messo in banca, e Pasolini appare a Gentile come un impasto di rigore e delicatezza, ma pure un perfezionista al limite dell'ossessione e forse possiamo dire della compulsione, capace però di slanci di grande intimità come a fine giornata durante le cene che organizza con la troupe. Lì Pasolini si mostra gradevole, colto, alla mano. Con Gentile poi grandi discussioni sullo sport e su quel calcio che Pasolini gioca grazie al suo fisico atletico e con un impegno pari a quello che spende sul set. Ogni tanto però, improvvisamente, da quel set Pasolini sparisce. Gentile scopre i motivi di queste latitanze nel corso di una di quelle cene così gradevoli quando il regista confessa alla Callas e a lui la propria omosessualità e la sua insaziabilità nel fare sesso. Anche qui forse potremmo parlare di compulsione. Invece il rapporto tra Gentile e la Callas è di affetto e pudore. Quando i rotocalchi li pizzicano insieme, ricamarci su una storia clandestina è un attimo, anche se Medea Callas ha 20 anni più di Giasone Gentile. È che entrambi, come Pasolini, sono perfezionisti ed entrambi usano tecniche di autotraining e autoipnosi per raggiungere la massima concentrazione. Medea e Giasone, la Callas e Gentile, si somigliano e alla fine si pigliano. Accade una sera dopo una cena a due. Lei osa e gli chiede di salire nella sua suite al Grand Hotel. Così, senza un motivo preciso, per bere qualcosa. sembra una scena preparata da Pasolini per la perfezione del luogo e del momento, e forse anche per la malizia. Poi Aristotele Onassis è non si sa bene in che parte del mondo e quando chiama la telefonata non è delle più cordiali. Del resto l'armatore miliardario e la cantante sono separati da tempo, ma quando la Callas chiude il telefono, una luce strana gli accende lo sguardo. Sta per chiedere a Giuseppe Gentile se abbia voglia di ascoltare una sua registrazione. Poi lei prende il disco, lo posa sul piatto, fino a quando non comincia a muovere impercettibilmente le labbra e, controllando il diaframma come se davvero fosse in scena davanti a centinaia di melomani impazziti, comincia a duettare con se stessa. Solo che qui, ad ascoltarla, c'è solo un Giasone con la voce sgraziata e che forse nemmeno si rende conto della grandezza di quello che gli ha donato. E cioè che la Callas, Maria Callas, la più grande del mondo, la più grande di tutti i tempi, colei che per il canto è quello che Charlie Chaplin è per il cinema, duetta di fronte a lui e solo per lui.

0: Lui che sa tutto di hop, step e jump, di rincorsa, di atterraggio, di giudici col metro e tifosi sugli spalti, di centimetri da superare, di avversari da tenere alle spalle, di medaglie vinte e di medaglie perse, ma che sa niente di niente di canto, solfeggi, diaframma, teatri, melomani, di Verdi e di Puccini, di bis e do di petto, ma certamente sa riconoscere il bello e l'amicizia. E capisce che quello che vive è l'attimo in cui la bellezza, dividendosi, si è anche raddoppiata. Divisa e raddoppiata. Interessante questa cosa. Poi chi conosce la storia sa anche che Maria Callas sul set di Medea davvero ha notato qualcun altro. Cocciuta al limite dell'ingenuità, la Callas si è innamorata di lui, di quel Pasolini che però, è noto, non è interessato all'articolo. Lei lo sa. E come se lo sa, poi però Pasolini, lei lo chiama con le sue iniziali PPP, le dedica questi versi.
1: Uccellino con voce potente di aquila, canti arie composte da Verdi e divenute rosse del sangue, la cui esperienza, che non ne pronuncia la parola, insegna la dolcezza, la vera dolcezza.
0: Maria quindi è vera dolcezza e quando nelle ultime giornate sul set di Medea si presenta da lei con un regalo che non è un regalo qualsiasi, a Maria sembra che l'ostacolo, incredibilmente, sia caduto. Perché Pasolini le sta donando proprio un anello. È una moneta antica incastonata su una base d'argento, su un lato un guerriero, sull'altro i volti consumati di un uomo e di una donna. Un anello, per di più con un uomo e una donna provati dal tempo e dai dolori che guardandosi finalmente si trovano. Sembra un messaggio, ma è solo un equivoco doloroso che Pasolini poi chiarirà con altri versi.
1: Il bisogno di amore si identificò nella dolcezza inesprimibile e nell'impotenza che dava il piacere di quel vento, la cui provenienza era ignota, e così la sua meta. Parve che altro non ci fosse al mondo, la resa di fronte all'impossibile, lo scacco infinito e miserabile, la degradante fatalità, tutto si proiettava nel vento che scorreva come una gemma che non sposa e non scioglie su quelle isole deserte.

0: Una gemma che non sposa. Ecco cos'è quell'anello col profilo dell'uomo e della donna che si guardano e finalmente si trovano. È solo un oggetto e non un impegno. È un affetto e non un desiderio. La povera Callas, che con i suoi amori infelici potrebbe riempirci una enciclopedia, lo pensa anche mentre è in viaggio per lavoro, ma non sa dove la sua vita la sta portando.
1: Mio caro, ti scrivo dalle nuvole che mi sembrano un bel tappeto, così dolce che ci si potrebbe camminare sopra. Ma per dove? Ma noi siamo molto legati spiritualmente, come raramente è concesso di esserlo. Ma quando crescerai, mio dolce PPP, non è il momento di diventare un po' maturo? Ti ho sempre detto la verità, Pierpaolo, invece di coccolarti. Io sono qui ad aspettarti. Peccato che non verrai. Sono qui, Pierpaolo. Teneramente. Scrivimi.
0: Il sentimento nei confronti di Pierpaolo Pasolini per la Callas resterà sempre un conto in sospeso. Povera Maria, come tutte le persone perdute in un amore sbagliato, hai pensato che il tuo sentimento fosse onnipotente. Ma la vita a volte è una linea insuperabile tra noi e i nostri desideri là, alla nostra portata, eppure irraggiungibili. Però non pensate che sia una maledizione. La storia della Callas con Pasolini e quella di Gentile con l'oro olimpico non c'entrano niente col destino che gioca con noi al gatto col topo. Perché? Ecco che quando ci rendiamo conto che noi non siamo quello che costruiamo, ma siamo la strada tra noi e questi traguardi, quando capiamo che vivere e convivere con i propri limiti non è uno scandalo, ecco che la vita si accende. E così i nostri fallimenti non sono più la trappola, ma il trampolino per diventare persone vere e piene. La povera Maria Callas questa consapevolezza però non la raggiungerà mai. Invece Giuseppe Gentile, però un attimo solo, come aveva detto Pasolini spiegando la sua Medea, il film contrappone l'universo arcaico e clericale al mondo razionale e pragmatico rappresentato proprio da Giasone, un Giasone che ha perso ogni senso metafisico e che cerca solo il successo. Ecco, Giuseppe Gentile Giasone, quello che ha perso ogni desiderio spirituale e trova la chiave dell'immortalità solo nel successo, finalmente decide di fregarsene di questi miti d'oro e accetta i propri salti nulli, il suo gradino più basso del podio e il suo essere, agli occhi del mondo, uno sconfitto. Tanto più che anche le Olimpiadi del 72 sono un buco nell'acqua per un infortunio stupidissimo che gli impedisce di allenarsi. È in questo preciso momento che Gentile si cava di dosso quell'idea che Pasolini ha cucito addosso al suo Giasone, e cioè che l'unica salvezza dell'uomo è il successo. Poi, forse, chissà, è colpa anche della Callas e di quel duetto clamoroso in cui la sua voce si è fatta in due per Gentile. Fatto sta che quando la carriera di Giuseppe Gentile si chiude, l'uomo che si è definitivamente spogliato degli abiti di Giasone decide che è il momento di chiudere anche tutti i conti in sospeso. Cominciare da quella gara di Città del Messico dove stabilì per due volte il record del mondo, arrivando però solo terzo. E così chiama un artigiano orafo e gli chiede una cosa assurdissima: realizzare un calco della sua medaglia di bronzo e poi realizzare una copia perfetta di quella medaglia di bronzo e poi dividere a metà sia la medaglia che la copia e poi unire le due metà di medaglia vera con le due metà della copia. Al povero artigiano che mai aveva avuto tra le mani una medaglia olimpica viene un colpo, ma non c'è discussione perché Giuseppe Gentile vuole dividere e raddoppiare la sua medaglia, perché nella sua vita sono stati gli incontri e non le medaglie ad averlo fatto ricco.
2: Invitai Gigi a cena fuori e quando gli porsi il pacchetto mi feci promettere che l'avrebbe aperto solo a casa.
0: Ora, immaginate la faccia di Gigi Rosati che aveva profetizzato l'ascesa sul tetto del mondo a suo pupillo, ma che, come Espero, quel tetto l'aveva solo sfiorato. Ecco, immaginate la sua sorpresa quando, aprendo quel pacchetto, trova quello che di più prezioso c'è per un uomo di sport e che quel qualcosa è stato spezzato, raddoppiato e condiviso.
2: Non gli stavo regalando la parte di una cosa che era di mia proprietà. Semplicemente gli restituivo qualcosa che gli era sempre appartenuto. Dietro quel bronzo, felice e deludente insieme, c'era tutta la storia di un atleta e del suo allenatore.
0: Quella linea in mezzo alla medaglia divisa e condivisa ora è solo una cicatrice bella e finalmente chiusa. Non c'è niente da fare, lo sport è lontano 1000 chilometri dalla politica. Pensate a Jim Thorpe, lo ricordate, vero? Ebbene, nel 1983, 30 anni dopo la sua morte, il Comitato Olimpico Internazionale lo riabilitò restituendo le sue medaglie alla famiglia. Lo sport a volte sì che sa ricucire le sue ferite, mica come la politica che sa solo dividere. Pensate al bisnonno di Giuseppe, Giovanni Gentile, il filosofo fascista ucciso quando la guerra stava finendo e lui ormai era solo un povero vecchio che il peggio e il meglio di sé lo aveva già dato. Come scrive Giovanni Guareschi, in guerra l'uomo può perdonare al nemico che poco prima tentava di ucciderlo e può dividere con lui il suo pane, ma nella lotta politica l'uomo odia il suo avversario e il figlio può uccidere il padre e il padre uccidere il figlio per una parola. E poi, a pensarci davvero bene, a Città del Messico a qualcuno era andata anche molto, molto peggio rispetto a Giuseppe Gentile. L'americano Art Walker era arrivato quarto, medaglia di legno. Eppure col suo ultimo salto era arrivato a 17 metri e 12. Due giorni prima sarebbe stato record del mondo. Insomma, non solo Art Walker era rimasto fuori dal podio, ma pur superando il limite mondiale, nemmeno era entrato nell'albo d'oro dei record. Nessuna medaglia, nessuna gloria, nessun contratto pubblicitario, nessuna Fiat Dino, nessun film, nessuna Callas, nessun Pasolini, nessun amico con cui dividere il trofeo. E allora pensateci sempre bene prima di raccontarvi che la vita ce l'ha con voi. Grazie ad Alex Messina per la scelta musicale e per la regia. Per comunicare con noi, numeri primi @rai.it. Da Francesco Graziani un cordiale saluto. In this...

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli. Ha assegnato a Oslo un'ora fa il premio Nobel per la pace, a vincerlo la sudafricana Navanethem Pillay per il suo coraggio e integrità contro i crimini di guerra, contro l'umanità e il genocidio.
4: Nata il 23 settembre 1941, la giurista sudafricana nella sua lunga carriera ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Di origini indiane tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma è anche stata giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nell'aprile 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte. Nella sua veste di presidente della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente dell'ONU sul territorio palestinese occupato, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza e è evidente, aveva dichiarato, che sussiste l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Un anno fa il premio fu assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, una scelta considerata gradita a Trump, che tuttavia rivendicò il diritto di ricevere il riconoscimento.

0: GR1.
1: Abbiamo riformato il fisco perché uno Stato giusto deve essere intransigente nei confronti di chi vuole fare il furbo, come dimostra il record sul recupero dell'evasione raggiunto in questi anni, ma deve anche andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. Così Giorgia Meloni, inviando un messaggio al Congresso dei tributaristi. Ascoltiamo le parole della Premier.
2: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
1: La Presidente del Consiglio ha anche commentato ieri il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Una riforma per l'Italia, ha detto, e gli italiani potranno scegliere tutto: partito, coalizione, programma, candidato premier e parlamentare. Diamo il via alla Terza Repubblica, rivendica la maggioranza, mai più inciuci e giochi di palazzo. È incostituzionale ed è fatta solo per cercare di evitare la sconfitta del centrodestra, la replica delle opposizioni che in aula hanno agitato i cartelli con la scritta legge truffa e ora preparano il ricorso alla Consulta. Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza del Parlamento, luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità, nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia, scrive in un messaggio al seminario di studi parlamentari Silvano Tosi. In un altro messaggio alla Lega delle Cooperative, il capo dello Stato sottolinea che l'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione. L'esecuzione pubblica è tortura, così l'ONU sul caso di Nidal Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood, che sarà fucilato in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano che nel 2009 uccise 13 militari. Intanto continua a far discutere il caso di Krista Pike, incredibilmente sopravvissuta a due iniezioni letali. La cinquantenne, che sta meglio e si è alzata dal letto, rischia ancora la pena capitale. Blitz della polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. 7 gli arrestati tra i 38 e i 78 anni in Lombardia, Veneto e Toscana per possesso di materiale pedopornografico. 7 i denunciati. Ai nostri microfoni Alessandro Carmeli, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Lombardia.
3: Sono stati sequestrati oltre 100.000 file di materiale pedopornografico per un totale di oltre 26.000 gigabyte e oltre 30 supporti, sono hard disk, smartphone, PC e tablet. Contenevano prevalentemente immagini reali sulle quali sono in corso approfondimenti per individuare le vittime, in alcuni casi anche la presenza di materiale pedopornografico realizzato con l'intelligenza artificiale. È un fenomeno in crescita.
1: Operazione della Polizia di Torino contro militanti di Askatasuna per gli scontri scoppiati lo scorso 31 gennaio al termine del corteo in solidarietà per lo storico centro sociale sgomberato il mese prima. 19 le misure cautelari disposte, che vanno dal carcere all'obbligo di firma. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio. Un poliziotto venne aggredito con calci e colpi di martello mentre era a terra. Si apre nel segno di Richard Wagner a Roma la nuova stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, inaugurazione il 21 ottobre.
4: A 150 anni dalla prima esecuzione assoluta della tetralogia wagneriana, Santa Cecilia apre la stagione con Siegfried, seconda giornata dell'Anello del Nibelungo, nella forma scenica ideata dal regista Vincent Huguet, che ha tracciato un percorso ispirandosi a tre grandi periodi della storia di Roma. Se l'anno scorso con la Valchiria l'ambientazione era l'antichità, Siegfriedo, l'eroe senza paura che laverà i peccati di Wotan, si muove nella Roma rinascimentale, spiega il regista francese.
5: Siegfriedo potrebbe essere nel Vaticano, con una chiesa molto luminosa, ma anche le cripte segrete, tutti questi posti dove hanno fatto alchimia, torture, un po' come un'iniziazione. È un uomo nuovo e questo sogno che forse le figlie e anche le generazioni dopo faranno meglio.
4: Il cast schiera alcune tra le migliori voci wagneriane in circolazione, un impegno formidabile per l'orchestra ceciliana, anche perché l'unica esecuzione della tetralogia all'Accademia risale al lontano 1988 con il maestro Giuseppe Sinopoli. Non nasconde la sua soddisfazione il direttore musicale Daniel Harding.
6: Il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso con Valchiria rimane.

0: più facile ricominciare. Sono molto contento.
1: Claudia Faiens, GR1.
2: E siamo allo sport con la Formula 1 e le prove libere del Gran Premio di Singapore.
3: Weekend sprint, fra poco più di due ore già le qualifiche per la gara breve, come dire, a Singapore chi ha tempo non aspetti tempo. Il più veloce nell'unica sessione di libere è Russell Mercedes, che partirà sì dal fondo domenica per il cambio di power unit, ma ha comunque senso che la testi la qualifica, perché in quella sprint non avrà invece nulla da scontare. Alle sue spalle Leclerc, Ferrari a due decimi, poi Norris, McLaren, che precede l'altro ferrarista Hamilton, quarto. Più indietro Verstappen, sesto, che aveva vinto in Malesia, e Antonelli, settimo, il leader del mondiale, ma entrambi hanno simulato il giro solo con gomma media, non soft, dunque hanno margine. Per il bolognese anche un lungo nell'ultimo tentativo, senza danni alla vettura. Pista come di consueto sporchissima a inizio weekend, come ogni circuito cittadino. Tracciato che si velocizzerà tantissimo in corso d'opera, indicazione importante in vista di entrambe le qualifiche, anche perché in gara i sorpassi saranno difficilissimi. Libere con la luce del giorno, come la sprint di domani, entrambe le qualifiche con le luci del tramonto, così come la gara. Un puzzle, dunque. Tante variabili nel weekend in cui Antonelli, complice la penalità per il rivale Russell, cerca il colpo di grazia nella lotta al mondiale. Manuel Codignoni, GR1.
2: Le 12:08 minuti, finisce qui questa edizione. Il prossimo appuntamento con il GR1 è come sempre alle 13. Ora spazio all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
4: Rai Radio 1 Sport.
5: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
4: Una cavalcata lunga 7 mesi, seconda parte, tutto quel campionato, minuto per minuto.
6: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini, è concesso al proprio portiere Cazzaniga, che, ripetiamo per quanti si vuole essere in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra col Venezia.
7: Romano Cazzaniga, classe 1943, Brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga quell'ombra se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
8: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato a Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino, quando è andato Radice al Torino.
9: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
8: E anche per me, anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati delle volte, un paio di volte, per dire che magari Radice dopo una partita ma si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa, e io dico, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
9: In quella stagione lei giocò 3 partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini, al rientro negli spogliatoi nel primo tempo, gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
8: Sì.
9: Ce la racconta?
8: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby, sostituire così a freddo, non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo, perché caratterialmente era uno che non soffrivo le tensioni della partita, a differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
7: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoff alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
8: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare, 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era era un onore fare il secondo di Dulciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
9: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
8: Come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, ostri. Facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
9: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
10: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? Anche con il presidente Pianelli e Traversa, loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno, non è... Poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
9: A proposito del presidente Pianelli, che tipo era?
10: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a scemen de fer, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Ma presidente, io non li voglio, ma dai, prendili, vai, vai. Ma poi era tranquillo, non abbiamo perso poco come partite. Non se la prendeva mai, ma non era come Rozzi. Rozzi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
9: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
10: No, non ce ne sono più, no.
9: È un altro calcio questo, Roccotelli.
10: Un altro calcio, sì.
9: Se
10: sì,
9: lo possiamo
10: calcio,
9: definire
10: veramente.
9: Calcio, perché...
10: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno palla al portiere, tornano, vanno... No! Noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero, e ci hanno fischiato perché non volevano che si dava la palla indietro. Avevano fischiato perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic tic, la giocano dietro dal portiere, torna, no, guarda, un altro calcio veramente.
9: Roccotelli arrivò al Torino nel 1974, una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore.
10: Perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto tu vai a Torino, a Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare, quindi io andando a Napoli giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non potevo rifiutare l'offerta. E mi ha detto vai lì, poi vediamo. Poi a novembre mi aveva chiesto l'Ascoli di Mazzone. Però io avevo detto di no, perché ho detto andare ad Ascoli, sai, era meglio andare a Napoli che ad Ascoli. E quindi avevo rifiutato. E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
9: E ad Ascoli o in Ascoli come si è trovato?
10: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima che io ero a Cagliari siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io, e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine, e ci hanno assediati fino alle 3 di notte i tifosi, ci hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da due carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto devo chiudere, come devi chiudere? era quasi l'una meno un quarto di notte, e gli ho detto: ma stai scherzando? Ho detto: se esco questi mi picchiano. No, no. Poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, mi pugni, calci, sputi, insomma, e sono arrivato nello stadio. E poi siamo partiti alle 3 del mattino, quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato e mi fa: Gianni, devi andare ad Ascoli. No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto, gli ho detto, ma sta scherzando, non volevo andarci. Allora gli avevo detto: voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti, quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli, il presidente mi fa: allora quanto vuoi? Ho detto: io vorrei, no, sono troppi, mi ha detto. Non mi ha fatto manco parlare. Dimmi quanto vuoi, perché no, io vorrei, no, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto: mi faccia lì la controfferta. E mi fa: io ti posso dare. Gli ho detto: ma chi? Ma sta scherzando? Ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni, ho detto: io pago 3 giocatori, non mi interessa. E me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, ho detto: vai a parlare col presidente. E mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima. E vado a fare il contratto. Ha detto: ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo. E mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere. Tu sei il pupillo di Ascoli, e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo, e sono tornato a gennaio e mi ha dato lì 50 milioni. E poi mi ha venduto al Taranto, non so, quanti, 700 milioni, insomma, ho preso una barca di soldi. Però a Taranto, insomma, ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma, poi ho giocato in Serie A, e insomma, è stata la mia carriera così. Ma e quindi questa è stata la mia. Poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina,
7: quindi
10: poi Casertana, Torres.
7: Avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Rocco Tetti.
10: Sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì andavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
7: Roccotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
10: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato? E ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo due in panchina, uno poteva entrare, pensa.
7: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
10: Beh, va bene. Io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina. Però dopo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice e Graziani. Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che, insomma, era un bel centravanti. Io la cosa più bella che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare. E poi quando è venuto Radice, io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan, e lì sono stato un mese ingessato alla caviglia, mi ha preso la caviglia maldera e me l'hanno ingessata, e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare, perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan, e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia, sono rimasto ingessato. E poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala, ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano. E vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
7: Giovanni Roccotelli quello scudetto l'ha visto da bordo campo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
10: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato, perché prima la squadra, quella di Superga, era una squadrona enorme, quelli vincevano sempre. Infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
7: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956, e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
11: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però sai, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni, e poi aveva avuto la fortuna di vincere lo scudetto, ancora bello, insomma è stato un anno magnifico, stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia. Ecco, ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
7: Una di quelle presenze è schierato da radice fin dal primo minuto in campo. Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
12: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto al campo di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1 dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così: l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporale libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
11: È il Torino Ascoli. Io ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli se l'ha fatto male, ma a me è capitato altre partite che purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma, è stato per me troppo importante, ecco.
7: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio, anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
11: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi o che andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, più c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti. E bastavano i 18 per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli. Era quello che aveva un po' male, ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina dove c'era un distributore, alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male perché poi aveva fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che si facessero male, anzi noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava, ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa perché noi non giocavamo mai, eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti, però quando ci chiamava eravamo pronti.
13: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, in campo vicino?
11: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faccia del distributore faceva il provino, provava come stava bene e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questa?
13: No.
11: Non te l'ha detto? Non te l'ha detto Zaccarelli?
13: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
11: Eh sì, vabbè, c'era Radice, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
13: Ma perché però lui sceglieva di fare il provino lì? Era vicino
11: a casa? Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene e avevamo vinto e via dicendo. Lui, quando aveva male, la domenica mattina...
13: Tutti al distributore?
11: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
7: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
11: Sì, eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvadori. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci ritrovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme, e questo era molto importante, perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno. No.
13: Lei è originario della provincia di Siena? E
11: no. Io sono originario della provincia di Pisa. Mi mettono tutti Siena, ma io no. Provincia di Pisa, io. Anziano Pisano, provincia di Siena. No, di Pisa.
13: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
11: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo fece al Filadelfia. Ed è che ti racconto una cosa. Io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino a Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E io dico: ma papà, io dove vuoi andare? Dimmelo te. E mio padre dice: Torino c'ha una storia, vai a Torino. E io sono andato a Torino.
13: E poi dopo, però, dopo quello scudetto venne ceduto al Monza.
11: Sì, sono andato a giocare un po' in giro, e poi giocavo anche in nazionale io, ho fatto anche la nazionale Under 21, eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco, e a quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però per la mia carriera sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
13: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
11: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75. L'anno lì avevo fatto due presenze, va bene così, sono contento. Sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto, e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no? Ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

0: 13.
1: GR1.
2: Il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Il comitato norvegese, coraggio e integrità contro i crimini di guerra. Giorgia Meloni ai tributaristi, un fisco giusto rafforza la fiducia dei cittadini e fa correre la nazione. E sulla fine legislatura, surreale il dibattito sull'anticipo del voto. Pena di morte negli Stati Uniti, il capo del Pentagono annuncia la fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. L'ONU viola il divieto di tortura. L'aggressione a Davide Iacopini, si cercano dei minorenni nel mirino degli inquirenti, altri 4 episodi simili. La confessione di Harry, dopo l'addio al Regno Unito sono caduto in depressione, e il duca di Sussex svela la sua regola per stare bene, ma è lontano dalla famiglia per più di 10 giorni. Musica, ok, buonanotte, il nuovo singolo di San Giovanni, un invito a non prendersi troppo sul serio, il 13 novembre l'uscita dell'album Tutto Bene, grazie. Calcio, domani torna la Serie A, ma oggi il tifo è tutto per le azzurre di Soncini impegnate nel playoff mondiale contro la Bielorussia. Buongiorno, Vanessa Giovagnoli. È stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay il Nobel per la pace per il suo coraggio eccezionale e il ruolo fondamentale nel garantire che crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti, spiega il comitato norvegese del premio in servizio.
3: Genocide is occurring and is being done by State of Israel.
4: Così, nella veste di presidente della commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sul territorio palestinese occupato, Navi Pillay aveva accusato apertamente Israele di commettere un genocidio a Gaza. Ma il curriculum di Pillay è lunghissimo e segnato da cariche prestigiose. La giurista sudafricana è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014.

0: per il Ruanda. Nel 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione internazionale contro la pena di morte. Se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump, ha commentato ironica dopo l'assegnazione del riconoscimento. Il presidente americano infatti aveva rivendicato per sé l'onorificenza un anno fa, quando a vincere fu la leader dell'opposizione venezuelana Machado, che nel tentativo di arrivare al potere a Caracas arrivò seriamente a offrirsi di regalare il premio al tycoon ma senza ottenerne l'appoggio. Trump, irritato, ha rivendicato anche oggi di meritare il Nobel perché, ha dichiarato, ho evitato la distruzione del mondo e fatto finire 8 guerre. Marco Barbonaglia, GR1.
1: L'ONU plaude al Nobel a Navi Pillay. Questo testimonia più che mai la necessità e il valore dei diritti umani in questo mondo, ha affermato il portavoce dell'Alto Commissariato per i diritti umani. Per la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, Pillay è paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Il suo coraggio, aggiunge von der Leyen, e la sua lucidità sono una bussola preziosa. Dossier internazionali ed economici nell'agenda di Giorgia Meloni, che plaude al via libera della riforma elettorale.
2: Una riforma fatta per l'Italia che mostra la compattezza del centrodestra. Il giorno dopo il via libera alla nuova legge elettorale, Giorgia Meloni rivendica i contenuti del testo che darà, dice, credibilità internazionale e stabilità al paese, a prescindere dal colore politico del governo. La prossima settimana la premier sarà a Bruxelles, al centro del vertice europeo, la questione energetica. L'Italia è in pressing per ottenere più flessibilità di bilancio per difesa ed energia. Palazzo Chigi studia le misure da mettere in campo alla scadenza del tetto ai prezzi di gasolio e benzina ai distributori. E in un videomessaggio al congresso dei tributaristi la premier rilancia così la riforma fiscale.
3: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
2: Giorgia Meloni respinge infine le speculazioni sul voto anticipato, le definisce surreali, ricorda che alla scadenza naturale della legislatura manca ancora un anno e rimanda la palla nel campo avversario. Lascio ad altri, dice, le alchimie elettorali. Federica Ionta, GR1.
1: E anche le forze politiche, dopo l'approvazione della legge elettorale, guardano al futuro, a quanto rimane da fare e come arrivare alle prossime elezioni, la cui data è ancora un rebus.
4: Dopo aver detto a chiare lettere in aula che con la nuova legge elettorale non ci saranno più giochi di palazzo in ciuci, Forza Italia e Lega dicono espressamente che la data delle elezioni si allontana. Autunno 27, avverte Matteo Salvini. Per Arianna Meloni, Fratelli d'Italia, con lo Stabilicum comincia la Terza Repubblica. Insomma, per la maggioranza nessun voto anticipato, come conferma a Radio Anch'io Galeazzo Bignami.
5: Autunno, credo proprio di sì. È ovvio che se si vota più a settembre c'è più tempo, se si vota più ridosso queste scadenze meno. L'altra volta si votò il 25 settembre, ma il governo si insediò il 25 ottobre.
4: Le opposizioni guardano invece alla costruzione dell'alleanza progressista, al momento unificata dalla volontà di portare davanti alla Consulta la nuova legge elettorale. Palesemente incostituzionale, introduce il premierato di fatto, insiste il PD, e punisce le donne. Chiara Braga.
6: Di affidarsi alle scelte delle segreterie dei partiti mi pare un insulto all'intelligenza delle donne. Senza un sistema che garantisca un adeguato equilibrio di genere, rischiamo di avere un Parlamento in cui la voce delle donne sarà meno forte.
4: Anche i 5 Stelle con Conte accusano è la nostalgia della destra per il ventennio. Noi faremo correre il paese. Legge fatta solo perché hanno paura di perdere le elezioni, chiosa AVS. Vasco Pirri, GR1.
1: Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza del Parlamento, luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia, scrive in un messaggio al seminario di studi parlamentari Silvano Tosi. In un altro messaggio alla Lega delle Cooperative, il capo dello Stato sottolinea che l'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione. Questa è Radio 1, sono le 13:07. Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà pubblicamente fucilato. L'annuncio shock arriva dal capo del Pentagono mentre continua ancora a far discutere il caso di Christa Pike.
7: Sarà pubblica e trasmessa dal vivo in streaming l'esecuzione dell'ex maggiore Nidal Hasan, condannato a morte per aver ucciso i suoi commilitoni a Fort Hood nel 2009. Hasan, un tempo psichiatra dell'esercito, si era radicalizzato e aveva aperto il fuoco contro soldati disarmati in attesa nell'edificio dell'infermeria, uccidendone 13 e ferendone più di 30. Sarà fucilato da un plotone di esecuzione nella stessa base in Texas ad inizio dicembre. Faremo in modo che la gente guardi, così ex. Hassan potrebbe presentare ricorso contro la decisione dell'amministrazione

0: Trump, mentre polemiche e dissenso squarciano l'opinione pubblica. L'ultima esecuzione del genere negli Stati Uniti risale ad oltre 90 anni fa. Un atto disgustoso che ricorda lo Stato islamico, senza precedenti nel mondo moderno, protestano aspramente democratici e avvocati. L'esecuzione pubblica in diretta TV, una forma di tortura, denuncia l'ONU. E intanto continua a far discutere anche il caso di Christa Pike, incredibilmente sopravvissuta per due volte all'iniezione letale. La cinquantenne ricoverata in ospedale, che ora sta meglio, rischia ancora la pena di morte. Claudia Stamerra, GR1.
1: La guerra in Ucraina, 35 morti negli attacchi russi nelle ultime 24 ore nella regione del Donetsk, ancora in mano a Kiev, 25 i feriti. Ieri il raid sugli autobus a Kramatorsk, in cui sono morte almeno 33 persone, e non si fermano i blackout elettrici che colpiscono in particolare la capitale ucraina. Il punto sul conflitto.
2: La campagna russa contro l'Ucraina non concede pause, ma Zelensky, che ha pubblicato il video delle devastazioni prodotte dal raid russo su Kramatorsk, sono state usate bombe plananti, ha già fatto sapere che nulla rimarrà impunito. La nuova strategia del terrore russo con attacchi contro la popolazione civile ricorda quella già sperimentata da Mosca in Siria negli anni della guerra civile. Non a caso Putin ha affidato al generale Surovkin, soprannominato generale Armageddon, per aver raso al suolo Aleppo, il compito di annientare il morale degli ucraini. Anche Kiev comunque intensifica le operazioni sul territorio russo, colpito l'impianto sperimentale di Redkino, dove vengono prodotti i componenti per il carburante dei missili da crociera. Un altro attacco è stato invece portato contro un data center del colosso dell'intelligenza artificiale Yandex nei pressi di Kaluga, e l'azienda parla di gravi danni. Il tutto mentre la diplomazia sembra comunque avere ancora qualche margine di manovra. Domani a Miami sono infatti in programma nuovi colloqui tra gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e una delegazione ucraina di alto livello, presenti anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Medio Oriente rinviate le elezioni politiche palestinesi e non è stata ancora fissata una nuova data. La corrispondente da Gerusalemme.
3: Le condizioni nei territori palestinesi sono peggiorate e per questo non si potranno tenere le elezioni legislative in programma il prossimo 28 novembre. Così verranno rinviate di alcuni mesi. Il vicepresidente dell'autorità nazionale palestinese Hussein al-Sheikh avrebbe scritto questo in una lettera indirizzata alle autorità francesi, visionata dalla Reuters. Da settimane il rinvio era nell'aria, anche per il timore che il partito di Fatah, che fa capo a Mahmoud Abbas, possa trovarsi in difficoltà a fronte di un possibile successo anche in Cisgiordania da parte di Hamas. Poi la realtà sul terreno, fatta di continui attacchi da parte dei coloni israeliani. Questa mattina, in vari villaggi fino alle strade di Ramallah, i coloni si sono confrontati in modo violento con gli abitanti. Non solo nei campi, dove è cominciata in questi giorni la raccolta delle olive, ma anche nelle strade. È accaduto a Yabrud, vicino a Ramallah, dove un palestinese in auto insieme al figlio è stato costretto a lasciare il veicolo perché circondato dai coloni, che poi lo hanno portato via. Mentre a Gaza, a quasi un anno dall'inizio del cessate il fuoco, le condizioni di vita per gli sfollati restano sempre estremamente precarie. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Parliamo ora della protesta studentesca in Francia. Restano ancora chiusi 141 licei, meno del 4% degli istituti scolastici, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Istruzione, che si è rivolto nuovamente ai giovani che hanno manifestato in questi giorni. Hanno bisogno di azioni concrete, senza bisogno di false promesse o strumentalizzazioni. Disordine in corso a Bruxelles, mentre il corteo dei sindacati sta attraversando il centro della città nella giornata di protesta contro i progetti di bilancio del governo federale. Barricate con bici incendiate, sassaiole contro la polizia e idranti per disperdere i manifestanti. Un folto gruppo di studenti giovanissimi sta fronteggiando le forze dell'ordine davanti alla stazione centrale di Bruxelles. Gli scontri con oggetti incendiati e lancio di pietre si stanno allargando anche in altre zone della città. E veniamo in Italia per parlare della ex Ilva. Nella notte l'ultima colata di ghisa all'acciaieria di Taranto, in attesa della pronuncia della Cassazione e dopo l'incontro con il governo sulla cassa integrazione, contromossa dei sindacati.
4: 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Taranto, Genova e Novi Ligure. La decisione è arrivata al termine del lungo tavolo con il governo che ha stabilito nuova cassa integrazione in continuità per circa 4.000 lavoratori con l'obiettivo di avviare in futuro la produzione di acciaio green da forni elettrici. Non può essere questa l'unica risposta, fanno sapere i sindacati che da mesi chiedono garanzie occupazionali e salariali, mentre le prospettive si aggravano con l'avvio dello spegnimento degli impianti a caldo dopo lo stop stabilito dalla Corte d'Appello di Milano lo scorso luglio per motivi ambientali. Nella notte a Taranto l'ultima colata di acciaio dall'unico altoforno attivo. Da oggi a lavorare sarà unicamente l'area a freddo, quella dei laminatoi, ma solo per il tempo necessario ad evadere gli ordini. La sospensione della produzione comporterà dal 15 novembre anche la fermata degli impianti di Novi e Genova, che dal capoluogo pugliese ricevono i semilavorati. Si spera in un verdetto favorevole della Cassazione, che entro fine mese potrebbe annullare le precedenti sentenze, scongiurando così lo spegnimento definitivo. Nell'attesa le macchine saranno in modalità di preriscaldo che ne consente l'eventuale riavvio. Francesca Capannolo, GR1.
1: L'aggressione all'attore Davide Iacopini nel quartiere romano di Monteverde lunedì sera. Si indaga per tentato omicidio e salgono a 5 in poche ore le aggressioni a opera di giovani a bordo di una minicar.
5: Questa mattina vertice in procura per fare luce sull'aggressione all'attore 42enne Davide Iacopini, colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino a Monteverde. Si cerca una piccola vettura elettrica nera con la quale dei ragazzini, forse minorenni, avrebbero avvicinato almeno 5 persone aggredendole e facendole cadere. Le vittime erano in piedi, in bici oppure in monopattino, come Davide Iacopini. L'urto lo ha mandato a sbattere contro un'auto, provocandogli un grave trauma cranico, operato la testa in prognosi riservata. Le aggressioni sarebbero avvenute in zone non lontane da Monteverde Vecchio, quartiere della capitale. Si cercano i ragazzi autori delle violenze. Di uno è stato recuperato il berretto. Alcuni testimoni avrebbero visto uno dei giovanissimi, è biondo, con i capelli a spazzola sulle tempie. La macchinetta nera lucida guidata dai teppisti sembra sia ammaccata sulla parte anteriore. Al vaglio dei carabinieri le testimonianze delle vittime, i filmati delle telecamere di sorveglianza saranno decisivi per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Elena Paba, GR1.
1: Operazione della polizia di Torino contro militanti antagonisti vicini al centro sociale Asca Tasuna. 19 le misure cautelari a seguito della manifestazione del 31 gennaio scorso. Contestato anche il tentato omicidio.
6: 8 mesi di indagini per risalire all'identità dei più facinorosi tra coloro che nel tardo pomeriggio del 31 gennaio misero in atto azione di guerriglia urbana al termine del corteo in solidarietà allo storico centro sociale sgomberato il mese prima. 12 le perquisizioni effettuate, 19 le misure cautelari disposte che vanno dal carcere all'obbligo di firma. I reati contestati sono resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa, rapina e tentato omicidio. Quest'ultima accusa potrebbe essere legata al caso del poliziotto aggredito con calci e colpi di martello mentre era a terra, o a quello del mezzo della polizia dato alle fiamme con un agente a bordo. Quel giorno, dopo aver deviato dal percorso preavvisato, oltre 1.000 manifestanti si diressero verso la sede sgomberata del centro sociale in corso Regina Margherita, lanciando pietre, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, che risposero coi lacrimogeni, alcuni lanciati ad altezza uomo. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ora che arriva dalla Francia, i 2 quadri di Renoir che erano stati rubati al museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra sono stati ritrovati. Il furto era avvenuto l'8 settembre scorso, quando i ladri si erano introdotti nel museo sottraendo 2 opere e abbandonandone altre 2 nel giardino. 6 sospettati sono stati arrestati. Nel Regno Unito, nuovo sfogo di Harry, il duca di Sussex, recentemente rientrato in Gran Bretagna con la moglie Meghan e i 2 figli, ha parlato della sua depressione ai tempi del trasferimento in Canada nel 2019, prima di andare negli Stati Uniti. Linea alla corrispondente.
7: I felt like I had to be sad.
8: Quando mi sono trasferito in Canada sono caduto in depressione e non riuscivo più a fare nulla. Il principe Harry torna a parlare del dolore per la perdita di sua madre Diana durante una lezione online della masterclass Redefining Grief, incentrata su come superare il lutto. Harry, che ha spesso affrontato pubblicamente il tema della salute mentale, ha raccontato il proprio percorso di guarigione. In inglese si definisce advocacy l'attività di promuovere e sostenere una causa nell'ambito dei diritti civili, influenzando così le scelte politiche. politiche. La monarchia offre in questo senso una grande vetrina dove i riflettori sono sempre accesi. Diana la usò per combattere i pregiudizi sull'AIDS e per la campagna contro le mine antiuomo. I duchi di Sussex hanno portato avanti le loro battaglie durante gli anni trascorsi in America e si apprestano ora a continuarle nel Regno Unito. Al Claridge's di Londra, Meghan ha incontrato Malala, premio Nobel per la pace, per discutere su come promuovere l'accesso all'istruzione femminile a livello globale. Sono due eventi che segnano l'inizio di una nuova fase per Harry e Meghan su questa sponda dell'Atlantico. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Ha conquistato il web e i media di mezzo mondo il video del poliziotto francese che fra gli studenti in rivolta si scatena nella haka, la tradizionale danza dei Maori.
9: Per passare dal gioco delle parti allo stare al gioco è bastato un attimo, anzi un lampo di genio che ha rimescolato le regole, non più polizia da una parte, studenti dall'altra, e ha ribaltato gli sguardi, non più l'occhio del poliziotto puntato sui ragazzi, ma l'esatto contrario. Tutti a guardare quell'uomo in divisa che pare una citazione di Obelix, per la stazza, la barba bianca a treccina e soprattutto la simpatia. È lui che ha avuto il lampo di genio durante un corteo di liceali a Mâcon, nel cuore della Francia. Tra gli studenti era in corso una aura battle, una disfida dell'aura, che consiste nell'esibirsi per attirare l'attenzione, dimostrare carisma, fare like sui social. Qualcuno, provocatoriamente, ha esortato la polizia a partecipare e ora è un successone il video del poliziotto che con energica allegria si scatena nella haka, la danza tribale Maori, fra il tripudio dei ragazzi. C'è anche chi ha proposto di premiarlo, un riconoscimento al talento di saper fare la cosa giusta al momento giusto. Donatella Gori, GR1.
1: La musica ora con il nuovo singolo di San Giovanni.
10: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare.
11: Ok, buonanotte, è il secondo assaggio del ritorno di San Giovanni, un brano che racconta la quotidianità con uno sguardo giovane e ironico, la leggerezza, la freschezza di una generazione che San Giovanni condivide mettendo da parte il vissuto personale, osservando le piccole cose, quelle che tutti viviamo, la frenesia delle nostre giornate, la routine, il desiderio di evasione, i programmi che saltano, le discussioni senza motivo.
10: Io voglio solamente fare l'amore, ma tu vuoi litigare come tutte le volte, ok? Buonanotte.
11: E a chi gli domanda come stai dopo la lunga pausa che ha preso, lui risponde: il titolo del suo nuovo album in uscita il 13 di novembre, perché una risposta non basta, serve un disco intero. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Emanuele Di Cavio, Gennaro Strazzullo, adesso lo sport con Francesco Albanese, poi il meteo, un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel. Ricchi di gusto, benessere e leggerezza. Coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
18: GR1 Sport.
19: In studio Francesco Albanese, calcio. Genoa-Fiorentina di domani alle 15 segnerà il ritorno della Serie A con la sesta giornata, ma oggi l'attenzione è tutta rivolta verso la nazionale femminile in campo alle 18:15 nell'andata del primo turno del playoff mondiale.
20: Il momento della svolta è arrivato. La strada verso il mondiale brasiliano passa da due partite, due sfide senza appello, a cominciare dall'andata in campo neutro a Tbilisi e a porte chiuse contro la Bielorussia. L'Italia di Soncin ha un obiettivo chiaro in testa.
21: Tutte sono determinate nel volersi conquistare questa possibilità. Quindi è un obiettivo, ma parte da un sogno, da un desiderio di poter vivere un'esperienza incredibile.
20: Bisogna vincere e convincere, pensando a quella spensieratezza e a quell'allegria che hanno accompagnato le azzurre nel ritiro di Coverciano.
21: Questo clima deve aiutarci a curare i dettagli al meglio. Le ragazze sanno che non basta il clima, bisogna fare le cose che stiamo preparando, farle al meglio, farle meglio delle nostre avversarie. C'è massima fiducia in loro, nelle loro qualità.
20: Ora però è il momento di trasformare quella spensieratezza in energia, quella voglia di stare insieme in forza sul campo. Prima Tbilisi, poi Firenze, due partite per continuare a sognare il Brasile. Sara Meini, GR1.
19: Formula 1 nelle libere di Singapore, miglior tempo per Russell su Mercedes, Ferrari seconda e quarta con Leclerc ed Hamilton, settimo il leader del mondiale Kimi Antonelli alle 14:30 alle qualifiche sprint. In MotoGP invece è iniziato il weekend in Indonesia.
22: Aprilia davanti, come previsto e prevedibile, ma a svettare non sono né Bezzecchi né Martin, bensì un Raul Fernandez scatenato che con la sua moto di Noale del team Trackhouse ritocca il record della pista di Mandalika. Il Bez è secondo a due decimi, con un gran bel ritmo e una quantità di giri lanciati rovinati da bandiere gialle ed errorini. Poco male, è al sabato che serve il giro perfetto. Terzo il leader iridato Martin a quattro decimi, non in palla come i compagni di marca, ma comunque solidissimo. Ducati c'è, meno in difficoltà di quanto qualcuno temesse. Quinto Marc Marquez a 7 decimi, sesto di Gian Antonio, ottavo Alex Marquez, nono Morbidelli, decimo Bagnaia. Completano la top 10 Costa, quarto con la KTM e quarta Raro, settimo di Gran Cuore con la Yamaha. Dovranno passare dalla Q1 Ogura, a sorpresa tredicesimo con la sua Aprilia, al termine di un venerdì complicato in cui è anche caduto in FP1, e il vincitore 2025 al De Guerre, ma il pilota della Ducati Gresini in questa stagione non è mai stato al 100% dopo l'infortunio al femore in inverno. Luca Cesaretti, GR1.
19: Tennis a Shanghai, fuori al secondo turno Flavio Cobolli, sconfitto in 3 set da Mannarino, eliminato anche Berrettini, battuto in 2 set da Nakashima. Ed è tutto per lo sport.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Meteoradio. In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
26: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
27: Ciao,
0: c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Solo parole, proprio così, con Noemi.
3: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
4: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
2: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
3: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
2: Un pezzo fortissimo.
3: Quanto l'amo.
5: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata dell'11 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Partono i concorrenti iscritti al Gran Premio San Paolo, preolimpionica di marcia di 50 km, valevole come quarta prova del campionato italiano di società. Il via è dato alle ore 15:30. Il caldo si fa subito sentire e i marciatori si rinfrescano. È atteso l'ennesimo duello tra Pino Dordoni e Abdon Pamic. Ogni concorrente è seguito dal proprio allenatore che lo consiglia e prega per lui. La via è lunga, bisogna arrivare fino al Lido di Ostia e ritornare. Sull'autostrada infuocata gli atleti sudano le tradizionali sette magliette. Ha inizio la solitaria marcia di Abdon Pamic. Arriva e vince col buio. Ha marciato per 4 ore e mezzo, quasi nudo alla meta.
2: È la settimana Incom dell'8 luglio del 1960, una delle ultime gare che precedono le Olimpiadi di Roma. Sulla strada che collega la capitale al mare si sfidano i grandi marciatori italiani, gli eroi della 50 km, Abdon Pamic, il campione emergente ad un passo dalla consacrazione, e Pino Dordoni, il campione conclamato, l'oro olimpico di Helsinki 52, che si avvia ormai al passo d'addio e che in seguito, come responsabile tecnico, avrà un ruolo importante per la crescita dell'erede e rivale. Dordoni e Pamic, sempre loro, o vince l'uno o vince l'altro, e tutto attorno, sul tragitto e oltre il traguardo, il pubblico entusiasta e festante. La 50 km di Roma è una sorta di passaggio del testimone, con Pino Dordoni che corre per l'ultima volta sotto i cinque cerchi e Abdon Pamic che mette per la prima volta il piede sul podio olimpico.
3: Pamic è stato sempre in lotta per le prime posizioni. Dopo una via piuttosto cauto, ha risalito gradualmente la corrente, poi si è installato in terza posizione e non l'ha più mollata. Ha resistito brillantemente all'incalzare degli avversari.
4: Le strade piene, la folla intorno a me.
3: Ecco il formidabile marciatore azzurro alla termine dei suoi 50 km di marcia. Terzo quindi Pamic, che conquista così un'altra medaglia per l'Italia, una medaglia di bronzo.

0: mi sembrerà. Il bronzo nella 50 km alle Olimpiadi di Roma 60, un bronzo che diventerà oro 4 anni dopo sotto i 5 cerchi di Tokyo e che farà di Abdon Pamić un vero e proprio gigante della marcia italiana e non solo. Campione olimpico, 2 volte campione europeo, 40 volte campione italiano su varie distanze. Buongiorno Abdon Pamić, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Pamić, in copertina abbiamo sentito la settimana Incom dell'epoca che raccontava il Gran Premio San Paolo, campionato italiano, gara preolimpica in vista della 50 km di marcia di Roma 60, che è andata in scena un paio di mesi dopo. A quei tempi in Italia o vinceva Pamić o vinceva Dordoni, c'era questa bellissima rivalità, eravate i Coppi e Bartali della marcia. Il paragone non è casuale perché la marcia era la gara della gente che si radunava sui bordi delle strade per vedervi passare, come accadeva nel ciclismo. Nelle immagini d'epoca si vedono cortei di macchine, moto, vespe, biciclette che vi scortano sulla strada, gente che vi incita, che corre al vostro fianco, cose che oggi non vediamo più anche perché non sono più permesse magari. Ci racconta com'era quell'atmosfera?
1: Ma era un'atmosfera veramente magica. Penso che la marcia era quello, era il succo, era quello della marcia, quello di andare in mezzo alla gente. Immaginate un ciclismo senza spettatori. Adesso le cose sono cambiate, sono cambiati i tempi, sono cambiati gli svaghi della gente, i gusti della gente, eccetera. Una volta tutti gli sport avevano un loro spazio e adesso invece alcuni sport hanno proprio il minimo della notorietà.
0: L'Olimpiade di Roma 60 per lei fu la prima medaglia olimpica, mentre per Dordoni fu l'ultima Olimpiade con un 7º posto. Dordoni poi diventerà responsabile tecnico della nazionale per la marcia e si dice che abbia avuto un ruolo importante per la sua crescita. Ma è vero questo oppure è una leggenda?
1: Allora, Dordoni non è stato mai il mio allenatore, devo dire la verità. Dopo il 60 io, anzi, devo dire che sono andato in polemica con la federazione perché ho perso l'Olimpiadi proprio per dei problemi con la federazione che non mi ha fatto fare il programma che volevo io e quindi la gara dell'Olimpiadi mi ha messo in forma. Ecco, invece io dovevo essere in forma per il giorno dell'Olimpiade. Dopo il 60 non ho voluto fare più nessun raduno perché ho avuto già l'esperienza brutta dei raduni del 1960. Ecco, ho voluto fare la mia preparazione come volevo io, sotto la mia responsabilità. In tal senso ho scritto anche alla federazione e hanno accettato il mio discorso.
0: Senta, la crescita che ha avuto lei è una crescita che nasceva anche dall'esperienza, perché ho letto che lei aveva già cominciato nel 52, nel 54 faceva i campionati europei a Berna. Ho letto da qualche parte che avevate allenatori che non erano specialisti di marcia, è vero?
1: No, gli allenatori non specialisti di marcia erano quelli della federazione. Io c'avevo un allenatore, si chiamava Giuseppe Malaspina, ed era un ex marciatore, ed era veramente un bravo allenatore, uno psicologo ante litteram, senza avere nessuna preparazione, ma era nella sua natura. E quella a cui devo tutto, che mi ha cresciuto. Poi andare avanti, ho dovuto io, un po' studiando come si allenavano all'estero, cambiare tutta la preparazione, modernizzare e fare molto di più di quello che si faceva prima. Però sono sempre con lui vicino e d'accordo su tutti i cambiamenti. Ecco.
0: Senta, prima ho detto che lei e Dordoni eravate un po' come Coppi e Bartali nel ciclismo, ma com'era questo rapporto, questa rivalità?
1: C'era anche un'amicizia, però lui veniva da un periodo che vinceva facilmente, non aveva problemi, poteva permettersi anche di passeggiare, eccetera. E certamente quando sono comparso io sulla scena non è che accettato tanto volentieri, ecco, questa rivalità.
0: Non voleva abdicare, insomma, voleva rimanere lui più grande.
1: Però insomma siamo rimasti amici per anni.
0: Abdon, vincere è bello, però le ho sentito dire che bisogna fare lo sport innanzitutto per divertimento.
1: Sicuro, se uno non trova delle motivazioni, che può essere anche il divertimento, perché andare a fare lo sport è bello perché è una cosa come il gioco, no? Non si sa come va a finire. Adesso purtroppo c'è anche la storia delle lepri, che si sa benissimo come vanno a finire, e allora in certe specialità lo spettacolo non esiste più, inutile fare il tempo se non si vede la lotta, una lotta incerta. Invece adesso c'è la lepre e non c'è la lotta incerta, c'è quello che deve vincere e basta.
0: Però le faccio la battuta, perché marciare per 50 km, soprattutto ai vostri tempi, era fatica e sofferenza, ma quando è che arrivava il divertimento?
1: Ma divertimento, le dico, nessuno sport c'è divertimento, nel senso di divertirsi. però un appassionato dello sport dirà sempre, anche i tennisti, dice mi sono divertito, il calciatore si è divertito delle volte, non sempre, però c'è un aspetto ludico, ecco, che è difficile da spiegare, e poi ci sono le motivazioni anche profonde per cui uno si spinge a fare questo. Certamente che una volta era molto più dura, perché come ha sentito il Gran Premio San Paolo, si partiva alle 3:30 e ci facevano gareggiare 40 gradi all'ombra senza darci l'acqua prima del 10° chilometro. Adesso invece li fanno gareggiare al mattino, all'alba magari, con l'acqua, con le docce, i rifornimenti ogni 2,5 km, eccetera. Una volta era molto più dura.
2: Per concludersi la gara dei 50 km di marcia. Tutti gli occhi sono puntati verso l'ingresso della porta di Maratona. È uno solo, è Pamit. Pamit sta avviandosi a vincere la medaglia d'oro. Questo è un momento di liberazione per Pamit. Noi immaginiamo. Egli ha lottato sotto la pioggia, nella tempesta, già in pieno giorno sono accesi i riflettori dello stadio. E Pamit ha proceduto per tutti i 50 km sempre nelle posizioni di testa. Eccolo, ha tagliato il traguardo alzando le braccia. Pamit ha aspettato il filo di lana. Pamit ha conquistato la prima medaglia d'oro dell'atletica leggera per l'Italia.
0: Le Olimpiadi di Tokyo del 64, Abdon Pamić conquista la medaglia d'oro dopo 50 km di battaglia, di sofferenza sotto la pioggia di un autunno giapponese. Abdon, le immagini d'epoca mostrano lei sul traguardo che arriva, anziché alzare subito le braccia al cielo, strappa il filo di lana sbattendoci le mani sopra, gettandolo via, quasi con rabbia, poi alza le braccia in segno di vittoria. Cosa c'era in quel gesto quando ha strappato il filo di lana?
1: Non c'era nessuna rabbia. Ho detto finalmente t'ho beccato, insomma, perché la gara più facile da vincere era quella di Roma. Io ho dovuto fare il record olimpico di quasi un quarto d'ora per vincere quella gara. Se non avessi avuto l'incidente l'avrei fatto ancora molto meglio.
0: E poi si vede lei che dopo il traguardo che si copre la testa con un asciugamano, si copre testa, collo e petto, tipo turbante, con un asciugamano, faceva freddo.
1: Ma quando siamo arrivati ti danno un asciugamano. Anzi, anche voleva la coperta, ma la coperta l'ho rifiutata. Faceva freddo, sì, ma era meglio il freddo che il caldo del trofeo San Paolo.
0: Che poi nel corso di una 50 chilometri olimpica può succedere di tutto, come quello che è successo lei al 38° chilometro, quando accade qualcosa che rimarrà nella storia delle competizioni olimpiche.
1: Sì.
0: Lei ha avuto un attacco intestinale e doveva assolutamente fare qualcosa. Aveva bisogno di andare in bagno, però i bagni non c'erano. Che cosa ha fatto?
1: No, c'era. La prima volta alle Olimpiadi in mezzo alla strada c'era una cabina, solo che non sono riuscito arrivare fino alla meta,
0: non ce l'ha fatta ad arrivare cammina. Fino lì, e quindi che ha fatto?
1: Sì. E mi sono fermato sui bordi della strada, e lungo la strada c'erano tutti i soldati che presidiavano il percorso, quindi loro mi hanno circondato, perché sembra che se uno ti tocca o che vai fuori dalla strada per un attimo ti viene squalificato. Allora,
0: vabbè, insomma, l'hanno schermata e lei ha potuto fare quello che doveva fare, e poi è ripartito. E quando è ripartito i giapponesi l'hanno applaudita, credo che sia stata l'unica volta che chi ha fatto i bisogni in pubblica abbia ricevuto l'applauso.
1: Sì, mi ha applaudito per aiutarmi, ecco, ha visto che potevo essere in difficoltà.
0: Lei ha detto una volta che il marciatore sta all'atletica come il portiere di calcio sta alla squadra.
1: Sì,
0: che voleva, che voleva dire?
1: No, volevo dire che il portiere è un giocatore a sé, anche una mentalità diversa dagli altri della squadra, e così anche il marciatore. E il portiere è uno che lui è responsabile, se para è bravo, se non para non è bravo. Diciamo che uno è come se facesse quasi uno sport individuale.
0: Il marciatore deve saper stare con se stesso? Glielo chiedo io, deve avere
1: senz'altro.
0: Grandi...
1: Io ho cominciato a giocare a calcio, giocavo in porta.
0: Quindi ha trovato un'assonanza fra questi due ruoli. Poi insomma comunque...
1: Sì, così ho un po' capito appunto questa mentalità, non so se qualche portiere mi può smentire. Accetto la smentita.
0: Ma poi com'è passata la marcia, dal calcio alla marcia?
1: No, io per caso, mio fratello aveva cominciato a fare lui la marcia perché era il primo anno di medicina e c'era un altro matricola in medicina che era poi diventato campione italiano del giavellotto, si chiamava Gianni Farina, e lui l'ha invitato ad allenarsi. Poi quando mio fratello si è presentato, la società aveva bisogno di un marciatore, perché a quell'epoca lì si facevano i campionati di società, c'erano tutte le specialità e mancava il marciatore, gli hanno detto e l'ha messo a marciare. Poi quando io l'anno dopo sono andato stato per caso, per la spinta di un mio compagno che ha insistito, andiamo a fare la campestra. Sono andato al campo per cominciare a palenarmi, poi mi hanno chiesto come ti chiami, mi hanno detto Pamice, e allora mi hanno detto allora marcia, e lì ho cominciato.
3: SLT, doctor.
4: Dai tanti sono spariti così. Raiko, se non ce ne andiamo faremo la stessa fine.
5: Stanno attaccando i tedeschi, state giù!
6: Ho sentito quello che sta succedendo in tutta l'Istria, non c'era modo di contattarvi. Che sollievo!
7: Lei è la vostra nuova compagna di classe, viene da un piccolo paese dell'Istria.
8: Gli istriani non sono veri italiani, non credono in Dio? E hanno sangue slavo nelle vene.
7: Questo non è vero, siamo italiani cristiani come voi.
0: Scene dalla Rosa d'Istria, il film con Andrea Pennacchi che è andato in onda nei giorni scorsi sulla Rai, è la storia della sofferenza delle popolazioni istriane strette fra le truppe tedesche che tentano di riorganizzarsi e quelle del maresciallo Tito che sono impegnate ad annettere Istria alla Jugoslavia, ed è la storia di Abdon Pamić. Abdon, la sua vita è stata una vita in marcia non solo per lo sport ma perché come tanti altri ha dovuto lasciare Fiume quando sono arrivate le truppe di Tito. Lei è del 33, ha compiuto 90 anni ad ottobre, il tempo è passato, però il ricordo di quel momento è ancora vivo.
1: E come fai? Come uno fa a dimenticare quello che ci ha segnato tutta la vita? Io insieme a mio fratello siamo fuggiti dal regime, io non ancora 14 anni, lui non ancora 15. Siamo andati via in calzoncini e maglietta, senza un bagaglio, senza niente. E abbiamo varcato il confine in modo clandestino e dopo è cominciata tutta la varia pirripizia nei vari posti in Italia.
0: Abdon, oggi nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma si corre la corsa del ricordo per celebrare il ventennale dell'istituzione del giorno del ricordo e quindi sì. Le chiedo i suoi ricordi di quella fuga, quando avete deciso di andarvene?
1: No, praticamente è stata così, diciamo improvvisa per quel giorno, ecco, abbiamo deciso così, eravamo andati al mare e poi tornando a casa abbiamo deciso, oggi è il momento e siamo andati via.
0: Quando avete passato il confine poi avete trovato rifugio in un campo profughi?
1: Sì, a Trieste al Silos, era un magazzino vicino alla stazione, c'era la prima accoglienza, ecco, poi lì ci hanno sfamati, ci hanno dato una branda perché eravamo da più di 24 ore che eravamo in giro. Poi il giorno dopo mio padre era a Milano e allora ci hanno dato un biglietto, insomma un lascia passato e siamo andati a Milano. Poi a Milano la situazione anche di mio padre non era tranquilla perché non aveva ancora trovato un'occupazione e poi siamo andati al campo profughi di Novara e poi dopo un anno siamo andati a Genova dove mio padre lavorava e poi è venuta mia madre che per fortuna non ha subito nessuna rappresaglia, che è stato un miracolo, non ci rendiamo ancora conto. Poi finalmente ci siamo riuniti e poi dopo volevamo addirittura emigrare in Australia, in Canada, siamo andati a Napoli, a Bagnoli che c'era un centro per lo smistamento dei rifugiati e poi dopo lì varie vicende siamo ritornati a casa a Genova.
0: Avete deciso di rimanere nel trailer del film?
1: Sì, perché non tutti ci hanno dato il permesso, volevano spezzare la famiglia e quindi... Sì.
0: Abdon, in quella scena del film che abbiamo sentito della Rosa d'Istria si dice gli istriani non sono italiani, no? Lei ha vissuto questa diffidenza?
1: Ma più che altro sì, ma perché era anche un'ignoranza della geografia, perché a Genova ci va Furesti, da dove venite, sembrava che venissimo chissà dove. Purtroppo, addirittura quella non l'ho mai sentita.
0: Che non sono cristiani.
1: Dio.
0: Vabbè, ma insomma, poi i genovesi vanno accolto, all'inizio un po' diffidenti, prudenti, diciamo così, ma poi...
1: A Genova sono stato benissimo, perché il genovese magari ti studia e poi dopo quando ti accetta veramente, ti stima, ti diventa veramente amico, difatti quella è la mia seconda città, non la dimenticherò mai.
0: Abdon, prima di salutarci, ritorniamo alle origini, alla marcia. Lei voleva fare il pugile invece che il marciatore,
1: da
0: è vero?
1: Da ragazzino volevo fare il pugile perché fin da 5 anni andavo a vedere tutti gli incontri pugilato perché mio zio era un organizzatore, avevano anche una palestra, stato anche allenatore del campione olimpico Ulderico Sergo del 36 a Berlino nei pesi mosca. Però mio zio ha detto dopo i 13 anni entri in palestra, invece a 13 anni è successo successo quello che è successo, mio zio è stato addirittura imprigionato, però dopo non hanno potuto trovare niente contro di lui, quindi lo volevano addirittura fare il responsabile dello sport della provincia di Carnaro. Anche lui ha detto: preferisco ritornare in prigione che collaborare con voi.
0: Vabbè, alla fine niente box, niente pugilato, per fortuna dell'atletica, però dico degli appassionati d'atletica, perché è stato un grandissimo della marcia, uno dei più grandi di sempre.
1: Questo lo dite voi.
0: No, questo lo dicono i fatti.
1: Dallo sport non potevo pretendere di più, sì, potevo prendere più da qualche gara, ecco, potevo pretendere molto di più. E poi l'Olimpiade di Roma mi è rimasto sempre sul gozzo.
0: Vabbè, poi si è rifatto 4 anni dopo a Tokyo, quando ha vinto l'oro olimpico. Grazie ad Abdon Pamić per le emozioni che ha regalato a tutti gli appassionati d'atletica. Grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Buona giornata, grazie.
1: Anche a voi, grazie.
5: And the first ever winner of an MXGP World Championship, Antonio Cairoli.
0: Il trionfo di Tony Cairoli nel Gran Premio del Brasile e la conquista del Mondiale di Motocross 2014 è il suo 8° titolo mondiale e nel 2017 arriverà anche il 9°. Un palmarès che fa del pilota siciliano uno dei più grandi campioni di sempre nel motocross. Nel settembre del 2021 ha lasciato le competizioni, ma il fuoco della passione è rimasto sempre acceso. La voglia di passare tempo in sella a una moto da cross non è svanita e così si è buttato a capofitto in una nuova avventura. Ce la racconta Luca Cesaretti.
9: 9 titoli mondiali, 94 Gran Premi vinti, 179 podi e un motocross delle nazioni. I numeri di Tony Cairoli parlano da soli, è uno dei piloti più vincenti della storia del motocross. Alla fine della stagione 2021 in ritiro, poi il ruolo di team manager della squadra KTM nel motocross. Con la casa austriaca 13 stagioni piene di successi e un legame che sembrava inscindibile. Sembrava, appunto, perché quando è arrivata una nuova sfida, quella di sviluppare la prima Ducati motocross della storia, non ha saputo dire di no.
10: Cosa mi ha spinto? La passione per le moto e per lo sviluppo, ecco, di un nuovo progetto che è questo di Ducati. Poi è sempre stato per me un piacere essere, insomma, avere la possibilità di stare in un team, diciamo, di italiani e con una moto italiana. E sicuramente non una decisione facile, perché dove stavo prima stavo veramente, diciamo, con la gamba a cavallo, perché comunque era tutto già avviato, era la moto che comunque ha vinto tanto, però ci piacciono le sfide e questo è quello che ci piace, ecco.
9: La casa di Borgo Panigale entra nel mondo delle ruote tassellate con grandi ambizioni, senza fretta, ma l'obiettivo è arrivare al vertice con la sua 450 MX con motore Desmo. Cairoli ci racconta le sensazioni dei primi giri sulla rossa.
10: Subito devo dire è stata un'emozione, perché comunque era un prototipo e lo è ancora tuttora la moto, perché comunque abbiamo ancora un anno e mezzo di sviluppo prima che la moto venga prodotta in serie, quindi è stata subito una grandissima sorpresa, gradita, perché comunque la moto era una delle pochissime volte che entrava in pista, però era già a un buon livello, quindi ci ha sorpreso un po' tutti. Sicuramente la moto c'ha una buona potenza, sicuramente, ma a livello, diciamo, per arrivare ancora dove merita c'è da lavorare. Ovviamente come punto di partenza siamo già a buon punto, ma per arrivare davanti nel Mondiale MXGP serve ancora qualcosina, e questo è quello che lavoreremo, ecco, nei prossimi

0: campionato italiano in questa stagione, mondiale nel 2025. Questi gli step evolutivi che Ducati ha in mente. E magari proprio Toni Cairoli in sella, abbandonando per un attimo il ritiro per il debutto in gara?
1: Beh, adesso non c'è in programma di fare gare, però sicuramente se la moto risulterà super competitiva e tutto procede, lo sviluppo procederà per il meglio, si potrà valutare qualcosa.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Daniele Antelmi alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound, il podcast. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Coraggio e integrità contro i crimini di guerra, scrive il comitato norvegese. La giurista, 85enne, aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Perché dovrebbe servire coraggio per dire la verità? Il suo commento. E Israele condanna l'assegnazione del Nobel a Pillay. Il Ministero degli Esteri afferma che il comitato ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo e che Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Di contro, plaude l'ONU, testimonia più che mai la necessità e il valore dei diritti umani in questo mondo. E sta suscitando sdegno la decisione del capo del Pentagono, Hegseth, di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Malik Kazan, l'ex maggiore dell'esercito americano condannato per aver ucciso 13 soldati in una base militare, sarà fucilato il 3 dicembre. È una tortura, afferma l'ONU. In Sicilia, doppia tromba d'aria marina nella zona di Marsala, colpito prima il porto e poi l'entroterra. 11 feriti, tra loro anche 4 bambini, e danni a edifici, automobili e coltivazioni. I vortici, sviluppatisi in mare, hanno raggiunto la terraferma, investendo anche una scuola. Molte vetture sono state sbalzate in aria. Sono stati ritrovati 2 quadri di Renoir rubati un mese fa al museo di Cannes-sur-Mer in Costa Azzurra in Francia. Erano in un garage apparentemente in buone condizioni, scrive la stampa locale. 6 persone, tra cui 2 presunti ladri, sono state arrestate. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound. Onda Out.

0: il caffè di Radio 1 Sport.
1: E siamo pronti a partire anche oggi, 3 minuti dopo le 14, il caffè di Rai Radio 1 Sport. Saremo insieme fino alle 16 in questo venerdì 9 ottobre. Si chiude la settimana, siete in compagnia delle voci di Emanuele Granelli
2: e di Gabriele Brocca.
1: E dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia e Carlo Boninsegna alla parte tecnica. 2 ore insieme, come si diceva Gabriele, che saranno incentrate soprattutto sugli eventi in diretta, perché Radio 1 Sport è la radio degli eventi sportivi in diretta. E tra poco meno di mezz'ora, a partire dalle 14.30, vivremo insieme le qualifiche della gara sprint della Formula 1 per quanto riguarda il weekend di Singapore. Manca ormai poco alla fine della stagione, 7 gran premi più uno, ovvero la gara sprint, la sesta e ultima gara veloce della stagione di Formula 1, quindi punti in palio anche piuttosto importanti con Kimi Antonelli, che arriva con 84 punti di vantaggio sul compagno di scuderia George Russell. Si chiude questa tripletta, un 1-2-3 rapidissimo, 3 weekend consecutivi per la Formula 1, quindi anche un impegno fisico piuttosto probante per tutti i piloti. La seguiremo quindi in diretta a partire dalle 14.30 con la nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni, ma ovviamente riprende anche il campionato. Ormai è vigilia, domani le prime 3 partite, alle 15 Genoa-Fiorentina, poi i campioni d'Italia in carica in campo alle 18 contro il Parma. Anticipano il sabato perché saranno poi subito di nuovo impegnati in Champions League contro il Bruges martedì, e anche un impegno importante per il Napoli di Max Allegri contro il sorprendente Frosinone. Quindi cercheremo di un po' fare il quadro di questa situazione della sesta giornata, in cui il big match è senza ombra di dubbio Como-Roma, che potrebbe in qualche modo darci far decidere in qualche modo il ruolo di anti-Inter, la principale sfidante per il campionato proprio dei nerazzurri campioni in carica. Tutti gli aggiornamenti anche dal Masters 1000 di Shanghai, perché proprio in questo momento è iniziata da pochi minuti la partita di Lorenzo Musetti. Parliamo del secondo turno del 1000 di Shanghai, è il penultimo 1000 della stagione, in campo contro il cinese Zhu. È appena iniziata 1-1 nel primo set, con Zhu che proprio in questo momento sale sul 40-30. Bello anche il rovescio di Musetti, proprio a trovare il punto del 40-30 dopo una giornata piuttosto complicata in realtà per i colori azzurri, con le eliminazioni sia di Matteo Berrettini battuto da Nakashima, che soprattutto di Flavio Cobolli, che in questo momento si sta giocando, anzi se dovesse finire adesso la stagione sarebbe comunque tra i primi 8 delle finals di Torino. È stato però eliminato da Shanghai. Peccato. Battuto in 3 set dal francese Mannarino. Vigilia di un weekend importante per tante discipline e anche per il ciclismo, perché siamo alla vigilia dell'ultimo monumento della stagione, ovvero il Lombardia, e quindi cercheremo di capire quali possono essere i favoriti per la gara di domani, anche perché è un Lombardia decisamente più aperto e più incerto vista l'assenza di Tadej Pogacar. Quindi menù come sempre ricchissimo. Gabriele, come iniziamo? Con una novità, se non sbaglio.
2: Novità assoluta, un duetto che tutti attendevano e che è arrivato finalmente, e partiamo proprio da Jovanotti, che ha scritto questo brano insieme a Dardust, lo interpreta con Samurai J e si intitola Le foglie di tè.

0: Giovanotti, Samurai J insieme alle 14:10 all'interno del caffè di Radio 1 Sport, e si entra subito nel vivo di questa puntata.
1: Noi abbiamo una grandissima voglia di campionato, sì, dopo tre settimane di maxi sosta per le nazionali. Domani si riparte con le prime tre partite della sesta giornata. Ne parliamo con il nostro Quintiliano Giampietro, che abbiamo anticipato a quest'ora. Beh, il caffè a quest'ora comunque non è male. Ciao Quintiliano, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, sempre dopo pranzo.
1: Sempre dopo pranzo, sì, rigorosamente, bene, esatto.
2: Poi quello di Radio 1 Sport va benissimo.
1: Perfetto, esatto. Allora, riparte finalmente il campionato, Quintiliano, con alcune partite piuttosto interessanti. Sicuramente quella di cartello è quella tra Como e Roma. Si potrebbe decidere il ruolo di sfidante dell'Inter da questa partita, forse un po' troppo presto, però ci sono diversi spunti su questa partita. Già il duello tra gli allenatori, c'è stata già un anticipo di questa sfida al Subbuteo, al Festival di Trento, giocata anche da Fabregas, però c'è anche magari la sfida tra due proprietà particolarmente ambiziose, Nico Pass contro Paolo Dybala in campo. Insomma, gli spunti ci sono.
2: Gli spunti ci sono. Partiamo da Nico Pass e Dybala. Intanto diciamo che Nico Pass, forse l'abbiamo accennato ieri, potrebbe ereditare in nazionale la numero 10 di Messi. È già un punto di partenza. Mentre
1: gli mettiamo
2: Dybala,
1: subito questo
2: non...
1: peso, Quintiliano.
2: Però è un'ipotesi concreta. Mentre Dybala invece poteva e forse ha fatto meno, ma del resto la concorrenza... soprattutto in quel ruolo lì è spietata, no? Per quanto riguarda l'Argentina, storicamente, mi verrebbe da dire. C'è già un punto di domanda rispetto al discorso delle nazionali, soprattutto dei calciatori che tornano dalle nazionali, perché o dalle sfide di addio, in questa cosa quella di Messi, per esempio, Gasperini non ha mandato lo stesso Dybala, nemmeno gli altri argentini, alla partita, mentre alcuni giocatori tra nazionali e proprio addio di Messi e del Como sono stati impegnati in questo, comunque in queste trasferte. Quindi già un punto di partenza. Però dicevi delle proprietà ricchissime, ricche entrambe, quella del Como molto molto ricca, tra uno degli imprenditori più ricchi che si stanno occupando di calcio, al mondo addirittura. C'è però una differenza, perché Como è una società giovane, la Roma ha una storia importante, chissà, magari quest'anno punta, nell'anno del centenario, proprio a vincere lo scudetto. A proposito sempre di proprietà, il Como sappiamo che ha un piccolo stadio, la Roma invece avrà il suo impianto sportivo, e questo è un altro punto importante. Comunque sia, sono due delle proprietà più ricche. E poi ci sono i due allenatori, come dicevi tu. Per esempio Fabregas, quando faceva quelle mosse a Subbuteo, pensavo ai suoi calciatori che in fase per esempio di non possesso gestiscono la palla, però sempre restando con la linea alta, e quindi palleggiano. Invece Gasperini, una delle peculiarità delle squadre di Gasperini e anche di questa Roma, che come giustamente ricordavi tu ieri, si sta atalantizzando un po' di più in quest'anno, diciamo sta diventando un po' di più la squadra di Gasperini, è normale che sia così nella seconda stagione, è un po' più sull'aggressività, uomo contro uomo, non so se definirlo più moderno l'uno o l'altro, perché sai che qui le mode vanno e vengono, no? Alcune volte si diceva che marcare a uomo è un modo antico di fare calcio, a me sembra che non sia così, per esempio. E quindi, e poi c'è anche la sfida, possiamo dirla, Malen, che peraltro è stato intervistato dal Corriere dello Sport, certamente un centravanti top attualmente, cosa che non ha ancora il Como, seppur per esempio ha preso Ken, ma Ken è una riserva, insomma non è titolare. Quindi sono tante sfide nella sfida, e definire già chi vince l'anti-Inter forse è presto, però ci dovranno dare entrambe delle risposte. Allora, la Roma ci dovrà dire se può proseguire su questa scia, e tra l'altro la Roma nel giro di pochi giorni, Emanuele, avrà due test importanti, appunto, sì. Uno in campionato al Como e poi Real Madrid. Quindi in pochi giorni Gasperini saprà se la sua Roma veramente può essere la competitor numero uno dell'Inter per lo scudetto. Io credo di sì, salvo diciamo così inversioni di tendenza che al momento non vedo, e poi anche quello che potrà dire in Europa, perché il test Real Madrid, anche se non è magari il miglior Real Madrid della storia, è comunque importante. Quindi sono doppio test, così come il Como ci dovrà dire se lo scivolone di Frosinone sia stato o meno una casualità, un incidente di percorso, e poi anche il Como sarà impegnato prossimamente, insomma, in Champions League. È una bella sfida. Il Como non dovrà perdere per ulteriori punti, altrimenti potrebbe cominciare a allungare un po' troppo la classifica. Certo, se la Roma facesse il colpo Sarebbe un segnale,
1: sarebbe
2: molto
1: una
2: forte.
1: Candidatura piuttosto autorevole.
2: Sì, al campionato, all'Inter in primis, perché comunque la ritengo la favorita per la lotta a scudetto, e comunque al campionato in generale. Cioè, sarebbe un ulteriore segnale.
1: Sarebbe sicuramente un ulteriore segnale, ed è collegato in qualche modo anche all'Inter, perché i due allenatori, Gasperini e anche Fabregas, in un certo senso sono legati un po' anche alla storia nerazzurra. In passato Giampiero Gasperini, sì, quella parentesi che poi è durata pochissimo e che non ha mai in un certo senso dimenticato. Fabregas è stato il primo nome forse per il post, sì, Simone Inzaghi, per poi virare appunto su Christian Chivu. Ecco, l'Inter in questo senso, in questa sesta giornata, può approfittare magari per allungare. Certamente rispetto a Como Roma ha più risorse per gestire questi 28 giorni in cui ci saranno ben 9 partite, tremendi, con le coppe. Ci sarà anche un turno infrasettimanale di campionato. Perde Curtis Jones a centrocampo, ritrova però Spence, che può essere un'arma in più per questi Inter, soprattutto perché il grande tema di quest'estate era chi sarà il sostituto di Dumfries. Ecco, adesso ha un'alternativa in questo senso Chivu.
2: Anche se ci sarebbe Diouf, in realtà sì, l'Inter deve sistemare la questione difesa, la fase difensiva, perché non credo possa continuare con questo trend, perché al di là della fase difensiva, quindi tutte le dinamiche che portano poi a difendere, c'è anche un discorso portiere che forse magari viene sottaciuto, però al momento Martinez non si sta rivelando all'altezza, questo bisogna dirlo, e chi ha giocato a calcio sa che quando una difesa magari non ha certezze del portiere è un po' più fragile, se vogliamo dirla tutta, no? E tra l'altro l'Inter, stavo facendo un'analisi, non sta nemmeno utilizzando Chivu, ovviamente, il mercato di fatto, no? Vuoi per infortuni, ora Spence, come hai detto tu, è uno che potrebbe esordire, ma per esempio la colonna inglese finora non ha dato i frutti che si sperava, no? Mi ricordo che quando furono acquistati questi calciatori dalla Premier, l'Inter Premier League la chiamavano, qualcosa del genere. Al momento, diciamo che il mercato, è vero che l'Inter è già forte di per sé, però il mercato non sta dando i frutti, anche l'utilizzo di Chivu non è proprio per il momento, poi magari man mano che cresceranno gli impegni, soprattutto con questo periodo di cui ha parlato
1: adesso
2: tu,
1: questo verranno mese utilizzati tutti.
2: Esatto. Su questo, però d'altro canto, se ha una difesa che al momento non sta dando diciamo affidabilità, in attacco puoi mettere chi vuoi, perché per esempio è tornato Lautaro Martinez, magari riposerà all'inizio almeno, ma lì davanti stavo leggendo ipotetica coppia Thuram e Bonny, comunque ha delle certezze,
1: certo.
2: Quindi non dovrebbe aver problemi, con tutto rispetto del Parma, e quindi potrebbe, diciamo così, qualcuno la chiama mini fuga, secondo me è esagerato, però potrebbe allungare su Como e sulla Roma, una delle due su entrambe, perché è uno scontro diretto come Roma, quindi
1: Ha la possibilità poi Chivu, comunque, come sottolineavi Quintiliano, di poter far rifiatare Lautaro Martinez, Pio Esposito, Marcus Thuram, comunque non è stato convocato addirittura dalla Francia di Zinedine Zidane, fa capire il livello anche del reparto offensivo, anche dei transalpini. Potrebbe essere anche un'occasione per l'altra capolista a sorpresa per la Lazio, direi in generale, non tanto questa giornata ma questo periodo in cui la Lazio comunque non ha le coppe europee, avrà il turno infrasettimanale, e Gennaro Gattuso comunque, è vero, ha diversi anche infortuni, un altro reduce dalla sosta per le nazionali è Gudmundsson, però potrebbe amministrare al meglio le risorse a disposizione, e diventa invece questo weekend una tappa fondamentale per il Napoli di Max Allegri, la squadra un pochino più in ritardo, forse la più in difficoltà anche durante il mercato. Poco fa sta parlando proprio in questi minuti Max Allegri, ha detto che McTominay può giocare 20-30 minuti, a questo c'è, cioè, il non ritorno dello scozzese, ma non di più, uno spezzone di partita, diventa già una gara delicata contro la sorpresa di questo campionato con il Cagliari.
2: Anche se con il Frosinone, perché la Juventus
1: insieme al Cagliari, ecco, il Frosinone è la sorpresa insieme al Cagliari.
2: Esatto. No, Allegri, devo dire che lo ha sempre fatto, e questo bisogna riconoscerlo, ha tanti infortuni, ma non è l'unico, ha detto niente alibi, bisogna vincere, punto, basta. Con tutto rispetto per il Frosinone, che è una sorpresa, anche perché, te lo dico, io ho l'impressione che Allegri non sia stato ben accettato da tutto il popolo napoletano, io ho questa impressione, quindi magari non vorrei che un'altra battuta d'arresto acuisse un po' questo aspetto qui, però il Napoli non può perdere punti, altrimenti comincerebbe a distaccarsi un po' troppo, perché le rivali poi magari lì davanti corrono un po' di più. Non ha trovato, secondo me, ancora, vero, gli infortuni, però li ha comunque i calciatori, non ha trovato ancora la formula giusta. Io, conoscendo molto bene Allegri, lui sta ripassando da questa difesa a 3 del Milan a 4-3-3, credo che un po' di tempo ci voglia. Io mi ricordo anche quando prese la Juventus all'inizio con il 3-5-2, salvo poi, ma aveva dei fuori classe, quindi si poteva anche permettere di cambiare, però ci ha messo un po' di tempo a cambiare modulo, quindi non vorrei che anche questo aspetto qui condizionasse il, chiamiamolo, ritardo del Napoli, dai.
1: Eh sì, si potrebbe fare poi, Quintiliano, anche lo stesso discorso per quanto riguarda il Milan. Accennavamo anche ieri, sta provando un po' di esperimenti Ruben Amorim, difesa 4, anche difesa 3, sia per il Milan che anche per la Juventus, mentre in quel caso casa bianconera Spalletti ha trovato quantomeno la conformazione giusta dal punto di vista tecnico. Ecco, due impegni, due banchi di prova importanti per non perdere ulteriore anche distanza terreno, in classifica, sì, e terreno, esatto. Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus.
2: Sassuolo-Milan, il Sassuolo è una squadra che gioca, però magari ti concede anche, ricordo la Juventus due volte pareggiò, salvo poi andare all'Arma Bianca e perdere. Ma il Milan, intanto bisogna capire, per esempio, se Ramos, se la iniezione della nazionale faccia bene anche in chiave Milan a Ramos, perché il discorso centravanti è fondamentale. Tutte le squadre, le big, tranne la Juventus, hanno un centravanti. Poi c'è Malen che fa la differenza, nell'Inter ce ne sono due o tre, nel Napoli Højlund, che è un centravanti un po' anomalo, però perché partecipa anche lui molto all'azione. Ecco, il Milan deve ancora trovarlo, cioè ce l'ha, l'ha pagato tanto, però poi adesso deve dare risposte anche concrete sotto il profilo realizzativo, e contro Sassuolo chissà, magari potrebbe essere l'occasione giusta. La Juventus invece non ce l'ha proprio il centravanti, e quindi questo è un aspetto molto importante. Si parla di cooperativa del gol, però secondo me, se vuole competere con le altre a gennaio, dovrà tornare sul mercato, lo dicevamo qualche accenno, l'abbiamo fatto anche ieri, per prendere un 9 vero, anche perché Voltemade potrebbe, ribadisco, essere ceduto. Però sono due test molto importanti. La Juventus va in casa di una squadra che sta molto bene, che l'anno scorso peraltro, mi ricordo, a 24 tiri alla fine vinse il Cagliari. Ecco, la Juventus non dovrebbe ripetere questo trend, ma soprattutto si ritrova un Cagliari che ha preso solo due gol, Emanuele, quindi è una difesa,
1: la miglior difesa del campionato,
2: la miglior difesa del campionato, quindi non è semplice, soprattutto poi la Juventus di Spalletti ha maggiore difficoltà quando di fronte a squadre che si chiudono, comunque che fanno molto bene la fase difensiva, quindi dovrà provare ad imporre il suo gioco, cercando di capire anche poi le scelte, perché ci sono dei dubbi di formazione legate non solo alle nazionali, ma anche a qualche fortunato, a qualche rientro, a qualche promosso o a qualche bocciato.
1: Allora, prima di salutare Quintiliano Giampietro, un passaggio rapido, perché incombono le qualifiche della Formula 1 della Sprint a Singapore. Il passaggio sul caso Malagò, ancora ci sono scorie alla fine, a ore di distanza, no? Giusto?
2: Sì, ci sono scorie, ma soprattutto ci potrebbe essere il primo verdetto, chiamiamolo così, cioè qualcuno dovrà pagare, e probabilmente pagherà Brunelli, che è segretario generale della Federcalcio. Perché? Perché Brunelli è l'uomo, il manager federale che ha ricevuto la candidatura di Malagò e di fatto è reo di non aver visto, di non essersi accorto, fate un po' voi, che mancasse il tesseramento federale a Malagò, e quindi molto probabilmente, mi dicono che per il momento potrebbe essere sospeso durante questo commissariamento, anche perché quando ci saranno le elezioni a dicembre, ancora non è stata ufficializzata la data, anche questo è un po' strano, perché
1: dovrebbe essere il 14, ma ancora non è ufficiale.
2: Dovrebbe essere il 14, ma ieri aspettavamo l'ufficializzazione che non c'è stata. Non potrebbe lo stesso segretario vidimare eventuali prossime candidature, e quindi in ogni caso lui sarebbe sospeso, ma molto probabilmente invece verrà rimosso, e si parla di Viglione, attuale da qualche anno a capo dell'ufficio federale della Federcalcio, tra gli altri sponsorizzato da Marotta e da Percassi. Quindi ci potrebbe essere questo avvicendamento, diciamo che Brunelli paga pagherebbe, usiamo il condizionale un po' per tutti.
1: Una storia praticamente infinita di cui parleremo di nuovo nuovamente anche nei prossimi mesi, proprio in avvicinamento alle nuove, diciamo, elezioni che dovrebbero essere appunto a dicembre. Ancora da decidere un po' la data. Ne riparleremo ovviamente anche con Quintiliano Giampietro, nostro appuntamento direttamente lunedì alle 15:10. Quintiliano, grazie, alla
0: prossima. Grazie Quintiliano.
2: Buon weekend,
1: buon campionato.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.

0: L'istinto animale dei Cranberries che abbiamo rievocato in questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport alle 14.28 con la fantastica voce di Dolores O'Riordan, che ci manca molto.
1: Esatto, vero, verissimo. Allora, mentre Musetti sta battagliando in questo primo set contro il cinese Su nel secondo match, secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, quindi siamo ancora nel primo set, rimaniamo in Oriente. Andiamo a Singapore per questo terzo weekend consecutivo di Formula 1. Ormai mancano pochissimi secondi all'inizio delle qualifiche della sprint e accogliamo in studio il nostro Manuel Codignoni, la nostra voce della Formula 1. Ciao Manuel, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Manuel, a te Gabriele, ovviamente a tutti quanti quelli che ci ascoltano, amici ascoltatori affezionati di Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Tutto è pronto per questa qualifica sprint, circuito cittadino di Singapore. Il traffico non si ferma, le spettacolari sopraelevate della capitale singaporeana ci mostrano comunque camion e vetture che viaggiano quando si arriva al calar della sera, perché questa è una delle gare, la prima peraltro nella storia della Formula 1 nel 2008, che fu disputata in notturna. All'epoca si parlò di cambiamento epocale, poi adesso è diventata, non dico una consuetudine, ma ce ne sono comunque insomma un sacco
1: parecchio, vero,
2: che si disputano di notte. Lì in realtà fu effettuato questo tipo di esperimento anche per una questione climatica, perché le temperature e soprattutto il tasso d'umidità a Singapore è un qualcosa di importante per dare un po' di respiro, oltre che per creare ovviamente show anche a piloti e vetture. Si è presa questa decisione che evidentemente insomma è piaciuta, visto e considerato che poi ha fatto proseliti. Le ombre della sera sono calate proprio sulla pista di Singapore in questo momento. La prima e unica sessione di prove libere, perché questo è un fine settimana sprint, questa mattina ha visto privilegiare George Russell 1:32.274, che è un buon tempo se si considera che è solo un secondo più lento rispetto al tempo fatto segnare nella FP1 dell'anno scorso, e sappiamo tanto tutti quanti come queste macchine siano decisamente più lente rispetto alle vetture 2025. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari, staccato di 2 decimi, poi Norris, campione del mondo in carica, con la McLaren a 273 millesimi, quindi Hamilton con l'altra Ferrari e Piastri con l'altra McLaren. Tutti questi piloti hanno fatto la simulazione di qualifica con le gomme soft, dunque le più prestazionali. Più indietro invece Verstappen sesto, Hamilton settimo e Ajar ottavo, gli altri tre piloti dei quattro top team, che però la simulazione di qualifica l'hanno fatta con gomme medie e dunque potrebbero avere margini. In particolare ha impressionato Verstappen, che non era lontano da Piastri e dunque per converso non era neanche particolarmente lontano rispetto a Russell con gomma media. Secondo me, se devo sbilanciarmi,
1: vai subito.
2: L'affare di questa pole position di oggi rischia di essere un affare tra Verstappen e Norris, perché la McLaren sulle piste lente va molto forte e sembra aver risolto il problema che c'era stato sulla macchina di Norris, che gli ha reso difficile gli ultimi due fine settimana a Baku e a Sepang. Si è scoperto che doveva essere un problema di pescaggio della benzina. A volte insomma il meccanico sotto casa può aver ragione anche su macchine così complicate, e questo sostanzialmente chiaro che il meccanismo è elettronico, diciamo, però andava a tagliare la potenza in rettilineo, tanto che la McLaren di Norris era costantemente una delle vetture più lente in rettilineo, e lì insomma si perde tempo e soprattutto non si possono effettuare i sorpassi proprio per questo motivo. E dunque secondo me questi potranno essere i protagonisti, fermo restando che la Ferrari su piste lente e tortuose, sulla carta dove conta meno la power unit, dovrebbe essere
1: se la dovrebbe giocare.
2: E poi insomma le Mercedes stanno dominando il mondiale, Savasan dire anche loro potranno essere della partita. George Russell, ecco, intanto è proprio lui il primo a lanciarsi con gomme medie, perché qui la scelta degli pneumatici è obbligatoria nella Q1 della qualifica sprint e tutti quanti devono usare gomme medie. George Russell rifà da zero la sua Mercedes per via del problema di affidabilità che ha avuto a Sepang, che gli è costato tanti punti. Dovrà sostituire il motore a combustione interna, il turbo, lo scarico e anche la MGUK, ovvero sia il motore elettrico, 10, 20, 30, 40 posizioni di penalità, il che vuol dire che qualsiasi sarà il suo risultato nella qualifica di domani, non in quella di oggi,
1: esatto, comunque, non vale per la sprint,
2: esatto, comunque partirà dal fondo, ragion per cui lui che deve recuperare 84 punti a Kimi Antonelli quest'oggi lo immagino scendere in pista come non una tigre della Malesia, perché l'abbiamo appena lasciata, ma come una tigre
1: piuttosto indiavolato,
2: esatto, una tigre singaporiana, per portare a casa quantomeno questa pole position e poi successivamente provare a portare a casa gli 8 punti della sprint su un tracciato dove i sorpassi sono molto complicati. Ecco, probabilmente in una pista, diciamo, partire dal fondo, questa è una delle piste peggiori in assoluto per poterlo fare, tanto che appunto Mercedes ha un po' giocato con il fuoco, perché l'idea di Mercedes era cambiare la power unit di George Russell nel prossimo Gran Premio ad Austin, dove si può superare. Ha tirato un po' troppo la corda si è spezzata a Sepang, insomma. Così è andata, come diceva insomma il capitano del sottomarino americano in Caccia Ottobre Rosso, è sempre molto difficile capire quando fermarsi in una gara di resistenza, e qui in questo caso ci si è fermati leggermente troppo in avanti. Non ci sono ancora tempi cronometrati, questo è il motivo per cui stiamo facendo un po' di accademia. 8:25 al calare della bandiera scacchi, problemi un po' per tutti per cercare di portare in temperatura le gomme, anche perché le temperature sono gioco forza più basse rispetto a quelle della unica sessione di prove libere, perché lì appunto era giorno, adesso invece è notte. Questa mattina 32 gradi di temperatura dell'aria, tra i 49 e i 50 quella d'asfalto, adesso siamo già ai 42 per quello che concerne l'asfalto, ma scenderà secondo me anche sotto i 40 andando avanti. Temperatura dell'aria costante 30 gradi, tasso umidità, manco a dirlo, del 78%. Insomma, beh, mi sento stanco anche solo esatto, a dover dire queste cifre, diciamo. Insomma.
1: Uguale, intanto sì. C'è un
2: sì, c'è una bandiera gialla perché c'è una Cadillac che andata dritta, dovrebbe essere quella di Sergio Perez, che però credo che sia in grado di ripartire, perché altrimenti insomma si rischia di dover arrivare ad una sospensione della qualifica. Bandiere gialle, chi passa in quel punto del tracciato deve rallentare obbligatoriamente, pena una penalizzazione, scusate l'assonanza. Ci sono ancora bandiere gialle, intanto arriva il tempo di Lewis Hamilton, 1:33,7, è il primo a far segnare un tempo in questa qualifica sprint, abbastanza alto. Ripetiamo, questa mattina seppure con gomme morbide Russell ha girato in 32,2, un secondo e mezzo più veloce, però ci sta che la pista sia leggermente più lenta. Tra l'altro va detto che questo, come tutti quanti i tracciati cittadini, si presenta sempre all'inizio del weekend molto sporco, con tanta polvere. Tra l'altro su F1 TV la reporter dai box, c'è Perez che con l'ala anteriore danneggiata sta cercando di riportare la sua Cadillac. Attenzione però, perché gli si è rotta l'ala, lui è ripartito, stava andando verso i box e gli si è rotta l'ala, gli è finita sotto, si è spezzata, ci sono dei detriti in pista, e lì secondo me servirà l'equivalente di una virtual safety car per la qualifica, perché quel pezzo da lettone non può stare lì in mezzo. È vero, è un punto abbastanza lento del tracciato, ma questi sono i rischi di un tracciato cittadino. Spancia tanto la Mercedes di Antonelli in rettilineo, si cerca di tenere le altezze da terra quanto più basse possibili, ma non possono essere così basse su un circuito cittadino, perché insomma ci sono le buche, i tombini, qualsiasi altra cosa, e spesso e volentieri vediamo queste scintille molto anche scenografiche dal punto di vista visivo, soprattutto con le luci della notte. Ancora bandiere gialle, io immagino proprio per via di quel detrito di cui parlavo poco fa. Leclerc aveva fatto segnare il parziale record intanto nel primo settore, Verstappen ha rallentato, bandiera rossa. Forza, bandiera rossa, ma qui non serviva essere insomma stregoni o vaticinatori per capire. Quel pezzo da lettone lì non può stare. Fernando Alonso adesso rallenta per evitarlo, bandiera rossa. Cosa succede? Succede che tutte le macchine rientreranno ai box, e una volta che la pista sarà rimessa in condizioni di sicurezza si ripartirà con 6:09.
1: Si ferma il tempo, ecco, della
2: esatto. Si ferma il tempo, a differenza di quello che succede nelle prove libere. Interessante vedere che sono pochi i piloti che hanno fatto segnare dei tempi significativi, solo 5: Hamilton, Gasly, Alonso, Colapinto e Stroll nell'ordine. Questo poi porterà a una situazione, immagino, di grande complicazione, perché adesso tutti gli altri 17, tra cui i big, penso a Leclerc, penso alle due Mercedes di Russell e Antonelli, Verstappen e così via, le McLaren di Norris e Piastri, dovranno gioco forza scendere in pista cercando di scaldare gli pneumatici il più velocemente possibile, e abbiamo visto che sono stati fatti anche due giri per riscaldare le gomme. Non è facile, e questo è un tracciato molto lungo, ma tutto questo avverrà con 22 macchine sul tracciato, e in una pista molto stretta come questa io mi immagino tanti problemi di traffico, attenzione agli specchietti, super lavoro anche da parte degli ingegneri di pista per andare a teleguidare i piloti, rallenta, sta passando Tizio, Caio deve farti passare, eccetera eccetera. Sarà una seconda parte di sprint qualifica non banale in questi 6 minuti, e non escludo sorprese, insomma, perché qui è chiaro, non conta essere primo, ma conta non essere negli ultimi 6, che sono quelli che vengono eliminati, però sai, trovare traffico nel giro,
1: traffico, certo.
2: Trovare traffico, poi ripeto, 6 minuti, fare un giro ci vogliono almeno 2 minuti tra uscire dai box e lanciarsi, almeno 2 minuti e mezzo secondo me, perché poi al di là del fatto che tu puoi scegliere o meno di scaldare le batterie in una certa maniera, le gomme in una certa maniera, devi comunque ricaricare la batteria, quindi devi andare piano.
1: I tentativi poi sono quelli.
2: Hai un giro solo buono, esatto. Secondo me. Hai un giro solo buono e ci sarà assolutamente da divertirsi. La pista è già stata pulita, le vetture sono ai box, ripetiamo. L'unico big ad aver fatto segnare un tempo, esperienza, Lewis Hamilton, 1:33,7, che non è un gran tempo, ma che comunque è un tempo, e non è neanche questa una cosa banale. Lewis Hamilton, che è uno dei pochi che in quel famigerato 2008, quando si corse per la prima volta a Singapore, c'era. Lui c'era. E quella gara, indovina un po' chi la vinse? Un altro che all'epoca c'era, Fernando Alonso.
1: E loro ci sono sempre. Tornando invece alla Mercedes, Manuel, prima dicevi della grande grana di questo weekend da parte di George Russell, cioè dover partire dall'ultimo posto domenica. Dall'altro lato ce n'è una anche per Kimi Antonelli, ovvero la gestione di questo nuovo pacchetto, questa nuova configurazione completamente diversa da quella di George Russell, che invece si affida, diciamo, all'usato sicuro. Ecco, per Kimi Antonelli, quello che i risultati e i feedback arrivati da Sepang non sono stati super incoraggianti, però sicuramente questo Gran Premio sarà molto, questa pista sarà molto più indicativa.
2: Così dicono,
1: così dice lui.
2: Sì, così dice lui. Io francamente faccio un po' fatica a crederci, perché questa è una pista estremamente atipica. Lui ha detto: lì c'erano dei punti dove l'asfalto faceva veramente schifo,
1: molto irregolare.
2: Esatto. Lui è stato molto sostanziale. Il concetto era
1: quello, assolutamente.
2: Faceva molto schifo, però bisogna anche dire che questa è una pista che di pista ha veramente poco, perché non ha neanche una curva veloce, forse una, ma che si fa in pieno e quindi non è indicativa, sono solamente staccate curve di 90 gradi, no? È molto singolare il fatto che George Russell monterà il pacchetto vecchio, Kimi Antonelli monta il pacchetto nuovo e sono entrambi contenti di questa soluzione. Russell, perché ha detto: è un usato sicuro, di questo mi fido, ci ho già vinto e sono contento. Antonelli ha detto invece: sarà molto importante vedere. C'è però un particolare: a questo al pacchetto malese si aggiunge un nuovo alettone anteriore, ok, che potrebbe essere l'ago della bilancia e potrebbe, insomma, essere quello che riequilibra la macchina, dandogli quell'equilibrio che a Sepang non c'era. Fatto sta che sono tutti quanti a parole contenti. Io faccio fatica a credere a quello che dice Kimi, però mi fido di lui, perché lui, insomma, visto e considerato tutto quanto, è quello che ne sa più di noi tutti quanti messi assieme, visto che è in pista, è il leader del mondiale. Prima di tornare da Gabriele Brocani, vi volevo dire che Lewis Hamilton ha rallentato il regime di bandiera gialla prima ancora che arrivasse la bandiera rossa, è stato infilato da Max Verstappen e ha subito alzato il ditino: Verstappen mi ha superato con la bandiera gialla.
1: Immediatamente proprio l'ha fatto notare.
2: Ed è stato anche noted, lo vediamo adesso non sullo schermo della regia internazionale ma sul nostro monitor, questo tipo di incidente. Vedremo se ci sarà un'investigazione per Verstappen.
1: Allora, mentre a Shanghai Musetti è al tiebreak, siamo proprio nel vivo del tiebreak 3-2 per Zhou, noi ci prendiamo un attimo un respiro musicale. Gabriele.
0: Sì, ce ne andiamo tutti quanti a perdere in questo supermercato nel 1979 con i Clash.

0: I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily. E questa canzone dell'album London Calling dei Clash l'abbiamo ascoltata quando sono le 14.44 nel caffè di Radio 1 Sport.
1: Mentre Musetti ha altri due set point a disposizione, il match di secondo turno al Masters 1000 di Shanghai, gioca contro l'idolo di casa Zhu, 6-4 al tiebreak, ha sprecato in questo momento il primo set point sul suo servizio con una risposta sulla linea da parte di Zhu, seconda occasione, seconda chance a disposizione sempre sul suo servizio. Attenzione a questa partita perché si è aperta una partita bellone per Lorenzo Musetti, perché poco fa è stato eliminato Novak Djokovic dal polacco Hurkacz, uno dei migliori amici del circuito da parte di Jannik Sinner, è reduce comunque dalle fatiche e dalla vittoria anche di Pechino, è stato eliminato in due set Novak Djokovic, fallito anche il secondo set point per Musetti.
2: E quindi credo abbia detto Hurkacz in quel momento.
1: Ha detto Hurkacz proprio in questo momento, in grandissima forma alle 14.45 minuti, mancano ormai 30 secondi al nuovo riavvio, al nuovo inizio della sessione del Q1. Per quanto riguarda le qualifiche sprint Formula 1 Singapore, Manuel Codignoni.
2: E mentre noi ascoltavamo i Clash, Emanuele, si è sfiorato un clash in corsia dei box tra le due Mercedes, con George Russell che ha intraversato praticamente la sua freccia nera per cercare di guadagnare ogni minimo secondo. La corsia box è ancora chiusa, ma per prendere posizione, proprio per il problema di traffico di cui si parlava, ha tagliato la strada a Kimi Antonelli, si è intraversata, è stato quasi realistica come manovra, complice anche il fatto che si alzara tantissima polvere da terra e quindi sembrava veramente fosse di essere sullo sterrato. E adesso si riparte con le due Cadillac davanti a tutti, viene investigato quanto fatto da Sergio Perez, ovvero sia girare in condizioni di non sicurezza per via di quell'alettone appunto che si è staccato, che ha portato a questa red flag. E adesso tutti in pista come cantavano i Pancreas, ma non per un concerto rock, ma per un qualcosa di veramente heavy metal, ovvero sia 22 macchine sul tracciato in questi 5 minuti e 50 e 40, anzi, cercare di fare un giro di riscaldamento per portare in temperatura bene gli pneumatici, per ricaricare la batteria e poi fare un tempo che dia la possibilità di passare il taglio, perché solo gli ultimi 6 non passano il taglio, è importante non ritrovarsi lì, e l'unico dei big ad aver fatto segnare un tempo significativo è Lewis Hamilton, che infatti guida la classifica con il tempo di 1.33.7, con un secondo di vantaggio su Gasly con la Alpine. Poi Fernando Alonso staccato di un secondo e due, Hamilton e Alonso erano sul podio nella prima gara di corsa nel 2008. Segue poi Colapinto con l'altra Alpine, Lance Stroll con l'Aston Martin staccato di 2 secondi, e poi via via tutti gli altri sostanzialmente senza tempo. Uno sguardo alle temperature: si è alzata leggermente la temperatura del tracciato, è passata da 42 a 44 gradi, strano, particolare, evidentemente il transito delle vetture è andato a scaldare la sede stradale. Una pista che si velocizzerà tantissimo nel corso di questa sessione, perché come tutti quanti i tracciati cittadini, lo dicevamo in precedenza, la serie stradale si presenta sempre molto sporca. La pit reporter di F1 TV, Ruth Bascom, che peraltro ha un passato come stratega, mi pare, in Red Bull, ci ha fatto vedere questa mattina, proprio toccando per terra con le dita, quanta polvere ci sia e quanto
1: un
2: sporco.
1: Tappeto, praticamente.
2: Esatto, praticamente alzato esattamente come noi quando non passiamo la polvere sui soprammobili. Però, insomma, qui ci sono macchine che devono passarci, e soprattutto questo Q1 con gomme medie, dove tutti quanti sono obbligati ad utilizzare le gomme medie, sarà veramente un esercizio molto complicato. Chi potrebbe essere un po' favorito per avere un minimo di feeling più potrebbe essere chi questa mattina non ha girato con le soft ma con le medie, ovvero sia Verstappen, Hamilton e Hajar. Non a caso Hamilton è là davanti, è anche vero che è l'unico dei big ad aver girato fino a questo momento, però insomma è comunque un fatto, e soprattutto lui ha comunque un tempo. 3 minuti e 40, il primo dei big ad effettuare il suo giro sarà proprio Leclerc con la Ferrari, seguito poi da Russell e Antonelli con le due Mercedes. Antonelli che taglia proprio adesso la linea del traguardo, da seguire anche con un altro occhio quelli che sono i parziali. È un primo parziale alto quello di Leclerc, che paga 309 millesimi al primo rilievo cronometrico. È chiaro che facendo un solo giro di riscaldamento non riesce a portare bene le temperature, è chiaro che mal comune mezzo gaudio sulla carta, è un problema che dovrebbero avere tutti quanti. Ripetiamo, qui non è importante star davanti, è importante non star dietro, sembra una tautologia.
1: No, però è così, non è banale.
2: Ma di fatto è assolutamente così. Ci sono in pista, come detto, anche le due Mercedes, seguiamo Leclerc nel tratto misto, adesso andiamo alla staccata di curva 13 che porta verso uno dei rarissimi allunghi della pista, la macchina scoda anche leggermente in accelerazione con un po' di sovrasterzo, fra un po' staccata verso destra, curva che stringe e nella quale bisogna stare molto attenti, parziale record per Leclerc nel secondo settore, che ha utilizzato il primo settore per scaldare le gomme sostanzialmente, potremmo dire, e dunque mettere assieme tutti quanti i pezzi. Adesso c'è il terzo e ultimo settore per Leclerc, quello leggermente più filante, se così vogliamo chiamarlo. Siamo all'ultima curva con il pilota monegasco della Ferrari, in questo momento verso sinistra si effettua quasi in pieno anche se a due apici, ed è secondo a 307 millesimi da Hamilton. Stanno per arrivare anche le due Mercedes, terzo Russell a mezzo secondo da Lewis Hamilton, dunque alle spalle delle due Ferrari. Si chiama anche il tempo del leader del mondiale Kimi Antonelli, che è quarto. Kimi Antonelli quarto, alle spalle del compagno di squadra a sei decimi. A dividerli, a mettersi là in mezzo, Nico Hülkenberg con la Audi, gran tempo da parte del veterano tedesco. Fra poco toccherà anche Lewis Hamilton arrivare sul traguardo, parziale record anche per lui nel secondo settore, segno che la Ferrari nel tortuoso, ma anche questa non è una novità, va decisamente meglio rispetto agli altri due settori, lì dove non conta il motore ma conta la capacità del telaio. La rossa c'è, Lewis Hamilton, ultima curva, è già al comando con il tempo di 1.33.7 e praticamente lo rifà quasi al millesimo, perché paga appena 34 millesimi nei confronti di se stesso e resta al comando. Stanno per arrivare anche le due McLaren, intanto manca un minuto e 40 al calare della bandiera a scacchi. Lando Norris prima e Piastri poi. Lando Norris è adesso in uno degli ultimi due allunghi, l'ultimo dove si può accendere, aprire anche l'ala mobile, chicane destra, sinistra, e adesso da qui in poi manca solamente una curva, anche se a due apici, verso sinistra si scala una marcia, si rallenta leggermente e poi in pieno fino alla linea del traguardo. Terza posizione per Lando Norris, staccato di 509 millesimi da Lewis Hamilton. In seconda posizione c'è l'altra Ferrari di Leclerc ed eccoli il traffico con Oscar Piastri che sta facendo un po' da tappo a tutti quanti. Manca ancora un tempo tra l'altro a Max Verstappen, che al momento è eliminato al pari di Lawson, Sainz, Piastri, Ajar e Ocon. Entrambe le Red Bull in questo momento sono senza tempo, procedono molto lentamente ma hanno tempo per lanciarsi, perché mancano 50 secondi e sono comunque già nell'ultimo tratto della pista. Cercano evidentemente di prendersi spazio, che è quello che aveva fatto Oscar Piastri in precedenza generando un po' di parapiglia, e adesso anche Piastri si lancia per il suo giro. Il pilota della McLaren, che al momento non ha neanche lui un tempo, viene burocraticamente piazzato in quindicesima posizione, anche se in realtà sono solamente in 13 su 22 ad aver fatto segnare dei tempi significativi, diciamo così, per gli altri solamente i tempi della formation lap. 210 millesimi di ritardo per Oscar Piastri al primo settore, si è lanciato intanto anche Verstappen, allora con un occhio seguiamo Piastri, con l'altro occhio cercando di non diventare strabici i tempi di Max Verstappen, che è 723 millesimi sotto però al tempo di Piastri, quindi non è indicativo quello che viene segnalato nei confronti di Verstappen. Tratto misto centrale adesso per Oscar Piastri, curva verso destra, poi piega che si fa in pieno molto veloce verso destra ma brevissima, per poi la staccata verso sinistra che conduce al secondo intermedio e poi agli ultimi due allunghi che caratterizzano questo molto singolare circuito singaporiano. Oscar Piastri 315 millesimi di ritardo a Hamilton, è ben dentro diciamo i primi 16 in classifica in questo momento. La curva verso destra, la quale bisogna stare molto attento a pelare il muro senza andarlo a toccare perché è una curva che stringe tanto, e adesso ultima chicane destra-sinistra che ci porta poi all'ultima curva molto veloce che conduce sul rettilineo del traguardo. George Russell, a parziale record nel primo settore, è riuscito a prendersi il tempo per fare un altro tentativo, il pilota della Mercedes che al momento occupa la quinta posizione perché viene superato adesso da Oscar Piastri che gli fa perdere una posizione per l'appunto. Kimi Antonelli è settimo davanti a tutti e hanno già preso bandiera a scacchi, anzi Hamilton l'ha presa. Resistono le due Ferrari, Verstappen 1.33.4, è un gran tempo quello di Verstappen che stacca Hamilton e Leclerc di due decimi e si prende la prima posizione. Gli eliminati al momento sono Bortoleto, Albon, Bottas, Sainz, Perez e soprattutto Isaac Ajar, il pilota della Red Bull che non ha ancora fatto segnare un tempo ma lo fa adesso, portandosi in quarta posizione, dunque anche lui mettendosi al riparo dal rischio eliminazione. Stanno migliorando i propri parziali, Leclerc nel secondo e Russell nel primo parziale. C'è bisogno anche di trovare confidenza e di costruire confidenza su questo tracciato. Leclerc abortisce però il suo ultimo tentativo prima di tagliare la bandiera a scacchi e dunque resta in una zona buona in quarta posizione, perché viene superato adesso anche da Russell che il suo giro non lo abortisce e si piazza al secondo posto. Uno sguardo anche per vedere se ci sono piloti che stanno ancora migliorando i propri parziali, non mi pare, perché hanno tutti chiuso le loro fatiche. E allora il miglior tempo è di Verstappen, 1.33.477, in seconda posizione Russell staccato di 96 millesimi, poi Hamilton e Leclerc terzo e quarto con le due Ferrari, seguono Ajar, Norris, Piastri, Hülkenberg, Antonelli, nono con la Mercedes, un solo giro veloce per il leader del mondiale, e Pierre Gasly decimo con l'Alpine. Gli eliminati: Stroll, Aston Martin, Bortoleto, Audi, Albon, Williams, Bottas, Cadillac, Sainz con l'altra Williams, Perez con l'altra Cadillac. Fuori dunque le due Cadillac, le due Williams, l'Aston Martin di Stroll e l'Audi di Bortoleto. È un po' una notizia, considerato che Nico Hülkenberg ha fatto segnare l'ottavo tempo, ma ripetiamo, qui bisognerebbe vedere, Emanuele, anche quali che sono state le condizioni del traffico, perché è talmente tanto delicato questo tipo di situazione che potrebbe essere successo di tutto,
1: ucciso senza ombra di dubbio.
2: Sentiamo Sainz. Lamenta problemi di bloccaggio all'anteriore e non senza avere aderenza al posteriore, combinato della serie livello di difficoltà 1000, sembra un videogame quello che Carlos Sainz ha dovuto subire con una Williams decisamente in uno stato di forma rivedibile, anziché no. Verstappen è stato più veloce davanti a Russell, Hamilton e Leclerc. Eliminati: Stroll, Bortoleto, Albon, Bottas, Sainz e Perez.
1: E tra pochissimi 10 minuti della Q2.
2: Esatto.
1: Tra pochissimo. E intanto Musetti ha perso in maniera piuttosto incredibile il primo set, aveva 3 set point a disposizione, sono arrivati poi di nuovo Urca, cioè stavolta il cinese Zhu, 4 punti consecutivi, ha annullato a sua volta Musetti un set point, e poi il cinese ha chiuso per 9 punti a 7 il tie break del primo set, quindi costretto alla rimonta l'azzurro il Carrarino dopo una giornata anche piuttosto complicata per i colori azzurri, con le eliminazioni sia di Matteo Berrettini che anche di Flavio Cobolli. Dicevamo un po' ieri, Gabriele, potevano essere dei segnali magari per il capitano Filippo Volandri in vista della Coppa Davis, non sono stati molto incoraggianti. Ricordiamo anche che non ci sarà l'appuntamento con l'informazione delle 15, seguiremo tra pochissimo anche la Q2 delle qualifiche sprint della Formula 1 a Singapore. Tra pochissimo torniamo da Manuel Codignoni. Come ci arriviamo, Gabriele?
0: Ci arriviamo con una grande festa, quella di Luca Carboni.

0: Luca Carboni, 2:15, questa canzone, appunto una grande festa, ci riporta in quella che è appunto la nostra puntata di oggi del caffè di Radio 1 Sport, divisa tra Formula 1, tennis e
1: sempre
0: poi
1: in Oriente, però in Oriente, a Shanghai. Musetti ha appena iniziato il secondo set, tenendo il servizio nel primo game. Trascorsa ormai più di un'ora di gioco, ha perso in maniera piuttosto clamorosa il primo set al tiebreak per 9-7, era avanti 6-3, ha avuto 3 set point di cui 2 al servizio, ha ceduto, sta giocando contro il cinese Su, quello che è il match di secondo turno del penultimo Masters 1000 della stagione. Chi vince affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto in 2 set Novak Djokovic. Sicuramente un po' appesantito anche dalle varie stanchezze per la vittoria, il primo del 2026, il torneo di Pechino, il 500 di settimana scorsa. Dicevamo delle sconfitte di Berrettini, 7-6-7-5 contro lo statunitense Brandon Nakashima, che in passato è stato anche allenato da Davide Sanguinetti, e la sconfitta forse che fa più rumore è quella di Flavio Cobolli, sì, che in questo momento è il nostro numero uno azzurro, quantomeno nella race, vista l'assenza di Sinner fino all'inizio del 2027 e al con la nuova stagione, con l'inizio della parte australiana. Cobolli che è uscito in 3 set contro il francese Mannarino. Questo vuol dire che oltre a Musetti in tabellone a Shanghai sono presenti solamente Matteo Arnaldi, se la vedrà domani con Taylor Fritz, e anche Luciano Darderi, per lui sfida contro il greco Stefanos Tsitsipas. A Singapore invece ci stiamo avvicinando ormai all'inizio della Q2, qualifiche sprint di nuovo Manuel Codignoni.
2: Qualifiche sprint che subiranno un leggero ritardo perché ci è arrivata la comunicazione che ci sarà un ritardo all'inizio della Q2, della SQ2 anzi, probabilmente, io ipotizzo, per andare a pulire il tracciato e per togliere del tutto i detriti, magari anche quelli
1: sempre
2: più piccoli.
1: Sempre colpa di Sainz.
2: Esatto. Perez.
1: Perez, scusa, Sergio Perez.
2: Sì, sì, di Sergio Perez, il messicano della Cadillac che aveva danneggiato la propria ala anteriore. Parlavi di Brandon Nakashima e mi hai ricordato che nel 2008, nel primo Gran Premio che si corse a Singapore nella storia, fece una gran gara, infatti portò a punti una Williams anche all'epoca, tutto sommato di relitta, Kazuki Nakajima, figlio di Satoru Nakajima, che è stato uno dei primissimi piloti giapponesi ad arrivare in Formula 1, famoso per essere stato il Lotus, il compagno di squadra, nonché grande amico di un signore che si chiamava Ayrton Senna.
1: Ayrton Senna di meno.
2: Aveva un compagno di squadra, Satoru Nakajima, il figlio Kazuki Nakajima ha avuto una discreta carriera in Formula 1. Spesso e volentieri i piloti giapponesi sono sempre stati visti un po' come l'elemento di folklore necessario, no? Nonostante poi negli anni ne siano arrivati abbastanza buoni, Kazuki Nakashima è stato, secondo me, diciamo, uno dei più forti, che insomma ha fatto vedere che anche dal paese del sollevante non solo motociclisti ma anche
1: possono arrivare anche,
2: esatto,
1: piloti,
2: ma anche piloti insomma importanti. Al momento non si gira, ci sono persone che si divertono su queste meravigliose piscine a sfioro oltre il 70esimo, l'80esimo piano, fregandosene completamente del Gran Premio di Formula 1, beati loro, bontà loro, insomma, in uno scenario meraviglioso come quello di Singapore. E tra l'altro questa pausa forzata ci permette, Emanuele, di fare anche un po' di amarcord, che come avrai capito è il mio sport preferito.
1: Beh, no, è un bellissimo sport, in effetti, una disciplina apprezzata.
2: Avendo qualche capello bianco, uno a volte è bello anche insomma poter condividere certi ricordi. Abbiamo parlato del 2008 come la prima stagione in cui si corse il Gran Premio di Singapore in notturna, Gran Premio di Singapore vinto da Fernando Alonso davanti a Nico Rosberg e Lewis Hamilton,
1: esatto,
2: che sono entrambi ancora presenti qua in Formula 1, ma quel Gran Premio è passato alla storia per un'altra cosa, per il cosiddetto Crash Gate, ovvero sia per l'affare della Renault, che sostanzialmente con Flavio Briatore al muretto, anche se lui giura e spergiura di non essere stato lui tuttora, ordinò a Nelsinho Piquet, compagno di squadra di Fernando Alonso, di andare a sbattere. In realtà poi anche lì le versioni convergono, gli fu detto di fermare la macchina in pista, lui andò a sbattere distruggendola sostanzialmente, il giro dopo il pit stop di Fernando Alonso, perché così facendo tutti quanti sarebbero fermati in regime di safety car e lui, avendo già effettuato la sua sosta, si sarebbe ritrovato al comando. Tattica riuscita perfettamente, perché poi Fernando Alonso, con una Renault che non valeva assolutamente ai top team, vinse quella gara, e tra gli effetti collaterali

0: fretta e furia, e ci fu un problema di comunicazione con l'uomo della paletta dell'Hollipop che doveva dargli il via, e lui è ripartito sostanzialmente col bocchettone attaccato,
1: si portò tutto dietro,
0: esatto, una sorta di come sai i serpenti delle processioni nelle feste cinesi, e fu un disastro sostanzialmente, non fece punti in quella corsa, e i punti invece portati a casa da Lewis Hamilton
1: furono poi decisivi anche
0: perché Hamilton vinse quel mondiale per un punto in quel finale incredibile a Interlagos
1: in Brasile, esatto
0: con un sorpasso all'ultima curva dell'ultimo giro nei confronti di Timo Glock, che aveva le gomme da asciutto sotto il bagnato, e per quel punticino portò a casa il mondiale, tanto che Felipe Massa, quando poi uscì fuori la storia del Crashgate qualche anno dopo, intentò una causa alla Formula 1, non tanto per riavere quel mondiale indietro, perché è evidente che, ma lo dicono anche le norme, nel momento in cui c'è stato il Prize Ceremony Award, ovvero sia nel momento in cui viene consegnata la coppa al vincitore a fine stagione, qualsiasi cosa possa essere successa non vale più niente, viene affidato. Lui ha portato avanti questa causa per essere riconosciuto come campione morale, ma soprattutto materiale, ovvero sia per avere il risarcimento economico di quel mancato successo mondiale. Non gli è stata riconosciuta, ha perso in diversi gradi di giudizio ed è stato
1: forse si è chiusa poco fa, tra l'altro.
0: Esatto, poco fa. Ma soprattutto lui è sostanzialmente poi stato dichiarato persona non gradita dalla Formula 1, e era uno che spesso si vedeva ai Gran Premi, e adesso
1: la sua presenza non è più
0: gradita proprio per questo ragionamento. Tra l'altro poi, insomma, tante polemiche sono state ovviamente sulla decisione del muretto della Renault, su quanto è successo, ma anche poi nel signor Piquet, che ha accettato, perché poi sai, insomma, che un pilota accetti di andare a sbattere perché te lo ordina il team non è solamente al di fuori da qualsiasi tipo di etica professionale e di buon senso, ma è anche qualcosa che non ti fa una buona pubblicità, no? Tanto che poi dopo lui
1: è un danno d'immagine un po' per tutti.
0: Esatto, lui sostenne che lo fece perché costretto e per avere la possibilità poi di avere il contratto. In realtà poi dopo quel contratto fu stracciato, il motivo per cui lui votò il sacco finì in Formula E, ma sostanzialmente la sua carriera finì lì, perché insomma non...
1: Lui disse di aver eseguito semplicemente gli ordini, in poche parole.
0: Però a Norimberga ne processarono accamparono la stessa scusa. Intanto, tornando dall'altro ieri all'oggi, ci arriva comunicazione che l'SQ2 partirà alle 21:11 ora locale, ovvero sia le nostre 15:11, altri 5 minuti. E adesso sono anche curioso di sapere se ci arriveranno delle comunicazioni circa la motivazione di questo ritardo, perché non può essere tutto quanto solo
1: legato ai detenuti.
0: Esatto, e infatti fatto, Roman De Lowe, il solerte ufficio stampa della FIA, ci dice che l'inizio ritardato dell'SQ2 è dovuto a un problema con il sistema di cronometraggio, perché alcuni tempi sul giro non sono stati registrati. È stato adesso risolto e i tempi che diciamo vediamo adesso sono da considerare corretti. Si sta investigando sulla motivazione per cercare di assicurare che possa non risuccedere più nel corso della qualifica. Anche in questo caso i cervelloni della federazione non ci fanno una gran bella figura, no? Insomma, Emanuele, dopo il disastro che è successo a Sepang con le macchine che si spegnevano quasi fosse un videogame perché il software era sbagliato, adesso questo problema sul sistema di cronometraggio, che non credo sia gestito dalla federazione, è gestito da una nota marca di orologi che spesso e volentieri diciamo viene associata al marchio orologi di lusso, ecco, quelli che di solito vengono rapinati, ecco.
1: Insomma, però anche se non è associata alla federazione, insomma, continuano in qualche modo le problematiche anche il weekend successivo a quello che è successo
0: è tutto estremamente tribolato. C'è un vantaggio rispetto alla Malesia: in Malesia c'è stata un po' una corsa contro il tempo per evitare che arrivasse il tramonto, qui diciamo
1: quantomeno se la possono prendere leggermente più comoda.
0: Il tema però tecnico di questo ritardo restano comunque le temperature, perché tra quanto accaduto nel corso dell'SQ1 con la bandiera rossa per i detriti della macchina di Sergio Perez e questo ritardo, la pole position arriverà almeno con una ventina di minuti più avanti, se non qualcosa di più, il che potrebbe significare 2, 3, 4 gradi in meno di temperatura dell'asfalto. Sembra poco nella Formula 1 ipertecnologica che siamo abituati e diciamo costretti a commentare, tra virgolette, diciamo costretti con un senso di ironia malcelata. Insomma, anche pochi gradi possono fare la differenza tra un pneumatico che si accende, come dicono quelli bravi, e uno pneumatico che invece non funziona. E quindi, insomma, anche questo diventa un fattore da tenere in considerazione per i 16 che sono rimasti. Ricordiamo che il miglior tempo al termine della SQ1, così insomma facciamo un recap anche per chi si fosse messo in ascolto solamente in questo momento, lo aveva assegnato

0: Verstappen, che dunque era stato il più veloce della classifica con il tempo di 1:33.477. Gli eliminati sono stati Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas e Sainz. Questi i piloti eliminati, dunque la Racing Bulls di Alvin Lindblad, ed è insomma un po' una notizia. Lance Stroll con la Aston Martin, Albon e Sainz con le due Williams, Perez che aveva anche sbattuto e Bottas con le Cadillac. Questa è la classifica che è stata leggermente modificata rispetto a come ve l'avevamo data prima della pausa, perché io mi ricordo distintamente che Perez era dietro a Bottas e invece adesso gli finisce davanti. Segno che sono stati risistemati i tempi e segno che per esempio Leclerc viene ripiazzato in seconda posizione, mentre invece veniva dato al terzo posto. Non è stato cronometrato quella... È stato fatto un po' di caos, Emanuele.
1: È stato un po' di ricalcolo in questi minuti. Per Leclerc può essere comunque un'occasione. Questo weekend ha detto che è una delle sue piste preferite in assoluto. Sarà che il circuito cittadino sarà un po' l'aria di casa, quasi respira. Però effettivamente può essere un weekend anche di rilancio per Leclerc.
0: Ma allora, diciamo che lui è un po' un artista dei circuiti cittadini. Diciamo anche che lui non si è mai particolarmente abituato e adattato a questa generazione di vetture, e questo ce lo dice non tanto la classifica del mondiale che lo vede dietro a Hamilton e neanche il rendimento in gara, perché ci sta essere dietro a un Hamilton come quello che abbiamo visto quest'anno. A me quello che colpisce è il fatto che lui sia stato in diverse occasioni dietro a Hamilton anche in qualifica, e questo francamente lo trovo bislacco, non tanto perché Hamilton sia scarso in qualifica, però è innegabile che l'Hamilton di oggi non è l'Hamilton di 10 o di 15 anni fa sul giro secco. Lo è ancora in gara, sul giro secco non può esserlo, così come Fernando Alonso non può essere lo stesso Alonso di 10, 15 o 20 anni fa addirittura.
1: Del 2008.
0: Esatto. Per converso Leclerc è probabilmente il pilota più forte dello schieramento sul giro secco, cioè se metti tutti quanti sulla stessa macchina, secondo me, e li fai girare su una pista a caso che non sia il Canada, perché Leclerc non digerisce il Canada, secondo me in prima fila ci trovi Leclerc e Verstappen in ordine magari invertito l'uno con l'altro, perché sul giro secco sono i più bravi di tutti e Leclerc 8 volte su 10 finisce davanti a Verstappen
1: e invece sta facendo maledettamente fatica in qualifica.
0: Esatto, e questo secondo me è il termometro di come lui faccia fatica ad adattarsi, il che, intendiamoci, insomma, non è una scusante, perché il bravo pilota non è quello che va forte sulla macchina che si sceglie lui, il pilota migliore è quello che riesce ad andare al massimo con il mezzo che gli danno a disposizione, e in questo, diciamo, uno come Fernando Alonso si torna sempre lì, dimostra di avere una fame, una grinta, una cattiveria pazzesche ancora a 45 anni, che diventeranno 46 il prossimo anno, insomma, e correrà ancora in Formula 1 anche la prossima stagione, perché indipendentemente dalle generazioni di vetture che ha avuto, indipendentemente da macchine competitive o meno competitive, negli ultimi anni di carriera ha veramente dovuto guidare dei catorci, con tutto il rispetto, insomma,
1: per i catorci,
0: insomma, lui è sempre stato a livello se non superiore rispetto al compagno di squadra, chiunque sia stato. Sono veramente pochi quelli che hanno fatto soffrire a parità di macchina Fernando Alonso. Me ne vengono in mente due: Jenson Button e Lewis Hamilton, che da rookie lo batté in quel incredibile stagione 2007 che finì al photo finish con i due piloti della McLaren e Kimi Raikkonen che arrivarono ad Interlagos pronti a giocarsi il mondiale che poi vinse Kimi Raikkonen proprio per via del contatto tra Alonso e Hamilton a inizio gara, con Alonso che poi ebbe un problema meccanico risolto in corsa, ma non fu sufficiente per tornare a riprendersi il mondiale. Finalmente si parte, intanto, finalmente vetture in pista, 8 minuti e 35 al calare della bandiera a scacchi per quello che riguarda il SQ2, ci sono 16 vetture sul tracciato, anzi tecnicamente 14 perché le due McLaren sono ancora in corsia dei box, non ci sono ancora tempi da far segnare, e adesso inizia il complicato esercizio che abbiamo raccontato più e più volte, ma che resta probabilmente quello più importante in assoluto, soprattutto in qualifica, di accensione e di messa in corretta finestra di utilizzo degli pneumatici. Max Verstappen è già nel suo giro veloce, ha scelto, come spesso fa, di andare per primo in pista per non correre il rischio di trovare traffico e non essere intralciato. Siamo adesso in uno dei punti dove si può utilizzare l'ala mobile, dove si possono dunque nello straight mode chiudere le ali per avere un po' di velocità di punta in più. Affrontato, curva verso sinistra adesso che conduce a quello che è il tratto misto del tracciato. Adesso ci sarà un'altra curva verso a sinistra di 90 gradi che porta al secondo allungo con lo straight mode, e da lì poi si entra nella parte più tortuosa, in quelle 4-5 curve dove veramente si fa fatica a trovare la traiettoria, dove bisogna sfiorare i muri senza andarli a toccare. Linea abbastanza di sicurezza per Verstappen, che passa abbastanza lontano dai muri, conoscendo quella che è la sua propensione al rischio. Si tiene del margine, è chiaro che in questa fase non è fondamentale star davanti, esattamente come nel corso dell'SQ1 è importante non essere nelle ultime posizioni. 1:06.668 è il miglior rilievo, ancorché l'unico, di questo SQ2 al secondo rilievo cronometrico. E adesso è nel terzo tratto dove si può utilizzare lo straight mode, rettilineo, fra poco staccata, curva verso sinistra di 90 gradi, anzi siamo già alla chicane che porta poi all'ultima curva. Qui si va vicino al muro, lo pela alla sua sinistra in questa curva verso sinistra, adesso nuovamente curva verso sinistra, si apre l'ala e si arriva sul traguardo con il tempo di 1:32.7, e questo è un tempo importante perché sempre con gomme medie toglie 7 decimi a quello che era il suo rilievo precedente, alla faccia di linee di sicurezza. Se ha ancora margine, questo qui se li mangia decisamente tutti. Sta andando molto forte Antonelli con il parziale record nel secondo settore, ma prima di lui arriverà l'altra Mercedes, quella del compagno di squadra Russell, a tagliare il traguardo. Intanto con Boerman con le due assi in seconda e terza posizione, staccati almeno di un anno luce da Verstappen, si parla di 1:07 per entrambi, che hanno fatto quasi lo stesso tempo al millesimo, divisi da appena 3 millesimi. Russell è secondo, ha staccato di 6 decimi nei confronti di Verstappen. Tocca adesso ad Antonelli, che è secondo a 3 decimi da Verstappen, 3 decimi davanti a Russell, e questo è importante anche dal punto di vista psicologico per il pilota bolognese. Hamilton derapa tanto la sua Ferrari in uscita da curva 13, siamo adesso all'allungo, staccata verso curva 14, verso la destra, e nuovamente rettilineo, ancora la possibilità di sprigionare poi la cavalleria per il pilota britannico in questo ultimo tratto dove si può utilizzare lo straight mode e dove insomma conduce poi al secondo rilievo cronometrico, dove si presenta con mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Verstappen. È clamoroso il tempo di Lewis Hamilton, mezzo secondo meno rispetto a Verstappen, si sta candidando a far segnare il giro migliore del fine settimana fino a questo momento il 7 volte campione del mondo della Ferrari. Curva chicane sinistra-destra e poi ultima curva verso sinistra che conduce sul rettilineo del traguardo, si butta giù una marcia, si fa quasi in pieno questa curva, da qui in poi a cassa spalancato. 32.7 era il tempo di Verstappen, perde tanto nell'ultimo settore ma è comunque davanti. 32.562, segno che anche nella gestione dell'energia ha scelto di usare il massimo della potenza della batteria nella prima parte del tracciato. Fa meglio Leclerc, che stacca Hamilton di un decimo e si porta al comando. Anche Norris fa meglio di Verstappen. Si stanno abbassando i tempi, si stanno abbassando, segno che si sta salendo come modalità di utilizzo del motore, ma anche che la pista si sta velocizzando. Oscar Piastri, sesta posizione, 1:33.1, e allora la classifica ci dice che davanti a tutti c'è Leclerc con la Ferrari che precede a 4 minuti e mezzo dal calare della bandiera a scacchi il compagno di squadra Hamilton di 105 millesimi. A un centesimo, dunque a 115 millesimi da Leclerc, c'è Lando Norris, campione del mondo in carica con la McLaren, che precede Verstappen quarto a 2 decimi. Poi Antonelli, abbastanza staccato con la Mercedes, a 580 millesimi. Antonelli precede Piastri, Gasly, Russell, solo ottavo, a rischio eliminazione perché passano i primi 10, come detto, Lawson e Hülkenberg. Tra i piloti eliminati vi segnaliamo la presenza di Isaac Hadjar con l'altra Red Bull, che di sicuro migliorerà il suo tempo, e questo è il motivo per cui Russell, che al momento è ottavo, non può stare assolutamente tranquillo. Sentiamo Hamilton.
2: Have a big snaps at the end. Yeah, last in the last two corners.
3: Sure.
0: Hamilton dice di un paio di correzioni, di snaps, così le chiama, di sbacchettate, ecco, non mi viene in mente una traduzione italiana più fedele. Nelle ultime due curve ha rischiato quasi di perderla, più che la batteria. Allora in questo caso, Emanuele, insomma, è stata la guida, il nervosismo della sua Ferrari.
1: Esatto, è stata praticamente quella. Sempre comunque coinvolgente sentire anche i team radio da parte dei, sì, dei più grandi campioni in assoluto, e Hamilton è sempre molto preciso anche nelle sue comunicazioni, no Manuel?
0: Molto preciso, del resto insomma l'esperienza gli insegna che essere analitici con gli ingegneri è la maniera più rapida per cercare di andare forte in assoluto. Esatto. Tra l'altro quest'oggi leggevo un'intervista di Laurent Méquies, che è il team principal della Red Bull, ex vice team principal di Mattia Binotto alla Ferrari, che parlava di Verstappen e parlava proprio di questo. Dice: noi abbiamo dei sensori che leggono il comportamento della macchina con dei modelli matematici così approfonditi che tu dici nessun pilota potrà mai darti un feedback del genere. Poi metti in macchina Verstappen che ti dice delle cose, tu sei portato a pensare questo è matto, e ti rendi conto che se invece gli dai retta e gli vai dietro la macchina va più forte. Questa è anche una delle differenze tra ottimi piloti e campioni.
1: Esatto.
0: Problema per George Russell di bloccaggio. Intanto alla staccata di curva 13 arriva leggermente lungo in una staccata molto strana che si fa storta dopo aver effettuato questo a destra e a sinistra in un budello molto stretto. È una staccata dove è facile perdere il punto di corda, e soprattutto in condizioni di aderenza così così, con gomme medie, con temperature che continuano ad abbassarsi perché siamo ritornati ai 42 gradi, è facile bloccare. Ajar lamenta una trazione insufficiente, traction is so poor, anche qui in problemi di aderenza più al posteriore che all'anteriore, se lui parla evidentemente di trazione. Fatto sta che a 2 minuti e 05 al termine della SQ2, davanti a tutti ci sono le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, divise da 105 millesimi, poi Norris, Verstappen, Antonelli quinto con la Mercedes, Piastri, Gasly, Russell solo ottavo a 9 decimi da Leclerc e a 3 decimi abbondanti da Antonelli, Lawson e Hülkenberg. Questi 10 piloti al momento qualificati, gli eliminati al momento sono Ajar, Bortoleto, Alonso, Colapinto, Ocon e Berman. C'è ancora tempo per tutti quanti di effettuare un giro, però attenzione al traffico, perché è vero non ci sono 22 macchine, ce ne sono solo 16, ma sono comunque tante. Insomma, per esempio Verstappen adesso è stato molto fortunato che il pilota che aveva davanti a sé, ovvero sia a Hamilton, si è praticamente buttato sulla via di fuga per evitare di creare dei problemi.
1: La chicane.
0: Esatto, in uno dei punti dove c'è la via di fuga, tra l'altro, andando a tagliare quella chicane. Verstappen al momento è quarto, staccato di 267 millesimi da Leclerc, sta andando a chiudere il proprio giro, siamo in rettilineo con lui adesso, staccata, chicane sinistra-destra per il richiamo, anzi destra-sinistra per il richiamo successivo verso sinistra, che porta poi sul rettilineo nel traguardo per il 4 volte campione del mondo della Red Bull, che ha vinto l'ultima gara nel mondiale a Sepang con il parziale record nel secondo settore, migliora il proprio tempo, non la propria posizione, e resta in quarta posizione Max Verstappen, che chiude dunque qui di fatto la sua classifica. Attenzione però all'altra Red Bull, quella di Ajar, che al momento è eliminato, al momento è in undicesima posizione il pilota franco-algerino, ma sta migliorando i suoi parziali sia nel primo che nel secondo settore. Il riferimento è l'1.33.4 di Hülkenberg, che al momento è decimo ed è l'ultimo pilota dei qualificati, e si porta al quinto posto. Si porta al quinto posto di Isaac Ajar, facendo scivolare indietro George Russell, però, perché Russell è nono. Quel bloccaggio sostanzialmente credo che gli abbia impedito di migliorare, non so se è ancora nelle proprie disponibilità un giro. È chiaro che nono non può assolutamente stare tranquillo, anche perché dietro c'è Lawson che è decimo, che sta migliorando anche Fernando Alonso, sta migliorando anche Olli Berman. Russell scivola in decima posizione, e attenzione perché potrebbe essere un colpo di scena se uno di quelli che è dietro migliora. Russell inisce in zona eliminazione, ci sono Alonso, Berman e Ocon ancora sul tracciato, è calata la bandiera a scacchi, non l'ha ancora presa nessuno. Attenzione perché George Russell rischia l'eliminazione, è però riuscito a tagliare il traguardo prima di prendere la bandiera a scacchi, dunque ha la possibilità di fare un altro giro, dunque tecnicamente ha ancora la cassazione di un altro giro nel caso in cui qualcuno dovesse passargli davanti. Non è il caso di Berman, non è il caso di Alonso, non è il caso neanche di Esteban Ocon. Adesso sta per chiudere il suo giro Russell, parziale record intanto nel primo settore, quasi a voler mettere le cose in chiaro. Leclerc abbassa ancora il limite, 1.33.32.246, corretto ancora in corsa il tempo di Leclerc. C'è qualcosa che non va nel sistema di cronometraggio. Ho i testimoni, non sono io che non ci vedo.
1: Vero, così.
0: Gasly è nono, mette fuori Russell, attenzione perché adesso Russell questo giro deve farlo, ha fatto segnare il parziale record nel primo settore ma non deve sbagliare il secondo e il terzo. Al momento al secondo rilievo cronometrico è 6 decimi avanti rispetto a Colapinto, che è decimo, dunque a margine per chiudere il giro e ripiazzarsi nella top 10. Di certo finale con il brivido per George Russell, che è andato a commettere quell'errore, quel bloccaggio in curva 13 che lo sta costringendo ad un finale thrilling. Siamo adesso proprio con Russell che è in prossimità dell'ultima curva verso sinistra, si butta giù una marcia senza neanche rallentare, adesso in pieno sul traguardo ed è quarto Russell 1.32.6. E allora a giocarsi la pole position sprint saranno Leclerc e Hamilton con le due Ferrari, Norris e Piastri con le due McLaren, l'uno terzo, l'altro ottavo, Russell con la Mercedes, Verstappen e Jarre quinto e sesto con le due Red Bull, Antonelli settimo con la prima, con l'altra Mercedes, poi come detto Piastri ottavo, Lawson e Gasly eliminati, con la Pinto con l'altra Alpine, Hülkenberg con la Audi, Berman, Bortoleto con l'altra Audi che è stato rimesso dentro proprio a seguito della risistemazione dei tempi a scapito di Lindblad, fuori anche Alonso e Ocon. Fra qualche minuto ci sarà il via della SQ3 e dunque della caccia alla pole. Emozioni non sono mancate. Ascoltiamo Berman.
3: Close.
2: P13.
0: Eccezionale.
4: In effetti.
0: Eccezionale. Berman, l'ingegnere di pista di Olli Berman gli dice: ottimo miglioramento, siamo tredicesimi. E lui e Berman che aveva detto: ah, cavolo, vicini.
1: Vicini, non così tanto.
0: Mica tanto, meraviglioso.
1: E alla fine si è salvato veramente all'ultimo tentativo George Russell. Tra pochissimo, allora, seguiremo gli 8 minuti della SQ3. Intanto, gli aggiornamenti anche da Shanghai. Il match di Lorenzo Musetti ha una grande chance in questo momento perché c'è una palla break con Musetti avanti 4-3 nel secondo set, uno scambio particolarmente lungo sul rovescio con Su, invece il suo back va in corridoio, se la prende un po' con l'angolo in qualche modo Lorenzo Musetti, un'altra palla break che sfila via, che sfuma per Musetti, un altro Hurkacz per lui, esattamente. Quindi 40 pari, ricordiamo che Musetti ha perso il primo set al tie break. E tra pochissimo SQ3.
4: Intanto ci ascoltiamo uno degli artisti più noti al mondo, se non altro per aver inciso quel brano dal titolo Old Town Road, è diventato uno dei più grandi successi di tutti i tempi, soprattutto negli Stati Uniti. Questo è il suo nuovo, si chiama Il più grande del mondo, è World's Greatest, e lui è Lil Nas X.

0: E abbiamo riascoltato ancora la voce di questo Lil Nas X con la sua nuova canzone dal titolo World's Greatest. Alle 15:28 torniamo in diretta con i temi del giorno, gli eventi live che riguardano lo sport qui nel Caffè di Radio Uno Sport.
1: Nel momento in cui Lorenzo Musetti chiude il secondo set, alla fine era arrivato quel famoso break nell'ottavo game del secondo set e poi ha chiuso per 6-3, quindi si decide la sfida contro il cinese Zhou, secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, tutto al terzo set. E proprio negli istanti in cui è iniziata anche la SQ3 a Singapore, qualifiche sprint, l'ultima sprint stagionale, un format poi, Manuel, che ritroveremo molto più spesso a partire dalla prossima stagione, però intanto ci sono già dei punti, già da domani ci saranno dei punti in palio piuttosto pesanti per il mondiale.
2: Chi vince la sprint prende 8 punti, il secondo set, il terzo 6 e così via a scalare 5, 4, 3, 2, 1. Da dire che la scelta di disputare una sprint su un circuito dove i sorpassi sono complicatissimi come Singapore, diciamo, non ha trovato tante persone a favore, ecco, diciamo.
1: E
2: così
1: si riproporrà poi anche l'anno prossimo con Monaco,
2: con Monte Carlo, che io credo che si sia veramente toccato il fondo delle scelte diversamente intelligenti. Anche se l'unica spiegazione che mi do, o meglio mi do due spiegazioni: una, che l'Automobile Club di Monaco che organizza abbia fortemente chiesto di fare una sprint anche lì e a quel punto F1 abbia accettato pur avendo una valenza sportiva particolare. L'altro ragionamento che faccio io, al contrario, ma proprio facendo fatica a convincere anche me stesso in tutto questo, qualcuno diceva voglio considerare chiusa la polemica tra me e il sottoscritto,
1: esatto, meravigliosa.
2: Spesso si dice che a Monte Carlo è molto più bella la qualifica della gara. Risolviamo il problema facendo due qualifiche, ne facciamo una per la sprint e una per la gara. Potrebbe essere anche questo uno dei motivi di spettacolarizzazione.
1: È un'opera effettivamente di autoconvincimento piuttosto tosta, ecco, da avere.
2: Sai, diciamo che Sherlock Holmes, diciamo, era molto abile nel cercare, insomma, di portare alla luce delle trame criminose da parte di persone che avevano un motivo per fare qualcosa, no? In questo caso noi cerchiamo di portare alla luce una trama sportivamente parlando criminosa, ma non è detto che abbia effettivamente un senso, no? Quindi da questo punto di vista siamo autorizzati a speculare molto,
1: certo,
2: di più rispetto
1: per rintracciare un significato reale,
2: esatto, all'inquilino di via Baker Street 43. Intanto qui siamo nel pieno dell'azione con la SQ3, mancano 5 minuti e 15, c'è Lando Norris che nel tratto più stretto della pista, quello che conduce verso curva 13, esce dalla curva 13 per l'appunto e scarica tutta quanta la sua cavalleria, apre dalla mobile, adesso staccata verso destra, curva di un po' più di 90 gradi, esce bene da questa curva, adesso in pieno una piega verso sinistra e poi la chicane destra-sinistra che conduce all'ultima curva, la staccata si stacca qui intorno ai 100 metri, sale bene sul cordolo in entrata, sfiora il muretto in uscita, veramente vicinissimo. Il campione del mondo in carica, che qui 2 anni fa ha vinto pur toccando il muro 2 volte in gara, 1:31.587 con gomme soft, i tempi finalmente si abbassano decisamente, 1:31.587, abbassati di 7 decimi il limite in precedenza fatto segnare da Leclerc, e dunque prima posizione per Norris. Arriva Russell che paga quasi 3 decimi da Norris, arriva anche Piastri che si porta con tanto di parziale record nell'ultimo settore in seconda posizione a 2 decimi. Seguiamo adesso Kimi Antonelli che arriva sul traguardo ed è quarto alle spalle anche di George Russell, staccato di 4 decimi. Non bene qui il furetto bolognese, che evidentemente è un po' in ottica damage limitation, può permettersi di fare la formichina. Chi invece ha poco o nulla da perdere è Leclerc, che sta letteralmente volando nel tratto tra curva 10, 11, 12 e 13. Sul rettilineo adesso, che porta verso la staccata di curva 14, alla preda alla mobile, parziale record nel secondo settore, ma l'abbiamo detto, vederlo danzare su quei muretti è veramente uno spettacolo, indipendentemente dalle ragioni del tifo, indipendentemente dall'affetto umano e professionale che si può provare per il pilota monegasco. Ancora alla mobile aperta, ultima staccata verso la chicane, curva verso sinistra, verso destra, poi di nuovo sinistra, l'ultimo richiamo verso sinistra per Leclerc, che al momento è leggermente indietro rispetto al rilievo di Lando Norris, e si porta al comando Leclerc, 19 millesimi appena di vantaggio nei confronti di Lando Norris a 3 minuti e 20 dal calare della bandiera a scacchi, con parziale record nel secondo e nel terzo settore. C'è Leclerc davanti a tutti, ma devono ancora scendere in pista in tanti, devono ancora scendere in pista le due Red Bull di Verstappen e Ajar, la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Alpine di Pierre Gasly. E adesso, Emanuele, bisognerà vedere da un lato se la pista si è velocizzata per questi piloti, dall'altro lato se gli altri piloti avranno tempo per fare un altro tentativo. Hamilton lo fa, però con la gomma usata, con la gomma con cui ha già fatto il primo giro, per cui insomma attenzione, perché non è detto e scontato che si possa ancora migliorare.
1: E il tempo stringe perché mancano 2 minuti e 45 secondi.
2: Il tempo stringe soprattutto per chi deve portare in temperatura gli pneumatici. Mi è venuto un attimo un sospiro perché ho visto Hamilton saltare su un cordolo vicino al muretto in uscita da curva 4 alla curva 5, anzi mi sono venuti i capelli bianchi a vedere la sua manovra. 163 millesimi di vantaggio per Lewis Hamilton nel primo settore, l'avevo detto, vicinissimo a quel muretto. Mamma mia che sbandata, mamma mia che sbandata per Lewis Hamilton, che sta andando veramente the pedal to the metal, come dicono gli americani, con il pedale fino alla borchia di ferro sotto il fine corsa. Lewis Hamilton, sbandata clamorosa, bellissima tra l'altro, in uscita da curva 9, ancora sbanda sul tratto che porta verso curva 13, è in controllo fino a un certo punto. Lewis Hamilton sta facendo un giro che, se il cronometro gli dà ragione, mi ricorda quello che stava facendo Max Verstappen a Jeddah nel 2021. 114 millesimi di vantaggio ancora per Lewis Hamilton, che ci sta entusiasmando, sfiora ancora il muretto con la gomma posteriore destra in uscita da curva 13. Adesso altro tratto di rettilineo, poi la staccata verso la chicane di curva 16 e 17. Ci arriva adesso Lewis Hamilton, vediamo l'uscita, purtroppo l'immagine è larga, non possiamo apprezzare l'uscita di Hamilton, sarebbe stato bello vederla da vicino. Ultima curva per Lewis Hamilton, che al momento è sesto e non migliora, non riesce a migliorare, o per meglio dire si porta in terza posizione ma non riesce a migliorare il tempo di Leclerc. Ha perso tanto
1: nell'ultimo settore,
2: ha chiesto troppo ai suoi pneumatici, probabilmente sì. È arrivato con le gomme finite, ma ci ha veramente entusiasmato,
1: come l'ha tenuta in quel modo, impressiona, era già dentro il muretto.
2: Io raramente ho visto una cosa del genere. Io mi ricordo un giro di qualifica fatto da Verstappen a Jeddah nel 21, dove in ogni singola curva è andata così e nell'ultima curva è andato a sbattere. Lo ricordo come uno dei giri di qualifica più esaltanti che abbia mai avuto la fortuna di poter raccontare. Ecco quello che ha fatto Lewis Hamilton nei primi due settori, perché poi il terzo l'abbiamo visto da Marte, purtroppo.
1: Esatto,
2: grazie mille, signor regista, diciamo, e non abbiamo potuto apprezzare. Sarebbe stato bellissimo. Verstappen intanto sta volando. Un solo tentativo per Verstappen a differenza di tutti quanti gli altri, e dunque deve spremere la gomma in questo momento. 3 decimi di vantaggio per lui al primo rilievo cronometrico. Sta andando forte anche Jarra, che paga appena 4 millesimi al primo intermedio, ma adesso toccherà a Leclerc chiudere. Leclerc che al momento guida la classifica con il tempo di 1:31.568, 19 millesimi di vantaggio su Norris, 134 su Lewis Hamilton, funambolico anziché no in precedenza nel suo secondo tentativo nell'SQ2. Si migliora Leclerc nel secondo rilievo cronometrico, è 94 millesimi più veloce di se stesso. Siamo adesso nel tratto finale della pista, quello che ha costato tanto a Hamilton in precedenza e quello che potrebbe costare qualcosa anche a lui, perché se fai due giri con queste gomme è chiaro che nel finale rischi di arrivare con poca gomma. Esatto, rischi di pagare un po'. Ultima chicane, curva verso sinistra vicino al muretto, ma non funambolico come Hamilton. Arriva adesso all'ultima piega che porta sul traguardo e abbassa di 169 millesimi il suo rilievo, 1:31.399. Adesso però il pericolo pubblico numero 1 è Verstappen, che è sul traguardo e gli è davanti. Pole position per Verstappen, 1:31.1. Verstappen strappa il miglior tempo. Non è ancora finita la qualifica perché ci sono ancora Jarre e le due McLaren a dover chiudere il giro. Jarre è ottavo, però perde un'infinità nel secondo e nel terzo settore dopo un buon primo settore, dunque è in ottava posizione. È indietro Antonelli, in settima posizione scusate, è indietro Antonelli che è ottavo. Le McLaren, Norris chiude la sua fatica fra poco, perché ancora nell'ultimo rettilineo, diciamo, quello che porta poi verso la chicane. Ci arriva adesso il campione del mondo in carica dopo essersi migliorato nel secondo ma non nel primo settore. Un po' di sottosterzo che gestisce bene Norris, vicinissimo anche lui al muretto in uscita, ma lì bisogna andarci vicino al muretto se si vuole andare forti. Poche storie assolutamente. Lando Norris al momento è terzo a 4 decimi da Verstappen e terzo resta, non migliora il proprio tempo. Tocca a Piastri adesso andare a chiudere la propria fatica. Piastri che al momento è quinto, il suo compagno di squadra è terzo. Verstappen guida la classifica. Piastri che si migliora. Piastri si migliora e si mette davanti a Norris, ma alle spalle di Verstappen e Leclerc. Mancano solo le due Mercedes. Russell, che al momento è sesto, passa in seconda posizione. Russell è secondo, non riesce a toccare il tempo di Verstappen. E adesso vediamo Antonelli che fa un giro così così, che lo piazza in settima posizione. Antonelli guadagna una posizione, ma è settimo. E allora, pole position per Verstappen, 1:31.156, un solo giro veloce per il pilota olandese, che da cecchino riesce a portare a casa la pole position. George Russell è secondo, staccato di 120 millesimi da Verstappen, partirà a fianco a lui in prima fila. Intanto Laurent Mekies dà una pacca sulla spalla ai suoi colleghi al muretto dopo la vittoria, la prima peraltro nella storia del powertrain fatto in casa dalla Red Bull. Nell'ultimo gran premio arriva anche la pole position in questa gara sprint. Alle sue spalle, come detto, Russell. Ascoltiamo un attimo Verstappen.
3: No, sure. Yeah, he's not bad, guys. Well done. He's starting for the lot nicer to me. Good effort.
2: Ottimo lavoro, Giampiero Lambiase, e Max Verstappen condivide con lui la sua soddisfazione. Come detto, Verstappen in prima fila a fianco a lui, domani avrà George Russell. In terza posizione la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, terza, che precede la prima delle due McLaren, quella di Piastri. Sentiamo Russell.
4: Well done, George.
3: Thanks.
2: Il boss in persona, Toto Wolff, va a dire ben fatto a George Russell, che ha portato la sua Mercedes in seconda posizione. Seconda fila, Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren. Terza fila, Norris con l'altra McLaren. E Hamilton, che ci ha entusiasmato in quell'ultimo giro, ma ha perso tanto nell'ultimo settore dopo aver chiesto troppo ai suoi pneumatici nei primi due meravigliosi, esteticamente parlando, settori. Kimi Antonelli solo settimo, un po' deludente la qualifica del leader del mondiale.
1: L'abbiamo proprio nominato poco durante questa SQ3, quantomeno.
2: L'abbiamo nominato poco.
1: Perché era poi nelle ritrovie, diciamo.
2: Però bisogna anche dire che tutto sommato lo aveva tanto da perdere e poco da guadagnare,
1: esatto,
2: no? Perché sai, poi andare a sbattere in questa, nella qualifica della gara sprint, significa rovinarti la gara sprint, ma rischiare anche di creare problemi alla meccanica,
1: certo,
2: no? E considerato che l'affidabilità è un tema da qui alla fine del mondiale, e lo abbiamo visto con Russell, che domani partirà secondo, ma nell'ultima gara, ma nella prossima gara, poi nella gara lunga partirà ultimo. Diciamo, ha scelto di adottare una tattica di sicurezza che lo porta in settima posizione, volto a perdere il meno possibile da Russell, ma comunque a non far danni. A chiudere poi la top ten, Liam Lawson, ottavo con la Racing Bulls. Isaac Ajar, un altro che ha fatto una qualifica deludente, si è preso una bella paga dal compagno di squadra, perché insomma Ajar parte nono con Verstappen che è primo, e Gasly in decima posizione. È stata una bella qualifica,
1: molto
2: una qualifica
1: bella,
2: che ci immaginiamo molto più divertente rispetto a quella che sarà la sprint race di domani. Adesso non me ne vogliate, insomma, cari
1: però
2: amici,
1: ci crediamo, perché sei stato già abbastanza profetico su come sarebbe andata la qualifica sprint, quindi ci immaginiamo. Comunque l'abbiamo vissuta in maniera,
0: sì,
1: particolarmente piacevole. È stata una bella qualifica per la sprint. Ricordiamo anche gli appuntamenti del weekend da vivere anche durante Sabato Sport. Poi nel pomeriggio ci saranno anche le qualifiche direttamente dalle 15, però prima c'è la sprint.
2: Assolutamente, alle 11 domani ci sarà la sprint, che vi racconteremo in diretta e in esclusiva qui su Rai Radio 1 Sport, e anche questa insomma è una novità. Apriremo il canale digitale apposta per poter insomma raccontarvi la sprint race, una copertura importante per questo Gran Premio di Singapore. Ma del resto ci avviciniamo a quello che è l'atto finale del mondiale, con Kimi Antonelli in testa al mondiale. Non si può non parlare di Formula 1, insomma, Sava Sandir. Per quello che riguarda invece la qualifica per la gara vera, domani alle 15, e sarà all'interno di Sabato Sport.
1: Un bel rimbalzo con il campionato, diciamo, un po'.
2: Esatto, diciamo, un rimbalzo.
1: Sprint tra... Genoa-Fiorentina, così, per iniziare bene il weekend.
2: Magari, insomma, De Rossi e Vanori sono anche loro appassionati di Formula 1 in radio, anziché ascoltare, diciamo, le altre partite, si ascolteranno la gara premio. Non lo so, ci piace pensarlo. Diciamo.
1: E poi domenica gara alle 14.
2: Domenica,
1: giusto?
2: Gara alle 14, anche qui in ogni caso all'interno di Domenica Sport, esatto, dove... minuto per minuto, ma soprattutto metro dopo metro, centimetro,
0: sì,
2: dopo centimetro, vi racconteremo il Gran Premio di Singapore, prova importante, crocevia per i destini di questo mondiale. Se abbiamo tempo ascolterei anche le voci dei protagonisti. David Coulthard intervista Max Verstappen.
5: It was an elongated session. You waited, you had that one lap right at the end, put us in the cockpit as always. It was pretty close out there.
6: It's always close here in Singapore, and also your lap itself, like you're pushing as hard as you think is possible, close to the walls in places, but for sure, once we bolted on the soft tires, it felt like the car was coming alive a little bit more. But I did not expect this, so yeah, of course, very happy.
2: Si schernisce, non se l'aspettava.
1: Non se l'aspettava.
2: Ha detto,
5: expectations,
2: insomma,
5: after the 1 hour
2: David Coulthard ha detto, hai fatto un solo tentativo, non hai sbagliato, come spesso ti accade,
6: I mean,
2: diciamo, di non sbagliare. Con un solo tentativo, ma è stato tutto quanto molto tirato.
6: Stronger,
2: ho detto tirato come sempre a Singapore, perché i muretti sono molto vicini. Non me lo aspettavo, diciamo, è stato bello vedere la macchina prendere vita molto nel momento in cui abbiamo messo sulle gomme soft.
5: You've got sweat on your brow, understandably, it's hot enough for us just wandering around. Again, if you can just explain to our audience the physical demands of being in the car here in Singapore.
2: Coulthard ci ha corso qui, quindi parla con cognizione di causa. Gli chiede, ti vediamo molto sudato, raccontaci quanto è difficile fisicamente correre qua.
6: You know, cool yourself as well as you can in between the runs as well, because I mean, the whole cockpit is hot, so your feet, of course, your body, your head, and especially when you sit in the car, stopping is like a heat soak. So, yeah, it's never comfortable, but that's also, I think, quite unique about this place. And in a way, of course, we love it as well.
2: È la cosa Excellent. Unica Max, di questa pista, il fatto insomma di avere tutto quanto questo calore, soprattutto quando sei fermo in attesa magari tra un run e l'altro, tutto quanto è un po' in ebollizione, i piedi, il corpo.
1: Si è parlato
2: testa,
1: tanto anche di maglie refrigeranti per questo weekend. Abbiamo visto anche le gote rosse proprio sul volto di Max Verstappen, insomma, fa caldo.
2: Era subito Battisti, tra l'altro.
1: È subito Battisti, tra
2: subito
1: l'altro.
2: Battisti,
1: cose.
2: Esatto. Adesso, fra poco, dovrebbe parlare anche Russell. Intanto, il Pirelli, diciamo, Pole Position Award viene consegnato, il premio Pirelli per la Pole Position Sprint, a Max Verstappen dal direttore delle operazioni sul tracciato, che non è più Mario Isola da qualche gara, ma Dario Marrafuschi. Vedremo se avremo la possibilità di ascoltare anche George Russell e Charles Leclerc. Non credo, perché ci viene proposto il replay del giro di Max Verstappen, e allora direi che a questo punto ci fermiamo anche noi, ribadendo la Pole Position di Verstappen, che domani alle 11 partirà davanti a tutti nella sprint race del campione di Singapore. In prima fila affianco a lui Russell, seconda fila Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren, terza fila Norris, McLaren, Hamilton, Ferrari, Kimi Antonelli solo in settima posizione, gara in difesa per Antonelli, aspettando poi la qualifica per la gara vera, quella di domani alle 15.
1: E allora l'appuntamento domani su Rai Radio 1 Sport alle 11 per la gara sprint, poi le qualifiche alle 15, a partire dalle 15 durante Sabato Sport, e poi la gara invece lunga domenica alle 14, proprio all'inizio di Domenica Sport. Grazie mille.
0: Grazie mille
1: Urkac. Hubert Urkac. Intanto Musetti alte tre palle break, quindi si avvicina proprio la sfida con Urkac per il terzo turno. E noi tra poco invece parleremo di ciclismo, perché domani c'è il Lombardia, l'ultimo monumento della stagione.

0: Babilonia.
1: Babilonia, Loredana Bertè ci riporta in diretta alle 15.47, l'ultima, diciamo così, parte di questa nostra puntata di Caffè di Radio 1 Sport, che abbiamo comunque dedicato in gran parte ai motori, perché giustamente incombe un bel gran premio.
2: Un bel weekendino che sarà di motori poi in generale, perché c'è anche il gran premio di Indonesia a Mandalika. Per quanto riguarda la MotoGP, ci saranno le qualifiche nella notte italiana, nelle pre-qualifiche di questa mattina, anche lì ci sono stati diversi ritardi causa bandiera rossa. Il più veloce è stato lo spagnolo Raul Fernandez davanti alle due Aprilia Factory di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, che in questo momento è il leader del mondiale ma con appena 2 punti di vantaggio su Marc Marquez. E qui se certamente in MotoGP c'è questo duello con Marco Bezzecchi che magari può dire ancora la sua in questo rush finale di stagione. Finale di stagione anche per quello che riguarda il ciclismo, perché siamo alla vigilia dell'ultima monumento appunto stagionale, il Lombardia, che è un appuntamento classico e anche molto atteso da tutti gli appassionati. Ne parliamo con un amico di Rai Radio 1 Sport come Alberto Dolfin del Corriere dello Sport. Ciao Alberto, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Ciao. Allora, noi ci siamo incontrati, anche abbiamo avuto modo di incontrarci anche a Trento durante il festival dello sport. Insomma, questo Lombardia, Alberto, è più incerto e più aperto che mai rispetto sicuramente alle ultime 5 edizioni. Esatto, agli ultimi 5 anni stradominati da Tadej Pogačar, ma il cannibale sloveno non è presente, sempre sta smaltendo l'infortunio, e allora potrebbero esserci diverse sorprese quest'anno.
3: Esatto, l'assenza del re Tadej Pogačar, re delle ultime 5 edizioni, altro record dei suoi numerosi, si fa sentire ovviamente. Però come hai detto giustamente bene tu, si apre veramente a tanti scenari, perché il suo trono veramente fa gola a tanti, fa gola a Remco Evenepoel, che ha vinto altre monumento ma non ha mai vinto Lombardia, anzi qua ha rischiato veramente di rimetterci quasi la pelle, ce lo ricordiamo bene nel 2020, e sarebbe anche quella una storia pazzesca adesso che ha conquistato il titolo europeo da poco.
2: E reduce poi un po' più dalla delusione mondiale.
3: Esatto. E poi noi speriamo invece, a proposito di delusioni, che quella europea invece abbia dato magari una carica in più al nostro Giulio Ciccone, che tra l'altro oggi è notizia fresca, il suo addio era nell'aria, il suo addio alla Lidl Trek, è stato appunto uscito il comunicato ufficiale anche della squadra, e quindi chissà.
2: E quindi l'atto finale sarà proprio domani al Giro di Lombardia, praticamente.
3: Esatto, proprio un monumento che tra l'altro si addice moltissimo alle caratteristiche di Giulio, quasi 5.000 metri di dislivello, 4.850, due volte il San Fermo della Battaglia nel finale, che veramente sarà decisivo. Si parte da Bergamo, si arriva a Como, quest'anno poi la grande novità, che già da oggi ci sarà la festa a Bergamo, perché ci sarà la presentazione delle squadre come avviene per i grandi giri, quindi dalle 5 appunto ci sarà la sfilata delle squadre nel sentierone di Bergamo, quindi anche per i tifosi davvero un appuntamento da non perdere, anche perché il meteo per ora, al netto che si chiama la classica delle foglie morte, sembra un po' più simile estivo, quindi si sta bene, comunque le temperature sono piacevoli, e appunto lo spettacolo è garantito. Non dimentichiamoci Isaac Del Toro, che ieri ha provato un po' la gamba anche al Gran Piemonte, è stato ripreso a 1,6 km, però al netto di un problemino che diceva al ginocchio che si trascina dal mondiale, sicuramente uno da tenere d'occhio. Poi come sappiamo l'UE, oltre ad avere Del Toro, anche Brandon McNulty, quindi il nuovo campione del mondo, per cui e poi non dimentichiamoci ovviamente un altro che vuole riscattarsi dalle delusioni mondiali come Paul Sixas, quindi davvero un Lombardia che si apre a tantissimi scenari, non avendo un padrone incontrastato come è stato invece
2: nelle ultime 5 edizioni con Tadej Pogačar. Quali potrebbero essere invece, Alberto Dolfin del Corriere dello Sport, le possibili mine vaganti di domani, e magari se ci possono essere anche dei nomi italiani in corso in questo senso in lizza? Penso soprattutto a Piganzoli.
3: L'hai detto tu, sicuramente uno come Piganzoli, dopo la bella vittoria che ha tirato fuori anche al Giro dell'Emilia, sicuramente avendo anche libertà da parte della sua squadra, è un corridore che può davvero dire la sua. Ovviamente noi italiani speriamo tanto in ciccone anche, e attenzione anche a Quinn Simmons, che già l'anno scorso aveva provato un attacco da lontano. Lo squadrone americano abbiamo visto come era in forma, e la vittoria di McNulty porta anche sicuramente la sua firma, quella mondiale, perché veramente l'attacco di Simmons, e l'aiuto di Simmons può veramente... un corridore che già l'anno scorso è andato allo sbaraglio proprio l'attacco da tantissimi chilometri, e poi è stato ripreso solo dai Pogacar. Quindi quest'anno senza diciamo quell'ombra come quella di Pogacar, anche uno come Simmons, che anche alle Tre Valli Varesine si è messo in luce, può essere un corridore che può far male.
2: Ultimo italiano ad aver vinto in Lombardia 2017, Vincenzo Nibali. È come se un po' il ciclismo italiano si sia qualche modo arenato, fermato a quel nome, sì. L'ultimo nome ad aver vinto un grande giro, e siamo negli ultimi 10 anni, Alberto, alla ricerca di quello che può diventare un punto di riferimento del ciclismo italiano e anche a livello internazionale. A che punto siamo messi, non rivangando sempre la memoria e ritirando fuori il nome di Nibali?
3: No, beh, si può dire che l'Italia sicuramente ha cambiato un po' le sue fattezze, perché siamo passati in anni in cui avevamo uomini da grandi classiche, uomini da grandi giri, ci siamo ritrovati anche ad avere un paese di cronoman, visto che sì. prima con i titoli di Filippo Ganna, poi addirittura quest'anno abbiamo visto un titolo nella Mixed Relay maschile e femminile che non è mai arrivato, quindi diciamo, e anche tutte le medaglie che sono arrivate dalla pista, sicuramente qualcosa si muove, non possiamo dire che siamo così fermi. È ovvio che le monumento negli ultimi anni non sono andate come speravamo. Va detto che, come abbiamo visto, è forse anche un bene per lo spettacolo, adesso tutti i corridori, anche quelli da grandi giri, salvo forse Vingegaard, stanno anche affrontando le monumento. Abbiamo visto con Pogacar, sì. Ma poi abbiamo visto dei scontri veramente tra titani con Van Aert, con Van Der Poel, che sono corridori veramente che, al netto che sono già i più grandi della loro epoca, sono anche tra i più grandi di tutti i tempi, quindi probabilmente anche quello forse non va dimenticato, che la concorrenza nel monumento, se c'era una volta, forse adesso
2: è ancora più
3: amplificata. Esatto, più spietata. Devo dirti, secondo me qualcosa, appunto, dicevamo, speriamo in Ciccone, speriamo in Piganzoli, abbiamo un Finn che probabilmente è più un personaggio da grandi giri, però a proposito di corridori che alla lunga possono, diciamo, rilanciare il ciclismo italiano, visto quello che nella sua prima stagione, assaggiando un po' la vita da pro e provando anche un po' già l'ebbrezza della maglia azzurra dei grandi, dopo aver vinto con la maglia azzurra il titolo iridato nelle categorie giovanili, anche Lorenzo Finn, che quest'anno ha fatto la coppiata Giro Next Gen e Tour dell'Avenir, sicuramente qualcosa che nessuno era mai riuscito a fare negli anni recenti, se non veramente dalla preistoria quasi del ciclismo. Sicuramente, senza mettergli troppo pressione, può essere colui che può aiutare a crescere. Poi non dimentichiamoci anche, visto che mi chiedevi prima degli outsider, sì. Uno come Giulio Pellizzari, che certo. In questo finale di stagione si è concentrato anche sulle corse di un giorno. Anche per lui, diciamo, tutto è un esperimento, perché appunto è giovanissimo e ancora tanto da dimostrare, però non mi sentirei di metterlo fuori dalla partita. Ovviamente corre nella squadra di Remco, quindi
2: giocherà per lui, certo,
3: esatto, però chissà che in futuro non possa avere anche più spazio anche nelle corse di un giorno.
2: E questi senza dubbio sono i nomi in prospettiva del nostro ciclismo, come evidenziava Alberto Dolfin del Corriere dello Sport. Questo è il nostro futuro, quello che ci aspetta nei prossimi anni. Intanto però ieri anche Alberto, e tu hai avuto modo di essere anche testimone oculare di questa festa per due corridori invece che hanno chiuso la loro carriera professionistica, come Damiano Caruso e Jacopo Mosca.
3: Beh sì, davvero emozionante. Devo dire che in pochi sport ci sono dei omaggi così, diciamo, anche vivaci e divertenti, cioè le due file di bici che si sollevano e si aprono al passaggio di coloro che salutano, diciamo, quelli che diventano poi i loro ex colleghi, ed è stata veramente una bella festa sia per Damiano Caruso e Jacopo Mosca, due grandi gregari. Caruso, un gregario che poi è diventato anche capitano, come ricordiamo, al Giro è riuscito ad arrivare addirittura secondo, vincendo anche delle tappe quell'anno sia al Giro che alla Vuelta di Spagna, e due corridori veramente che hanno corso sempre con il cuore, è davvero molto bello anche che all'arrivo invece, visto che eravamo in Piemonte, appunto Jacopo Mosca è di Osasco, quindi un piccolo paesino del piemontese, c'era ieri anche la sua compagna, sua moglie Elisa Longoborghini, ah, che l'ha aspettato, anche gli ha regalato una simpatica maglietta come con scritto che dura la vita da Jacopo Mosca con tutti i tifosi così, quindi è bello anche quell'aspetto lì che il ciclismo mantiene di goliardia, che comunque secondo me regala anche delle immagini, delle istantanee che poi ci portiamo sempre nel cuore.
2: Un bellissimo omaggio per due corridori che lo meritavano effettivamente, come Damiano Caruso e Jacopo Mosca. Grazie mille ad
1: Grazie
2: Alberto Delfin del
1: Alberto.
2: Corriere dello Sport per essere stato con noi e buon Lombardia domani. Ciao Alberto, alla prossima.
3: Grazie a voi, a presto, grazie.
2: Grazie mille ad
1: Ciao.
2: Alberto Delfin del Corriere dello Sport. Noi siamo in chiusura con un ultimissimo aggiornamento su
1: Sì.
2: Lorenzo Musetti, tre pari nel terzo set, 40-0 per Su, ha perso il primo set al tie break, poi ha rimesso tutto in discussione vincendo 6-3 il secondo parziale. Vi ricordo ovviamente l'appuntamento con tempi supplementari a partire dalle 17.05 dopo il GR con Giorgio Germanò e Mario Pezzolla con 2 ore fino alle 19. Ci aspetta un lungo weekend con la ripresa del campionato, i motori, Gran Premio di Formula 1 e MotoGP. Grazie a Danilo Gionti in regia, Carlo Boninsegna alla parte tecnica e a Gabriele Brocani. Ci ritroviamo lunedì,
1: Grazie a te,
2: Gabriele.
1: Emanuele Granelli. Ciao.
2: Ciao ciao ciao.
0: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli, Nobel per la pace. I leader hanno l'obbligo giuridico di proteggere i diritti umani ed astenersi dalla guerra. Lo ha dichiarato la giurista sudafricana Navi Pillay, vincitrice del premio. Ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 85 anni, ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Non sono stata coraggiosa, ho detto la verità, ha aggiunto Pillay. Duro il commento di Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. Trump, che si era di nuovo candidato al premio, condivide un post in cui la scelta di Pillay viene definita vergognosa. Messaggio del presidente Mattarella alla Biennale dell'Economia Cooperativa organizzata per i 140 anni di Legacoop a Milano. L'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione, scrive il capo dello Stato. Tra i partecipanti all'evento la segretaria PD Elly Schlein e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio. Ascoltiamo le sue parole.
4: La cooperazione è uno dei capisaldi dell'economia sociale, insieme al terzo settore e alle imprese sociali. Un modello unico che questo governo ha messo al centro della propria azione fin dal primo giorno.
3: Borse positive nell'ultima seduta della settimana. A Wall Street il rimbalzo dei titoli tecnologici. In diretta da Milano ci aggiorna Fabrizio Patti.
5: Sì, oggi le borse sono in netto rialzo. Nell'ultima seduta settimanale Milano sale dell'1,20% in linea con Londra e Parigi. La settimana rimane comunque negativa, meno 1,37% il bilancio. Parziale rimbalzo anche per gli indici di Wall Street, più 0,20% per l'S&P 500, più 0,25% per il Nasdaq, dei titoli tecnologici che invece era sceso dell'1,75% perché era uscita la notizia secondo cui OpenAI, colosso dell'intelligenza artificiale, ha registrato un fatturato annualizzato a settembre di 50 miliardi di dollari e non 68 miliardi come era emerso in precedenza. A Piazza Affari oggi va bene soprattutto Banca Generali, più 5,5% sulle ipotesi di un interessamento di Unicredit, banca che per oggi nel CDA straordinario non si è occupata del tema. Bene, in generale a Piazza Affari titoli bancari, l'indice del settore sale dell'1,5%, invece vanno male i tecnologici con ST Microelectronics che scende di poco più del 2%. Si allenta anche la tensione sui titoli di Stato, sono stabili il rendimento del BTP decennale al 4,58% e lo spread con il Bund tedesco a quota 110 punti base. Linea allo studio.
3: Guerriglia urbana a Bruxelles, dove circa 40.000 persone hanno aderito allo sciopero indetto dai sindacati contro le politiche socio-economiche del governo federale belga. Barricate e sassaiole con scontri tra polizia e studenti nella zona della stazione principale. Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con idranti e lacrimogeni. A Roma, ancora in terapia intensiva, Davide Iacopini, aggredito da un gruppo di giovani a bordo di una minicar. Almeno 5 gli episodi simili nella stessa zona.
6: Prima di colpire, coprono la targa della microcar con un elastico nero, scelgono la vittima e si avvicinano pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. Tutti i 5 episodi finora emersi attraverso le denunce e le indagini dei carabinieri hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a Testaccio, la zona in cui si muovono, è sempre Monteverde. Ed un particolare, secondo le testimonianze, il conducente e il passeggero della Due Posti sarebbero adolescenti, ma le loro azioni non sono una bravata. E dopo l'investimento dell'attore Davide

0: Roma contro ignoti. C'è probabilmente una connessione tra il caso di Jacopini e gli ultimi episodi emersi. Non si è ancora certi che sia la stessa piccola vettura ad agire, ma in tre casi almeno si è trattato di una macchinetta silenziosa, forse elettrica, che avrebbe una ammaccatura sul cofano. Sara Berta, GR1.
1: La rivincita dell'usato, soprattutto tra i giovani, ormai diffusissima, per necessità o per virtù, l'abitudine di comprare e vendere abiti e oggetti di seconda mano.
2: Curiosare tra gli stand di un mercatino dell'usato alla ricerca di quel capo di abbigliamento poco costoso e dal sapore vintage. Comprare online gli oggetti più disparati, dai libri ai vinili fino ai videogiochi. Secondo una ricerca internazionale di eBay, per il 77% degli italiani l'acquisto di oggetti usati è un'opportunità e un risparmio. A trainare la compravendita di oggetti di seconda mano è la generazione Z. Il 58% dei ragazzi acquista prodotti usati attraverso le piattaforme online. In cima alla classifica i capi di abbigliamento. Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
3: Prima di tutto ci sono ragioni economiche, ma l'abitudato è anche qualcosa di rassicurante perché ha saputo rimanere nel tempo. Credo che soprattutto per i più giovani ci siano anche motivazioni di tipo ecologico.
4: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 maggio 1974.
5: Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci nell'ordine con Roma per Lazio Foggia, Torino per Juventus Fiorentina, Verona per Verona Genoa, Napoli per Napoli Torino, Arezzo per Arezzo Como, Ferrara per Spal Ternana. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Paolo Arcella, Emanuele Giacoia, Ezio Luzzi, Piero Pasini. Il risultato dei primi tempi via Olimpico.
6: Lazio 0, Foggia 0, a voi Torino.
7: Juventus 1, Fiorentina 0, a voi Verona.
8: Verona 2, Foggia 0, a voi Napoli.
9: Napoli 1, Torino 1, a voi Arezzo.
10: Arezzo 1, Como 0, a voi Ferrara.
11: A Ferrara, Ternana 2, Spal 0, a voi studio.
5: Qui è lo studio con gli altri primi tempi a Cagliari, Cagliari 0, Internazionale 1. A Cesena, Cesena 0, Roma 0. A Milano, Milan 1, Bologna 0. A Genova, Sampdoria 0, Lanerossi Vicenza 1. In breve, molto in breve, i cenni di cronaca via Roma.
6: Sì, ripetiamo il risultato. Innanzitutto Lazio 0, Foggia 0. Al termine del primo tempo le squadre hanno iniziato la partita con 5 minuti di ritardo e con 5 minuti molto probabilmente inizieranno anche il secondo tempo. Questo primo tempo che si è concluso da poco è stato come una specie di invito alla sofferenza per i tifosi laziali, un esercizio di pazienza per 75.000 spettatori che attendono fin da oggi, penultima giornata, il momento fatidico della vittoria per poter dar sfogo alla loro gioia e per potersi stringere attorno alla squadra lanciata verso la conquista del primo scudetto. Lo stadio, quando il presidente Lenzini compie un applauditissimo giro d'onore prima che Panzino dia il segnale di avvio dell'ostilità, è tutto uno sventolio di bandiere bianco-celesti, fili tesi fra i pennoni che sorreggono le bandiere, le impalcature dell'impianto di illuminazione sorreggono tanti palloncini azzurri. Il tempo a inizio, ripetiamo, con 5 minuti di ritardo sull'orario previsto. Immediata azione del Foggia dopo il calcio d'avvio. Il tiro di Pavone è bloccato a terra da Pulici. Il Foggia insiste e si fa ancora pericoloso con un'azione di Rognoni e un colpo di testa di Pavone. La Lazio si distende l'attacco attorno al terzo quarto minuto.
10: Attenzione, Mary. Attenzione, scusa, il Como ha pareggiato. Il risultato è ora di 1-1 fra Arezzo e Como.
6: Bene, ottiene, ripetiamo, una punizione che Chinaglia batte da una trentina di metri e para tuffandosi a sinistra Trentini. Altro intervento a pugni chiusi, questa volta del portiere foggiano, al settimo per deviare spettacolosamente in angolo, ancora una punizione di Chinaglia. Una pericolosa incursione di Pavone a destra e cross che la difesa laziale devia in angolo subito dopo, anticipando di un soffio l'intervento di Villa. Al decimo su angolo, Chinaglia, che lo batte, serve direttamente D'Amico, il cui tiro va fuori di un soffio. Al quindicesimo, mentre la Lazio si mantiene costantemente all'attacco, Martini indirizza dal limite però sul fondo. Al 24esimo, su azione condotta da Rececconi, D'Amico tira dal limite, la palla passa fra alcune gambe e viene respinta dal palo alla sinistra di Trentini a portiere battuto. Al 29esimo, infortunio a scorza, il giocatore lascia il campo per qualche minuto, poi rientra. Al 32esimo, Chinaglia rovescia in aria ma fuori. Al 35esimo, ancora un tentativo di infiltrazione da parte degli avanti foggiani, fermati però molto bene dai difensori laziali. A 5 minuti dal termine del primo tempo, ancora una punizione per la Lazio dal limite, tira a Chinaglia molto forte, ma Rognoni respinge con la schiena. Il quasi monologo della Lazio si conclude con la squadra protesa all'attacco, guidata in ultimo da una discesa del capitano della Lazio, Wilson. Le squadre fanno ingresso in questo momento in campo, ricordiamo due pericolose incursioni del Foggia, per il resto tutto di marca laziale. Questo in sintesi il primo tempo nel corso del quale la Lazio si è mantenuta costantemente sotto la porta di Trentini, senza tuttavia mai impegnarlo pericolosamente. 0-0 il risultato del primo tempo, le squadre entrano in campo per il secondo tempo, a voi Torino.

0: dove si gioca il secondo minuto della ripresa. La Juventus è sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 grazie a una rete messa a segno da Pietro Anastasi al decimo minuto del primo tempo. La Fiorentina ha portato la primavera a Torino ed era ora. Il terreno è in ottime condizioni e la direzione dell'incontro affidata a Lobello, che con l'occasione, dopo 30 anni di attività, si congeda dal pubblico del campionato dopo aver diretto oltre 500 partite. Avvio vivace con un tiro di Anastasi al quarto parato da Superchi ed uno di Speggiorin al quinto al lato di Poco. Al nono Speggiorin serviva ottimamente Saltutti in aria, ma il centravanti rinunciava a tirare di prima intenzione e quando si decideva la girata metteva altissimo. Sulla replica juventina al decimo il gol di Anastasi. Punizione all'altezza del vertice sinistro dell'area viola che Causio calibrava a pallonetto su Anastasi che di testa bruciava tutti sul tempo insaccando a fil di traversa. La Fiorentina reagiva e al tredicesimo Zoffi alzava oltre la traversa un tiro di Saltutti. Al ventiquattresimo terminava di poco a lato una punizione di Antonioni. Al ventiseiesimo Speggiorin calciava malissimo una punizione a due, ma un minuto dopo si faceva perdonare impegnando Zoffi con un secco sinistro dai 16 metri. Superchi era impegnato un minuto dopo da un tiro cross su punizione di Causio e al 37esimo da un bel tiro al volo dello stesso Causio, mentre al 42esimo lo impegnava con un bel diagonale da sinistra a destra ancora Anastasi. E la Fiorentina in questo momento in attacco, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Anastasi al decimo del primo tempo a Verona.
1: E qui è Verona dove siamo giunti al quinto minuto della ripresa, il risultato è lo stesso col quale si era chiuso il primo tempo, e cioè il Verona in vantaggio sul Genoa per 2-0, segnate al 36esimo da Busatta e al 44esimo da Rosato su autorete. È stato un primo tempo questo a senso unico, con il Verona proiettato costantemente in avanti e il Genoa costretto a difendersi in continuità. Fin dalle prime battute i veronesi sono portati all'attacco con decisione. Al settimo minuto Vritz dalla sinistra ha servito al centro dell'area dove Luppi ha controllato tirando a rete. Busatta ha deviato di testa sul tiro del compagno spiazzando così il portiere genuano, ma la palla andava sul fondo lambendo la base del palo alla destra di Spalazzi. Al decimo, riprendendo bel traversone di Vritz, il numero 3 veronese Sirena da distanza ravvicinata batte a rete di testa. Sembra gol, ma Spalazzi si esibisce in un bellissimo intervento e salva con una manata. Analoga azione al 17esimo con traversone dalla sinistra di Zaccarelli e Sirena che di testa schiaccia a rete e il portiere genuano ancora blocca a terra. In questo frangente la pressione del Verona si mantiene costante mentre il Genoa tenta di imbastire qualche azione di alleggerimento che risulta peraltro priva di mordente e perciò di pericolosità. Il Genoa tuttavia si difende con calma, controlla senza troppi affanni le offensive veronesi e rallenta il gioco riuscendo così a evitare grossi rischi oltre a questi che abbiamo appena descritto. Si giunge però così al 36esimo quando su azione di calcio d'angolo la palla perviene a Luppi che entra in area genoana dalla destra e spara rasoterra a rete. Spalazzi para ma non trattiene la palla, gli scivola come sotto il corpo. Busatta a contatto con lo stesso portiere tocca la sfera che si avvia l'MLM verso la linea e la supera prima che un difensore, precisamente Garbarini, riesca ad arrestarla. Protestano i genoani per una presunta irregolarità di Busatta e inducono l'arbitro, che aveva già indicato il centro del campo, a consultare il guardalinee. Questi però è d'accordo con il direttore di gara e la rete viene quindi convalidata. L'avere sbloccato il risultato sembra avere sbloccato anche psicologicamente il Verona, che si butta con maggior furore all'attacco e insiste cogliendo al 40esimo la traversa con Franzot, il quale liberato da Luppi entra in area, spara a rete, ma si vede il tiro deviato da Spalazzi appunto sulla traversa. Il raddoppio giunge comunque al 44esimo e ancora Luppi che entra nell'area genoana, si porta sul fondo e tira a rete. La palla è deviata da Rosato che tenta di allungare al portiere, ma la sfera batte su una gamba di Spalazzi e finisce in fondo al sacco. Subito dopo la fine del tempo, col Verona in vantaggio, come abbiamo detto, sul Foggia per 2-0. Risultato che si mantiene anche adesso, sesto minuto della ripresa. A voi Napoli.
2: E anche a Napoli siamo giunti al sesto minuto della ripresa, sempre in parità Napoli e Torino. Le reti sono state 1-1 il risultato. Le reti sono state segnate al 28esimo da Clerici su rigore. Pareggia il Torino con Pulici al 35esimo. Molti motivi di interesse in questa gara, l'ultimo incontro casalingo del Napoli e quindi dovere di sottolineare con una prestazione ad alto livello un campionato condotto per la verità sempre in primo piano, terzo posto da difendere relativa Coppa UEFA, tutto questo contro una squadra molto in forma come il Torino che anch'essa aspira al terzo posto. Comunque fa un gran caldo e quindi nonostante queste premesse noi abbiamo dato per la verità un impegno alla morte fra le due squadre, anche se al Napoli è da segnare perlomeno per il primo tempo la palma del migliore sia per movimento, per supremazia di gioco e per somma di azioni. Brevemente vi diremo di qualche azione. Apre il Napoli l'ostilità con vari tiri di Clerici, Esposito, Pogliana. All'11esimo si fa vivo il Torino ma Graziani non riesce a concludere. Poi passiamo al 17esimo con un bel intervento di Bruscolotti che soffia una palla di testa al centro dell'area di rigore del Napoli a Pulice. Infine poi il rigore al 28esimo, una mano di Mozzini ci è sembrato, Clerici fulmina a sinistra Castellini, nulla da fare per il portiere del Torino. 8 minuti dopo al 35esimo è Pulici che da calcio d'angolo riceve da Sala e al centro dell'area riesce a mettere in rete. La partita così termina il primo tempo 1-1 fra il Napoli e il Torino. Ricorda ancora la rete al 28esimo Clerici su rigore. In questo momento l'arbitro sta molendo Iuliano, l'arbitro è il signor Michelotti. Dunque 1-1 fra Napoli e Torino, rete ripeto al 28esimo di Clerici su rigore, al 35esimo di Pulici di testa sempre nel primo tempo. Siamo giunti al 7° della ripresa, 1-1 fra Napoli e Torino, a voi Arezzo.
3: 1-1 il risultato tra Arezzo e Como.
4: Scusa,
3: Luzzi, al 9° minuto della ripresa,
4: dall'Olimpico c'è un calcio di punizione in aria per la Lazio, è come se fosse un tiro molto pericoloso vicino al rigore, quindi seguiamo questo istante della partita tra Lazio e Foggia. Ti prego di pazientare ancora qualche istante. Chinaglia, tiro, la barriera respinta ancora una volta e il pallone si via verso il calcio d'angolo. A te Luzzi.
3: Bene, Ameri, grazie. 1-1 il risultato tra Arezzo e Como al 9° minuto della ripresa. L'Arezzo è andato in rete con la prima palla utile. Dopo appena 30 secondi di gioco, Marmo fugge sulla destra e crossa al centro. Il libero Savoia respinge come può, la palla arriva a Musa appostato al limite. Gran botta raso terra e Savoia, ancora lui, tocca di sinistro ingannando il proprio portiere. Autorete classica e taglia gambe per il Como, costretto subito ad inseguire e ad allargare le maglie della propria difesa. È un invito a nozze per le veloci ali aretine che filtrano con estrema decisione, ma prima Musa e poi Righi, soli davanti a Rigamonti, commettono errori mostruosi in fase conclusiva. La prima mezz'ora è tremenda per il Como, che rischia veramente grosso, ma poi, superato lo shock, si riorganizza e impone il suo gioco massiccio soprattutto a centrocampo. L'unica palla gol del primo tempo tuttavia è per Vannini, ma Alessandrelli vola da palo a palo e devia in calcio d'angolo. All'inizio della ripresa il Como pareggia subito al primo minuto di gioco con l'ala a destra Rossi che batte Alessandrelli con un bel tiro molto angolato. È una stupenda giornata di sole, arbitra Gonella, sono presenti 10.000 spettatori circa. Ripeto il risultato al 10° minuto della ripresa, Arezzo 1 Como 1. A voi Ferrara.
5: A Ferrara siamo all'11° del secondo tempo, risultato invariato, Ternana 2 Spalla 0. Le reti entrambe nel primo tempo, al 36esimo Gritti su calcio di punizione da 20 metri, 3 minuti dopo al 39esimo Garritano a conclusione di una bella manovra in collaborazione con Rossi e Panizza. Al 14esimo del primo tempo l'ala sinistra della Ternana Rossi aveva colpito un palo. Due reti e un palo dicono con sufficiente chiarezza che la Ternana è stata nettamente superiore alla Spal nel primo tempo. Conosco poco queste due squadre per poter dare giudizi esatti. I giornalisti umbri mi dicono che la Ternana ha giocato finora la miglior partita del suo campionato. Dall'altra parte i ferraresi dicono che quella di oggi, almeno nei primi 45 minuti di gioco, non è stata la vera Spal. Padrona del centrocampo, mobilissima in tutti i suoi uomini che si spostano da una parte e dall'altra, la Ternana ha giocato finora ad un ritmo notevole, mentre la Spal non è riuscita ancora a legare le trame del suo gioco. La Ternana ha già fatto vedere quali carte ha in mano, attendiamo ora la reazione della Spal. C'è stata una prima reazione in questi minuti, in questo scorcio del secondo tempo. Al secondo minuto un tiro di Donati da 20 metri bloccato a terra da Nardini. Al quinto un'altra conclusione della Spal con Rufo e Nardin para ancora. Al 9° minuto il centravanti della Spal Gambin è stato atterrato in piena area, ma Barbaresco ha ordinato di proseguire il gioco. All'11esimo una sostituzione nelle file della Spal, è uscito Rufo ed è entrato Rinero. Siamo al 12esimo, la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0, a voi studio.
6: Vediamo la situazione in Serie B. Ascoli 1, Taranto 0. Prego, prego.
3: Scusa, c'è un calcio di rigore per l'Arezzo, batte Musa, rete. 2-1 per l'Arezzo, è il 13esimo minuto della ripresa. Arezzo 2, Como 1, a te la linea.
6: Va bene Luzzi, stavamo guardando il quadro della Serie B. Ascoli 1, Taranto 0, Avellino 0, Perugia 0. In Serie C, Prato 0, Livorno 2. Rimini 0, Giulianova 0 e passa l'ascolto di Ameri.
4: Siamo giunti al 9° minuto di gioco del secondo tempo, il risultato è sempre sullo 0-0 fra Lazio e Foggia che si stanno incontrando nel corso della partita, la penultima giornata qui all'Olimpico di Roma. C'è sempre un'azione difensiva da parte del Foggia che è premuto contro la sua area dalla Lazio. Intanto vogliamo seguire anche questa penultima giornata attraverso la classifica generale. Si è cominciata questa penultima giornata con in testa la Lazio a punti 40, la Juventus a punti 37. Ora per i risultati che si stanno verificando sui terreni di gioco, la Lazio a 41, la Juventus a 39. In coda il Foggia che era a quota 23 mentre il Verona era a quota 22 e ora 24 punti con il Verona che sta vincendo sul Genoa. Intanto dobbiamo dirvi che qui a Roma Martini, che si è infortunato, è uscito dal campo e ha lasciato il suo posto a Polente. Se vediamo subito le formazioni delle squadre, il Foggia gioca con Trentini, Cimenti, Colla, Pirazzini, Bruschini, Scorza, Fabian, Valente, Villa, Rognoni e Pavone. La Lazio ha in campo campo Pulici, Petrelli e Martini fino a poco istante fa. Ora è Polente, Wilson, Oddi, Nanni, Garascali, Recconi, Chinaglia, Frustalupi e D'Amico. Seguiamo ora la partita, vediamo che c'è un calcio di punizione in favore della squadra laziale. Fin dall'inizio del secondo tempo la Lazio si è protesa l'attacco e si mantiene costantemente l'attacco, sporadiche le azioni di contropiede o tentativi di azioni da parte del Foggia. Sul calcio di punizione che è stato battuto si muove ancora Recconi sulla destra, recupera in questo momento la palla davanti a sé Valente che lo ferma, poi Valente scatta seguendo la linea del fallo laterale e avanza ancora superando la linea centrale del campo, allunga sul settore di sinistra dove è scattato in questo momento Pavone, su cui si è portato a vuoto D'Amico. Ecco ancora Pavone che si è sposto al limite dell'area, intervento da parte di un difensore esattamente di Petrelli, la palla termina fuori. Vediamo che l'arbitro, che Panzino, che dirige l'incontro, concede un calcio d'angolo per la squadra del Foggia. È il decimo minuto del secondo tempo, il risultato è di 0-0. Si attende che Fabian batta questo tiro dalla bandierina, il Foggia si porta l'attacco ma naturalmente con pochi uomini. Ora vediamo che Rignoni si è portato al limite dell'area assieme con Colla che custodisce Nanni. Ecco il calcio d'angolo di Fabian, il pallone in aria, cerca di saltare Colla, viene servito alle spalle di tutti Villa, intervento piuttosto brutto da parte di Oddi nei confronti di Villa che ritorna ancora in possesso della palla, tentativo di centrare la palla, è costretto ad arretrare verso la linea centrale del campo. Villa con un colpo di tacco cerca di liberarsi ancora di Martini e di Oddi, cioè ecco ancora un fallo di Oddi, un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione prima di cedere la linea ancora a Torino. È Rognoni che batte sull'estremo destro dello schieramento d'attacco del Foggia, parte il tiro, rimbalza il pallone sulla schiena di un giocatore esattamente di Martini e poi termina in fallo laterale per la rimessa in gioco dello stesso Rognoni. Allungata la palla ancora in aria a Villa, c'è una rovesciata di un difensore, ancora Rognoni, altro tiro di Rognoni sulla destra, ribattuto verso la linea di fondo, la palla termina ancora fuori e attendiamo che si esaurisca questa azione d'attacco del Foggia prima di cedere ancora la linea a Torino. La rimessa in gioco, ecco un intervento falloso però da parte di un giocatore foggiano e quindi c'è un calcio di punizione per la Lazio. All'undicesimo minuto del secondo tempo, mentre le squadre sono sullo 0-0, e ricordiamo che la Lazio si è prodotta, il Foggia si è prodotto in un'azione d'attacco e cediamo la linea a Torino.
3: Dove
5: si
3: attenzione Torino, scusa Ciotti, ti devo interrompere, ma il Como ha pareggiato con uno stupendo colpo di testa di Cattane. Ora è il quindicesimo della ripresa, Arezzo 2, Como 2, a te la linea.
0: Da quello che abbiamo capito può finire 8-8 ad Arezzo, grazie comunque a Luzia. Il quarto d'ora a Torino, sempre la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Anastasi al decimo minuto del primo tempo.
4: Attenzione, sì. Dovrebbe esserci un calcio di rigore. Scusa Ciotti se ti interrompo, c'è un calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stata un'azione da parte della squadra laziale in attacco, abbiamo visto l'arbitro Panzino decisamente su un fallo commesso crediamo da Scorza e infatti Scorza è l'uomo che si è portato in questo momento vicino a Guadalini per cercare forse di convincerlo del contrario, ha toccato la palla con il palmo della mano e c'è un calcio di rigore concesso all'arbitro Panzino per la Lazio. Chinaglia ha recuperato il pallone e si è portato fuori dell'area facendo rimbalzare la palla a terra. Panzino in aria vicino alla porta difesa da Trentini ed è circondato dai giocatori del Foggia. In questo momento il braccio teso di Panzino in aria con la carta gialla in mano indica che egli ha già ammonito ufficialmente un giocatore. Altri giocatori si vanno ancora attorno all'arbitro Panzino. Naturalmente il Foggia vede svanire con eventuale calcio di rigore le probabilità di strappare un punto prezioso sul terreno dell'Olimpico. Panzino è irremovibile nelle sue decisioni, sospinge i giocatori del Foggia che si allontanano ma per poco. Ritorna ancora Colla a parlamentare con l'arbitro, così anche Cimenti. Vediamo che Panzino ha allontanato tutti, ma Chinaglia non entra ancora nell'area avversaria per mettere il pallone sul dischetto. È un momento molto importante nella storia di questo campionato di calcio. Siamo esattamente al 14esimo minuto del secondo tempo. Le squadre sono sullo 0-0. Chinaglia ha deposto il pallone sul dischetto. Ora si alza lentamente, sta per allontanarsi, poi ritorna ancora a recuperare il pallone e ritorna con lo stesso pallone fuori aria, mentre vediamo che numerosi giocatori delle Foggia si sono portati nell'aria. Vediamo che Chinaglia con un gesto piuttosto brusco ha allontanato, ha gettato il pallone per terra ed è Recconi che lo va a recuperare in questo momento verso la linea centrale del campo. Recconi riporta ancora il pallone verso l'aria ma molto lentamente. Panzino passeggia nell'area del Foggia. Finalmente Recconi cede il pallone a Chinaglia, mentre come sentite non è difficile individuare nell'urlo della folla un Serie B urlato da 75.000 persone all'indirizzo della squadra foggiana. Sono cose che succedono su tutti i campi di gioco. Ecco che finalmente Chinaglia può entrare in aria e deporre il pallone sul dischetto, poi si allontana voltando le spalle alla porta. La sua rincorsa parte quasi si può dire dalla mezzaluna che si trova davanti all'area. Ecco che tutti i giocatori sono pronti eventualmente per intervenire. Panzino prende posizione sulla destra di Trentini, piegato leggermente con le mani protese in avanti. Chinalli deve ancora prendere la sua rincorsa, è il 15° minuto del secondo tempo, 0-0 il risultato fino a questo momento. Chinalli entra in questo momento in area, ma fa cenno all'arbitro di voler modificare ancora il pallone, la posizione del pallone, forse c'era un po' di terra e avrebbe potuto influire sulla traiettoria della palla. Dopo aver deposto nuovamente il pallone sul dischetto, Chinalli se ne allontana, prende ora la rincorsa, ecco che si muove in questo istante, entra in area, colpisce la palla, rete! Sulla destra l'urlo dell'Olimpico ha accompagnato l'azione di Chinaglia, che dopo aver segnato ritorna verso la linea centrale del campo. Con un rigore la Lazio si sta avvicinando al suo primo scudetto e conduce pertanto l'incontro in questo istante. 15° della ripresa per una rete a zero a Tecciotti.
0: Invece a Torino è il 17° e gli amanti della cabala potranno trarne le dovute conseguenze. La Lazio sta vincendo per 1-0 e naturalmente la notizia di Ameri è raccolta dalle centinaia di radioline che sono qui sotto la tribuna della nostra postazione microfonica, ha lasciato il pubblico un pochino ammutolito. La Juventus comunque continua a condurre autorevolmente sulla Fiorentina per 1-0 grazie alla rete, ricordiamo, messa a segno da Anastasi al 10° del primo tempo. È entrato in campo in questo frattempo Paolo Rosi, che non è ovviamente il telecronista, il nostro collega, anche perché lui è più in confidenza con il rugby che con il pugilato, e anche perché il Paolo Rosi in questione ha almeno un paio d'anni meno di lui. È il numero 14 Viola, di cui Radice ha molta stima e che il tecnico della Fiorentina ha messo in campo in sostituzione di Antognoni. Poco fa però si è presentato con un biglietto da visita piuttosto scadente, ha battuto largamente al lato dei pali di Zoff e una punizione dal limite. La Fiorentina sta giocando in questo momento con Brizzi libero, Della Martira su Bettega, Galdiolo su Anastasi, Beatrice mediano di spinta, Rosi alla tattica, De Sisti e Merlo interni, Saltutti e Speggiorin punte. La Juve, assorbite le polemiche di mezza settimana, ha confermato sia Salvatore libero che Morini stopper, con Furini mediano di spinta, Causio alla tattica, Viola e Capello interni, Anastasi e Bettega punte. La Juventus forse elabora un po' troppo in questo momento il gioco, ma probabilmente lo fa per evitare di dilatare eccessivamente le distanze fra reparto e reparto, per non concedere troppo spazio al gioco di rimessa dei Viola, i quali dal loro canto, pur manovrando spesso con molta lucidità, denunciano però una certa mancanza di peso nelle punte e quindi finiscono per chiudere quasi sempre le proprie azioni con tiri da fuori che non impensieriscono Zoff. Ancora in attacco comunque la Fiorentina, ancora con Rosi che sbaglia di nuovo, aveva invitato all'azione Speggiorin ma il passaggio è troppo profondo, il numero 11 Viola non può raggiungerlo, già avviata l'azione di rimessa della Juventus al termine della quale passeremo la linea a Verona. Causio si vede un primo tentativo di cross e respinto da Beatrice, anche un secondo sempre dallo stesso giocatore, poi raccoglie Speggiorin in azione di disimpegno in ripiegamento difensivo, avanza Brizzi, è affrontato, sta per essere affrontato da Viola, cerca di conservare il pallone, ci riesce, poi il libero della Fiorentina indirizza ancora su Speggiorin, affrontato da Spinosi, cede la palla a Capitan De Sisti che avanza lungo la linea laterale destra, sta per essere affrontato da Furino, cerca il passaggio verso Merlo, lo trova, scambio tra i due, ancora De Sisti sul pallone, al termine di questa azione passeremo la linea d'Arcella, De Sisti ancora, Speggiorin in area, tiro di Saltutti ravvicinatissimo all'altezza della linea che delimita l'area piccola, ma Zoff è prontissimo e molto ben piazzato, chiude impresa. Siamo al 18° a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, a te Verona.
1: Ecco, qui siamo invece al 23° della ripresa, col Verona sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0, reti segnate al 36° del primo tempo da Busatta e al 44° su autorete di Rosato. Il rigore realizzato poco fa da Chinaglia all'Olimpico ha suscitato qui a Verona lo stesso urlo di gioia, appunto, esploso in quello stadio. La squadra di casa in questo momento ha superato appunto in classifica di un punto i rivali foggiani e quindi tutti sperano ancora nella salvezza. In questo frattempo la partita è saldamente nelle mani del Verona, che la comanda a suo piacimento. In un paio di occasioni la squadra veronese è andata vicino al terzo gol, la più clamorosa di queste all'ottavo minuto, quando Franzot ha colto la base del palo alla destra del portiere genuano, trovandosi liberissimo in piena area. Ripetiamo che la partita sta conducendo il Verona per 2-0 sul Genoa e diamo la linea a Napoli.
4: E qui a Napoli, dove siamo giunti al 24° della ripresa, sempre parità fra le due squadre, Napoli e Torino, 1-1, con la rete segnata al 28° del primo tempo su rigore da Clerici, pareggio del Torino con Pulici al 35°. A proposito di Pulici, dobbiamo dire che è uscito dal campo al 10° della ripresa, leggermente claudicante, ed è stato sostituito da Rampanti. Nello scorcio di tempo in cui non siamo stati collegati, dobbiamo dire che il gioco è in qualche modo salito di tono e di godino, soprattutto per merito del Napoli, che insiste nelle sue azioni in attacco. Il Torino invece opera di rimessa, e proprio a proposito di questa azione di attacco dobbiamo ricordare alcune tentativi di conclusione del Napoli con Albano di testa, un bellissimo scatto di Clerici al 16° con un tiro violento parato da Castellini e poi un fallo in seconda su Iuliano battuto in area del Torino che la barriera del Torino ha respinto. Nel frattempo al 10° l'arbitro ha ammonito Agroppi e Orlandini per protesta. Siamo giunti quindi al 25
2: ventiquattresimo della ripresa, sempre 1-1 fra Napoli e Torino. Arezzo
3: 2-2 il risultato tra Arezzo e Como al 25esimo minuto della ripresa, in una partita ricca di colpi di scena e decisamente avvincente. Ricapitoliamo le marcature: l'Arezzo è andato in vantaggio su autorete di Savoia dopo appena 30 secondi di gioco, il Como ha pareggiato al primo della ripresa con l'ala destra Rossi, l'Arezzo è passato nuovamente al 12esimo su calcio di rigore trasformato da Musa e concesso per atterramento di Marmo, il Como ha pareggiato nuovamente al 16esimo con uno stupendo colpo di testa di Cattaneo. È una partita molto avvincente, ora c'è ancora l'Arezzo in avanti, una partita in cui tutte e due le squadre si stanno impegnando al massimo delle energie. Ora è il 26esimo minuto della ripresa, 2-2 tra Arezzo e Como, a voi Ferrara.
5: 26esimo anche a Ferrara, risultato invariato, Ternana 2, Spal 0, le reti nel primo tempo al 36esimo Gritti su calcio di punizione, al 39esimo Garritano. Il calabrese Salvatore Garritano è uno dei giovani più interessanti del campionato di Serie B e su di lui hanno già puntato gli occhi le maggiori società italiane. Gli episodi più notevoli fissati nel taccuino in questo scorcio del secondo tempo: al 14esimo un tiro a rete del Garritano respinto dal portiere Marconcini, un minuto dopo 15esimo la Spal fallisce una facile occasione per segnare col centravanti Gambin che tira fuori da pochi passi, replica subito la Ternana che al 16esimo sfiora il terzo gol con l'ala sinistra Rossi. Rossi entra in area dalla destra, evita due o tre difensori, tira da 3 o 4 metri, non di più, e il portiere Marconcini riesce a deviare la palla sul palo. È il secondo palo colpito dalla Ternana in questa partita. Al 23esimo c'è un cross dalla destra di Panizza, tira a rete di testa Crivelli e Marconcini para a terra. Siamo al 27esimo, Ternana 2, Spalla 0, a voi studio.
6: A San Siro al 20esimo, sempre situazione di parità, Milan 1, Bologna 1. Lo studio desidera interventi più agili, più svelti, in particolare da Verona, Napoli, Arezzo e Ferrara. A te, Ameri.
4: Sì, siamo giunti qui allo stadio olimpico al 22esimo minuto del secondo tempo, risultato immutato, conduce sempre la Lazio per una rete a zero. Ricordiamo che il pallone è stato messo a segno da Chinaglia al 15esimo su calcio di rigore. Intanto vi diciamo subito che la Lazio gioca in 10 uomini, è stato espulso al 18esimo Garlaschelli per un fallo di ritorsione commesso ai confronti di Colla che Garlaschelli ha sospinto per terra dopo un diverbio con il giocatore, è stato quindi espulso e la Lazio gioca in 10 uomini. Golin è entrato al posto di Bruschini che ha lasciato il campo per il Foggia e pertanto anche nel Foggia gioca il 13esimo, come il 13esimo Polentes gioca nella Lazio al posto di Martini. Seguiamo ancora queste fasi della partita che vedono la Lazio in questo momento l'attacco ed è Frustalupi che ha recuperato il pallone sulla sinistra, è indeciso sul da farsi, lo allunga all'indietro per Petrelli che avanza e si porta in questo momento in attacco. La Lazio è ancora in attacco, un lancio di Petrelli in aria, c'è tentativo di intervento da parte di D'Amico, ferma la palla Pirazzini, lancia il pallone fuori aria, ecco Rognoni che ha recuperato il pallone, si sposta sulla destra trascinando ancora la palla in avanti, in profondità verso Villa, intervento di Oddi, la palla termina fuori, sbandieramento del guardialini e rimessa in gioco per il Foggia che in questo momento si riporta l'attacco. Ovviamente essendo in 11 uomini il Foggia cerca di far sentire il peso dell'uomo in più e in effetti dopo l'espulsione di Garlaschelli si è subito proteso all'attacco senza effetto alcuno. Comunque ecco una rimessa in gioco che sta per essere effettuata dal Foggia, la palla termina sui piedi di Fabian che avanza partendo dalla linea centrale del campo, ecco ancora in azione, lancia poi in aria un pallone innocuo che termina fra le braccia del portiere Puri appostato sulla sinistra della propria porta e siamo giunti al 25esimo e ricordiamo ancora che mentre vi abbiamo dato la classifica generale per quanto riguarda appunto le due squadre di testa, ora vediamo però, ci interrompiamo un istante perché l'arbitro Panzino ha concesso un calcio di punizione in favore del Foggia al limite dell'area. Ecco che il calcio di punizione sta per essere battuto, ancora Panzino che discute con i giocatori foggiani e anche con i giocatori laziali, è stata formata la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, vediamo che è Golin che toccherà la palla molto probabilmente per Rognoni, uno dei più attivi da parte della squadra foggiana. Golin è vicino al pallone assieme a Villa e assieme anche a Rognoni. Rognoni ritorna in questo momento indietro dopo aver richiamato indietro anche il numero 9 Villa. Ecco Rognoni che sta per prendere la rincorsa, ecco Golin che invita l'arbitro a controllare la distanza alla barriera, rincorsa, tiro, Rognoni mentre sta per agganciare la palla e ricolpirla e spedirla sul tocco di Golin, viene agganciato con il piede e messo a terra. Molto probabilmente assisteremo ad un altro calcio di punizione pressa poco nella stessa posizione dove è stato battuto quello precedente. Ecco l'arbitro Panzino che si è fermato nel punto ancora al limite dell'area proprio sulla linea bianca dove è avvenuto il secondo fallo a danno del Foggia ed ecco che ancora i giocatori foggiani stanno per usufruire di questo calcio di punizione che vi descriveremo tra qualche istante. Vediamo che il numero 10 Rognoni si è ancora distaccato dal pallone, pronto per colpire la palla, e ancora una volta è Villa accanto alla palla assieme a Golin. La barriera viene fatta arretrare sulla sinistra del disco del rigore laziale, la barriera formata da 6 giocatori laziali. Pulici è pronto per intervenire, spostato un po' sulla destra della propria porta. Ancora una rincorsa di Rognoni che sta ovviamente per partire. Siamo giunti al 26esimo, teniamo ancora la linea per qualche istante, e ancora una volta i giocatori del Foggia invitano l'intervento dell'arbitro a far osservare la distanza giusta alla barriera. Parte il tiro di Rognoni che rimbalza un po' sulla barriera e termina quindi sul fondo. Quindi azione di calcio d'angolo esattamente al 26esimo, mentre la Lazio conduce per una rete a 0 a Teciotti.
0: Si gioca il 29esimo a Torino. Paolo Rosi ha tirato dal limite verso Zoff, che ha chiuso in presa senza difficoltà. Anastasi nel frattempo continua ad essere la punta più attiva e pericolosa della Juventus, ma non sempre viene servito come gradisce. La Fiorentina dal suo canto non rinuncia a disinvolti tentativi offensivi, ma è un fatto che anche quando si porta sotto misura raramente riesce a trovare tocchi conclusivi felici. E ancora in attacco comunque la Juventus, in questo momento con Causio, che si è spostato lungo la fascia laterale sinistra, ha davanti a sé Beatrice, tenta di superarlo con un dribbling a rientrare. Il tentativo non riesce, la palla contrastata appunto dal mediano Viola termina in faro laterale, mentre vediamo che Causi abbandona il campo sostituito dal vecchio José Altafini, che entra sul terreno di gioco tra gli applausi della tribuna centrale. Altafini al posto di Causi, ripetiamo, al 29esimo della ripresa, mentre la panchina Viola ha già provveduto a utilizzare il proprio numero 14 Paolo Rosi in sostituzione di Antonioni qualche minuto fa. Ecco un'azione di rimessa della Fiorentina, al termine della quale passeremo la linea Verona. Saltutti affrontato da Longobucco, che ha messo in movimento appunto Altafini. Altafini va via sulla destra, è inseguito da Roggi, ne evita l'intervento con un cross per Anastasi, troppo lungo, super che esce e blocca sull'irrompere del centravanti bianconero. Siamo alla mezz'ora a Torino, ancora Juventus in vantaggio per 1-0 a Tiarcella.
1: 32esimo della ripresa a Verona, Verona sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0. La partita continua ad andare avanti senza altre emozioni, senza scossoni. È sempre il Verona a denotare una maggiore supremazia territoriale, controlla il gioco, si proietta ogni tanto in attacco e si limita a contenere le sporadiche spuntate generalmente offensive del Genoa, che sta facendo tutto il suo dovere, ma evidentemente privo anche come quest'oggi di corso, non ce la fa. La partita dunque, ripetiamo, è sempre sul 2-0 a vantaggio del Verona. A voi Napoli.
2: 34esimo Napoli, sempre 1 fra Napoli e Torino, due grossi occasioni, perse una per parte, una dal Torino con Graziani al 30esimo, che stoppa e tira il volo in aria, mentre Carmignani mette in angoli quasi distinto, mentre pochi secondi fa, in questo momento, Carmignani ha ancora parato una volta su un tiro violento effettuato da Sala, mentre la palla, mentre l'arbitro in questo momento segna una punizione fuori del Napoli. E l'occasione invece persa al Napoli al 32esimo è stata persa da Clerici, c'era stato un tiro, un traversone di Braia, Clerici non riesce a mettere in porta al centro dell'area, la palla sopra la traversa. Comunque il caldo, per la verità, anche sebbene prevediamo il contrario, non ci sembra che stia influendo molto su le due squadre, che riescono a tenere sempre un tono agonistico abbastanza elevato. 1-1 a Napoli al 35esimo, a voi Arezzo.
3: Parità 2-2 tra Arezzo e Como al 34esimo minuto della ripresa, partita sempre avvincente, anche se la fatica comincia a fare presa sulle gambe dei giocatori, soprattutto il Como sta cercando di addormentare la partita a centrocampo. Nel periodo in cui non siamo stati collegati è stato l'Arezzo ad andare più vicino al gol con Marmo, che ha tirato all'esterno della rete. Frattanto vediamo che l'Arezzo ha mandato in campo il giocatore numero 13 Marchetti in sostituzione del centravanti Vallungo. È tutto a voi Ferrara.
5: A Ferrara mancano 10 minuti al termine della partita, la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0, non si gioca più al ritmo frenetico che ha contraddistinto il primo tempo della Ternana. Ora la squadra umbra, appagata evidentemente da questo prezioso e forse insperato 2-0, si limita ad amministrare il vantaggio, mentre la SPAL ha tentato di impostare il suo gioco, ma non è riuscita finora a trovare varchi nella difesa avversaria. A Ferrara, ripeto, la Ternana in vantaggio sulla SPAL per 2-0, a voi studio.
6: Via Mary.
4: Un quarto d'ora alla conclusione della partita che la Lazio sta conducendo per una rete a 0. Ricordiamo che la Lazio gioca con un uomo in meno, quindi gioca in 10 uomini per l'espulsione 18esimo di Garlaschelli, 18esimo del secondo tempo, e sta attaccando in questo momento il Foggia. Un pallone che fece in aria, Pavone cerca di rimetterlo verso il centro, a rischio del rigore, ma c'è pronto l'intervento di Wilson, che di testa intercetta la traiettoria della palla e la devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Foggia, che sta per essere battuto sulla destra di Pulici. Intervento ancora da parte dei difensori giocatori che ostacolano Golin è stato Polentes, il numero 13 laziale, a intervenire sul numero 14 del Foggia, e quindi calcio rimessa dal fallo per Fabian il pallone, cross, uncina palla il numero 3, respinge ancora la difesa laziale, vediamo che l'arbitro Panzini interviene e punisce un fallo commesso in aria appunto da Colla che si era portato in attacco, e dà un calcio di punizione per la squadra laziale. Si suma così l'azione d'attacco del Foggia che verso il 29esimo si è fatto pericoloso con un tiro dal limite di Rugnone che è andato a lampire il palo alla destra di Pulici. Pulici che si è portato vicino al limite dell'area e scambia con Wilson per battere il calcio di punizione. Ora Pulici effettua la rimessa in gioco. La palla sorvola la linea centrale del campo, termina nella metà campo del Foggia dove è pronto un intervento di Pirazzini, libero dalla squadra, capitano del Foggia. La palla però viene ribattuta ancora verso Chinaglia. Chinaglia indietro a Rececconi. Rececconi si sposta sulla destra, cede il pallone a Frustalupi e ancora da Frustalupi a Rececconi. Rececconi nella posizione di ala destra, Chinaglia al centro, dal disco del rigore, Rececconi vicino alla bandiera del calcio d'angolo, cross sotto porta, Trentini non ha difficoltà a bloccare buttandosi quasi indietro con le braccia
0: alzate. Sono Ciotti da Torino, Anastasia ha raddoppiato per la Juventus che quindi a 10 minuti circa dal termine conduce per 2-0, a te la linea.
4: Bene, ora vediamo un'azione da parte del Rognoni che rilancia ancora in avanti verso Pavone che sta per entrare in questo momento in aria, ma già Wilson gli ha allontanato la palla. Wilson è stato l'uomo che in questo momento entra ancora in tackle scivolato per fermare il pallone. Panzino lo sorprende in questa sua azione che dichiara irregolare, concede pertanto un calcio di punizione ancora per il Foggia. Battuto è Pavone che ha ricevuto da Golin, cerca di dribblare il suo diretto avversario, di spostarsi verso il fondo e di centrare, intervento in tackle scivolato di Polente, se palla in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina, e ancora Fabian che si porta in zona, poi lascia il pallone a Valente mentre Golin si sposta verso l'area avversaria. Ecco Fabian e Valente che sta per battere questo calcio d'angolo, parte il tiro di destro, il pallone termina quasi al limite dell'area laziale, recuperato ancora da Villa che lo rovescia ma molto male verso la porta di Pulici, il suo tiro è impreciso, la palla sorvola quasi la traversa e termina sul fondo. Nulla di fatto al 33esimo, la Lazio è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Torino.
0: Dove mancano 10 minuti alla conclusione, come segnalato nel flash precedente, la Juventus ha raddoppiato con Anastasi. Il centravanti, che avevamo già ricordato come attraversasse un periodo particolarmente felice, ha scambiato con Capello, poi ha tirato una prima volta al volo di sinistro vedendo la propria conclusione ribattuta, però ha riconquistato per primo la palla e ancora al volo e ancora di sinistro l'ha messa nella rete di Superchi. A rigore Capello, e questo lo diciamo per sottolineare l'altruismo e l'istinto tattico del numero 10 bianconero, era in posizione felice per tirare lui stesso quando ha ricevuto il primo passaggio di Anastasi, ma ha preferito appoggiare di nuovo sulla sinistra per il compagno che risultava in posizione più felice per il tiro. Anastasi, ripetiamo, ha dovuto tirare due volte, la prima volta è stato ribattuto, la seconda, recuperando al volo di sinistro il pallone, ha messo in diagonale da sinistra a destra nella rete di Superchi. Ancora la Fiorentina in un'azione di rimessa fermata brillantemente da Morini, la situazione sembra ormai delineata nettamente a favore della Juventus, il ritmo pertanto si è leggermente ridotto, non bisogna dimenticare che oggi il campionato ha trovato il primo caldo, ma il gioco si mantiene tutto sommato su livelli accettabili. A 9 minuti dalla conclusione a Torino, Juventus in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, doppietta di Anastasia Tiarcella.
1: 6 minuti al termine qui a Verona e gara sempre col Verona al comando sulla Genoa per 2-0. È sempre il Verona appunto che tiene saldamente in mano le redini del gioco, e le uniche azioni di un qualche rilievo che dobbiamo registrare in questi ultimi minuti sono proprio del Verona. Al 29esimo un gran tiro di Zaccarelli dal limite che Sparazzi ha parato senza trattenere, nessun veronese era però pronto ad approfittarne, il portiere genuano ha potuto così recuperare la sfera senza difficoltà. Poi al 33esimo Sirena è entrato in area dopo aver superato tutti, ma il suo tiro conclusivo è stato respinto col corpo da Sparazzi, uscito gli incontro alla disperata. Il risultato dunque non cambia, il Verona è sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0, e diamo quindi la linea a Napoli.
2: A Napoli, dove mancano soltanto 5 minuti alla fine, sempre 1-1 tra Napoli e Torino, rete di Clerici al 28esimo del primo tempo su rigore, di 35esimo pareggio di Pulici per il Torino. La partita è sempre vincente, il Napoli colleziona calci d'angolo 12 finora, mentre il Torino opera di rimesse. Due momenti da ricordare: 36esimo Giuliano che irrompe in aria, il suo tiro ravvicinato viene parato da Castellini, 36esimo Ferrini effettua un violento tiro da quasi 50 metri che non sorprende però Carmignani. È tutto al 35esimo, a voi Arezzo.
3: 7 minuti alla conclusione, sempre 2-2 tra Arezzo e Como, si sta concludendo tra i fischi una partita che era cominciata al gran galoppo, infatti da qualche minuto il gioco ristagna a centrocampo e da qualche minuto il pubblico aretino sta fischiando, sta contestando la propria squadra. 2-2 il risultato, 6 minuti alla conclusione, a voi Ferrara.
5: A Ferrara la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0 sulla SPAL. Al 37esimo è uscito Salvatore Garritano, è stato sostituito da Scarpa. La Ternana continua a controllare agevolmente la partita, mentre la SPAL cozza vanamente contro la difesa umbra. Qui è Ferrara, voi studio.
6: Prego, collegamenti quasi flash via Olimpico.
4: A 9 minuti e mezzo dalla conclusione della partita, la Lazio conduce ancora per 1-0. Rete, ricordiamo, segnata da Chinaglia al 15° su calcio di rigore. Il Foggia, come già abbiamo detto, cerca di far pesare il suo uomo in più. Galascheri è stato espulso al 18° e sta attaccando in questo momento un golin sulla destra. Passaggio all'indietro verso Scorsa che sopraggiunge e dà limite ancora dove si è appostato in questo momento Pavone. Ancora il pallone recuperato dagli attaccanti foggiani. Ecco golin che fa cenno che di un braccio eventuale.
0: Scusa Mary, sono Ciotti da Torino. De Sisti ha accorciato le distanze per la Fiorentina, quindi a 7 minuti dalla conclusione Juventus 2, Fiorentina 1 a tela linea.
4: Ecco golin ancora che si produce in un'azione d'attacco, scende nel settore di mezzo destro, si libera di un avversario, avanza, giunto al limite, sospinge la palla ancora in aria, Villa sul fondo sta per recuperare il pallone ma lascia che invece lo stesso Termini oltre la linea che delimita il campo sul fondo in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto questo tiro dalla bandierina. Eccolo in area d'angolo Pavone. Il Foggia in questo momento si trova tutto proteso all'attacco. Ecco il pallone che sta per essere battuto, parte il tiro. Un colpo di testa da parte di Wilson, la palla è stata respinta, anzi di D'Amico che si era portata all'indietro. Ribatte ancora Rognoni e si profila un altro attacco da parte del Foggia. Mancano 7 minuti alla conclusione della partita, 1-0 per la Lazio, a voi Torino.
0: Dove mancano 6 minuti alla conclusione, Altafini, partito peraltro in fuorigioco, ha concluso appena al lato. Questa azione segue di un minuto il gol della Fiorentina, grazie alla quale il risultato è ora fissato sul 2-1 in favore della Juventus. Un gol che paradossalmente ha messo in evidenza la grande bravura di Zoff. La palla infatti che stazionava sul vertice dell'area piccola della Juventus carambolava da Saltutti verso De Sisti, smarcatissimo sulla destra di Zoff. Ha tirato una prima volta di sinistro molto violentemente il capitano Viola e Zoff miracolosamente ha ribattuto, ma per sua sfortuna e per abilità anche di De Sisti è stato proprio il capitano Viola a recuperare per primo la palla e a scagliarla al volo ancora di sinistro nell'angolo basso alla sinistra del portiere della Nazionale. Ancora la Fiorentina in attacco con Speggiorin, è entrato in area accanto a sé Rosi, cerca lo scambio, non vi riesce per un intervento di Longobucco, poi Furino alleggerisce male servendo Saltutti davanti a Zoff, tiro verso la porta vuota ma si perde il tiro di Saltutti sull'esterno della rete, grosso errore di Furino, Zoff è tradito dal compagno in uscita, ha visto Saltutti tirare nella porta sguarnita ma il tiro quasi parabolico a mezza altezza del numero 9 Viola si è spento, ripetiamo, sull'esterno della rete juventina. A 5 minuti dal termine Juventus in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina a Teverona.
1: E qui a Verona manca poco più di 1 minuto e mezzo al termine della gara che ormai non sembra avere più nulla da dire. Il risultato vede sempre il Verona in vantaggio sul Genoa per 2-0. Nessun avvenimento di particolare rilievo è avvenuto in questi ultimi minuti, per cui diamo subito la linea a Napoli.
4: Napoli riceve, per ricordare che è sempre 1-1 fra Napoli e Torino, mancano 2 minuti al termine, c'è ancora nel pubblico il rammarico per una grossa occasione persa da Braglio un minuto fa, quasi una palla che aveva praticamente doveva tanto essere spinta in rete. Nient'altro da segnalare, voi Arezzo.
3: Minuto alla conclusione, Arezzo 2, Como 2, a voi Ferrara.
5: A Ferrara in questo istante l'arbitro Barbaresco ha dichiarato chiuso la partita, ha vinto la Ternana per 2-0, a voi studio.
6: A San Siro, 43esimo, Milan 1, Bologna 1.
0: Scusa Bortoluzzi, prego. Sono Ciotti da Torino, Anastasi ha ristabilito le distanze segnando il terzo gol della Juventus e il suo terzo gol personale. 3-1 la situazione per la Juventus a 4 minuti dalla fine sulla Fiorentina, tela linea.
1: Chiede scusa anche Verona, interviene anche Verona e la partita si è conclusa in questo momento col seguente risultato, Verona batte Genoa 2-0, a te Bortoluzzi.
6: Grazie, a Genova invece la situazione al 43esimo e Sampdoria 2, Lanerossi Vicenza 1. Attenzione a Mary, quanti minuti mancano al termine?
4: 4 minuti,
6: vogliamo fare ancora un flash per cortesia?
4: Sì, facciamolo, qui da noi.
6: Bene.
4: Si è concluso da poco un'azione sotto la porta difesa da Trentini, nulla di fatto, è sempre 1-0 per la Lazio, la gente sta aspettando questi 4 minuti che trascorrono velocemente ed è impaziente di esultare per la vittoria laziale. A voi Torino.
0: 3 minuti dal termine qui a Torino e 3-1 per la Juventus. Anastasi ha segnato una terza rete, la sua terza rete personale in questa giornata che costituisce l'ultimo impegno casalingo dei campioni d'Italia, sfruttando un passaggio di testa di Altafini che lo ha liberato sulla destra dell'area viola. Attesa la palla sul destro, ha bruciato con un fortissimo diagonale l'uscita di Superchi, insaccando nell'angolo opposto a quello di tiro. Un'azione veramente da manuale e una conclusione impeccabile. Ancora la Juventus in attacco con Anastasi che ha servito Longobucco. Siamo a 3 minuti dal termine. 3-1 la situazione in favore della Juventus sulla Fiorentina a Teverona.
1: Come abbiamo detto, qui a Verona la gara si è conclusa col risultato Verona 2 Genoa 0. I giocatori sono ancora in questo momento al centro del campo per ricevere l'applauso del loro pubblico per questa meritata vittoria che consolida le speranze di salvezza per loro e per i loro tifosi.
6: Scusa Arcella, vorremmo completare questa panoramica molto in fretta.
1: Per dare appunto la linea a Napoli.
2: E qui è Napoli, risultato finale Napoli 1 Torino 1. A voi Arezzo.
3: Appena conclusa la partita con questo risultato, Arezzo 2, Como 2, ci sono alcuni spettatori in campo che stanno contestando la propria squadra. Voi Ferrara.
5: Ribadisco il risultato finale, a Ferrara Ternana batte Spal 2-0, voi studio.
6: In questo momento da Cesena ci informano, il punteggio è cambiato, situazione di parità, Cesena 1, Roma 1 al 43esimo, pareggiato per la Roma Prati. A Cagliari, come già detto, situazione di parità, Cagliari 1, Internazionale 1, a te Ameri.
4: Ci mancano 3 minuti alla conclusione della partita, ricordiamo che per le situazioni che si stanno verificando sui campi di Verona, Roma e Torino, la classifica in testa, la classifica è ora la seguente: Lazio punti 42, Juventus punti 39, mentre in coda nelle parti basse della classifica il Verona ha superato il Foggia e si porta a quota 24 per la vittoria ottenuta sul Genoa, mentre il Foggia, che sta prendendo l'incontro con la Lazio, è a quota 23, quindi deciderà tutto l'ultima giornata. Un grappolo di pallone alla nostra sinistra è pronto per essere sganciato e per portare in aria un grande scudetto tricolore. Il Foggia in questo momento si sta difendendo, ma si protende nuovamente all'attacco. Ricordiamo che il risultato è di 1-0 in favore della Lazio e che la Lazio sta giocando.
0: Scusa Mary, finale a Torino, Juventus batte Fiorentina 3-1 a terra linea.
4: Bene, che la Lazio sta giocando con 10 uomini, attacca il Foggia, ecco al limite Rognoni che viene fermato molto bene da Frustalupi, il quale riporta il pallone verso la linea centrale del campo, scatta D'Amico sulla sinistra, fermato nella sua azione, Macchinaglia le restituisce la palla, D'Amico sta per irrompere in aria, anticipato nella sua azione da un intervento di Cimenti che allunga il pallone a Trentini, e Cimenti serve subito Valente sulla destra, avanza Valente verso la linea centrale del campo, 2 minuti alla conclusione dell'incontro, Valente fa partire una sciabolata sul settore di estrema sinistra dove si portava in attacco Colla, fermato la sua azione da un intervento di Palentes e poi ancora di Frustalupi, nel cerchio del centrocampo recupera Chinaglia ed è indeciso sul da farsi, ha davanti a sé il numero 4, il numero 4 Pirazzini, si libera del pallone servendo sulla sinistra i compagni che stanno sopraggiungendo, ecco in questo momento un'azione d'attacco di Nanni sull'estremo settore di sinistra, sta andando verso il fondo. Vediamo che la forza pubblica ha già preso posizione accanto agli spogliatoi dove usciranno i giocatori e intanto c'è una manovra difensiva da parte del Foggia che cerca di riportarsi nuovamente all'attacco, è il numero 2 Cimenti che invita l'azione sull'estremo settore di destra Villa, poi il pallone perviene ancora a Fabian sulla linea centrale del campo, Fabian viene raggiunto da Receconi ma si libera del pallone Fabian, poi ancora Rognoni partecipa a questa azione servendo compagno di squadra il numero 9 Villa. È entrato quasi in area laziale ma viene fermato perché vediamo c'è un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Il tempo sta per scadere, attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione, molto probabilmente sarà l'ultima azione d'attacco da parte della squadra foggiana. L'arbitro Panzino ha controllato pochi istanti fa il suo cronometro, ora la forza pubblica sta prendendo posto anche intorno alla pista, parte un calcio di punizione che spiove in aria, rimbalza nell'area laziale e termina sul fondo. Vediamo che Pulici sta per portarsi verso il campo per destinazione per recuperare la palla, qualche tifoso sta già entrando sul terreno di gioco. La folla, calcolata circa 75.000 persone, ha assistito molto correttamente a questa partita. Seguendo gli ordini stati dall'altoparlante, nessuno fino a questo momento è entrato sul terreno di gioco. Stanno sventolando le bandiere laziali. Ripetiamo, è pronto un grande grappolo di palloni azzurri a trascinare verso il cielo, ancora azzurro. E con il sole e lo scudetto che la Lazio si appresta a vincere, se riuscirà a condurre in porto questo risultato. Ricordiamo la classifica della Lazio fino a questo momento, punti 42, Juventus punti 39, un calcio di punizione per il Foggia, al limite è stato intercettato da Oddi che respinge, recupera ancora la palla Petrelli, tenta di recuperarla, fine della partita, sono le 17.45 del 12 maggio, la Lazio che ha battuto il Foggia di misura e su rigore campione d'Italia per la stagione 74-75. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo e lo fa con 90 minuti di anticipo sulla conclusione del campionato. 74 anni di attività con centinaia di calciatori che hanno dato lustro ai colori biancocelesti, ricordiamo fra tutti Silvio Piola e anche Furio Bernardini, ci sembra, ricordando appunto questi due nomi, di ricordarli un po' tutti, calciatori di fama internazionale accanto a uomini meno conosciuti. Lega il suo nome alla conquista del primo scudetto laziale, una delle figure più patetiche e anche più simpatiche del calcio italiano, Umberto Lenzini, presidente mago che, animato da una fede davvero incrollabile nella sua squadra, l'ha accompagnata e sorretta con le sue profezie, quasi sempre azzeccate, soffrendo con essa attimo per attimo le vicende di questo suo magico e straordinario campionato. Campionato, come ormai tutti sanno, che ha visto le flessioni nel gioco e nel rendimento di alcuni squadroni tradizionalmente in lotta per lo scudetto, e ha favorito il lancio della Lazio, che già l'anno scorso del resto era apparsa subito nel drappello di testa come una delle più serie aspiranti al successo finale. Si procede ancora però a giocare, vediamo che la partita non è finita. L'arbitro Panzina aveva dato l'impressione a tutti che la partita fosse conclusa, mentre invece la folla deve ancora stazionare ai margini del campo. È già successo in altre occasioni, nelle occasioni di partite che hanno deciso l'assegnazione dello scudetto, episodi di questo genere. Ora finalmente è il via alla grande invasione, ed ecco che i tifosi laziali stanno invadendo il campo di gioco, mentre tutti i giocatori cercano di sottrarsi a questo abbraccio della loro folla, del loro pubblico, un abbraccio che potrebbe diventare pericoloso. Sono trascorsi circa 2 minuti dalle 17.45, la Lazio è campione d'Italia e pertanto, se altri colleghi non devono intervenire per comunicarci i loro risultati, cediamo la linea a Bortoluzzi.
6: Attenzione, qui è lo studio centrale, grazie a Mary. Ed ora i risultati finali a Cagliari, Cagliari e Internazionale 1-1, a Cesena, Cesena e Roma 1-1, a Milano, Milan e Bologna 1-1, a Genova, Sampdoria batte la Nerossi Vicenza 2-1. Ed ora una panoramica per i cenni di cronaca, 5 minuti per 5 interventi, via Ciotti.
0: Benissimo, ricordiamo da Torino il risultato finale, Juventus batte Fiorentina 3-1, queste le reti Anastasi nel primo tempo e nella ripresa ancora Anastasi, De Sisti e ancora una volta Anastasi. La Juventus ha onorato l'ultimo impegno casalingo della stagione, battendo la Fiorentina grazie a 3 prodezze del suo uomo più in forma, Anastasi, ma ha corso i soliti rischi in difesa, non solo per la vitalità esibita dalla Fiorentina, ma anche per qualche smagliatura che i suoi reparti arretrati hanno messo anche oggi in evidenza. Basterà ricordare che a poche battute dal termine sul 2-0, i bianconeri, anziché controllare con tranquillità il gioco, come avrebbero potuto e dovuto, hanno incassato il gol di De Sisti e rischiato addirittura di subire il pareggio su tiro di Saltutti a causa di un equivoco fra Zoffe e Furino. Ha poi provveduto l'ottimo Anastasi a ristabilire le distanze nel finale con una rete elaborata da Altafini, subentrato a un quarto d'ora dal termine a Causio, mentre la panchina viola ha provveduto a sostituire al quarto d'ora della ripresa con Paolo Rosi e Antonioni. Una partita nel complesso abbastanza dignitosa sul piano tecnico, che ha confermato pregi e difetti delle due squadre e che ha messo tutte e due le società sull'avviso per quanto riguarderà l'orientamento della prossima stagione. Vi ricordiamo ancora il risultato finale, 3-1 per la Juventus, con Zoffe, Salvatore, Viola e Anastasi tra i migliori per quanto riguarda i bianconeri, mentre tra gli ospiti Roggi, Beatrice, Brizzi e De Sisti sono sembrati i più efficaci. Arbitrato Lobello per l'ultima volta nel nostro campionato, davanti a 35.000 spettatori, Juventus batte Fiorentina 3-1 a Tercella.
1: Ripetiamo da Verona il risultato finale, che è il seguente: Verona batte Genoa 2-0. Da questa partita il Verona voleva soprattutto i 2 punti in palio, 2 punti indispensabili per sperare ancora nella salvezza, e a questo fine la squadra veneta ha scelto l'unica tattica possibile, d'attacco a tutto spiano. I veronesi si sono proiettati in avanti dal primo all'ultimo minuto, mantenendo una costante pressione, e questo nonostante l'assenza di 3 titolari, ossia lo squalificato Zigoni e gli infortunati Nanni e Mascaraito. Di fronte a un Genoa battutosi con impegno e generosità, ma con poco costrutto, anche perché privo di corso indisposto, il Verona non ha avuto difficoltà a mantenere un indiscusso dominio, tradottosi in numerosissime occasioni propizie, in 2 pari e nelle 2 reti che hanno dato alla squadra veneta una ineccepibile vittoria. Reti segnate entrambe nel primo tempo, al 36esimo da Busatta, al 44esimo su autorete di Rosato. I calci d'angolo sono stati 5-2 per il Verona, ha diretto il signor Serafini di fronte a oltre 30.000 spettatori. Ripetiamo il risultato finale, Verona batte Genoa 2-0, e diamo la linea a Napoli.
2: E qui è Napoli, il risultato finale, come già sapete, Napoli 1, Torino 1, reti al 28esimo di Clerici, del Napoli su rigore, al 35esimo di Pulici. Però a questo posto devo aggiungere che sembra che c'è stata una leggera deviazione di Graziani, quindi questo episodio dovrà probabilmente essere ben chiarito in Moviola. Comunque pareggio tutto sommato abbastanza accettabile, con un Napoli in buona vena che ha fornito al suo pubblico una dignitosa partita di addio. Tutti i suoi uomini si sono mossi molto bene, producendo una notevole somma di gioco e sempre apprezzabile, con Iuliano e Clerici sopra gli altri. Il Torino ha prodotto invece un gioco molto intelligente, senza forzare troppo per la verità, con una difesa elastica e un attacco sempre pronto ad inserirsi, con un Graziani tra i più pericolosi. Calci d'angolo 13-4 in favore del Napoli, arbitrato il signor Michelotti di Parma, di fronte a 50.000 spettatori. Napoli-Torino 1-1, a voi Arezzo.
3: 2-2 il risultato tra Arezzo e Como, a conclusione di una partita bella e scintillante per tre quarti, brutta rinunciataria deludente negli ultimi 15 minuti che hanno suscitato l'indignazione dei tifosi aretini, alcuni dei quali sono entrati in campo per contestare la propria squadra e i propri giocatori mentre l'arbitro Gonella ha guadagnato rapidamente gli spogliatoi. Vi ricordiamo soltanto i marcatori: autorete di Savoia dopo 30 secondi di gioco e vantaggio per l'Arezzo, pareggio del Como al primo della ripresa con l'ala destra Rossi, nuovo vantaggio dell'Arezzo sul rigore trasformato da Musa al dodicesimo, definitivo pareggio del Como al sedicesimo con Cattaneo. È tutto da Arezzo, a voi Ferrara.
5: A Ferrara, ripeto il risultato finale: la Ternana ha battuto la SPAL per 2-0, le reti entrambe nel primo tempo al 36esimo Gritti, al 39esimo Garritano. La squadra umbra ha detto chiaramente qui a Ferrara che è ancora in corsa per la promozione e se continua a comportarsi con l'autorità e la determinazione che ha dimostrato oggi, le sue carte sembrano in piena regola. Un primo tempo magistrale quello della Ternana, disputato a un ritmo quasi impossibile, con un centrocampo forte e al tempo stesso mobilissimo, a sostegno di due punte di valore come Rossi e Garritano, in particolare questo Salvatore Garritano che ha firmato oggi una rete splendida, esattamente al 39esimo del primo tempo, dopo una perfetta manovra in collaborazione con Rossi e Panizza. La prima rete della Ternana era stata segnata al 36esimo del primo tempo dal mediano Gritti, direttamente su calcio di punizione da circa 20 metri, per due volte al 14esimo del primo tempo e al 16esimo del secondo, l'ala sinistra della Ternana Rossi ha colpito i pali della porta della SPAL. Vittoria pienamente legittima, ripeto, quella della Ternana, più che mai in corsa per la lotta a 4 che ha come traguardo la promozione in Serie A. La SPAL invece non è apparsa oggi in buona vena. Ripeto il risultato finale a Ferrara: Ternana batte SPAL 2-0 qui a Ferrara, voi studio.
6: Gentili ascoltatori, abbiamo concluso la trasmissione. Grazie dell'attenzione e buonasera.
7: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Guerra in Ucraina. Sono appena arrivati a Miami i negoziatori di Kiev per i colloqui con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner su una possibile tregua almeno per le infrastrutture dell'energia. Partecipano all'incontro nel resort di Kushner anche rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO. Prevista a breve una telefonata fra Trump e Putin. Il presidente americano ha criticato Oslo per l'assegnazione del Nobel per la pace alla paladina dei diritti umani, Navi Pillay. Sui social Trump parla di una vergogna irreparabile perché la vincitrice nutrirebbe odio verso l'America e Israele. Da parte sua la giurista sudafricana di origine indiana, giudice della Corte Penale Internazionale, aveva ironizzato affermando «potrei dividere il premio con Trump». I leader, ha poi commentato Pillay, hanno l'obbligo giuridico di proteggere i diritti umani e di astenersi dalla guerra. E poco dopo l'annuncio del Nobel, il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. E sta suscitando sdegno la decisione del capo del Pentagono, Hegseth, di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Malik Hazan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per aver ucciso 13 soldati in una base militare, sarà fucilato il 3 dicembre. Decisione barbara, secondo i vescovi americani, è una tortura, afferma l'ONU. In arrivo nel Golfo del Messico, tra Florida e Alabama, l'uragano Isaias, che ha raggiunto la categoria 3 con venti oltre i 190 km orari e che toccherà terra nelle prossime ore portando piogge intense. Evacuazione obbligatoria in diverse contee costiere, programmata la chiusura di alcuni aeroporti della Florida, attesi anche tornado distruttivi con interruzioni di corrente, sospesa dai produttori di petrolio l'estrazione di oltre 1 milione di barili al giorno. Fenomeni estremi anche in Italia. Marsala, in provincia di Trapani, è stata colpita da violente trombe d'aria. I vortici hanno prima colpito il porto, poi l'entroterra, 11 feriti, tra loro anche bambini, e danni a edifici, automobili e coltivazioni. Ascoltiamo la sindaca Andreana Patti.
3: 7 bambini sono tra i 2 presidi sanitari di Marsala e Mazara, 2 codici rossi, ma non di bambini, si tratta di persone che sono state scaramentate oltre il ponte. Qua e la scena erano praticamente come se fosse stata una scena proprio di guerra. La scuola è completamente stata scoperchiata ed è assolutamente inutilizzabile, come alcune case che sono state interessate proprio dal passaggio del ciclone. Addirittura alcuni proprio non si trovano parti di casa. Un'allerta meteo gialla.
2: Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale, indicando però come decorrenza del contratto il giorno precedente. E c'è una vittima in un cantiere anche in provincia di Bergamo.
4: Dario Stucchi aveva lavorato più di un anno a quella villetta di Filago, piccola comunità dell'isola bergamasca. Restavano da completare solo alcune opere all'esterno del fabbricato. Per questo aveva chiesto in prestito un piccolo escavatore a un amico. Lo stava portando giù dal suo camioncino, comprato appena 2 mesi fa, quando una delle 2 rampe si è spostata. Fosse toccata dalla lama posteriore del mezzo. Il trattorino è crollato verso terra, schiacciando l'imprenditore edile di 62 anni, originario di Solbiateano ma residente Ornago, in provincia di Monza e Brianza. Ad assistere alla scena il figlio Simone, al lavoro con il papà nel cantiere. Arrivata insieme alla figlia ed alcuni conoscenti, la moglie Rossella, sotto shock, è stata assistita dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Filago, Francesco Perugini, GR1.
2: Maxi furto di vino nella cantina di Marchesi.

0: I ladri, una banda ben organizzata che ha disattivato il sistema di allarme e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. Nella refurtiva anche 10.000 solaia del 2023, vino la cui produzione è di appena 60-70.000 bottiglie l'anno. Ed era l'ultima notizia. La linea torna al pomeriggio di Radio 1.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Tempi supplementari.
4: Benvenuti, ben trovati, ultima puntata della settimana di Tempi supplementari, ultima puntata peraltro della settimana di Rai Radio 1 Sport. Un cordiale saluto intanto da Giorgio Germanò e Mario Pezzolla. Ciao Mario.
5: Ciao Giorgio, ben ritrovato.
4: I nostri colleghi Ombretta Conti, la regista, Carlo Boninsegna al coordinamento della parte tecnica, in apertura le moto perché sono già in pista in Indonesia nel circuito di Mandalika le moto con una scuderia italiana protagonista di queste prime libere, ne parleremo a breve. Non ci sono notizie altrettanto buone sul fronte tennis, parliamo del torneo di Shanghai, restiamo dunque in Oriente, questa volta in Cina. Cobolli si è arreso in 3-7 a Mannarino, Berrettini è stato sconfitto da Nakashima Brandon e persino Musetti in un tie break deludente ha ceduto al cinese Zhu, padrone di casa. Zhu che insomma si è preso questo match vincendo due tie break, quello del primo set e quello del terzo e decisivo. Insomma, un bilancio negativo per il tennis azzurro in Cina, però la grande tournée orientale non è finita, speriamo di avere migliori risultati nei tornei a seguire. Sul fronte musica invece, Mario Pezzolla, che
5: ti dico che proprio oggi è il 9, sì, allora viene pubblicato il nuovo album, che è il sesto di Levante, che tu conoscerai sicuramente, certo, viene da Caltagirone. Certo, la provincia di Catania è larghissima, perché lo vedo giù, Caltagirone, invece provincia di Catania, e l'album si intitola Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Ci ascoltiamo questa Ruggine, cominciamo così.

0: va sfumando, no, però chiude così la nuova canzone di Levante, che si intitola Ruggine, che abbiamo preso dall'album suo, che è il sesto, che è stato pubblicato proprio oggi, cioè in questo momento dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Che ti è parso di questo primo ascolto della tua corregionale?
1: Positivo, bella voce, bel ritmo, ma soprattutto canzone originale, un po' diversa da quelle che sentiamo. Prova a distinguersi questa artista, che dicevamo, Mario Pezzolla, poco fa, e anche ogni tanto appare anche in video, sì, fa insomma, eclettica, la comparsa eclettica nelle serie, eccetera. Mario, tu che sei un motociclista, preparati.
0: No, un motorinista.
1: Moto, andiamo lontano, andiamo in Indonesia. Allora, intanto buon pomeriggio a Luca Cesaretti. Ciao Luca.
2: Buon pomeriggio. Loro sono andati lontani, insomma, il mio fuso è come il vostro.
1: Il pomeriggio della mattinata, dell'Aprilia, che performance.
2: Tutto come previsto e prevedibile, mi verrebbe da dire, perché insomma già l'anno scorso l'Aprilia, e in particolare Bezzecchi, erano stati il pacchetto più veloce a Mandalika, il circuito indonesiano sull'isola di Lombok, e poi insomma anche le specifiche tecniche, se vogliamo, in particolare la gomma al posteriore, che Michelin ha deciso non recentemente, dall'inizio dell'anno, di portare proprio per cercare di dissipare il grande calore che si crea in quel circuito, perché insomma siamo ancora nella fase dell'anno in cui in Indonesia ci sono alte temperature, l'asfalto ben oltre i 45 gradi, quindi insomma la famosa gomma con carcassa rinforzata che Aprilia sfrutta al meglio, Ducati fatica un pochino di più invece a digerire, e quindi alla fine non è che abbia sorpreso questa tripletta di Aprilia davanti a tutti al venerdì. Forse quello che ha sorpreso è che davanti a tutti c'è Raul Fernandez con l'Aprilia, sì, ma del team privato Trackhouse, che ha abbassato addirittura già il venerdì il record della pista di Marco Bezzecchi, vale a dire il crono con cui l'anno scorso il riminese aveva conquistato la pole position, rifilando anche distacchi abbastanza importanti, 2 decimi a Bezzecchi, 4 a Jorge Martin, il leader del mondiale, che è terzo. Però va detto che Martin l'anno scorso non aveva gareggiato, era ancora fermo per tutta la lunga sequela di infortuni, quindi sicuramente c'era da attendersi un venerdì meno in palla, diciamo, degli altri piloti di Noale. Bezzecchi il ritmo ce l'ha molto buono, nel time attack ha trovato sempre o nel Rorino, le bandiere gialle o il traffico, insomma non ha massimizzato quello che era il suo potenziale di giornata, però tutti hanno confermato che insomma oggi il pilota più veloce e quello che al momento sembra favorito si chiama Raul Fernandez. Un po' sorpresa, vedremo poi se domani cambierà qualcosa o meno, perché non sarebbe nemmeno così sorprendente poi che Bezzecchi e Martin nello specifico si avvicinassero, magari scavalcassero anche lo spagnolo al team Trackhouse.
1: Un'investitura

0: quella per Raúl Fernández, che arriva dalle parole di Jorge Martín stesso, che intanto ammette i problemi con la gomma anteriore che insomma ci raccontavi tu, Luca, poco fa, e poi insomma ha detto: Raúl è un passo avanti, esistono sempre grandi rivali, qui lui funziona bene, però non sottovalutiamo Marc, si riferisce ovviamente a Marquez, eravamo molto vicini in termini di un giro di ritmo al mattino pomeriggio, però insomma abituiamoci, dice il leader del mondiale, al fatto che Marc ci sarà come sempre, e anche quest'anno lo sta dimostrando. Alla fine cambiano le stagioni, cambiano talvolta le tecnologie, e la carta anagrafica avanza sempre di un grado in più, però lui c'è sempre.
1: Sì, oggi quinto Marquez a 7 decimi da Raúl Fernández, ci sono state 5 Ducati in top 10 e quindi direttamente in Q2, e non erano scontate. Lui era la prima, poi insomma in ordine praticamente tutti gli altri, di Gian Antonio, Alex Marquez, Morbidelli e Bagnaia. L'unico che manca all'appello dei piloti di Ducati è Aldeguer, che qui vinse l'anno scorso il Gran Premio, perché lo ricorderete forse al primo giro, Bezzecchi, che aveva fatto pole e vittoria sprint, si toccò con Marc Marquez, tutti e due a terra, l'infortunio di Marc Marquez che chiuse in anticipo la sua stagione, ma il mondiale l'aveva già vinto nel Gran Premio precedente in Giappone. Però insomma Aldeguer non è lo stesso quest'anno, un infortunio al femore in inverno, non ha mai completamente recuperato, quindi Ducati tutto sommato c'è, però è un po' distante. È chiaro che bisognerà capire gli altri, vale a dire l'ago della bilancia nella sfida a 2,5 tra Marc Marquez, Martin e Bezzecchi, che prova a reinserirsi, se si metteranno tra loro due e quindi faranno un favore a Martin, o se si metteranno prima di tutti e due e quindi faranno un favore a Marc Marquez, perché insomma un Raúl Fernández, ma lo stesso Bezzecchi e una Costa che oggi è chiuso quarto, che dovesse...
0: Napoli. Ascoltiamo l'allenatore dei toscani, Vanoli.
2: Il campionato ci ha da quando messo piede qua, l'ho detto, te lo ripeto, noi dobbiamo dare il nostro processo, quindi è una protesta che penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga. Però sono contento perché ho seguito i ragazzi da lontano e li ho visti carichi con la voglia di rientrare a Firenze per andare a continuare a fare qualcosa di importante con il nostro processo, quindi dobbiamo guardare noi stessi e ripeto, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni, poi questa sosta ha dato gioie, c'è un po' meno gioie come Ponga, si è giocato poco e magari forse era l'unico giocatore che magari aveva bisogno dopo il mondiale di queste settimane, però entriamo in questo lavoro partita dopo partita.
3: Radio 1.
0: Si gioca 15 questo giorno a Fiorentina, sarà la partita che apre il trittico dell'assato. Segue al 18 Inter Parma, Inter lo spede in testa alla classifica assieme a Roma e Lazio, la sorprendente Lazio. Tutte e tre queste squadre hanno pareggiato la partita e hanno vinto le restanti. A Meazza arriva dunque un Parma con un nuovo allenatore, con Gilardino, che è subentrato a questa un po' a sorpresa. Vi abbiamo raccontato anche da questi microfoni l'epilogo dell'avventura del giovane tecnico spagnolo in seno alla società ducale. Tutto bene lo scorso anno, salvezza sorprendente, qualche scricchiolio in questo avvio di stagione, poi insomma le parti non si sono più capite, la società emiliana e il giovane questa. E allora è arrivato Gilardino, che al Parma è stato un giocatore importante, sentiremo anche lui, ma anche qui comincia dall'allenatore dei padroni casa, Christian Ibu.
4: 2 o 3 settimane che è poco per me, per come la penso io. Quel che cambia sono è l'attesa, quello che cambia sono allenamenti con tutti i giocatori a disposizione, quello che cambia soprattutto per chi che va in nazionale e si fa 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni, il resto è tutto normale. Ci siamo incontrati tutti da 2 giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia. Siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti

0: consiglio anche qui tanti volti nuovi e magari il VAR che interviene meno e meno anche sui fuori giochi, qualcosa è cambiato anche in area, il contatto di mano eccetera, ma i canoni per le scelte sono sempre legati per stato di forma, partite, avversari.
1: Però su questo ho ragione, perché negli anni magari si cercava sempre di consigliare il terzino che magari spingeva e ti offriva l'assist, andava vicino alla porta, proprio per questo diciamo nuovo andazzo che è stato. Qui diamo una quattina su 5 nomi di difensori centrali, ossia Bissek, Kmani, Thiago Gabriel e Bremer. Gli ultimi due sono molto propensi al bonus su calcio da segno, che sappiamo bene ormai è diventato una moda costante per le gol, e anche Bissek spesso si sgancia. Quindi sì, diciamo che rispetto al standard l'anno scorso preferiamo puntare più sui difensori centrali che hanno una loro forza nell'area rigore e avversaria. Infine Bernasconi, che è uno dei giovani italiani potenti, può essere invidioso perché anche lui per Atalanta a San Venezia, che ha dimostrato finora di non essere all'altezza a livello offensivo.
0: Anche perché Mario, quando vediamo le cosiddette difese a tre che sono abbastanza ubiquitari fra le squadre di Serie A, in realtà poi sono tre centrali, quelli che una volta erano i due centrali, adesso ne aggiungono uno e il nucleo della difesa. E andiamo al centrocampo per questa stagione.
1: Centrocampo, un mix tra centrocampisti magari solidi come Lobotka, che però stanno pian piano inserendosi in area di rigore, e del resto recentemente segnato Lobotka, quindi adesso con l'analisi sa che i centrocampisti hanno più possibilità di arrivare a gol, e sono tanti esempi di anni di giocatori che sono andati addirittura in doppia cifra. E poi c'è McKennie, che è il volley della Juve, in grado di fare tanti ruoli sempre in maniera costante e ottima. E poi abbiamo tre giocatori che ancora devono dimostrare tanto quest'anno. Due sono delle novità rispetto all'anno scorso, ossia Sissé del Milan, che sta emergendo e gli dà un bellissimo gol contro l'Under 21 nell'1-0 in Armenia, che veramente ha aiutato molto la squadra prima della vittoria urgente con la Bologna. E poi Pote Gonçalves della Fiorentina, perché con l'infortunio di Matta potrebbe magari avere più spazio al primo minuto o comunque in corso, è un giocatore molto interessante. Infine Chance Aguirre-Sax ha fatto bene in nazionale e quindi sembra aver dato delle risposte ultimamente.
0: Attacco Mario Ruggero.
1: Attacco qui scariamo Yassi, non si può citare Dybala, che è un ottimo momento di forma, quindi assolutamente spazio a lui in questa Roma molto devastante nella prima parte di questa stagione. Gonçalo Ramos, che viene da una serie di belle prestazioni, Portogallo sta Ronaldo, e questo potrebbe essere un tema in futuro. Thuram comunque è suo, lo riesce sempre a dare. E poi Stamac e Simeone, puntiamo delle punte centrali, soprattutto Simeone andrà secco in questo campionato, che magari non possa arrivare al suo primo bonus.
0: Mario, allora, una nostra curiosità, tu ovviamente sei diciamo anche un inventore di questo fantacalcio, lo hai seguito, gli hai camminato accanto per tanti anni, e allora, chi ha cominciato a fare il fantallenatore quando è nato tutto, quando hai cominciato tu? Che percentuale di fantallenatori ancora oggi fa una formazione e quanti invece per ragioni di età, lavoro, magari sono in un qualche modo stancati e ce l'hanno lasciato?
1: Guarda, la tua domanda è molto pertinente, il fatto che è chiaramente legato anche a un fatto oggettivo, nel senso, sai, cresce, più le passioni per quello che ci piace magari quando si è adolescenti non vengono meno per tanti stili della vita. Diciamo che io ti dico, per esperienza mia personale, anche di persone che conosco, a volte il fantacalcio c'è anche un modo per continuare le frequentazioni con il tuo nucleo storico di amici, quindi magari ecco, anche chi è più la qualità, magari la
0: sua sai che qui lo facciamo modo. Alla redazione sportiva inizio stagione ci sono una o due riunioni, le aste, lo facciamo, è un modo anche per così per parlare di altro rispetto alle solite dinamiche di quotidiane.
1: Esatto, dopo un side per passare quelle due ore di svago, magari da tutti i problemi che la vita ci sconde, perché la vita si sa, a volte una rosa, ha delle spine, però magari così cerchiamo di uscire e di pensarci e di dare un modo anche, ripeto, continuare a frequentare delle amicizie che magari sai il tempo, il lavoro, tante cose non ci danno quel tempo necessario, allora sa essere uno strumento, però è anche vero, a pari passo pure col vento storico, il calcio non è più sport principale d'Italia, allora io ti dico

0: tempi supplementari.
1: 18.05, rieccoci qui, la seconda parte di tempi supplementari. Vi abbiamo detto in chiusura della prima, a proposito di Montella e il suo esonero dalla guida della nazionale turca, fatali le quattro sconfitte in Nations League, e poi la notizia è arrivata poco fa riguardo Verstappen. Parliamo ovviamente della vigilia del Gran Premio di Singapore in Formula 1. Era stata assegnata una penalità all'olandese, poi annullata, quindi Verstappen partirà dalla pole nella gara sprint del Gran Premio. La vicenda, in breve, era stato convocato dai commissari, non aveva rispettato una bandiera gialla nelle qualifiche 1, ma dopo un lungo consulto i commissari hanno riconosciuto che anche se Verstappen avesse frenato pesantemente sarebbe potuto andare addosso alla Ferrari di Lewis Hamilton o contro un muro, quindi insomma penalità annullata e tutto come prima. Mario, noi invece
2: ripartiamo
1: per questa seconda ora di tempi supplementari.
2: Ripartiamo con un successo di qualche estate fa, mi fa piacere riascoltarlo.

0: Sì, era proprio la primavera e l'estate del 2018 quando andava questo Nero Bali che abbiamo preso dal terzo album di Elodie, This is Elodie. Insieme a lei ci sono anche, si ascoltano, Gue Pequeño, Inconfondibile, e Michele Bravi.
1: Vi abbiamo detto nella prima parte della trasmissione di questa sesta giornata di Serie A che ricomincia domani con l'incontro delle 15, Genoa-Fiorentina è il primo del trittico del sabato, seguiranno Inter-Parma

0: alle 18 e alle 20:45 al Maradona Napoli Frosinone. Che curiosità, Mario, vedere la squadra sociara, gli ospiti più avanti in classifica del Napoli. È una circostanza che sorprende: il Napoli al nona posizione con 7 punti, il Frosinone in sesta con 10 punti, frutto di 3 vittorie nelle prime 5 giornate. Presto per dire se il Napoli è in crisi, però insomma qualche inquietudine sotto il Vesuvio c'è. E allora sentiamo l'allenatore dei partenopei, Massimiliano Allegri.
1: Novità che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Oliveira, credo che nel giro 4-5 giorni, una settimana, potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Ma sta bene, Archemani, abbiamo Marin, Badiashile è cresciuto molto. Sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Abbiamo domani, inizia un mese importante di 9 partite. Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. Le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita, e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque il grande rispetto del Frosinone.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Allora, un anno fa come domani, 10 ottobre 2025, veniva pubblicato questo Ma io sono fuoco, l'album, il nono album di Annalisa. Invece c'era già questa canzone, ma nella edizione che è uscita recentemente da una ventina di giorni c'è questa stessa canzone ma con la partecipazione di Madame, e l'abbiamo riconosciuta.
1: Oggi è il giorno delle voci femminili, allora ribadisco questa considerazione, ne abbiamo ascoltate tutte brave, tutte particolari.
0: Levante, Nina Zilli, Elodie, adesso Annalisa e Madame.
1: Noi torniamo a parlare di calcio perché abbiamo detto è la vigilia della sesta giornata in Serie A, inizia con un trittico di partite domani, e allora intanto buon pomeriggio al collega Mimmo Cugini, lo conoscete, un nostro amico ogni tanto ai nostri microfoni. Mimmo, grazie per farci compagnia questo pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
1: Giornalista e scrittore, perché insomma tu sei una firma della Gazzetta, mai pubblicato nella collana per gli sportivi, due libri con ritratti niente male, Best e Facchetti. Hai scelto bene, Mimmo?
2: Sì, beh, non l'ho scelto io, però sono stato molto contento di occuparmi di questi due grandi personaggi,
1: così diversi, Best, poi no?
2: Sì,
1: così.
2: Un po' meno conosciuto al pubblico più giovane, Facchetti, diciamo, essendo italiano un po' più conosciuto, sì, effettivamente completamente diversi, cioè due opposti sia nel modo di giocare che nel modo di interpretare la vita.
1: Queste collane della Rosea sono dei veri e propri libri, non voluminosissimi, magari agili anche da portare in viaggio, in spiaggia, sui mezzi pubblici quando ci si sposta verso il lavoro, e sono comunque ricostruzioni, profili rigorosi fatti con stile. Secondo te più utili ai giovani che insomma prendono notizie da personaggi magari del calcio di una volta, o magari ai nostalgici che hanno visto questi campioni giocare e gli fa piacere avere un sommario della loro attività e anche della loro personalità?
2: Guarda, io credo che interessino soprattutto a chi è curioso, perché noi facciamo uno sforzo, per quanto è possibile, di cercare di tirare fuori elementi magari un po' sconosciuti, particolari, testimonianze, dove magari il ragazzo di oggi scopre un mondo che non c'è più, e invece chi ha una certa età, magari ricordando le giocate di queste grandi campioni, arricchisce un po' la sua conoscenza.
1: Hai già in programma il tuo prossimo lavoro?
2: No, al momento direi di no, stiamo più sulla cronaca e quindi aspettiamo la ripartenza del campionato che ormai è vicinissima.
1: Allora, poco fa la Gazzetta è stata fra i primi a dare la notizia, è arrivato il comunicato della Federazione Turca, si interrompe la collaborazione, ormai erano 3 anni che Montella sedeva sulla panchina della nazionale del Bosforo, alcuni risultati importanti, dopo 24 anni Montella è riuscito a riportare al mondiale la Turchia, però un mondiale flop, seguito da una Nations League ancora peggio, e allora sì, la notizia che era nell'aria è stata confermata, inevitabile, Mimmo.
2: Sì, direi inevitabile, soprattutto perché in questo momento in Turchia c'è un grande caos, anche per alcuni scandali e secondo me anche perché c'erano troppe aspettative sulla nazionale, che si qualificava, come tu hai detto giustamente, dopo 24 anni a un mondiale, ma che comunque non era considerata una squadra di altissimo livello. È vero che poi le prestazioni sono state in alcuni casi addirittura sconcertanti al mondiale, però io credo che proprio questo sia stato il problema che ha incontrato Montella, cioè presentarsi ad un mondiale dove una nazione intera gli chiedeva, non dico di vincere, ma quantomeno di fare bella figura, e invece probabilmente i limiti di quella nazionale si erano già esauriti con la qualificazione. Detto questo, poi invece nella Nations League è evidente che sono emersi altri tipi di problemi, oltre ad alcune assenze importanti, come quelle di Çalhanoğlu e Arda Güler, che sono comunque
3: le due star di questa nazionale, e anche nella gestione dei giocatori, soprattutto nei rapporti con la federazione. Io credo che la Turchia non abbia fatto una brutta partita contro l'Italia, probabilmente ha trovato una squadra, quella di Mancini, che invece in queste partite ha dimostrato di aver trovato grandissimi stimoli, forse anche più di quelli che noi immaginavamo, e quindi è stata l'Italia che ha superato forse i suoi limiti. Resta il fatto che ovviamente per un commissario tecnico il lavoro va sempre tarato sui grandi avvenimenti, quindi sugli europei e sui mondiali. Da un certo punto di vista mi ha stupito che Montella sia rimasto dopo il mondiale, perché dopo un fallimento quasi tutte le federazioni decidono di cambiare. Probabilmente lì c'erano altri problemi interni, come dicevo prima, e quindi si è portata avanti un po' la situazione stancamente finché poi non sono arrivati questi
1: anche
3: risultati.
1: Anche perché comunque al mondiale i fuori classe c'erano,
3: sì, beh, il fallimento del mondiale è indiscutibile. Il fatto che la Turchia abbia praticamente non abbia quasi giocato il mondiale, su questo non c'è dubbio. La Nations League probabilmente è stato un proseguimento di quel brutto momento, e ecco, forse dal punto di vista di un dirigente mi si sarebbe sembrato più logico interrompere il rapporto alla fine del mondiale, proprio per dare modo ad un nuovo commissario tecnico di iniziare un nuovo lavoro e quindi magari di portare avanti le sue idee, anche perché non dimentichiamoci di una cosa, che questa è stata la prima sosta lunga delle nazionali, che ha ovviamente consentito agli allenatori di lavorare per parecchi giorni con i giocatori, cosa che di solito, come sappiamo, non succede mai. Quindi a maggior ragione un CT nuovo avrebbe potuto avere un po' più di tempo già per impostare il suo lavoro, come ha dimostrato di saper fare Mancini.
1: Mimmo, riprende il campionato con la sesta giornata, e allora ancor prima di parlare delle tre partite del sabato, noi fra l'altro insomma qualcosa abbiamo accennato, abbiamo anche ascoltato la voce degli allenatori, e volevo sapere da te insomma alcuni pareri in generale. Cominciamo dal Como, perché insomma chi commenta in modo un po' superficiale già ha cominciato a dire sì, ma il Como non può ripetere la stagione strepitosa dell'anno scorso, infatti vedete non è fra le prime. Però poi attenzione, perché è stata proprio l'ultima partita, la sconfitta inopinata contro il Frosinone, che ha mandato i Ciociari in alta classifica e ha frenato un Como che nel calcio i sé non contano, ma se avesse vinto sarebbe in testa alla classifica con Roma, Inter e Lazio. 4 vittorie consecutive, un pareggio nella prima partita, quello sul campo dell'Udinese. Invece è arrivata questa sconfitta che sta mandando un po' affari spenti il Como. Però volevo sapere da te se insomma questa squadra, che fra l'altro ha un Ken in più, finora si è visto poco, può ripetere in campionato, in Serie A, quanto di buono ha fatto vedere l'anno scorso.
3: Allora, intanto io dico che è troppo presto per i giudizi, perché le giornate di campionato che si sono giocate sono poche, e sono d'accordo con te sul fatto che se il Como avesse vinto la partita col Frosinone staremmo a parlare di tutta un'altra cosa. Non c'è dubbio sul fatto che questa sia una squadra che ha una sua idea di calcio ben precisa e che sviluppa sempre in un certo modo, puntando a fare gol, puntando a costruire, puntando a dominare la partita, e questa è una garanzia anche in prospettiva futura. Per quello che riguarda la stagione in generale del Como, io credo che la difficoltà di quest'anno che avrà Fabregas inizierà proprio adesso, con i mesi in cui si gioca di più, e quindi il doppio impegno tra campionato e Champions, è evidente che per squadre che non sono abituate diventa molto più problematico. Poi è evidente che pensare di poter ripetere la stagione dell'anno scorso per il Como sarebbe un sogno. Io credo che la grande fortuna e la grande forza del Como sia quella di aver sempre navigato un po' a fari spenti, senza aver pressioni, senza che la proprietà abbia mai posto degli obiettivi impossibili da raggiungere. Un traguardo impossibile, che sembrava meno impossibile, il Como l'ha raggiunto l'anno scorso arrivando tra le prime quattro e quindi qualificandosi per la Champions. Io credo che questa sia una squadra che sale un gradino alla volta, proprio perché il suo allenatore cerca sempre di migliorare i giocatori che ha, di migliorare il livello della squadra, di alzarlo sempre di più. Però poi dobbiamo anche fare un ragionamento in generale sull'organico, pensando che il Como non ha l'organico del Bayern Monaco, del Barcellona o dell'Arsenal, quindi non è che possiamo adesso aspettarci, nonostante il botto che ha fatto nella prima giornata, che il Como vinca la Champions League. Ecco, sarà una stagione complicata. Io credo che per il tipo di gioco che fa il Como in Champions si prenderà parecchie soddisfazioni. E
1: finora è stata la migliore italiana,
3: esatto, diciamo. E vedremo, perché gioca un calcio molto offensivo e quindi, come sai, in Europa è quello il tipo di calcio vincente. Purtroppo per fortuna, per me più per fortuna che purtroppo, è dimostrato dagli ultimi anni che vince chi domina la partita, vince chi prova a fare più gol, e il Como ha esattamente questo tipo di calcio in testa. Più complicato sarà per Fabregas, credo, la gestione del doppio impegno, con molti giocatori che non sono abituati ovviamente a giocare ogni tre giorni, e quindi ecco, lì si vedrà anche la crescita da questo punto di vista dell'allenatore, che secondo me è già un grande allenatore, ma che probabilmente molto presto credo arriverà a grandi club, ma sta anche lui crescendo piano piano insieme alla sua squadra.
1: D'accordissimo, Mimmo. Cinque giornate non dicono niente o quasi, soprattutto in un campionato come la Serie A, che arriva quasi al giro di boa con ancora delle incertezze. E allora parliamo un pochino di squadre e allenatori, al di là delle proiezioni su cosa potranno fare, perché a Parma, un po' a sorpresa, è andato via un allenatore, era il più giovane del campionato, aveva fatto benino l'anno scorso dopo un inevitabile avvio stentato, perché insomma arrivava da un'altra nazione, giovane, non aveva grandi esperienze alla guida di club importanti, poi è riuscito a ricucire l'ambiente, una squadra anche interessante, seppure un po' difensiva. Quest'anno a sorpresa è stato esonerato con un comunicato un po' ambiguo da parte della società, e guarda caso i ricorsi del calcio al suo posto è arrivato Gilardino, che al Genoa subì insomma una sorte simile. Non si capì mai bene cosa non aveva funzionato in quel momento della stagione fra il grifone e l'attaccante. Che dici?
3: Ma dico che intanto non condivido mai gli esoneri in queste fasi della stagione, perché è assolutamente troppo presto, soprattutto per giudicare un allenatore che è appena ingaggiato, in questo caso ovviamente non parlo di questa, ma mi riferisco a Grosso, alla Fiorentina. Per quello che riguarda questa, è evidente che l'anno scorso il Parma non giocasse un bel calcio, su questo non c'è dubbio. Era una squadra molto difensiva, una squadra che giocava col 5-3-2 con un blocco molto basso, cercando di ripartire e cercando di portare a casa quello che era il suo obiettivo di partenza, cioè la salvezza, che questa ha centrato. Poi possiamo discutere sul come. È evidente che cercare di raggiungere un obiettivo nel calcio si può fare in tanti modi. Quello di questa non era il più spettacolare, però voglio fare una riflessione su un fatto che secondo me è molto importante. Il Parma l'anno scorso non aveva grandi giocatori, ma aveva un'ossatura di base secondo me molto forte. I tre giocatori più forti erano il portiere Suzuka, uno dei difensori Circati e l'attaccante Pellegrino. Tutti e tre sono stati venduti, nessuno dei tre è stato secondo me sostituito con giocatori dello stesso livello tecnico. Ecco perché dico che il lavoro degli allenatori è molto complicato, cioè, e quando lo analizziamo al di là dei risultati dobbiamo andare a vedere anche un po' dietro le pieghe di quello che c'è. Ecco, il Parma di quest'anno è una squadra che nel mercato ha investito pochissimo e che secondo me anche con Gilardino in panchina farà una grande fatica a salvarsi, proprio perché il livello tecnico secondo me è sceso. Quindi auguro ovviamente le migliori fortune a Gilardino. Il calcio di questa, come dicevo prima, non è che mi abbia, non che mi abbia entusiasmato, però le partite si vincono con i giocatori bravi, ecco, e Parma di quest'anno non ne ha tanti, quindi credo che le responsabilità siano un po' da dividere di questa partenza falsa, un po' dell'allenatore, un po' anche della società, che forse ha fatto un po' meno di quello che doveva.
1: Le sorprese, se mai si possa definire così, squadre che sono in alta classifica dopo sole 5 giornate, sono Lazio, Cagliari e Frosinone. Almeno una delle tre è destinata a durare in medio-alta classifica, Mimmo?
3: Non lo so, però ho visto delle cose molto buone da parte di tutte e tre le squadre, partendo dalla Lazio, che alla fine è riuscita a fare un mercato pur tra mille difficoltà, con gli uomini giusti per Gattuso, e che forse quest'anno si toglierà di dosso l'etichetta di allenatore che non gioca a calcio, di allenatore difensivista, perché la Lazio di queste prime giornate è una squadra che invece propone un calcio molto offensivo. Non mi stupisce Alvini, perché è un allenatore che ha fatto tantissima gavetta in Serie C, e le sue squadre hanno sempre avuto un timbro molto chiaro. Quando tu vedi giocare una squadra di Alvini, capisci subito chi c'è in panchina, perché è quello che lui cerca, si vede, e anche lui gioca un calcio molto offensivo. La vera sorpresa è Pisacane, perché secondo me l'anno scorso poteva essere considerato una scommessa, perché era la prima stagione al Cagliari, la prima stagione in Serie A, senza aver avuto nessun tipo di esperienza, e in questo caso devo dire brava alla società, perché poi fare certe scelte è un po' rischioso, ti espone a critiche da parte della stampa e anche soprattutto della tifoseria e dell'ambiente, però se ci sono degli allenatori giovani e bravi, e le società intravedono qualcosa in loro, gli danno fiducia, questa cosa mi piace. Il Cagliari è un'altra squadra che gioca bene, è un'altra squadra che non specula. Non so quale di queste tre potrà restare in alto. Io credo che adesso stiano vivendo un bel sogno, e che né Gattuso, né Alvini, né Pisacane pensino a cose particolarmente clamorose. Però quando parti così bene acquisti fiducia, e quindi la stagione comunque prende un'altra piega. Quando lavori serenamente anche durante la settimana, poi è più facile anche andare a giocare certe partite. Quindi sono sorprese, è vero, ma non lo sono se andiamo ad analizzare le partite per il gioco che questi tre allenatori propongono.
1: Bene, ti ringrazio Mimmo, ci hai fatto compagnia, ci hai spiegato un po' di cose. Noi facciamo ai nostri radioascoltatori il consueto appello, la consueta esortazione: comprate i giornali di carta, comprateli anche in edicola. E allora, grazie.
3: Grazie mille, grazie a voi.
1: Grazie a Mimmo Cugini, buon pomeriggio e buon fine settimana di calcio. Grazie Mimmo.

0: Test My Luck,
1: ecco qua che adesso torno, me lo sentivo che tornavo in onda. Test My Luck è la nuova canzone, cioè una recentissima pubblicazione, con la voce di Georgia Meek, questa cantante inglese, ma il titolare di questo pezzo, e così funziona nel mondo della dance elettronica, cioè il titolare è Purple Disco Machine, questo DJ produttore di grande successo di Dresda, nato a Dresda nell'80, quindi lui è nato nella Germania dell'Est.
2: Assolutamente,
1: così,
2: proprio negli anni della poi
1: piano. Era un bambino quando è diventata della Germania unificata. Questa è la sua nuova canzone ed è lui che ha scelto Georgia Meek per cantare questo suo nuovo pezzo.
2: Abbiamo parlato di ruote nella prima parte della trasmissione e anche nella seconda, ricordando la vicenda Verstappen in Formula 1, il Gran Premio dell'Indonesia invece per quanto riguarda il motomondiale. Non dimentichiamoci però delle ruote senza motore, perché domani c'è una corsa che piace moltissimo agli appassionati di ciclismo, è il Giro di Lombardia, 239 km con partenza da Bergamo e arrivo a Como, e ovviamente caccia al successore di Tadej Pogacar, che dopo 5 trionfi consecutivi è stato, lo sapete, messo fuori uso, fuori gara, fuori corsa da una caduta nella recente Vuelta di Spagna, a Spa era questa la corsa che è stata fatale a Pogacar. E allora, fra i grandi favoriti di questo Giro di Lombardia ci sono due compagni di squadra di Pogacar, sono McNulty, e tra l'altro lo ricordiamo a Montreal vincitore del mondiale, quindi mica un corridore da poco, e Isaac Del Toro, che l'anno scorso ha esordito proprio nel Giro di Lombardia, finì quinto, e chi ha fatto meglio nel recente passato è Evenepoel, secondo sia nel 2024 che nel 2025, capitano della Red Bull, che è con Roglic fresco di titolo europeo a cronometro, insomma sogna il meglio. E allora un appuntamento importante domani per tutti gli appassionati di ciclismo.

0: Le canzoni sono così, il tempo dice, no? Che sono canzoni famose, questo è il senso, perché altrimenti uno dice, ti faccio sentire una canzone di 30 anni fa e non se la ricorda nessuno, ma questa no, ce la ricordiamo tutti. Sei la più bella del mondo di Raff.
1: Chissà Mario se a Bologna ancora festeggiano gli appassionati di basket per l'impresa in Eurolega, la vittoria sul campo del Bayern meritata, anche vistosa nel punteggio. E allora, visto che parliamo di Bologna, visto che parliamo di pallacanestro, buon pomeriggio, buonasera, ben trovato Matteo Airoldi, caporedattore di Basket Magazine, nostro amico da sempre. Matteo, benvenuto.
2: Bentrovati tutti voi, è un piacere essere di nuovo con voi in questa nuova stagione che, come dicevi, è partita bene soprattutto per la Virtus Bologna. Facevo un ragionamento parlando con il vostro Massimo Barchiesi e si diceva: in casa Virtus cambiano gli addendi, ma la somma rimane la stessa ed è una somma più che positiva, perché il nuovo corso targato Mumbrù è partito decisamente bene, una squadra completamente rinnovata ma che sembra aver raccolto dalle sue squadre dalle Virtus che l'hanno preceduta quel filo di entusiasmo e di brio che ovviamente a Basket City procura sempre gioia ed entusiasmo, ed è un microclima ed un contesto, secondo me, che resta unico in Italia.
1: Meno contenti ovviamente gli appassionati di Milano, perché l'Olimpia è stata travolta dal Maccabi Tel Aviv, ovviamente si è giocato in un campo neutro e forse questi di quasi 10 punti troppi, si poteva anche perdere in campo neutro contro il Maccabi, ma non così, Matteo.
2: Sì, un 97 a 79, vado a memoria, sì. piuttosto pesante. È vero che l'Olimpia è rimasta in partita per gran parte del tempo, se vado anche qui a memoria perché ho fatto il pezzo, ma vado a memoria.
1: Guarda, gli ultimi due tempi sono finiti con lo stesso punteggio, 23 a 17 per gli israeliani, quindi lì c'è stato il crollo.
2: Esattamente, è finita meno 12 il terzo quarto e poi dopo c'è stato un crollo. C'è da dire che mentre la Virtus è una squadra che, come dicevo prima, è riuscita a trovare entusiasmo con un gioco, passatemi il termine e lo sconfinamento calcistico, di stampo zemaniano, quasi a voler fare un canestro in più degli altri, tutte queste partite che ha vinto le ha vinte passando i 90 punti anche abbondantemente, e questo ovviamente non toglie nulla a quello che è stato fatto. In casa Olimpia invece c'è un po' il problema opposto di prendere troppi punti, perché anche con la Virtus ha comunque vinto a punteggi abbastanza alti, quindi indubbiamente anche in casa Olimpia si è cambiato molto, soprattutto rispetto agli ultimi anni. Sono andati via delle pedine importanti, Shields, Lidei e altri giocatori molto molto molto molto importanti. C'è un nuovo corso, è tornato Devon Hall, che secondo me è un Devon Hall molto più, per certi versi, forte e consapevole di quelli che sono i suoi mezzi, dopo aver maturato esperienza come Sina prima e con Jasikevičius poi al Fenerbahce. Però la chimica secondo me deve essere ancora trovata, soprattutto in difesa. Le potenzialità per fare bene ci sono tutte, perché secondo me anche sotto canestro è arrivato un giocatore di grande importanza e che può spostare molto in Italia ma anche in Europa, come Moses Wright. Forse nel playmaking manca qualcosina, manca un po' di varietà di caratteristiche, e sotto canestro manca un backup del già citato Moses Wright, anche se secondo me Ousmane Diop potrebbe essere un giocatore assolutamente importante anche in Eurolega, perché ha dei mezzi completamente decisamente importanti. Però è chiaro che qualcosa va ancora trovato. Va detto, per dovere di cronaca, che, e secondo me questa è una cosa rara, la società ha comunque confermato la fiducia con Pepe Poeta, che in un certo qual modo l'ha ripagata vincendo il triplete l'anno scorso, sì, e vincendo quello che finora è stato l'unico trofeo in palio, ovvero la Supercoppa, anche se con qualche difficoltà già in finale contro Venezia. Però questa secondo me è la strada, dare fiducia e aspettare, perché comunque non è ora che si fa la stagione ma è più avanti, anche se anche in Europa ogni partita conta, bisogna avere pazienza e fiducia. La pazienza è una cosa che noto che nel mondo dello sport sia sempre
1: latita,
2: meno.
1: Latita. Senti, in Serie A alcuni dicono sarà il campionato dell'equilibrio, perché insomma la solita Venezia, Treviso, potrebbe Tortona, sono le squadre che possono inserirsi, possono dare fastidio per l'appunto a Bologna e Milano. Tu ci credi o alla fine insomma saranno sempre loro a contendersi tutto?
2: Allora, Milano parte indubbiamente, diciamolo adesso, che è in un momento di appannamento e di difficoltà, come la grande favorita. Ci sono tante squadre, l'ha già citata Bologna, Venezia, e cito un'altra che non abbiamo ancora citato e che ho visto anche giocare in Europa, a me intriga molto, soprattutto perché è un coach che conosco bene anche personalmente e che ha indubbie capacità come Jasmine Repesa, e stiamo parlando di Napoli, progetto molto molto molto ambizioso. Ci sono le due Roma che sono
1: al momento a punteggio pieno, la squadra partenopea peraltro, se mai possono contare due giornate
2: in più. Anche l'altro giorno in Eurocup ha fatto con Bourg-en-Bresse decisamente bene, che aveva vinto la competizione lo scorso anno, poi non è andato in Eurolega per scelte societarie, però ciò che voglio dire è che c'è grande equilibrio. Poi ci sono anche le due Roma che al momento sono oggetti misteriosi, passatemi il termine, ma è anche vero che sono ancora in costruzione, sia perché sono forse partite leggermente in ritardo rispetto a tutte le altre contender, ma perché anche sul mercato ci stanno muovendo. Il BC Roma di Doncic e Donny Nelson, per identificarlo più facilmente, ha appena acquistato un giocatore con centinaia di presenze in NBA come Kelly Olynyk, che non ha bisogno di presentazioni. Probabilmente arriverà sempre nel BC Roma qualcos'altro sotto canestro. Ha anche la massima Roma di Totti e Matiasic, si sta muovendo, sono cantieri in costruzione, e bisognerà vedere chiaramente come poi l'ambiente assimila, come il campionato assimila e come riusciranno a dare filo da torcere a delle realtà consolidate come si è detto Virtus, Venezia e tante altre.
1: A che stipendi sono arrivate queste stelle dell'NBA nella capitale? Ovviamente meno che oltreoceano, ma abbastanza rispetto alla media italiana, Matteo.
2: Allora, da quello che so, in realtà, la questione budget andrà verso l'aumento negli anni a venire. Per ora sono su budget contenuti, al momento ancora inferiore a Milano, anche se, e questo a me dà molto spesso molto fastidio, proprio per giustificare la superiorità tecnica di Milano e il dover vincere di Milano, si tirano fuori dei numeri che talvolta secondo me sono piuttosto fantasiosi, anche parametrati al resto d'Europa, anche perché non possiamo fare poi troppi confronti perché la tassazione nei vari paesi europei è diversa. Certo. Un giocatore a Monaco, e a Monaco non intendo Monaco di Baviera, ma nel Principato di Monaco, che adesso non c'è più, ma c'era fino all'anno scorso, andava a tassazione praticamente zero, mentre qua c'è una tassazione più o meno, non dico del 50%, ma poco ci manca. E in Turchia, a quanto so, è attorno al 5-6% la tassazione su questo tipo di contratti, quindi c'è forte squilibrio. Quindi facciamo 20 milioni alla pari, non ti permettono in tutti i paesi di prendere lo stesso tipo di giocatore. Quindi anche la questione stipendi è per certi versi un po' aleatoria in senso stretto. Poi è vero che mi dicono che le due squadre di Roma hanno tutte le intenzioni negli anni a venire, anche quando si stabilizzeranno con i vari impianti e tutto quanto, a aumentare il budget per diventare poi competitive nella nuova Lega, che presumibilmente, voglio usare ancora il condizionale, nascerà tra FIBA, NBA e secondo me anche Eurolega, perché alla fine credo sia un compromesso e un accordo sia necessario. Vogliono recitare un ruolo da protagoniste, come secondo me lo vorrà recitare anche Napoli, che quatta quatta potrebbe inserirsi in questo sistema, tenendo ben presente che ci sono poi realtà come Milano, come Varese, come Bologna, ma che anche la stessa Roma potrebbe avere una competizione per tra le due realtà per l'inserimento nel nuovo sistema NBA, perché non è detto che poi sì, ci siano gioco forza due realtà della capitale.
1: Avremo tempo per parlarne, il tempo è volato, Matteo, poi noi diciamo sempre,
2: scusate se mi sono dilungato,
1: comprate Basket Magazine, davvero imperdibile per gli appassionati di basket. Matteo, grazie per questa sera.
2: Chiedo scusa se mi sono dilungato,
1: ma che scherzi,
2: grazie a voi.
1: Ci hai spiegato grazie invece tanto anche da un punto di vista economico che ci mancava, il tassello che ci mancava. Grazie
2: e dire che ho fatto il liceo classico e la matematica era tutto tranne che il mio forte.
1: Grazie a Matteo,
2: grazie
1: Airoldi,
2: a
1: presto, un abbraccio.
2: Grazie a voi.
3: Andiamo, allora adesso andiamo direttamente al GR1 delle 19, ringraziando Ombretta Conti per la regia e Carlo Boninsegna per la guida tecnica. Arriviamo al giornale con Sting e Shaggy.

0: 19.
1: GR1.
2: Nobel per la pace, Navi Pillay aveva accusato Israele di genocidio a Gaza, ira di Trump, sanzioni USA alla Corte Penale Internazionale, Netanyahu, Goebbels applaude dall'inferno. Legge elettorale il giorno dopo, la maggioranza assicura avanti fino a scadenza della legislatura, le opposizioni insistono sul ricorso alla consulta. L'ex Ilva inizia a chiudere, Taranto ferma la produzione, tutela del lavoro o della salute, lavoratori e cittadini su fronti opposti. E caccia la banda della minicar, salgono a 6 le aggressioni, tracciato l'identikit di chi sferrò il calcio a Davide Jacopini. Maltempo, doppia tromba d'aria a Marsala, crolla il tetto di una scuola, 11 feriti, 5 sono bambini, Lazio e Campania sommerse dal fango. Saint Laurent, cambio al vertice, Anthony Vaccarello lascia la direzione creativa della Maison di Lusso dopo 10 anni di successi. Tutto Brunori fa tappa a Milano, alla Cimboldi arriva la tournée teatrale del cantautore calabrese. Formula 1 Verstappen davanti a tutti nelle qualifiche sprint di Singapore, in prima fila anche Russell, terzo Leclerc e solo settimo Antonelli. Calcio, domani torna alla Serie A con gli anticipi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. In studio Nicola Tedeschini, Israele e Stati Uniti reagiscono duramente all'assegnazione del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay. 85 anni e un ex giudice della Corte Penale Internazionale contro cui Washington annuncia ora pesanti sanzioni. Una scelta fortemente criticata dai ministri degli esteri di 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, e di Regno Unito, Giappone e Canada. Ma partiamo da un ritratto della vincitrice del Nobel 2026.
3: Sudafricana di origini indiane, Navi Pillay cominciò la sua lotta per i diritti umani come attivista contro l'apartheid, gli studi giuridici e una carriera in ascesa, sempre nel segno dell'impegno per il rispetto del diritto internazionale, quello per cui oggi le è stato assegnato il premio Nobel. Nel 1995 Pillay diventa giudice dell'Alta Corte Sudafricana e nello stesso anno del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, di cui in seguito assume la presidenza. Il passaggio poi alla Corte Penale Internazionale e nel 2008 la nomina ad Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.
4: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
3: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, ha dichiarato Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Congratulazioni a Pillay sono arrivate dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Livia Liberatore, GR1.
2: Da Israele, come accennato, parole di fuoco contro la scelta del Comitato di Oslo sul Nobel per la pace, la corrispondente da Gerusalemme.
5: Il Comitato del Nobel ha perso la sua bussola morale nell'attribuire la più alta onorificenza a una razzista che ha costruito la sua carriera fabbricando bugie contro lo Stato di Israele. È la durissima nota dell'ufficio del Premier Netanyahu dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay. Parole altrettanto dure sono state quelle del Ministero degli Esteri israeliano. La Commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo. Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Netanyahu invece ha accolto con favore la decisione dell'amministrazione Trump di porre sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Non è un tribunale, ha detto, è un organismo politico che rappresenta una minaccia per le democrazie che rispettano la legge. Come dura oggi la reazione israeliana, lo era stata altrettanto lo scorso anno quando la Pillay, al termine del lavoro della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, aveva parlato di genocidio commesso da Israele contro la popolazione palestinese di Gaza durante la guerra. Questo Nobel a Navi Pillay non fa che amplificare la voce della verità a favore degli oppressi. È invece la reazione dell'Autorità Nazionale Palestinese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Non usa mezzi termini sul Nobel nemmeno l'amministrazione Trump, mentre tiene ancora a banco la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione prevista il prossimo 3 dicembre dell'autore della strage di Fort Hood. Il corrispondente da New York.
0: Trump rilancia sui social le parole di David Schoen, avvocato americano che in passato ha difeso il presidente. Il comitato per il Nobel, scrive Schoen, si è disonorato in modo irreparabile premiando una persona che odia Israele e Stati Uniti. Così commenta la scelta di Pillay come Nobel per la pace. Intanto, proprio in queste ore, il segretario di Stato Rubio intensifica la campagna contro la Corte Penale Internazionale annunciando nuove sanzioni e nel paese continua a far discutere la clamorosa scelta di rendere pubblica l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, ex psichiatra militare islamico radicalizzato, che nel 2009 uccise 13 commilitoni disarmati nella base di Fort Hood in Texas. Le persone devono capire che ci sono conseguenze serie per questo tipo di azioni, ha spiegato il capo del Pentagono Exet. Trump aveva già dato il via libera alla fucilazione, per un militare non accadeva dal 1945. Ora il Pentagono aggiunge che il tutto sarà trasmesso in diretta. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale al 1936. Per il presidente dei vescovi statunitensi Coakley è promozione barbara di una cultura di morte. Si tratterebbe di una forma di tortura, è il commento dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU.

0: e Kushner senza però indicare una data. Mercati finanziari, borse europee in rialzo con Francoforte e Londra che guadagnano oltre un punto percentuale. Milano chiude a più 0,91%, spread in calo a 110 punti. Petrolio in lieve discesa con il Brent vicino ai $104 al barile. Sale il gas. L'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in occasione dei 140 anni di Legacoop. La Premier Meloni ha inviato un videomessaggio, la cooperazione, ha detto, dimostra che si può fare impresa mettendo al centro la persona, la qualità del lavoro, il bene comune, la libertà di impresa e il principio di uguaglianza. E la Premier Meloni in queste ore è concentrata su tutti i temi economici e in particolare sul fisco. In un intervento al Congresso dei tributaristi ha spiegato che bisogna arrivare a un sistema fiscale intransigente con gli evasori, ma attento alle esigenze di chi lavora.
1: La priorità per Giorgia Meloni resta proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e sostenere il tessuto produttivo abbassando i costi dell'energia. Sarà questo il cuore della legge di bilancio, una manovra che il governo impronterà sulla prudenza, sempre con lo sguardo alla possibilità di uscire dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Famiglie e imprese sono i pilastri del provvedimento, obiettivo dell'esecutivo è alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio. E parlando di riforma fiscale, la Presidente del Consiglio torna sulla semplificazione. A dicembre scade la delega per la compilazione dei testi unici. Lo Stato giusto, avverte, è intransigente con i furbi.
2: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
1: E vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles, a cui è arrivata la richiesta italiana di flessibilità sui vincoli di bilancio per gli investimenti in energia e difesa. La discussione sarà sul tavolo del Consiglio europeo che si apre giovedì. Lunedì la Premier sarà a 3 anni dalla prima partecipazione all'assemblea di Asso Lombarda a Milano. Federica Ionta, GR1.
0: All'indomani dell'approvazione della legge elettorale, le forze politiche si preparano al lavoro dei prossimi mesi tra alleanze e programmi.
3: Per la maggioranza, l'ok alla legge elettorale allontana le elezioni. Il termine naturale è la fine di settembre 2027, spiega da Fratelli d'Italia Lucio Malan. Si deve arrivare a scadenza naturale, concorda il forzista Raffaele Nevi, cui fa eco Matteo Salvini.
4: Abbiamo così tante cose da fare, così tanti cantieri da completare, così tante case da riassegnare, che per quello che mi riguarda l'autunno del 27 è la scadenza naturale.
3: Per la manovra il leader del Carroccio propone un contributo di 5 miliardi dalle banche. Gli azzurri frenano, dialogo costante, spiegano ma non si utilizza come bancomat. Il fronte progressista si compatta sul ricorso alla consulta contro la riforma del voto e in attesa dell'incontro su programmi primarie i leader di PD e 5 Stelle denunciano dalla sede di Legacoop a Milano l'economia ferma. Per Elish Line serve ridurre il costo dell'energia, far ripartire gli investimenti e dare qualità al lavoro. Così il 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Dobbiamo evidentemente rilanciare un modello sociale ed economico che offra realmente benessere diffuso.
3: Campolargo che si mobilita contro la raccolta firme con il passaggio del senatore 5 Stelle Luigi Nave al gruppo misto, stampella per i civici di Alessandro Onorato. Un fatto positivo, il commento da AWS di Angelo Bonelli. Francesco Macaro, GR1.
0: Ex Ilva, dopo lo stop alla produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati programmano uno sciopero per lunedì prossimo. Il governo studia intanto misure di sostegno per i lavoratori.
6: Sostegno al reddito con gli ammortizzatori sociali ed eventuale reimpiego anche con corsi di formazione. Sono i cardini del provvedimento, ha ribadito la ministra del Lavoro Calderone, che saranno presi dal prossimo Consiglio dei Ministri per i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. L'azienda ha deciso di fermare subito l'area a caldo di Taranto, tenendola però in fase di preriscaldo, e le attività di lavorazione a Genova e Novi Ligure, in attesa di 2 appuntamenti. Il primo, la decisione della Cassazione in udienza il 20 ottobre sullo spegnimento definitivo degli altoforni nella città pugliese. Il secondo, l'8 novembre, nuovo termine per la presentazione delle offerte per gli asset di Ilva da parte dei potenziali acquirenti finora scesi in campo, anche soltanto per le attività a freddo. Lunedì prossimo, intanto, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti aziendali, mentre per sabato 17 si prepara a Taranto una manifestazione di associazioni e cittadini favorevoli allo stop, contro i rischi da inquinamento per la salute e per chiedere un piano di riconversione dell'area. Fabio Comini, GR1.
0: Rai Radio 1, le 19:10 minuti. In Francia prosegue, ma con minore intensità, la protesta degli studenti. Ancora 151 licei chiusi. Dopo l'UNICEF, anche l'ONU esprime preoccupazione per gli incidenti e richiama la polizia a un uso proporzionato della forza.

0: Tensioni anche a Bruxelles con scontri durante una manifestazione contro il caro vita. La corrispondente.
1: Barricate, biciclette incendiate, lancio di pietre, bottiglie contro la polizia e guerriglia urbana nel cuore di Bruxelles, intorno alla stazione centrale, dove centinaia di giovani incappucciati affrontano le forze dell'ordine. Gli agenti rispondono con cannoni d'acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Negli scontri vengono lanciati oggetti, cartelli stradali. Le violenze si estendono in tutta l'area intorno alla stazione, mentre 50.000 persone attraversano la capitale belga per la manifestazione nazionale indetta dai principali sindacati contro i tagli alla spesa pubblica e il crescente costo della vita. Lo sciopero provoca pesanti disagi ai trasporti pubblici, alle scuole e al traffico aereo. A infiammare il clima sociale anche le proteste degli studenti sull'onda delle mobilitazioni in Francia. Negli ultimi giorni le manifestazioni studentesche hanno già portato a decine di arresti. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Aumentano le vittime sul lavoro in Italia. Secondo i dati INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno sono state 498 le denunce di infortunio mortale, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. In crescita del 5% le denunce, peggiore inoltre il bilancio degli incidenti in itinere. E proprio sul fronte della sicurezza sul lavoro, svolta nelle indagini sulla morte di un operaio a Caivano in provincia di Napoli. Arrestato il datore di lavoro e accusato di omicidio colposo.
2: È ai domiciliari e con braccialetto elettronico l'imprenditore di 37 anni indagato per la morte di Salvatore Calignano, deceduto all'ospedale di Giugliano il 3 ottobre scorso dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Caivano. Le accuse a suo carico sono pesanti: omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato. Calignano, quando è caduto, era ancora cosciente, seppur gravemente ferito. Secondo chi indaga, il datore di lavoro avrebbe cercato di convincere la vittima a nascondere la verità. Se ti chiedono qualcosa, dici che ti hanno investito e l'assicurazione ti paga, sarebbero le sue parole riferite agli inquirenti da un testimone. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero evidenziato la totale assenza di presidi e cautela per i lavoratori in quota. I carabinieri hanno peraltro accertato che la registrazione del contratto tra Calignano e il titolare della ditta è avvenuta dopo l'incidente. Le telefonate al 118 e i dati GPS dell'ambulanza smentiscono l'ipotesi che la vittima sia stata trasportata altrove dopo la caduta. Nell'inchiesta restano indagati per omicidio colposo aggravato il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'aggressione all'attore Davide Jacopini è avvenuta lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Salgono a 6 gli episodi violenti compiuti da alcuni giovani su microcar nel giro di poche ore.
3: L'ultimo è stato denunciato ai carabinieri questa mattina da un 67enne. La sera di domenica, 24 ore prima dell'aggressione a Jacopini, l'uomo è stato avvicinato, sempre a Monteverde Vecchio, da una minicar nera con a bordo 2 persone ed è stato colpito al fianco dal passeggero con un tubo di plastica. La procura, intanto, è al lavoro per capire se i 6 episodi di violenza sono legati tra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini. Di uno è stato recuperato il berretto, mentre alcuni testimoni hanno parlato di un adolescente biondo con i capelli a spazzo sulle tempie. Pare inoltre che la minicar guidata dai giovani sia ammaccata sulla parte anteriore. Nel frattempo l'attore, che dopo aver ricevuto un calcio mentre viaggiava in monopattino ha sbattuto violentemente contro un'auto in sosta, è sempre ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Daniele Lettig, GR1.
0: Cramontana, non c'è ancora un accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati nell'incendio di Capodanno al Constellation. Lo riferisce la TV elvetica. Il conto degli ospedali ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. Le fatture erano state inviate alle famiglie, ma il governo italiano si è rifiutato di pagare in attesa di chiarire le responsabilità del cantone e del comune al centro delle indagini. Ora parliamo del maltempo che in queste ore sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo, disagi ancora a Giugliano e nell'area dei Campi Flegrei. Temporali nel Lazio, a Nettuno salvati 2 disabili all'interno di una casa allagata. La situazione più critica è però in Sicilia, 2 trombe d'aria a Marsala, danneggiata anche una scuola.
4: È stata la prontezza di spirito delle insegnanti a evitare che una delle due violentissime trombe d'aria che hanno sconvolto il territorio marsalese fra Petrosino, Strasatti e Terrenove provocasse conseguenze fisiche ben più gravi per i 270 bambini e ragazzi dell'istituto comprensivo Alcide De Gasperi. Solo 5 di loro sono stati costretti alle cure in ospedale. L'interno della scuola mostra i segni della estrema violenza della tromba d'aria, che ha anche abbattuto alcuni pannelli in cemento armato della palestra. Ingegnere Giuseppe Marino, del Genio Civile di Trapani.
5: Le strutture portanti sono esplose, in parole povere.
4: La tromba d'aria ha travolto anche un'auto in transito sulla statale 115, con a bordo una coppia, marito e moglie. La vettura è stata scaraventata fuori strada. L'uomo e la donna versano in gravissime condizioni. Fra Petrosino e Terrenove si contano una quindicina di abitazioni gravemente danneggiate. In attesa di avere un quadro più chiaro dei danni, la sindaca di Marsala, Patti, ha richiesto lo stato di emergenza.
6: Per il GR1 Ernesto Oliva.
0: Il maltempo dunque continua. I dettagli con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
7: Nelle prossime ore il maltempo insiste sulle regioni peninsulari centrali, con piogge e rovesci temporali sparsi. Andrà a interessare anche la Campania, la parte occidentale della Sardegna e la Sicilia meridionale, e proprio su quest'ultimo settore dell'isola in nottata i fenomeni saranno anche di forte intensità. Per quanto riguarda domani 10 ottobre avremo residui rovesci temporaleschi nella notte sulla Sardegna occidentale. Maltempo diffuso al meridione, con piogge e rovesci temporaleschi sparsi, anche intensi soprattutto su Campania, Sicilia, Calabria e Puglia.
0: Moda, cambio al vertice di Saint Laurent. Dopo 10 anni alla direzione creativa, lo stilista italo-belga Anthony Vaccarello lascia la Maison parigina.
8: Un addio che era nell'aria tanto da aver avuto un prologo pochi giorni fa a Parigi, davanti alla Tour Eiffel, alla fine di una sfilata spettacolare tutta oro e nero. Anthony Vaccarello aveva raggiunto il figlio di 5 anni, Luca, e gli aveva messo in mano un mazzo di chiavi. Oggi forse si capisce meglio il senso di quel gesto. Lo stilista lascia Saint Laurent dopo 10 anni. L'annuncio è arrivato da Kering, il gruppo che controlla il marchio. Vaccarello era arrivato nel 2016 a 34 anni, è stato il direttore creativo più longevo della Maison, dopo il fondatore Yves Saint Laurent. Il suo stile, eleganza, trasparenza e tacchi altissimi, una sensualità esplicita ma sempre sotto controllo. I conti gli hanno dato ragione, ricavi quasi triplicati, superando i 3 miliardi. Prima della frenata del lusso. Per ora non è dato sapere chi sarà il suo successore, ma verrà annunciato a breve. Federico Mello, GR1.
0: Musica, ironia e riflessioni si intrecciano in Tutto Brunori, il nuovo spettacolo di Brunori Sas, che ha debuttato ieri al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
9: E poi ovviamente la dieta, le ho fatte tutte.
10: Musica, parole e narrazione. È questo il viaggio poetico e ironico nell'universo di Brunori, quel luogo dove i ricordi, i pensieri, le riflessioni si intrecciano con stand-up, canzoni, senza mai dimenticare quella vena ironica che appartiene al cantautore calabrese. Con la sua band, Brunori Sas accompagna il pubblico omaggiando quell'idea di teatro canzone di Gaber e Luporini. Un progetto inusuale, come nasce l'idea?
9: Perché volevo proprio la dimensione teatrale e volevo soprattutto rimisurarmi con una cosa che avevo fatto in passato e che mi aveva molto divertito. Questo tipo di formula debitrice, ovviamente, del teatro canzone di Gaber Luporini è una formula che mi permette anche di raccontare altro. Infatti è anche bello che ci sia una voce parlata, che è questa qui, con questo accento, questa calata, questo movimento anche di suono, e poi ci sia la voce cantata, che è tutt'altro. È come se ci fossero due personaggi che si alternano e uno è quasi il contrattare dell'altro.
10: Marcella Sullo, GR1.
0: Prima di lasciarvi una notizia dell'ultima ora, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. Ora lo sport, da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
15: Tutti per Eurocash.
16: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
18: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
21: E a chi produce cose buone?
20: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
23: GR1 Sport.
24: In studio Alessio Maldini. Formula 1 in apertura con le qualifiche sprint del Gran Premio di Singapore, 17esima tappa del mondiale. Il servizio.
25: In tanti anni di carriera, trionfi e primati, non ci ha mai vinto né mai era partito davanti a tutti. Un tabù che Verstappen voleva fortissimamente sfatare. Nella qualifica sprint c'entra l'obiettivo con una strepitosa pole position tra le luci e i muretti di Singapore. Sceglie di fare un solo tentativo l'olandese nel Q3 e, preciso come un cecchino, fa segnare un tempo inarrivabile per tutti. Primo degli inseguitori, Russell Mercedes. Nella gara di domenica partirà dal fondo per la sostituzione della Power Unit, ma non nella sprint di domani, a caccia dunque di punti importanti nella complicatissima rincorsa ad Antonelli. Ferrari in seconda fila con Leclerc, terzo, e in terza con Hamilton, sesto, meglio con le medie in SQ1 e SQ2 che con le soft in SQ3. Antonelli invece è solo settimo, non brilla, anche se va detto che nella qualifica sprint aveva più da perdere che da guadagnare, in quella di domani probabilmente sposterà il limite un po' più in avanti. Da dire poi che Mercedes ha differenziato le scelte. Kimi aveva la macchina evoluta, quella che a Sepang non aveva convinto ma che secondo i tecnici ha comunque più potenziale. Russell invece la versione vecchia, magari plafonata ma una certezza. 84 punti sono comunque un margine importante in classifica, considerato anche che Russell, come detto, domenica partirà dal fondo su una pista dove non si sorpassa, e siamo comunque solo agli albori di un fine settimana dove tutto davvero può ancora succedere. Manuel Codignoni, GR1.
24: Domani la sprint race prenderà il via alle 11 con Radio Cronaca esclusivamente su Radio 1 Sport, poi alle 15 su questa rete le qualifiche. E in questo weekend tutto gas c'è anche il moto mondiale col Gran Premio d'Indonesia. Nelle prequalifiche di oggi in evidenza le Aprilia.
26: Aprilia davanti, Ducati in seguito. Ma il braccio di ferro tra i due costruttori italiani prosegue anche nel venerdì indonesiano, con tre moto Vinuale davanti a tutti, ma ben 5 di Borgo Panigale in top 10. A sorpresa svetta Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse, nuovo record della pista di Mandalika con 2 decimi su Bezzecchi e 4 su Martin. Il riminese però è sembrato molto in palla e con diversi giri lanciati bruciati da bandiere gialle e traffico. Il leader del mondiale per il momento invece è un filo dietro i compagni di squadra, ma comunque solidissimo. Ducati comunque sorride anche lei ed è meno in difficoltà di quanto potesse temere. Quinto Marc Marquez, poi c'entrano la Q2 diretta anche di Gian Antonio, sesto, Alex Marquez, ottavo, Morbidelli, nono e Bagnaia, decimo. Completano la top ten Acosta, quarto con la KTM e Quartararo, settimo con la Yamaha ed una gran dose di cuore dopo una scivolata ad alta velocità. Costretti la Q1 invece augura il vincitore 2025 al Daguerre, oltre a Marini e Bastianini, autori di una doppia caduta nell'ultimo quarto d'ora delle prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
24: Le qualifiche scatteranno alle 4.50 di domani mattina, più tardi alle 9 con diretta su questa rete la Sprint Race. E sempre domani torna la Serie A dopo la lunga e insolita sosta per la Nations League. La sesta giornata verrà aperta alle 15 da Genoa a Fiorentina, alle 18 Inter Parma, infine alle 20.45 l'incontro del Maradona Napoli-Frosinone. Intanto la Juventus ha rinnovato il contratto a Nico Gonzalez fino al 2030. Serie B, per il sesto turno si gioca stasera Avellino-Sampdoria, inizio alle 20.30. Ora ufficiale, l'Assemblea federale elettiva è stata convocata per lunedì 14 dicembre. Si eleggeranno il presidente e consiglieri federali. Ufficiale anche l'esonero del CT della Turchia Vincenzo Montella, fatali 4 KO in Nations League. Infine il tennis, giornata 6 mare per gli italiani impegnati oggi al Masters 1000 di Shanghai. Eliminati Berrettini, Coboli e Musetti, battuti rispettivamente da Mannarino, Nakashima e Giù. Fuori anche Djokovic, sconfitto da Urkac. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
27: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
28: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
29: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
30: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
29: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere.
1: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata dell'11 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
31: Partono i concorrenti iscritti al Gran Premio San Paolo, preolimpionica di marcia di 50 km, valevole come quarta prova del campionato italiano di società. Il via è dato alle ore 15.30. Il caldo si fa subito sentire e i marciatori si rinfrescano. È atteso l'ennesimo duello tra Pino Dordoni e Abdon Pamic. Ogni concorrente è seguito dal proprio allenatore che lo consiglia e prega per lui. La via è lunga, bisogna arrivare fino al Lido di Ostia e ritornare. Sull'autostrada infuocata gli atleti sudano le tradizionali 7 magliette. Ha inizio la solitaria marcia di Abdon Pamic. Arriva e vince col buio. Ha marciato per 4 ore e mezzo, quasi nudo alla meta.
32: È la settimana Incom dell'8 luglio del 1960, una delle ultime gare che precedono le Olimpiadi di Roma. Sulla strada che collega la capitale al mare si sfidano i grandi marciatori italiani, gli eroi della 50 km, Abdon Pamic, il campione emergente ad un passo dalla consacrazione, e Pino Dordoni, il campione conclamato, l'oro olimpico di Helsinki 52, che si avvia ormai al passo da Dio e che in seguito, come responsabile tecnico, avrà un ruolo importante per la crescita dell'erede e rivale. Dordoni e Pamic, sempre loro, o vince l'uno o vince l'altro, e tutto attorno, sul tragitto e oltre il traguardo, il pubblico entusiasta e festante. La 50 km di Roma è una sorta di passaggio del testimone, con Pino Dordoni che corre per l'ultima volta sotto i cinque cerchi e Abdon Pamic che mette per la prima volta il piede sul podio olimpico.
0: Pamic è stato sempre in lotta per le prime posizioni. Dopo una via piuttosto cauto, ha risalito gradualmente la corrente, poi si è installato in terza posizione e non l'ha più mollata. Ha resistito brillantemente all'incalzare degli avversari.
8: Le strade piene, la folla intorno a me.
0: Ecco il formidabile marciatore azzurro alla termine dei suoi 50 km di marcia. Terzo quindi Pamic, che conquista così un'altra medaglia per l'Italia, una medaglia di bronzo.

0: Il bronzo nella 50 km alle Olimpiadi di Roma 60, un bronzo che diventerà oro 4 anni dopo sotto i 5 cerchi di Tokyo e che farà di Abdon Pamić un vero e proprio gigante della marcia italiana e non solo. Campione olimpico, 2 volte campione europeo, 40 volte campione italiano su varie distanze. Buongiorno Abdon Pamić, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Pamić, in copertina abbiamo sentito la settimana Incom dell'epoca che raccontava il Gran Premio San Paolo, campionato italiano, gara preolimpica in vista della 50 km di marcia di Roma 60, che è andata in scena un paio di mesi dopo. A quei tempi in Italia o vinceva Pamić o vinceva Dordoni, c'era questa bellissima rivalità, eravate i Coppi e Bartali della marcia. Il paragone non è casuale perché la marcia era la gara della gente che si radunava sui bordi delle strade per vedervi passare, come accadeva nel ciclismo. Nelle immagini d'epoca si vedono cortei di macchine, moto, vespe, biciclette che vi scortano sulla strada, gente che vi incita, che corre al vostro fianco, cose che oggi non vediamo più, anche perché non sono più permesse magari. Ci racconta com'era quell'atmosfera?
1: Ma era un'atmosfera veramente magica. Penso che la marcia era quello, era il succo, era quello della marcia, quello di andare in mezzo alla gente. Immaginate un ciclismo senza spettatori. Adesso le cose sono cambiate, sono cambiati i tempi, sono cambiati gli svaghi della gente, i gusti della gente, eccetera. Una volta tutti gli sport avevano un loro spazio e adesso invece alcuni sport hanno proprio il minimo della notorietà.
0: L'Olimpiade di Roma 60 per lei fu la prima medaglia olimpica, mentre per Dordoni fu l'ultima Olimpiade con un 7º posto. Dordoni poi diventerà responsabile tecnico della nazionale per la marcia e si dice che abbia avuto un ruolo importante per la sua crescita. Ma è vero questo oppure è una leggenda?
1: Allora, Dordoni non è stato mai il mio allenatore, devo dire la verità. Dopo il 60 io, anzi, devo dire che sono andato in polemica con la federazione perché ho perso l'Olimpiadi proprio per dei problemi con la federazione che non mi ha fatto fare il programma che volevo io e quindi la gara dell'Olimpiadi mi ha messo in forma. Ecco, invece io dovevo essere in forma per il giorno dell'Olimpiade. Dopo il 60 non ho voluto fare più nessun raduno perché ho avuto già l'esperienza brutta dei raduni del 1960. Ecco, ho voluto fare la mia preparazione come volevo io, sotto la mia responsabilità. In tal senso ho scritto anche alla federazione e hanno accettato il mio discorso.
0: Senta, la crescita che ha avuto lei è una crescita che nasceva anche dall'esperienza, perché ho letto che lei aveva già cominciato nel 52, nel 54 faceva i campionati europei a Berna. Ho letto da qualche parte che avevate allenatori che non erano specialisti di marcia, è vero?
1: No, gli allenatori non specialisti di marcia erano quelli della federazione. Io c'avevo un allenatore, si chiama Giuseppe Malaspina, ed era un ex marciatore ed era veramente un bravo allenatore, uno psicologo ante litter, senza avere nessuna preparazione, ma era nella sua natura. È quella a cui devo tutto, che mi ha cresciuto. Poi andare avanti ho dovuto io, un po' studiando come si allenavano all'estero, cambiare tutta la preparazione, modernizzare e fare molto di più di quello che si faceva prima. Però sono sempre con lui vicino e d'accordo su tutti i cambiamenti. Ecco.
0: Senta, prima ho detto che lei e Dordoni eravate un po' come Coppi e Bartali nel ciclismo, ma com'era questo rapporto, questa rivalità?
1: C'era anche un'amicizia, però lui veniva da un periodo che vinceva facilmente, non aveva problemi, poteva permettersi anche di passeggiare, eccetera. E certamente quando sono comparso io sulla scena non è che ha accettato tanto volentieri, ecco, questa rivalità.
0: Non voleva abdicare, insomma, voleva rimanere lui più grande.
1: Però insomma siamo rimasti amici per anni.
0: Abdon, vincere è bello, però le ho sentito dire che bisogna fare lo sport innanzitutto per divertimento.
1: Sicuro, se uno non trova delle motivazioni, che può essere anche il divertimento, perché andare a fare lo sport è bello perché è una cosa come il gioco, no? Non si sa come va a finire. Adesso purtroppo c'è anche la storia delle lepri che si sa benissimo come vanno a finire, e allora in certe specialità lo spettacolo non esiste più, inutile fare il tempo se non si vede la lotta, una lotta incerta. Invece adesso c'è la lepre e non c'è la lotta incerta, c'è quello che deve vincere e basta.
0: Però le faccio la battuta, perché marciare per 50 km, soprattutto ai vostri tempi, era fatica e sofferenza. Ma quando è che arrivava il divertimento?
1: Ma divertimento, le dico, nessuno sport c'è divertimento, nel senso di divertirsi. però un appassionato dello sport dirà sempre, anche i tennisti, dice mi sono divertito, il calciatore si è divertito delle volte, non sempre, però c'è un aspetto ludico, ecco, che è difficile da spiegare, e poi ci sono le motivazioni anche profonde per cui uno si spinge a fare questo. Certamente che una volta era molto più dura, perché come ha sentito il Gran Premio San Paolo, si partiva alle 3:30 e ci facevano gareggiare 40 gradi all'ombra senza darci l'acqua prima del 10° chilometro. Adesso invece li fanno gareggiare al mattino, all'alba magari, con l'acqua, con le docce, rifornimenti ogni 2,5 km, eccetera. Una volta era molto più dura.
2: Per concludersi la gara dei 50 km di marcia. Tutti gli occhi sono puntati verso l'ingresso della porta di Barasona. È uno solo, è Samis. Samis sta avviandosi a vincere la medaglia d'oro. Questo è un momento di liberazione per Samis. Noi immaginiamo. Egli ha lottato sotto la pioggia, nella tempesta, già in pieno giorno con accesi i riflettori dello stadio. E Samis ha proceduto per tutti i 50 km sempre nelle posizioni di testa. Eccolo, ha tagliato il traguardo alzando le braccia. Samis ha spezzato il filo di lana. Samis ha conquistato la prima medaglia d'oro dell'atletica leggera per l'Italia.
0: Le Olimpiadi di Tokyo del 64, Abdon Pamić conquista la medaglia d'oro dopo 50 km di battaglia, di sofferenza sotto la pioggia di un autunno giapponese. Abdon, le immagini d'epoca mostrano lei sul traguardo che arriva, anziché alzare subito le braccia al cielo, strappa il filo di lana sbattendoci le mani sopra, gettandolo via, quasi con rabbia, poi alza le braccia in segno di vittoria. Cosa c'era in quel gesto quando ha strappato il filo di lana?
1: Non c'era nessuna rabbia. Ho detto finalmente t'ho beccato, insomma, perché la gara più facile da vincere era quella di Roma. Io ho dovuto fare il record olimpico di quasi un quarto d'ora per vincere quella gara. Se non avessi avuto l'incidente, l'avrei fatta ancora molto meglio.
0: E poi si vede lei, dopo il traguardo, che si copre la testa con un asciugamano, si copre testa, collo e petto, tipo turbante, con un asciugamano. Faceva freddo.
1: Ma quando siamo arrivati ti danno un asciugamano. Anzi, anche voleva la coperta, ma la coperta l'ho rifiutata. Faceva freddo, sì, ma era meglio il freddo che il caldo del Trofeo San Paolo.
0: Che poi nel corso di una 50 km olimpica può succedere di tutto, come quello che è successo lei al 38° chilometro, quando accade qualcosa che rimarrà nella storia delle competizioni olimpiche.
1: Sì.
0: Lei ha avuto un attacco intestinale e doveva assolutamente fare qualcosa. Aveva bisogno di andare in bagno, però i bagni non c'erano. Che cosa ha fatto?
1: No, c'era. La prima volta all'Olimpiade in mezzo alla strada c'era una cabina, solo che non sono riuscito arrivare fino alla meta, ecco.
0: Non ce l'ha fatta ad arrivare fino lì, e quindi che ha fatto?
1: Sì. E mi sono fermato sui bordi della strada, e lungo la strada c'erano tutti i soldati che presidiavano il percorso, quindi loro mi hanno circondato, perché sembra che se uno ti tocca o che vai fuori dalla strada per un attimo ti viene squalificato. Allora,
0: vabbè, insomma, l'hanno schermata e lei ha potuto fare quello che doveva fare e poi è ripartito. E quando è ripartito i giapponesi l'hanno applaudita, credo che sia stata l'unica volta che chi ha fatto i bisogni in pubblica abbia ricevuto l'applauso.
1: Sì, ha applaudito per aiutarmi, ecco, ha visto che potevo essere in difficoltà.
0: Lei ha detto una volta che il marciatore sta all'atletica come il portiere di calcio sta alla squadra.
1: Sì,
0: che
1: beh,
0: voleva, che voleva dire?
1: No, volevo dire che il portiere è un giocatore a sé, anche una mentalità diversa dagli altri della squadra, e così anche il marciatore. E il portiere è uno che lui è responsabile, se para è bravo, se non para non è bravo. Diciamo che uno è come se facesse quasi uno sport individuale.
0: Il marciatore deve saper stare con se stesso? Glielo chiedo io, deve avere
1: senz'altro.
0: Grandi...
1: Io ho cominciato a giocare a calcio, giocavo in porta.
0: Quindi ha trovato un'assonanza fra questi due ruoli. Poi insomma comunque...
1: Sì, così ho un po' capito appunto questa mentalità, non so se qualche portiere mi può smentire. Accetto la smentita.
0: Ma poi com'è passata la marcia, dal calcio alla marcia?
1: No, io per caso, mio fratello aveva cominciato a fare lui la marcia perché era il primo anno di medicina e c'era un'altra matricola di medicina che era poi diventato campione italiano del giavellotto, si chiamava Gian Farina, e lui l'ha invitato ad allenarsi. Poi quando mio fratello si è presentato, la società aveva bisogno di un marciatore, perché a quell'epoca lì si facevano i campionati di società, c'erano tutte le specialità, e mancava il marciatore, gli hanno detto e l'ha messo a marciare. Poi quando io l'anno dopo sono andato per caso, per la spinta di un mio compagno che ha insistito, andiamo a fare la campestra, sono andato al campo per cominciare a allenarmi, e poi mi hanno chiesto come ti chiami, mi hanno detto Pamić, e allora mi hanno detto allora marcia, e lì ho cominciato.
3: SLT, doctor.
4: Ben tanti sono spariti così. Raiko, se non ce ne andiamo faremo la stessa fine.
5: Gli slavi stanno attaccando i tedeschi, state giù!
6: Ho sentito quello che sta succedendo in tutta l'Istria, non c'era modo di contattarmi. Che sollievo!
7: Lei è la vostra nuova compagna di classe. Viene da un piccolo paese dell'Istria.
8: Gli istriani non sono veri italiani, non credono in Dio e hanno sangue slavo nelle vene.
7: Questo non è vero. Siamo italiani cristiani come voi.
0: Scene dalla Rosa d'Istria, il film con Andrea Pennacchi che è andato in onda nei giorni scorsi sulla Rai, è la storia della sofferenza delle popolazioni istriane strette fra le truppe tedesche che tentano di riorganizzarsi e quelle del maresciallo Tito che sono impegnate ad annettere Istria alla Jugoslavia, ed è la storia di Abdon Pamić. Abdon, la sua vita è stata una vita in marcia, non solo per lo sport ma perché come tanti altri ha dovuto lasciare Fiume quando sono arrivate le truppe di Tito. Lei è del 33, ha compiuto 90 anni ad ottobre.
1: Sì.
0: Il tempo è passato, però il ricordo di quel momento è ancora vivo.
1: E come fai? Come uno fa a dimenticare quello che ci ha segnato tutta la vita? Io insieme a mio fratello siamo fuggiti dal regime, io non ancora 14 anni, lui non ancora 15. Siamo andati via in calzoncini e maglietta, senza un bagaglio, senza niente. E abbiamo varcato il confine in modo clandestino e dopo ho cominciato tutta la varia pirripizia nei vari posti in Italia.
0: Abdon, oggi nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma si corre la corsa del ricordo per celebrare il ventennale dell'istituzione del giorno del ricordo, e quindi sì. Le chiedo i suoi ricordi di quella fuga. Quando avete deciso di andarvene?
1: No, praticamente è stata così, diciamo improvvisa per quel giorno, ecco, abbiamo deciso così, eravamo andati al mare e poi tornando a casa abbiamo deciso, oggi è il momento e siamo andati via.
0: Quando avete passato il confine poi avete trovato rifugio in un campo profughi?
1: Sì, a Trieste al Silos, era un magazzino vicino alla stazione, c'era la prima accoglienza, ecco, poi lì ci hanno sfamati, ci hanno dato una branda perché eravamo da più di 24 ore che eravamo in giro. Poi il giorno dopo mio padre era a Milano e allora ci hanno dato un biglietto, insomma un lascia passare e siamo andati a Milano. Poi a Milano la situazione anche di mio padre non era tranquilla perché non aveva ancora trovato un'occupazione, e poi siamo andati al campo profughi di Novara e poi dopo un anno siamo andati a Genova dove mio padre lavorava, e poi è venuta mia madre che per fortuna non ha subito nessuna rappresaglia, che è stato un miracolo, non ci rendiamo ancora conto. Poi finalmente ci siamo riuniti e poi dopo volevamo addirittura emigrare in Australia, in Canada, siamo andati a Napoli, a Bagnoli che c'era un centro per lo smistamento dei rifugiati, e poi dopo lì varie vicende siamo ritornati a casa a Genova.
0: Avete deciso di rimanere nel trailer del film?
1: Sì, perché non tutti ci hanno dato il permesso, volevano spezzare la famiglia, quindi. Sì.
0: Abdon, in quella scena del film che abbiamo sentito, della Rosa d'Istria, si dice gli istriani non sono italiani, no? Lei ha vissuto questa diffidenza?
1: Ma più che altro sì, ma perché era anche un'ignoranza della geografia, perché a Genova ci va Furesti, da dove venite, sembrava che venissimo chissà dove. Purtroppo addirittura quella non l'ho mai sentita.
0: Che non sono cristiani.
1: Dio.
0: Vabbè, ma insomma, poi i genovesi vanno accolto, all'inizio un po' diffidenti, prudenti, diciamo così, ma poi...
1: A Genova sono stato benissimo, perché il genovese magari ti studia e poi dopo quando ti accetta veramente, ti stima, ti diventa veramente amico, difatti quella è la mia seconda città, non la dimenticherò mai.
0: Abdon, prima di salutarci, ritorniamo alle origini, alla marcia. Lei voleva fare il pugile invece che il marciatore, è vero?
1: Da ragazzino volevo fare il pugile perché fin da 5 anni andavo a vedere tutti gli incontri pugilato, perché mio zio era un organizzatore, avevano anche una palestra, stato anche allenatore del campione olimpico Ulderico Sergo del 36 a Berlino nei pesi mosca. Però mio zio ha detto dopo i 13 anni entri in palestra. palestra, invece a 13 anni è successo quello che è successo, e mio zio è stato addirittura imprigionato, però dopo non hanno potuto trovare niente contro di lui, e quindi lo volevano addirittura fare il responsabile dello sport della provincia di Carrara. Anche lui ha detto: preferisco ritornare in prigione che collaborare con voi.
0: Vabbè, alla fine niente box, niente pugilato, per fortuna dell'atletica, però dico degli appassionati d'atletica, perché è stato un grandissimo della marcia, uno dei più grandi di sempre.
1: Questo lo dite voi.
0: No, questo lo dicono i fatti.
1: Dallo sport lo potevo pretendere di più, sì, potevo prendere più da qualche gara, ecco, potevo pretendere molto di più. E poi l'Olimpiade di Roma mi è rimasto sempre sul gozzo.
0: Vabbè, poi si è rifatto 4 anni dopo a Tokyo, quando ha vinto l'oro olimpico. Grazie ad Abdon Pamić per le emozioni che ha regalato a tutti gli appassionati d'atletica. Grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Buona giornata, grazie.
1: Anche a voi, grazie.
9: Stravos over the line, Forlan over the line, and here's Guy Rowling. He's crowned world champion for an 8th time and the first ever winner of an MXGP World Championship, Antonio Guy Rowling.
0: Il trionfo di Tony Cairoli nel Gran Premio del Brasile e la conquista del Mondiale di Motocross 2014 è il suo 8° titolo mondiale e nel 2017 arriverà anche il 9°. Un palmarès che fa del pilota siciliano uno dei più grandi campioni di sempre nel motocross. Nel settembre del 2021 ha lasciato le competizioni, ma il fuoco della passione è rimasto sempre acceso. La voglia di passare tempo in sella a una moto da cross non è svanita e così si è buttato a capofitto in una nuova avventura. Ce la racconta Luca Cesaretti.
10: 9 titoli mondiali, 94 Gran Premi vinti, 179 podi e un motocross delle nazioni. I numeri di Tony Cairoli parlano da soli, è uno dei piloti più vincenti della storia del motocross. Alla fine della stagione 2021 in ritiro, poi il ruolo di team manager della squadra KTM nel motocross. Con la casa austriaca 13 stagioni piene di successi e un legame che sembrava inscindibile. Sembrava, appunto, perché quando è arrivata una nuova sfida, quella di sviluppare la prima Ducati motocross della storia, non ha saputo dire di no.
11: Cosa mi ha spinto? La passione per le moto e per lo sviluppo, ecco, di un nuovo progetto che è questo di Ducati. Poi è sempre stato per me un piacere essere, insomma, avere la possibilità di stare in un team, diciamo, di italiani e con una moto italiana. E sicuramente non una decisione facile, perché dove stavo prima stavo veramente, diciamo, con la gamba a cavallo, perché comunque era tutto già avviato, era una moto che comunque ha vinto tanto, però ci piacciono le sfide e questo è quello che ci piace, ecco.
10: La casa di Borgo Panigale entra nel mondo delle ruote tassellate con grandi ambizioni, senza fretta, ma l'obiettivo è arrivare al vertice con la sua 450 MX con motore Desmo. Cairoli ci racconta le sensazioni dei primi giri sulla rossa.
11: Subito devo dire è stata un'emozione, perché comunque era un prototipo e lo è ancora tuttora la moto, perché comunque abbiamo ancora un anno e mezzo di sviluppo prima che la moto venga prodotta in serie, quindi è stata subito una grandissima sorpresa, gradita, perché comunque la moto era una delle pochissime volte che entrava in pista, però era già a un buon livello, quindi ci ha sorpreso un po' tutti. Sicuramente la moto c'ha una buona potenza, sicuramente, ma a livello, diciamo, per arrivare ancora dove merita c'è da lavorare. Ovviamente come punto di partenza siamo già a buon punto, ma per arrivare davanti nel Mondiale MXGP serve ancora qualcosina, e questo è quello che lavoreremo, ecco, nei prossimi

0: campionato italiano in questa stagione, mondiale nel 2025. Questi gli step evolutivi che Ducati ha in mente. E magari proprio Toni Károly in sella, abbandonando per un attimo il ritiro per il debutto in gara?
1: Beh, adesso non c'è in programma di fare le gare, però sicuramente se la moto risulterà super competitiva e tutto procede, lo sviluppo procederà per il meglio, si potrà valutare qualcosa.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Daniele Antelmi alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound, il podcast. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
2: Una cavalcata lunga 7 mesi, seconda parte, tutto quel campionato, minuto per minuto.
3: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini, è concesso al proprio portiere Cazzaniga, che ripetiamo per quanti si vuole essere in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra, colpo di...
4: Romano Cazzaniga, classe 1943, Brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga, quell'ombra, se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
5: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato a Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino, quando è andato Radice al Torino.
4: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
5: E anche per me, anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati delle un paio di volte per dire che magari Radice dopo una partita ma si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa, e io dico, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
4: In quella stagione lei giocò 3 partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
5: Sì.
4: Ce la racconta?
5: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby e sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita. A differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
4: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoffa alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
5: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
4: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
5: Come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, ostri. Facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
4: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
6: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? Anche con il presidente Pianelli e Traversa, loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno, non è... Poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
7: A proposito del presidente presidente Pianelli che tipo era?
6: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a scemende ferro, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Ma presidente, io non li voglio, ma dai, prendili, vai. Ma poi era tranquillo, non abbiamo perso poco come partite, non se la prendeva mai, ma non era come Rossi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
7: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
6: No, non ce ne sono più, no.
7: È un altro calcio questo, Rocco.
6: Un altro calcio, sì.
7: Se lo possiamo definire veramente calcio, perché...
6: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno per la portiere, tornano, vanno... No, noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero, e ci hanno fischiato perché non volevano che si dava la palla indietro. Avevano fischiato perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic tic, la giocano dietro dal portiere, torna. No, guarda, un altro calcio veramente.
4: Rocco Telli arrivò al Torino nel 1974. Una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore,
6: perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto: tu vai a Torino, al Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare. Quindi io, andando a Napoli, giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non potevo rifiutare l'offerta, e mi ha detto: vai lì, poi vediamo. Poi a novembre mi aveva chiesto l'Ascoli di Mazzone, però io avevo detto di no, perché ho detto: andare ad Ascoli, sai, era meglio andare a Napoli che ad Ascoli, e quindi avevo rifiutato. E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
7: E ad Ascoli, o in Ascoli, come si è trovato?
6: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima, che io ero a Cagliari, siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io, e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine, e ci hanno assediati fino alle 3 di notte i tifosi, ci hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da due carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto: devo chiudere. Come devi chiudere? Era quasi l'una meno un quarto di notte. E gli ho detto: ma stai scherzando? Ho detto: se esco questi mi picchiano. No. Poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, pugni, calci, sputi. Insomma, e sono arrivato nello stadio, e poi siamo partiti alle 3 del mattino. Quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato. E mi fa: Gianni, devi andare ad Ascoli. No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto. Gli ho detto: ma sta scherzando? Non volevo andarci. Allora gli avevo detto: voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti, quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli, il presidente mi fa: allora quanto vuoi? Io ho detto: io vorrei, no, sono troppi, mi ha detto. Non mi ha fatto manco parlare. Dimmi quanto vuoi, perché no, io vorrei, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto: mi faccia lì la controfesta. E mi fa: io ti posso dare. Gli ho detto: ma chi? Ma sta scherzando? Ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni, ho detto: io pago 3 giocatori, non mi interessa. E me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, ho detto: vai a parlare col presidente. E mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima. E vado a fare il contratto, ha detto: ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo. E mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere, tu sei il pupillo di Ascoli, e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo, e sono tornato a gennaio, e mi ha dato lì 50 milioni, e poi mi ha venduto al Taranto, non so, con 700 milioni, insomma, ho preso una barca di soldi, però a Taranto, insomma, ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma, poi ho giocato in Serie A, insomma, è stata la mia carriera così, ma E quindi questa è stata la mia. Poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina,
7: Quindi
6: poi Casertana, Torres.
7: avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Roccotelli.
6: Sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì andavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi, sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
7: Roccotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
6: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato, e ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo due in panchina, uno poteva entrare, pensa. Beh,
7: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
6: va bene, io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare. Oh. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina, però purtroppo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice e Graziani, Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella è che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare, e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan e lì sono stato un mese ingessato alla caviglia, mi ha preso la caviglia Maldera e me l'hanno ingessata e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia. Sono rimasto ingessato e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala. Ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano, e vabbè, è la vita. Adesso, se tu vedi, vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
4: Giovanni Roccotelli, quello scudetto l'ha visto da bordo campo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
6: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino, dopo tanti anni, vincesse il campionato, perché prima la squadra, quella di Superga, era una squadrona enorme, quelli vincevano sempre. Infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
4: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956 e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
8: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però sai, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
4: Una di quelle presenze, schierato da Radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
9: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto alla campa di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1. Dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini, le squadre sono schierate così. L'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporale libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
8: Sì, è il Torino Ascoli. Ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli se l'ha fatto male, ma mi è capitato altre partite. E purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi, avendo anche fatto un campionato, di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma, è stato per me troppo importante, ecco.
4: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio, anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
8: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi o chi andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, qui c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti. E bastavano i 18 per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo che c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli, che era quello che aveva un po' male. Ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina, dove c'era un distributore alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male, perché poi ha fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che si facessero male, anzi, noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava, ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa, perché noi non giocavamo mai, eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti. Però quando ci chiamava eravamo pronti.
7: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, a un campo vicino?
8: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faceva il distributore, faceva il provino, provava e come stava bene, e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questa?
7: No.
8: Non te l'ha detto? Non te l'ha detto Zaccarelli?
7: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
8: Eh sì, vabbè, c'era Radice, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
7: Ma perché però lui sceglieva di fare il provino lì? Era vicino
8: a casa? Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene, e avevamo vinto e via dicendo. Lui, quando aveva male, la domenica mattina...
7: Tutti al distributore?
8: Tutto il distributore vicino all'albergo, e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
4: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
8: Sì. Eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvatori. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci trovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme, e questo era molto importante, perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno, no.
7: Lei è originario della provincia di Siena? E
8: no, io no? Sono originario della provincia di Pisa, mi mettono tutti Siena, ma io no, provincia di Pisa, io, a Siena Pisano, provincia di Siena, no. Di Pisa.
7: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
8: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo feci al Filadelfia. Vedi che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino a Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E io dico: ma papà, io dove vado andare? Dimmelo te. E mio padre dice: Torino c'ha una storia, vai a Torino. Io sono nato a Torino.
7: E poi dopo però, dopo quello scudetto venne ceduto al Monza.
8: Sì. Sono andato a giocare un po' in giro e poi giocavo anche in nazionale io. Ho fatto anche la nazionale Under 21. Eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco. A quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però quella è la mia carriera, sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
7: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
8: Sì, diciamo che io avevo esordito già nel 74-75. L'anno lì avevo fatto 2 presenze, va bene così, sono contento. Sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no? Ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con una notizia dell'ultima ora. Un violentissimo terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito Panama in America centrale, l'epicentro nel sud del paese, secondo l'Istituto Geologico statunitense. Scene di panico nella capitale Panama City, al momento non si hanno notizie di vittime o danni. E un'altra notizia di pochi minuti fa, Donald Trump annuncia di aver avuto un colloquio definito di grande successo con Vladimir Putin, raggiunto un accordo per la fornitura di gasolio russo al mercato americano e internazionale, oltre 300.000 tonnellate subito, altre 500.000 a novembre e 1 milione successivamente, previste ulteriori consegne fino a 3 milioni di tonnellate. In Italia il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. Secondo i giudici, il clima di conflittualità tra il giornalista e la redazione, aggravato dal clamore mediatico della vicenda, ha giustificato la decisione della RAI di riorganizzare il programma e sostituire il conduttore. I legali di Ranucci valutano nuove iniziative giudiziarie. Il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay diventa un caso diplomatico internazionale. La scelta del Comitato di Oslo scatena le dure reazioni di Stati Uniti e Israele. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
4: L'impegno per la lotta all'apartheid in Sudafrica e nei tribunali internazionali chiamati a giudicare genocidi e crimini contro l'umanità è un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Navi Pillay, di origini indiane tamil, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo Nobel. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
3: E sulle sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale interviene anche l'Italia. La Farnesina ribadisce la fiducia nell'operato del Tribunale dell'AIA ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Di nuovo cronaca con l'aggressione all'attore Davide Iacopini avvenuta lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Salgono a 6 gli episodi violenti compiuti da alcuni giovani su microcar nel giro di poche ore.
5: Un'altra aggressione con una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Questa mattina un uomo di 67 anni ha denunciato un episodio verificatosi domenica sera, quando, mentre percorreva a piedi via dei 420 nei pressi della sua abitazione, è stato avvicinato da una piccola vettura di colore nero con a bordo due persone. Uno dei due, dal lato passeggero, ha dichiarato ai carabinieri, lo ha colpito con un tubo di plastica. Ed è dunque il sesto caso che emerge dalle denunce e dalle indagini sulla macchinina nera, lucida, che si avvicina silenziosamente e forse dunque elettrica e colpisce alle spalle pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini. Intanto si sta chiudendo il cerchio sulle indagini con un primo identikit relativo alla presenza nella macchinetta di un adolescente biondo. Sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre percorreva con un monopattino via Barrili, la procura indaga per tentato omicidio. C'è stato un vertice questa mattina a Piazzale Clodio sullo stato dell'inchiesta. Sara Verta, GR1.
3: Le Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, restano stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia, è quanto si legge nel comunicato dell'ospedale. Sgarbi è stato ricoverato nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre. Il critico d'arte si trova attualmente in terapia intensiva in gravi condizioni a causa di un'insufficienza respiratoria. E siamo al maltempo che sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo, disagi ancora a Giugliano e nell'area dei Campi Flegrei, temporali nel Lazio, a Nettuno salvati due disabili all'interno di una casa allagata. La situazione è più critica però in Sicilia, due trombe d'aria a Marsala, danneggiata anche una scuola, 11 feriti tra cui alcuni bambini. Nelle prossime ore ancora piogge sulle regioni centrali e insulari che si estenderanno anche a quelle meridionali. Sono le 21:05, la linea va a zona Cesarini, il prossimo GR1 è alle 22.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
6: Zona Cesarini.
7: Buonasera, ben trovati, sono le 21:09, questa è Zona Cesarini su Radio 1, al microfono Diego Carmignani, Francesco Campanella, la parte tecnica, Cioberta Conti in regia e il nostro Alessandro Campanella, la parte tecnica, il nostro Tony Tisi in redazione e naturalmente tanto tanto sport, tante voci e notizie che si inseguono in questa giornata. In particolare tra poco andremo ad Avellino perché sarà il cuore di questa nostra trasmissione, l'anticipo di Serie B, sesta giornata, c'è Avellino-Sampdoria, tante altre cose nel corso della puntata, ma spazio ovviamente alla diretta per una gara che è iniziata un po' di tempo fa, pertanto ci trasferiamo immediatamente in Irpinia da Luigi Carbone, a te.
8: Buonasera Diego Carmignani, buonasera a tutti gli ascoltatori. Partita davvero spettacolare, primo tempo spettacolare qui al Partenio con l'Avellino che conduce per 4-1 sulla Sampdoria quando siamo al 38esimo di questo primo tempo. Gara davvero spettacolare per merito dei padroni di casa che si sono portati in vantaggio al 12esimo con Khedira, un Eurogol di Insigne. Al 18esimo aveva portato di nuovo in parità la situazione, un Eurogol di Lorenzo Insigne. Poi Avellino davvero esondante, al 20 ha segnato Palumbo, al 24esimo Russo, al 29esimo Besaggio. Adesso la Sampdoria è in zona d'attacco e prova una reazione, ma davvero tramortita la squadra di Corradi. Allora vi devo dare conto, purtroppo, così come in campo la partita è davvero bella ed emozionante, anche degli scontri, dei disordini che ci sono stati prima del match intorno alle 19 con dei tifosi della Sampdoria che sono venuti in contatto con la tifoseria avversaria, soprattutto con le forze dell'ordine, fitto lancio di fumogeni e di bottiglie contro polizia e carabinieri. Poi la situazione è tornata alla normalità, sono circa 500 i tifosi doriani arrivati da Genoa e tra loro dovrebbero esserci anche dei tifosi di Salernitana e Bari, tifoserie gemellate con quella doriana. Vengo alla lettura delle formazioni, l'Avellino si schiera con il 3-5-2 con Martinelli tra i pali e Ricci, Venturi e Dizzo a comporre la linea difensiva, mentre c'è una pericolosa azione della Sampdoria, viene interrotta dal fischio dell'arbitro, l'arbitro Gianluca Sacchi di Macerata, e dunque punizione nella propria area di rigore per l'Avellino. Leggevo la formazione della squadra di casa con la linea difensiva composta da Enrici, Venturi e Dizzo. A centrocampo agiscono da esterni a destra Missori, a sinistra Moruzzi, in mediana Palmiero e poi Palumbo e Besaggio sono le mezzali, alle spalle di Khedira e Russo le due punte. La squadra di Bernardo Corradi che è in forte emergenza a centrocampo, tanti assenti tra cui lo squalificato Abildgaard, gioca con il 4-3-2-1 con Vindal tra i pali, i centrali sono Dellicarri e Gartenman, a destra agisce come terzino Di Pardo, a sinistra Cicconi, a centrocampo Makumbu, Henderson, Verskaeren e poi le due ali sono Insigne e Caramo, dunque alto tasso tecnico e di mobilità, e la punta è il norvegese Lauritsen che non si è ancora sbloccato in questo campionato di Serie B. Siamo nel 40esimo minuto con l'Avellino in vantaggio.

0: vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria. Diego Carmignani, non so se tenere la linea e descrivere i gol o restituire la
1: posizione
0: con l'Avellino. Ancora in avanti in area di rigore e c'è la quinta marcatura dell'Avellino con che tira, fermato però in posizione di offside. Vedremo se gol verrà rivisto al VAR, in questo momento però è annullato e dunque si resta sul 4-1.
1: Andiamo pure tranquillamente, Luigi, con la descrizione dei 5 gol che stanno animando questa gara, prego.
0: Allora, diciamo, la prima occasione è stata proprio per la Sampdoria al sesto minuto, con una discesa di Di Pardo sulla destra, un cross al centro dell'area. Lauritsen ha staccato di testa da buona posizione, ma non è riuscito a indirizzare il pallone nello specchio della porta, palla alta. Poi il primo gol della partita al dodicesimo, con un cross alla sinistra di Moruzzi, uno dei migliori fino a questo momento, davvero ispiratissimo, il giocatore in prestito dalla Juve Next Gen, protagonista anche nell'Italia Under 21 contro la Polonia. Il suo cross alla sinistra ha fatto irruzione nel cuore dell'area, che dira, che è riuscito a colpire bene di testa, indirizzare il pallone in rete nell'angolino alla sinistra di Vindal. Vano il tuffo del portiere danese. Poi però la Sampdoria aveva trovato il pareggio con una perla di Lorenzo Insigne, che aveva recuperato un pallone sulla tre quarti, due passi e Mancino, che non ha lasciato scampo a Martinelli. Mancino dai 25 metri, il pallone si è insaccato a mezza altezza, non ha lasciato scampo all'estremo difensore di casa. Ristabilita la situazione di equilibrio, si è davvero scatenato l'Avellino, soprattutto con le combinazioni tra Moruzzi e Russo, mentre ancora l'Avellino in avanti sbaglia la misura del passaggio. Era davvero una buona occasione, sbaglia Russo che intendeva servire Khedira, erano in due contro uno, sfuma l'azione, applausi però del Partenio. Raccontavamo dunque della rete del 2-1 con Russo che è andato via sulla sinistra, ha guadagnato il fondo, assist basso per la corrente Palumbo che ha fatto irruzione al limite dell'area piccola, in posizione centrale non ha sbagliato il tiro ravvicinato per il gol del 2-1, il primo del norvegese in questo campionato. Sono passati poi 4 minuti, ancora Moruzzi, cross dalla sinistra per Russo che ha anticipato marcatori ben più alti di lui come Gartelman e Dell'Icarri, anche Vindal che in precipitosa uscita aveva cercato di opporsi al fantasista dell'Avellino, che è riuscito comunque a toccare di testa il pallone, a scavalcare il portiere per la rete del 3-1. E poi 29esimo, Besà ha recuperato un pallone in aria, davvero non c'è più con la testa la difesa della Sampdoria a questo punto, ha recuperato un pallone in aria, un vero e proprio regalo della retroguardia Doriana, e ha potuto calciare in rete da 8-9 metri, tiro raso terra sul primo palo, ha provato a opporsi senza successo Vindal, l'uomo più ispirato nella Sampdoria fino a questo momento, l'unico in grado di saltare e ripetutamente gli uomini, è Lorenzo Insigne, difensore avversario. Insigne che ci ha provato al 35esimo, ha saltato di netto Missori, ha guadagnato il vertice sinistro dell'area di rigore avversaria, ha provato con un mancino a effetto pallone di poco a lato, ancora un bel tiro da parte di Lorenzo Insigne, bello il duello qui da vita spesso con Armando Izzo in quella zona del campo, mentre adesso è ancora l'Avellino a recuperare un pallone sulla propria tre quarti. Siamo entrati nel 44esimo minuto di gioco, tiene palla la retroguardia della squadra irpina, che può palleggiare al piccolo trotto con Venturi che gioca nel centrale nel terzetto di difensori della squadra di casa, sicuramente per Corradi che è arrivato qui in Irpinia con gli uomini contati, indicazioni allarmanti da questo avvio di partita, mentre l'Avellino non si ferma, discende sulla sinistra ancora Russo, deve fermarsi davanti ai due avversari, allora preferisce scambiare il pallone con Besaggio, poi retropassaggio a servire nella propria metà campo e Ricci che fa girare il pallone, Venturi finta, poi scarica su Palmiero, Palmiero che allarga sulla destra dove c'è Armando Izzo, siamo nella metà campo dell'Avellino con la pressione della Sampdoria che sale, adesso viene compiuto però un fallo da parte di Veskaeren ai danni di Missori che stava portando il pallone. Sentite il tifo dell'Avellino, bella cornice di pubblico, oltre 11.000 spettatori, abbiamo detto 500 arrivati dalla Liguria, 500 sostenitori della Sampdoria, con quei momenti di disordine che hanno provocato anche un ritardo nell'arrivo del pullman della Sampdoria qui allo stadio Partenio, pullman che è arrivato intorno alle 19.35. Sampdoria che prova a organizzare una reazione con Caramo sull'out di destro, il cross basso, interviene in parata bassa Martinelli che si distende e riesce a bloccare il pallone, allora l'Avellino è già ripartito con Besaggio, cerca compagni per un lancio lungo, non ne trova, allora scambia con Palmiero, ancora Besaggio, allarga Moruzzi, prova, chiede il triangolo, lo ottiene con Palmiero, ma intanto è stato steso dal diretto marcatore, si tratta di Pardo, che subisce anche un colpo al volto, la mano sul viso, va a sincerarsi delle sue condizioni il numero 27 dell'Avellino Moruzzi. Dicevamo oggi già due assist per lui, che era stato protagonista di un ottimo avvio di stagione e anche di una buona prestazione con la nazionale. In questa sosta, superato il 45esimo, si giocherà per un minuto il recupero di questo primo tempo. Ricordiamo, l'Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria. Avellino che aveva sempre segnato nelle prime 5 partite, nei primi tempi. Sampdoria che solo una volta era riuscita a segnare, conferma dunque un approccio sicuramente positivo, un approccio giusto alle partite. La squadra di Alessandro Nesta, che però davvero è riuscita a trovare 4 reti in questo primo tempo, esprimendo sicuramente un bel gioco e approfittando delle tante defiance della retroguardia della Sampdoria, che con Delli Carri e Gartenman ha subito l'iniziativa, la fantasia di Russo e la capacità di insinuarsi, e soprattutto poi cross dalla sinistra di Moruzzi. Rimessa laterale lunga che spiava nell'area dell'Avellino, riesce ad allontanare di testa Izzo, esce palla al piede Russo e allora l'arbitro Sacchi fischia la fine del primo tempo. Gli applausi del Partenio per un Avellino che sta conducendo sulla Sampdoria per 4-1. Ricordo i marcatori al 12esimo, che dira pareggio della Sampdoria al 18esimo con Lorenzo Insigne, 20esimo nuovo vantaggio dell'Avellino con Palumbo, 3-1 di Russo al 24esimo, al 29esimo del primo tempo sempre il 4-1 è di Pesaggio. Vedremo se ricorrerà a qualche soluzione per cercare di correggere la rotta delle cose a Sampdoria, che davvero l'ha persa in questo primo tempo.
1: Grazie a Luigi Garbone. Ovviamente torneremo al Partenio tra pochissimo, per immediatamente dopo l'intervallo si intende, per il proseguo di questo anticipo della sesta giornata di Serie B. Domani altre 4 gare delle 15, alle 17:30, al 17:15 sarà poi Vicenza-Pisa e Arezzo Cremonese alle 19:30. Tutto questo ovviamente nella giornata in cui torna il campionato, si riparte da Inter Parma in particolare, ci sono altre gare ovviamente che vi racconteremo nella giornata di oggi qui dentro Zona Cesarini. Magari faremo un approfondimento sulla Serie A tra pochissimo. Invece l'approfondimento che faremo sarà sulla Formula 1, il pole di Verstappen a Singapore nella sprint. C'è ovviamente da iniziare a fare, non dico il conto alla rovescia, ma di capire come sta andando la dinamica di questo finale del Mondiale di Formula 1. Tra pochissimo, come detto, avremo questo focus. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Tra un po' Avellino Sampdoria, ma subitissimo dopo il nuovo singolo dei Rolling Stones, Formula 1.

0: Miss Charm, il nuovo singolo dei Rolling Stones, questa band emergente che sta continuando a mietere successi benissimo, direi come inizio musicale del nostro appuntamento quotidiano di Zona Cesarini. Ricordo il 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp al quale ci ricordano anche che si è giocata una gara della qualificazione per i mondiali femminili di calcio. Effettivamente una delle cose che avevo tenuto in caldo prima di andare ad Avellino Sampdoria, perché è una delle notizie più fresche, la vittoria esterna delle ragazze di Soncin in Bielorussia, anzi contro la Bielorussia, si è giocato in Georgia, un 2-0 esterno firmato Piemonte e Polli nel secondo tempo, primo sigillo di Polli nel recupero, una gara che vale l'accesso nel doppio confronto, il ritorno sarà martedì a Firenze, all'altro e secondo scoglio degli spareggi mondiali, dovrebbe essere in questo momento con il risultato vincente della Finlandia 3-1 sulla Serbia un possibile attualmente, diciamo, Finlandia-Italia come doppio confronto, si stacca così eventualmente soltanto con questa doppia vittoria, doppia nel doppio confronto per l'Italia, un biglietto per i mondiali brasiliani del prossimo anno. Tanto vi dovevamo sulle notizie calcistiche, veniamo come dicevamo alla Formula 1, sentiamo cosa ci racconta Manuel Codignoni su questo Gran Premio di Singapore alle porte, la sprint Verstappen che si conferma. Buonasera Manuel.
1: Buonasera Diego, buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Dici bene, Verstappen che si conferma, Verstappen che aveva vinto anche l'ultima gara prima di arrivare a Singapore, ovvero sia quella della Malesia, non particolarmente distante, circa 400 km di distanza tra separano la Malesia e Singapore, e si è preso questa pole position sprint, peraltro con una strategia particolare, a differenza di tutti quanti gli altri ha effettuato un solo tentativo nel finale, non lo ha sbagliato con le gomme soft, e dunque si è messo tutti quanti dietro, a partire da George Russell che ha un disperato bisogno di punti e soprattutto ha un disperato bisogno di punti domani in questa sprint race, perché comunque vada poi la qualifica di domani pomeriggio, lui ha la certezza di partire dal fondo dello schieramento, perché il problema tecnico che ha avuto e che gli è costato quello zero pesantissimo al Gran Premio della Malesia una settimana fa lo ha costretto alla sostituzione della Power Unit, e visto che aveva finito i pezzi dovrà scontare 40 posizioni di penalità, il che vuol dire che comunque vada la qualifica, partirà appunto dal fondo su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici, per cui domani invece nella sprint race dove questa penalità non si applica partirà in prima fila a fianco a Verstappen, e secondo me cercherà di fare il diavolo a quattro sin dalla prima curva, anche perché i due tra l'altro non si amano e ha un bisogno disperato di punti. Seconda fila Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren. Terza fila Norris, McLaren, Hamilton, Ferrari. Le file dei delusi, la Ferrari si aspettava di più su una pista dove il motore non è poi così importante, sappiamo che la Power Unit per quello che riguarda il cavallino è un po' il tallone d'Achille di questa SF26, però Leclerc non è riuscito a piazzare la sua Ferrari in prima fila ed era abbastanza deluso. Giro al fulmicotone per Hamilton, perché il suo secondo tentativo è stato quasi realistico, con sbandare da una parte e dall'altra, però è arrivato nel finale di giro con le gomme finite, e poi soprattutto i vecchi del mestiere insegnano, i Rolling Stones e l'automobilismo direbbero che per andare forte bisogna guidare puliti, per arrivare a trovare il leader del mondiale Kimi Antonelli bisogna invece scendere fino alla settima posizione. Non è stata una qualifica eccezionale per il ventenne bolognese, ma io immagino che ci siano delle spiegazioni per questo, in primis il fatto che non ha senso rischiare più di tanto per una corsa che, bene che va, se tu vinci ti dà 8 punti, se arrivi secondo 7, se arrivi terzo 6 e così via. La battaglia vera si giocherà la domenica, dove ci sono i punti pesanti, e considerata la penalizzazione di Russell in gara, nella gara della domenica, io credo che abbia un po' giocato, diciamo, non voglio dire al risparmio, ma in sicurezza su una pista dove è molto facile andare a sbattere. C'è poi anche il capitolo tecnico. La Mercedes ha differenziato le strategie. Kimi Antonelli ha la vettura aggiornata, con gli aggiornamenti che non avevano funzionato granché a Sepang in Malesia. La Mercedes insiste con questo tipo di soluzione, montando anche un'ala nuova per cercare di vedere se effettivamente questi aggiornamenti funzionano oppure no. Russell aveva la macchina vecchia, facile dire che la macchina vecchia va più forte della nuova, probabilmente è anche vero, però secondo me è un mix di queste cose che porta Kimi Antonelli ad essere in settima posizione, ma insomma caro Diego il vantaggio è di 84 punti nel mondiale, con la prospettiva su una pista dove non si sorpassa con il rivale che parte in fondo di guadagnarne ancora, dicevi bene in serie di presentazione, è oramai questione di conta da rovescio poco più.
0: Tra l'altro, riprendendo una frase di Hamilton che mi è arrivata sotto gli occhi ora sul web, non so bene quando l'ha tirata fuori, forse poco fa. Noi piloti della vecchia scuola vogliamo correre, i giovani sono più prudenti. Non so bene se sia riferito proprio a questa, a queste ultime ore, ma in ogni caso un po' si addice a quello che ci raccontavi.
1: Allora, la frase è riferita al quanto successo settimana scorsa a Sepang, dove ci sono stati dei problemi anche di carattere tecnico, ma sostanzialmente sotto la pioggia, quando la pioggia era battente, non si è corso, e lui ha usato questo tipo di espressione per citare il fatto che appunto al giorno d'oggi si corre molto raramente sotto la pioggia, no? E di fatto i giovani, i piloti più giovani sono disabituati a correre in questo elemento che tendenzialmente è un po' il termometro del talento e fa vedere i piloti che sono più bravi rispetto a quelli meno bravi, perché appiattisce un po' le differenze tra mezzo meccanico e mezzo meccanico. Lui gli è stato chiesto, ma insomma, come mai in Formula 1 adesso non si corre quasi più sotto la pioggia? C'è solo la sicurezza o c'è dell'altro? Lui dice, è chiaro che tra piloti spesso e volentieri non siamo molto d'accordo neanche tra di noi. Noi della vecchia scuola, che siamo abituati a correre in condizioni da tregenda, ci piacerebbe correre sempre. In realtà i piloti più giovani non vogliono farlo. Il rallismo che ci ha fatto vedere quest'oggi nel corso della SQ3 testimonia un po' proprio questo, no? Il fatto che in condizioni di aderenza precaria lui è un pilota che si esalta, e come tutti quelli della vecchia scuola che sono stati abituati a guidare delle macchine anche molto più muscolari e molto meno stabili rispetto all'astronave di adesso, è un po' un guidare del tutto diverso. E io, se posso dire, insomma, concordo con quello che dice Hamilton, nel senso, è un peccato non vedere, insomma, i piloti correre sotto la pioggia battente. È evidente che c'è un problema di sicurezza, di visibilità, tutto quello che vogliamo, però si perde anche un po' il fascino dei cavalieri del rischio, così li chiamava Enzo Ferrari.
0: Il vecchio Hamilton, tra virgolette, tra mille virgolette. Allora, meno 7 Gran Premi alla fine. Stavo dando un'occhiata a quelli che mancano: Singapore, Stati Uniti, Città del Messico, San Paolo in Brasile, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Si iniziano, insomma, a racimolare altri punti nelle prossime ore. Gli appuntamenti di domani, anche su quali frequenze ascoltarti, Manuel?
1: Copertura totale o quasi per quello che riguarda questo Gran Premio di Singapore, perché quest'oggi vi abbiamo raccontato su Radio 1 Sport la qualifica sprint, e su Radio 1 Sport domani a partire dalle 10.55 vi racconteremo anche la sprint race, che, lo abbiamo detto, assegna, seppur pochi, comunque punti importanti: 8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e così via, fino a scendere a un punto per quello che riguarda l'ottavo classificato. La qualifica vera invece prenderà il via alle 15 ora italiana su Radio 1 e in simulcast su Radio 1 Sport all'interno di Sabato Sport. Per quello che riguarda la gara invece, anch'essa su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport in simulcast a partire dalle 14, ma la domenica.
0: Grazie, grazie a Manuel Codignoni sui ragguagli importantissimi sulla Formula 1 che stiamo vivendo come un conto alla rovescia. Buona serata a te e a domani.
1: Ciao Diego, ciao a tutti.
0: Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati 21 e 31, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano. Un grave incidente chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento a 4 Torino-Trieste, viale Certosa. Siamo in uscita in direzione dell'autostrada 8. Ci spostiamo poi nella 21, si viaggia con traffico rallentato tra lo svincolo di Asti Est e Asti Ovest verso Torino. Sulla Firenze-Pisa-Livorno rallentamenti tra la Stassigna e svincolo 1 Firenze-Scandicci verso Scandicci. Andiamo appena a 14 e qui un incidente, code per un chilometro tra Marotta, Mondolfo e il raccordo per Fossombrone verso Bologna. Sempre in A14 code a tratti, traffico tra Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'autostrada A1. Sulla Roma-Napoli il ripristino di un incidente tra Caianello e San Vittore, siamo verso Roma, e per chiudere in A19 si viaggia con traffico rallentato, siamo tra Bagheria e Altavilla Milicia verso Catania. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Rieccoci, ben trovati, sono le 21.33, tra poco torneremo al Partenio perché c'è l'anticipo di Serie B, quello che vi stiamo raccontando stasera con la voce di Luigi Carbone. Stiamo parlando di Avellino-Sampdoria in corso l'intervallo. Altra notizia di calcio che merita sicuramente di essere ricordata, l'avete sentito anche nel corso dei vari giornali, ebbene c'è stato l'esonero di Vincenzo Montella, arrivata al capolinea, l'avventura sulla panchina della Turchia. Peccato che siano stati proprio gli azzurri, insomma siamo stati noi a permettere tutto ciò. Il candidato attuale per la panchina dei turchi dovrebbe essere Arda Turan, l'ex stella di Atletico Madrid e Barcellona, che ora guida gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. È un bilancio comunque considerato positivo quello di Montella, commissario tecnico della Turchia. È stato penalizzato sicuramente da un pessimo mondiale, ma in ogni caso al mondiale l'ha riportati i turchi, e poi da queste sconfitte pesanti in Nations League, e aggiungo anche l'assenza di stelle di primo piano della nazionale. Dunque peccato per il nostro Vincenzo Montella. Tra poco di nuovo Avellino-Sampdoria, ci arriviamo con un altro brano musicale.

0: Zucchero, dannata con le mani per continuare, devo dire, una nostra scaletta musicale abbastanza blues e gonfiati e in un ritmo correttamente conseguenziale rispetto ai Rolling Stones in apertura, ma andiamo a vedere un po' che musica si suona al Partenio, dove c'è Avellino Sampdoria. È l'anticipo della sesta di Serie B che seguiremo stasera fino alla fine. Il nostro Luigi Carbone, a te.
1: È un rock and roll davvero frenetico quello che impone l'Avellino alla partita. Avellino in vantaggio per 4-1 quando siamo nel quinto minuto della ripresa, ancora in attacco commissari l'Avellino, la conclusione, il pallone di pochissimo a lato, qualche centimetro alla sinistra della porta, difesa da Vindal Sampdoria che davvero non riesce a risalire la china, deve recuperare tre reti la squadra di Bernardo Corradi che ha fatto ricorso da inizio ripresa a un correttivo tattico ancora prima che negli interpreti. È entrato infatti un difensore centrale, Ferrari, al posto di un impalpabile Caramo e dunque ha schierato la Sampdoria in questo momento con il 3-5-2, passando a questo schieramento di gioco dal 4-3-2-1 con cui aveva affrontato i primi 45 minuti di gioco. Ma Avellino ancora in possesso di palla sulla tre quarti di campo avversaria, ancora sulla sinistra, ancora una volta con Moruzzi, uno degli uomini più ispirati, poi rallenta il pallone a Palmiero che lo scambia con Besaggio, ancora sulla sinistra dove si è allargato Russo, giocatore in forma strepitosa, l'ex fantasista scuola Napoli, della primavera del Napoli, al quarto gol in questo campionato, ha segnato di testa due delle reti dell'Avellino nel primo tempo.
0: Forse qualche problema ad Avellino, ovviamente microfono aperto se riusciamo a ripristinare il collegamento. Luigi Carbone.
1: Sì, mi sentite?
0: Ora sì, vai.
1: Perfetto, siamo nel sesto minuto di questa ripresa con l'Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria che adesso manovra con Makumbu, siamo nel cerchio di centrocampo, Henderson prova ad allargare sulla destra, ad attivare Di Pardo, non trova compagni da servire, dicevamo del passaggio al 3-5-2 della Sampdoria con l'ingresso di Ferrari al posto di Caramo, ma ancora qualche sbandata difensiva in questi primi minuti del secondo tempo, con un pallone regalato a Khedira che ha provato a servire Russo, è uscito bene a bloccare in presa a terra Vindal in questa circostanza, adesso rischia di combinare un pasticcio mistorico, un retropassaggio un po' azzardato che riesce però a mantenere la calma e a servire il compagno Enrici che rilancia, recupera il pallone della Sampdoria sulla tre quarti di campo avversaria, vedremo se proverà altre contromisure per recuperare questi tre gol Corradi, in panchina Begic e l'ex, il fresco ex Tutino per quanto riguarda gli attaccanti, uomini contati invece lo dicevamo anche in presentazione della partita a centrocampo dove mancano sicuramente due riferimenti come Abilgard e Salvatore Esposito, ma davvero troppo brutta per essere vera nel primo tempo.
0: Continuano ad esserci problemi di collegamento con il Partenio, con Avellino Sampdoria, la gara che ci sta raccontando il nostro Luigi Carbone. Siamo nel secondo tempo di questo anticipo della Serie B con il parziale di 4-1, una gara esaltante dal punto di vista dello spettacolo, come ci sta raccontando il nostro collega a cui ridiamo la linea, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Luigi.
1: Sì, mentre sentite i fischi dello stadio Partenio perché aveva provato una conclusione dalla distanza dai 22-23 metri Lorenzo Insigne, questa volta totalmente sballata, pallone di una decina di metri addirittura larga alla sinistra della porta difesa da Martinelli, ma dobbiamo dire fino a questo momento abbiamo visto appunto Lorenzo Insigne in grande forma, predicare anche un po' nel vuoto se vogliamo, bellissima la rete con cui aveva riportato il risultato sull'1-1 nel primo tempo, conclusione dai 25 metri a effetto nell'angolino a mezza altezza alla sinistra di Martinelli e poi un paio di spunti aveva bruciato gli avversari sulla fascia sinistra liberandosi anche di due uomini alla volta, ma poi non aveva trovato la giusta assistenza soprattutto di un Lauritsen che è ancora alle polveri bagnate, si deve ancora sbloccare, apparso un po' timido anche nel primo tempo, non ha sfruttato una buona occasione al sesto, adesso punizione da tre quarti, ancora Lorenzo Insigne, pallone al centro dell'area di rigore, viene allontanato ma ancora al limite dell'area, rimesso al centro, prova una girata, un colpo di testa proprio Lauritsen con Martinelli, che è bravo a distendersi sulla sua sinistra e a deviare il pallone a mano aperta in calcio d'angolo. Dunque si riprenderà con un corner, il quarto in favore della Sampdoria. Era stato anzi Dell'Icarri a colpire il pallone di testa, va a incaricarsi della battuta lo stesso Insigne. Siamo sull'out destro d'attacco della Sampdoria, il pallone adesso spiova in area di rigore, viene allontanato dalla retroguardia dell'Avellino, ma resta in zona d'attacco la squadra doriana, oggi in divisa totalmente bianca con due fasce orizzontali rosse e blu al centro della maglietta. Nuovo cross in area di rigore dalla tre quarti, di facile lettura, esce senza problemi Martinelli, riesce a bloccare la sfera. Adesso è già ripartito l'Avellino sulla fascia destra, si propone in avanti con ancora con Moruzzi, che ha cambiato fascia in questo momento, il cross teso al centro dell'area di rigore, interviene in spaccata, che dire, in estirata e da posizione davvero davvero favorevole, mette il pallone al lato vicinissimo alla quinta marcatura. L'Avellino con questa iniziativa da parte di Moruzzi, che ha cambiato fascia, si è scambiato con Missori in questa circostanza, è andato sulla destra, il suo assist basso davvero invitante, l'attaccante marocchino ha provato, non era semplicissimo come gesto tecnico, è riuscito a impattare il pallone ma non a direzionarlo nella porta, difesa da Vindal, cerca di sfruttare le praterie che ora si aprono i giocatori dell'Avellino, ancora in possesso di palla nella tre quarti avversaria con Palmiero, davvero davvero apprezzabile il fraseggio della squadra di casa con i centrocampisti, con Palmiero, con Palumbo e Besaggio che si trovano a memoria, automatismi consolidati. Adesso Izzo a supportare la manovra d'attacco dell'Avellino, che ovviamente non ha fretta, allora gestisce il pallone facendolo girare con chiamando in causa anche i difensori, Enrici, poi di nuovo Palmiro, alza un poco il pressing la Sampdoria, Lauritsen va a pressare Martinelli a cui nel frattempo è giunto il pallone, il rilancio lungo ma non troppo, pallosfera recuperata dai giocatori della Sampdoria, si allunga la palla a Henderson, rischia di perderlo, ancora si lotta a centrocampo con Makumbu che allarga sulla destra dove c'è Di Pardo, ma subito su di lui ancora Palumbo, poi Makumbu mette un po' di ordine al centrocampo, non trova compagni da servire in un primo momento, allora chiama in causa il compagno di reparto Veskainen che scende, allarga sulla sinistra, Insigne cerca di guadagnare il limite dell'area, punta l'avversario, serve di nuovo il belga Veskainen che ha il problema di girarsi, cerca un appoggio, lo trova in Dell'Icarri che allarga sulla sinistra, seguiamo questa azione con Cicconi, il suo cross esce bene, traiettoria insidiosa perché aveva rimbalzato proprio davanti al portiere dell'Avellino che sceglie bene il tempo dell'uscita, Martinelli blocca e dà avvio a una nuova azione della propria squadra. Avellino, ricordiamo, che sta conducendo per 4-1 sulla Sampdoria quando siamo nel 12° minuto di questa ripresa, Sampdoria che riconquista un pallone nel cerchio di centrocampo. 12° minuto, 4-1 per l'Avellino sulla Sampdoria, la linea allo studio.
0: A tra pochissimo di nuovo con la voce di Luigi Carbone che ci sta raccontando questa concitata gara davvero con una Sampdoria in difficoltà. Un messaggio al 335-699-2949 anche emblematico di quello che un tifoso della Samp ci racconta. Salutiamo Daniele che considera praticamente chiusa l'esperienza Corradi sulla panchina della Samp. La sua preoccupazione era la scelta di un nuovo tecnico. Insomma, dà anche per scontato l'epilogo della gara che vi stiamo raccontando, ovvero Avellino-Sampdoria, che è la prima delle gare di questo sesto turno di Serie B. Vi dico anche velocemente le altre perché per fare il quadro, con, ricordo, il Palermo a 13 punti in vetta alla Serie B, seguito da Sudtirol e Mantova a 11. C'è domani una poker di partite alle 15, sono Benevento Cesena, Entella Juve Stabia, Empoli Palermo per l'appunto e Sudtirol Ascoli, Vicenza Pisa e Arezzo Cremonese a seguire alle 17:15 e alle 19:30, poi tre gare della domenica, Catanzaro-Mantova alle 15, Padova-Carrarese alle 17:15, chiude Modena-Verona delle 19:30, già che ci siamo, ripeto, quelle che sono le gare di Serie A di domani, visto che forse ho sbagliato, perché la gara d'esordio per la sesta giornata, con il turno del venerdì, l'anticipo che non ci sarà per questa sesta della Serie A, la prima è Genoa-Fiorentina delle 15, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. 5 nel tris di gare proposte domani. Non c'è l'anticipo del venerdì per la Serie A, non accade però ugualmente negli altri paesi, perché ci sono diverse partite in corso. Nella Ligue 1 l'anticipo è Lyon-Lione 1-0, attualmente siamo nell'intervallo. In Germania 0-0 nel secondo tempo di Borussia Dortmund Werder Brema, PSV che vince 2-0 due minuti dalla fine contro l'Herenveen, e Spagnol nell'intervallo in vantaggio sul campo del Malaga. Per quanto riguarda la Liga, ci interessa da vicino però stasera la Serie B. Andiamo ad Avellino Sampdoria, di nuovo la parola a Luigi Carbone.
1: 14esimo della ripresa con l'Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria, e due sostituzioni pochi secondi fa proprio nelle fila dei padroni di casa sono usciti, che dire, l'autore del gol del vantaggio dell'Avellino e Palmiero, che non era in perfette condizioni fisiche ma è stato protagonista di una partita sicuramente di enorme spessore nella gestione del pallone. Sono entrati Favilli e Faticanti, dunque non cambia nulla da un punto di vista tattico, interpreti però più freschi. Favilli che aveva spiegato Nesta nella prepartita, nella vigilia della partita, era in grande forma. Stessa cosa per Faticanti, che l'ho anche dimostrato con l'Under 21. Per lui fino a questo momento in campionato solamente 7 minuti, e ne concede più di mezz'ora in questa partita Nesta al gioiellino, che va a occupare la porzione di campo che era stata di Palmiero, ovvero quella di regista in mediana. Adesso l'Avellino guadagna una rimessa laterale, stava provando a costruire una nuova azione sull'out sinistro nella propria metà campo. Vediamo movimenti anche vicino alla panchina della Sampdoria, c'è Corradi che sta dando indicazioni a un suo giocatore che adesso toglie la pettorina, e vediamo che entrerà. Entra in campo Tutino, dicevamo fresco ex, una punta sicuramente col fiuto del gol. Sentite i fischi che lo accolgono, non ha lasciato evidentemente qui ad Avellino un buon ricordo di sé, un solo gol l'anno scorso con la maglia bianco-verde, e entra al posto di Verskaeren, che è stato costretto ad agire da mezzala, forse non il ruolo che predilige. Anche lui non è riuscito mai a dare geometrie pulite alla Sampdoria, non è riuscito mai a far tirare il fiato anche a una difesa che oggi ha vacillato nel primo tempo in maniera davvero davvero paurosa, ma non è stata neanche coperta bene dai centrocampisti. Una punta in più adesso, e dunque sicuramente Sampdoria attrazione offensiva. D'altronde deve recuperare tre reti qui al Partenio, e l'Avellino continua a essere interprete di una partita davvero di grande spessore tecnico, ma anche di grande vigoria fisica, di grande gagliardia, sempre in pressing alto la squadra di Nesta, sicuramente anche sulle ali dell'entusiasmo dato dai quattro gol. Adesso c'è Insigne però nella tre quarti di campo avversaria, a tre avversari davanti a sé, e allora crossa il pallone teso in area di rigore, riesce solamente a toccarlo un compagno di squadra, si tratta di Henderson. Protestano i giocatori dell'Avellino che chiedono la rimessa dal fondo. L'arbitro è molto indeciso se concedere il calcio d'angolo in favore della Sampdoria, poi opta per questa soluzione. Dunque è stato toccato a suo avviso il pallone da Venturi, che era in marcatura su Henderson, e dunque quinto tiro dalla bandierina in favore della Sampdoria. Sull'out sinistro d'attacco se ne incarica ancora Insigne, scarpino bianco per l'ala, il fantasista della Sampdoria. Area di rigore affollatissima, tutti i giocatori dell'Avellino nell'area di rigore, nella propria area di rigore. Il pallone spiova al centro, c'è la torre da parte di Dellicari, poi prova in mezza rovesciata a coordinarsi e a concludere un difensore della Sampdoria, si tratta di Ferrari. Il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa, aveva fatto davvero un muro la retroguardia dell'Avellino in questa circostanza, tutto a protezione della porta difesa da Martinelli. Ha provato una sorta di lob in acrobazia in mezza rovesciata Ferrari, senza però fortuna, si era coordinato anche bene ma non è riuscito a indirizzare bene il pallone. Adesso è Corradi a stoppare il pallone che era uscito oltre il campo, cerca di dare un po' di ritmo alla manovra della sua squadra, intervenendo anche lui, invitando a battere rapidamente la rimessa laterale. Adesso ne conquista un'altra, 20 metri più avanti la squadra ospite, la Sampdoria. Siamo sull'out destro di attacco, c'è Di Pardo che cerca compagni da servire, ma Kumbu non in perfette condizioni fisiche, è stato protagonista di una partita interpretata a ritmi davvero davvero lenti, ha visto molto spesso attorno a sé i centrocampisti dell'Avellino fare girare molto più rapidamente il pallone, prenderlo in mezzo, non è riuscito a cucire il gioco e a dare soluzioni, a dettare soluzioni offensive per Caramo. Insigne e Lauritsen nel primo tempo, e adesso è entrato da poco Tutino a corroborare questo reparto offensivo. C'è un calcio di punizione in favore dell'Avellino, Avellino che adesso sta diciamo cercando di addormentare un po' la partita, non ci riesce perché il pressing della Sampdoria è sostenuto. Allora Insigne ha recuperato il pallone, chiede il triangolo a Lauritsen, non lo ottiene, buono il ripiegamento in fase difensiva di Faticante, che adesso viene servito dal suo portiere. Allora avanza a grandi falcate, supera la linea del campo, Faticanti allarga sulla sinistra dove è molto largo Russo punta il diretto marcatore, poi converge verso il centro, ha quattro uomini davanti a sé, allora rallenta, serve Moruzzi, cross lungo sull'altro lato, sbuca di testa Missori da esterno a esterno, riuscito ad anticipare ancora una svagatissima difesa della Sampdoria e a intervenire di testa Missori, ma ha alzato il pallone sopra la traversa. Ancora una volta Vindal a metà strada, un po' indeciso se andare a fare suo il pallone o fidarsi dell'intervento dei compagni di squadra. Alla fine è sbucato alle spalle di tutti i Missori, è riuscito a colpire di testa ma non a centrare la porta. Palla alta, ancora Avellino in possesso di palla, disimpegno adesso faticoso da parte di Venturi, che però si riesce a disimpegnare molto bene servendo Besaggio, poi ancora Russo sull'out sinistro, costretto ad arretrare, finisce per trascinarsi il pallone oltre la linea del fallo laterale. Allora la Sampdoria ha già rimesso in gioco, Sampdoria che oggi ha diciamo mostrato ancora una volta, confermato tutti i limiti difensivi, la squadra con la peggior difesa della Serie B, 12 reti incassate, anzi 13 reti incassate, compresi questi 4 gol subiti oggi questa sera allo stadio Partenio. È sicuramente una riflessione per Corradi e per il club tutto, ma non demorde la squadra ospite, adesso attacca, viene in avanti sulla sinistra con Insigne, lato corto dell'area di rigore, entra in area Insigne, il pallone sul destro, finisce per perderlo sul ripiegamento di Palumbo, che riesce a sporcare la sfera toccandola e ha perso quasi l'equilibrio il fantasista Lorenzo Insigne, un po' più stanco in questa ripresa sicuramente, è riuscito dunque a recuperare il pallone l'Avellino con Palumbo, uno dei suoi uomini più in forma, poi Martinelli, dribbling azzardato, riesce a servire un compagno ma si è preso qualche rischio in questa circostanza. L'Avellino può ripartire dalla propria metà campo con Missori che non ha fretta, serve Izzo, chiama ancora in causa il proprio portiere. Insomma, ci avviciniamo alla metà di questa ripresa, siamo nel 22esimo minuto, con l'Avellino che conferma il vantaggio fino a questo momento acquisito, il triplice vantaggio acquisito grazie a un primo tempo strepitoso, sta conducendo per 4-1 sulla Sampdoria. Adesso fa girare palla prevalentemente nella propria metà campo la squadra di casa, c'è il fraseggio che chiama in causa ancora una volta Palumbo, poi Faviglia, il problema di girarsi nella propria metà campo, serve ancora Palumbo sulla destra e ancora un disimpegno per Martinelli, cerca un po' di anestetizzare il gioco comprensibilmente l'Avellino, di gestire le forze, non sta correndo rischi, se eccetto un colpo di testa di Dellicarri ben parato da Martinelli in questa ripresa, e poi riparte con improvvise fiammate come questa triangolazione con Russo che serve Moruzzi, sinistro, lato sinistro, il cross al centro di Moruzzi, ancora aveva provato a servire Missori appostato sull'altro palo, prova anche in questo caso a intervenire in estirata all'esterno il numero 2 dell'Avellino ma non trova il pallone, traiettoria un po' troppo avanzata quella di Moruzzi, davvero tra i migliori in campo l'esterno sinistro dell'Avellino, che adesso sbatte con il pugno contro la terra con un gesto quasi di rimprovero a se stesso per aver dato forse troppa forza a quel pallone, non aver consentito il tocco del compagno, il tocco vincente del compagno. Intanto finisce la partita di Lauritsen, al suo posto entra in campo Begic, ancora una volta nettamente insufficiente la prova dell'attaccante norvegese, e poi esce anche Henderson a centrocampo al suo posto De Paoli, che non era in perfette condizioni fisiche, ma a Corradi cerca di dare comunque una scossa a questa Sampdoria che ha prodotto davvero troppo poco in questa ripresa, in questi primi 23 minuti della ripresa, dovendo recuperare 4 gol, ha avuto una sola sola occasione nitida, provato con alcuni cross soprattutto dalla destra, con una conclusione totalmente sballata di Insigne, ma davvero troppo poco. Adesso ancora il pallone lanciato nella zona di nessuno, lo copre Moruzzi, pallone che termina oltre la linea di fallo laterale. 23 primi e 15 secondi allo stadio Partenio Avellino, 4 Sampdoria 1, e torniamo allo studio.
0: Tra pochissimo un flash da Luigi, giusto per l'aggiornamento prima di andare all'informazione, perché siamo molto vicini all'appuntamento delle ore 22. Giusto per ragguagliarvi sui risultati di Shanghai, il tennis, ci stanno chiedendo come sono andati gli italiani. Ebbene, male. Cobolli eliminato 2-7-1 da Mannarino, fuori anche Berrettini per mano di Nakashima. L'altro possibile era Musetti, Zhu la eliminato, dunque fuori tutti e tre i nostri moschettieri dal torneo cinese. Questo per quanto riguarda il tennis. Siamo a metà trasmissione, tra poco ovviamente l'appuntamento con il giornale radio. Andiamo da Luigi Garbone, giusto per ricordarci Avellino Sampdoria come sta andando, e poi ovviamente linea giornale radio a te.
1: 25esimo della ripresa, Avellino 4 Sampdoria 1, poco fa sforbiciata alta di Russo.
0: Benissimo, grazie a Luigi Garbone. Il finale di Avellino Sampdoria nella ripresa di Zona Cesarini. Ora la linea al giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si è concluso poco più di un'ora fa l'atteso colloquio telefonico tra Trump e Putin, annunciato nelle scorse ore dal Cremlino. Ci aggiorna in studio Nicola Tedeschini.
3: Via social il presidente americano parla di colloquio di grande successo. La Russia, scrive, fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Poi tra novembre e le settimane seguenti Mosca esporterà un altro 1,5 milioni di tonnellate che potrebbero triplicare, spiega Trump, in base alla capacità delle loro raffinerie. La grande scommessa dunque sta in un improvviso shock sul lato dell'offerta energetica, in primis per raffreddare i costi dei carburanti. I prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente in misura record, e questo anche grazie al nostro controllo dello stretto di Hormuz, aggiunge Trump con un accenno forse ottimistico alla questione Iran. Quasi inevitabile che in cambio la Casa Bianca abbia sospeso le sanzioni sul diesel russo. Immediata la reazione sempre via social di Zelensky: fare concessioni a Putin non porterà la pace, la Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia.
2: Nobel per la pace alla sudafricana Nevi Pillay ed è subito un caso diplomatico internazionale. Dure le critiche degli Stati Uniti e di Israele. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
4: È un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Nevi Pillay, sudafricana di origini indiane, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo premio. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, e il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
2: E sulle sanzioni americane contro la Corte Penale è intervenuta anche l'Italia. La Farnesina ribadisce la fiducia nell'operato del Tribunale dell'AIA ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Posizione condivisa anche da altri 7 paesi alleati e partner occidentali: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Violento terremoto di magnitudo 7.6 a Panama in America Centrale, l'epicentro nel sud del paese, secondo l'Istituto Geologico Statunitense. Scene di panico nella capitale, Panama City. Al momento però non si hanno notizie di vittime o danni. La scossa è stata avvertita anche in Colombia. E mentre a Panama sono scattate le prime misure di emergenza sul territorio, gli Stati Uniti hanno escluso il rischio di uno tsunami distruttivo sul Pacifico. Torniamo in Italia. Caso Ranucci, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso del giornalista contro la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione di Report. Secondo i giudici, le tensioni tra il conduttore e la redazione, unite al clamore mediatico, hanno giustificato la riorganizzazione del programma. Soddisfazione è stata espressa dai vertici RAI, mentre Ranucci ha commentato: rispetto alla sentenza e l'accetto serenamente. E siamo al meteo. Il maltempo sta flagellando il centro-sud, ore drammatiche in Sicilia. Due trombe d'aria si sono abbattute su Marsala, provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato due disabili intrappolati in casa. Massima allerta anche in Campania, paura a Napoli per la frana di un costone a Posillipo, mentre allagamenti e caos si registrano a Giuliano e nei Campi Flegrei. Nelle prossime ore ancora forti piogge su centro, sud e isole. E chiudiamo questo giornale con l'arte. La mostra di Richard Avedon, negli scatti del fotografo e ritrattista statunitense, l'America di frontiera degli anni Ottanta. Foto raccolte in 5 anni, in mostra da oggi al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Insieme ai ritratti anche alcuni provini e le lettere scambiate tra il celebre fotografo e i soggetti rappresentati.
1: Senza tetto, minatori dal volto annerito, persone comuni, tutti ritratti su fondo bianco per esaltare il realismo di una società niente affatto idealizzata. E pensare che Richard Avedon, prima del suo lungo viaggio nel West degli Stati Uniti, era famoso per le foto scattate a celebrità. Il curatore della mostra, Clément
5: Chéreau, ha deciso di dire la sua sull'America nonostante fosse tra i fotografi di maggiore successo. Quella che veniva rappresentata non era la stessa che il popolo avrebbe voluto. Reagan, boom economico, serie TV come Dynasty e Dallas. Quelle che Avedon ci mostra sono invece le persone che hanno veramente portato l'America nel mondo.
1: Non è un caso che tra i 110 ritratti della serie In the American West spuntino anche pecore e manzi al macello. Oggi ci sarebbe bisogno di una serie analoga?
5: Ci sono molte somiglianze con oggi. Sarebbe davvero interessante. Quello era il periodo della deindustrializzazione. Molti persero il lavoro, proprio come oggi, a causa di tecnologia e intelligenza artificiale.
1: Silvio Vitelli, GR1.
2: La linea torna a zona Cesarini, buon ascolto.
6: Zona Cesarini.
7: Ben ritrovati, sono le 22:06, seconda ora, seconda parte di Zona Cesarini. Il 335-699-2949 è il nostro numero di SMS e WhatsApp per porci domande e invitarci anche ad aggiornarvi su qualcosa, ad esempio i risultati di calcio in corso, ricordando che torneremo immediatamente ad Avellino, visto che siamo in addirittura d'arrivo per l'anticipo di B che vi stiamo raccontando stasera, ovvero Avellino-Sampdoria. Eravamo rimasti con diverse gare, anticipi delle massime serie di diversi paesi, in particolare si è chiuso con il 2-0 del PSV, 2-0 sull'Herenveen.
8: Scusa Carmignani, il 5-1 dell'Avellino con Biasci al 33esimo di questa ripresa.
7: Grazie Luigi Carbone, subito al Partenio. Ovviamente mi limito a ricordare questo finale dalla Serie A olandese, l'1-0 dell'Espagnol a Malaga, lo 0-0 tra Dortmund e Brema e il 1-0 del Lens sul Lione in Ligue 1. Ma andiamo subito in Serie B, andiamo al Partenio. Avellino Sampdoria, Luigi Carbone.
8: Per sentire l'esultanza dello stadio Partenio, questa quinta rete dell'Avellino, veramente straripante, la squadra irpina che sta in

incastrato dall'Avellino, pallone sulla destra per Missori che è riuscito ad avanzare a grandi falcate poco prima di arrivare al vertice destro dell'area di rigore. Ha lasciato partire un cross teso basso su cui ha fatto irruzione scivolata sul secondo palo Biasci, e l'attaccante dell'Avellino è entrato da poco più di un minuto, è riuscito a trovare la deviazione vincente in scivolata sul secondo palo con Vindal ormai fuori causa. Davvero una buona notizia per i tifosi dell'Avellino, perché Biasci si è sbloccato, poco utilizzato da Nesta in questa stagione, primo gol in campionato per lui, lui che era stato il miglior marcatore dell'Avellino l'anno scorso con ben 11 reti all'attivo. Questo gol racconta ovviamente delle enormi difficoltà della Sampdoria, che sembra anche in debito d'ossigeno nonostante i cambi effettuati da Corradi poco prima di questa rete. Era stato ammonito al 32esimo a Ferrari per una trattenuta ripetuta continuata su Favilli, che si stava cercando di involarsi dopo aver protetto bene il pallone con il corpo. Secondo ammonito della partita Ferrari, perché prima di lui, 6 minuti prima di lui, era stato ammonito Palumbo per un fallo su Tutino. Sono usciti poi alla mezz'ora, dobbiamo raccontare anche queste sostituzioni, sono usciti due giocatori dei protagonisti di questa partita, autori di reti nel primo tempo, ovvero Palumbo e Russo. Al loro posto sono entrati Sonas, che ha dato origine a questo contropiede vincente dell'Avellino, e lo stesso Biasci. Dunque uno ha originato l'azione del 5-1, l'altro l'ha finalizzata, mentre il gioco non è ancora ripreso perché evidentemente c'è un controllo al VAR della regolarità delle diverse fasi dell'azione. L'arbitro sembra intenzionato ad andare a rivedere l'azione sul monitor di servizio, è così, si avvicina senza fretta, dobbiamo dire, poi adesso comincia anche ad accelerare, a correre verso il monitor. Bisognerà capire che cosa deve valutare, non la posizione di Biasci che è apparsa qui dalla tribuna da cui raccontiamo la partita regolare, ma forse una trattenuta in origine dell'azione nel momento della partenza. Comunque sta valutando se convalidare o meno questo gol del 5-1, fa il cenno del display e poi convalida il gol, e dunque il risultato è effettivamente cambiato. Ha segnato anche in questa ripresa con Biasci l'Avellino, dopo le reti di Chedira, Palumbo, Russo e Besaggio. Dunque 5 marcatori diversi per la squadra di casa. Nesta alla vigilia di questa partita aveva raccomandato all'Avellino, che era sempre passato in vantaggio in questo campionato, di gestire bene il pallone, di essere più furbo, più intraprendente, di avere più personalità per conservare il vantaggio, e in questo caso l'Avellino ne ha fatti addirittura 5, ma questo denota, ripetiamo, grandissime difficoltà da parte della Sampdoria, che resta a 4 punti dopo 6 giornate. Sicuramente come abbiamo detto prima, come hai spiegato tu, come hai letto tu Diego Carmignani, il messaggio del tifoso, sicuramente la panchina di Corradi sarà in bilico dopo questa serata, non solo per la sconfitta ma anche per le modalità con cui sta maturando questa sconfitta. Adesso ci sono anche fumogeni accesi a bordo campo, ma si riprenderà comunque con un calcio di punizione sulla tre quarti di casa per la squadra ospite. Insigne, uno dei pochi che non si è arreso fino a questo momento, va sul pallone, siamo sulla tre quarti di campo di attacco della Sampdoria sull'auto destro, il pallone spiove in area di rigore, si accende una grande mischia, due colpi di testa da parte dei difensori dell'Avellino, poi la Sampdoria per un momento rientra in possesso del pallone, riesce ad allontanarla in mischia Armando Izzo, poi l'arbitro fischia anche un fallo per un pestone ricevuto da Venturi. Davvero ottima la prestazione del difensore dell'Avellino, che era caduto a terra. Dunque si riprenderà quando entriamo nel 38esimo minuto di questa ripresa sul risultato di Avellino 5 Sampdoria 1. Si riprenderà con un calcio di punizione che si incarica di battere Martinelli, dice di fare presto l'arbitro Sacchi, anche se ormai la partita da un punto di vista del risultato ha poco da dire, con 4 gol di vantaggio di questo Avellino davvero esondante, che ha messo in luce tutte le difficoltà che sta vivendo la Sampdoria in questo momento. Ricordiamo, ci sono delle attenuanti come gli 8 assenti nella Sampdoria, soprattutto a centrocampo, mancano Salvatore Esposito, manca Abilgard, manca Meyer, manca Conti, ma insomma gli interpreti che sono scesi in campo sono comunque sulla carta degli interpreti di un certo valore tecnico, non lo hanno dimostrato oggi, ancora in difficoltà addirittura con Insigne a manovrare, con Tutino a manovrare.

0: Nella propria metà campo la Sampdoria, con l'Avellino ancora a operare un pressing alto con Biasci che va a pressare proprio Dell'Icarri, poi c'è un calcio di punizione fischiato dall'arbitro per un contatto proprio tra Moruzzi e Ferrari, calcio di punizione in favore della Sampdoria, già battuto, prova a venire ancora in avanti la Sampdoria, ancora Insigne, supera la linea centrale del campo, allarga sulla sinistra dove viene assistito da Dell'Icarri che si sposta in avanti con lo scavetto Insigne, prova una triangolazione, non si chiude il triangolo con Begic, conquista comunque una rimessa laterale sull'auto sinistro della Sampdoria, già battuta la rimessa in campo da parte di Cicconi, poi Dell'Icarri, poi Makumbu, va per via centrale la Sampdoria, Begic prova a verticalizzare per Insigne, sbaglia la misura del passaggio, allora l'Avellino già ripartito, verticalizzazione per Favilli che difende bene il pallone, poi cerca di servire nuovamente Sonas in scivolata su Insigne, riesce a mantenere il possesso di palla all'Avellino e a cambiare gioco sull'auto sinistro dove va in Ricci ad accompagnare l'azione, ancora a servire l'inesauribile Moruzzi sul verticale per Biasci che cerca di chiudere il triangolo con il compagno di squadra che ha spinto davvero per tutta la partita Moruzzi, triangolo che non si chiude per l'intervento da parte di De Paoli, riesce a rilanciare la Sampdoria, pallone nel cerchio di centrocampo, poi batti e ribatti con l'Avellino che ancora con Besaggio riesce a manovrare, subisce fallo, una spinta da dietro da parte di Begic, allora calcio di punizione in favore dell'Avellino, 40° minuto di questa ripresa, Avellino 5, Sampdoria 1. Ti restituisco la linea, Diego Carmignani.
1: Grazie a Luigi Garbone che ci sta raccontando questa gara a quanto pare segnata, un 5-1 eloquente con conseguenze che potrebbero esserci per la Sampdoria. Avellino, insomma, non voglio anticipare ovviamente un commento, ma giusto ricordarvi la classifica, è a 7 punti in zona playoff, si porterebbe con questi 3 punti molto probabili a tre lunghezze dal Palermo, segno insomma del lavoro più che soddisfacente di Alessandro Nesta in Irpinia. Qualche notizia che riguarda le gare che su cui vi stavamo aggiornando, visto che qualche gol è arrivato nel frattempo, il Borussia Dortmund ha trovato la rete ed è sul 2-0 nel giro di 5 minuti, è stato tutto molto ravvicinato il vantaggio sul Werder Brema, siglato all'80° da Svensson, 5 minuti dopo Schlotterbeck per il raddoppio, siamo a 5 minuti dalla fine dell'anticipo della Bundesliga. Invece un gol di una conoscenza del campionato italiano, ovvero Brian Saragossa, ex romanista nella scorsa stagione, quello che permette all'Espagnol di essere avanti 1-0 in casa del Malaga. Siamo a un secondo tempo appena ricominciato per quanto riguarda la Liga ed è di 1-0 sempre il parziale in Ligue 1 tra Lens e Lione, quando siamo a meno di 20 minuti dalla conclusione. Vi ricordo ancora il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Ci aspetta al termine poi di Avellino Sampdoria una lunga parentesi sempre calcistica, avremo con noi un allenatore di nazionale, senza che vi anticipi molto altro, ma avremo anche un po' le voci di questa vigilia di Serie A, domani si ritorna a giocare dopo questa lunghissima pausa che ha riguardato anche la Serie B e che si è interrotta con questo anticipo di Serie B che sembra ormai segnato. È Avellino Sampdoria e ce lo sta raccontando il nostro Luigi Carbone. A te.
0: Sì, match segnato, non sembra crederci più di tanto neanche la Sampdoria che manovra adesso il pallone, tira un po' il fiato l'Avellino ma chiude bene gli spazi la squadra di casa, adesso con Sala, nuovo entrato che riesce a recuperare un altro pallone, Biasci lo gestisce bene e lascia ripartire al centro del campo Besaggio avanza a grandi passi, prova la verticalizzazione, Sala riesce a raggiungere il pallone, il cross al centro, riesce ad allontanare di testa Ferrari a mettere il pallone in corner, ma c'è una segnalazione di fuori gioco che arriva dal guardaline, dunque si riprenderà con un calcio di punizione nella propria area di rigore in favore della Sampdoria, già battuto il calcio di punizione ma ben piazzato l'Avellino, non riesce ad accelerare le operazioni, la Sampdoria ci prova con Begic affrontato addirittura da tre uomini dell'Avellino, questo per dare la fotografia della gara con cui sta giocando l'Avellino, davvero una prestazione importante quella della squadra di Nesta, lo stavi dicendo di Diego Carmignani stavi già appunto avviando in fase di commento. L'Avellino era arrivato a questa partita con l'intenzione di consolidare la zona playoff, magari di scalare qualche posizione, un obiettivo centrato appieno e soprattutto con un punteggio davvero largo, 5-1, ricordiamo il punteggio quando entriamo nel 44esimo minuto della ripresa, un punteggio che sicuramente fa morale, anche perché Nesta ha una rosa profonda, ha una rosa che gli consente di variare a partita in corso sia gli interpreti sia la disposizione tattica, e non ha più un'infermeria piena, si è svuotata, restano solo Cancellotti e Di Maggio che però dovrebbero essere prossimi al rientro, e dunque può guardare davvero con fiducia a questa fase del campionato, mentre continua a manovrare con uno dei nuovi entrati, Sala, lanciato sull'out destro, troppo lungo il pallone di Besaggio, pallone che sfila oltre la linea di fallo laterale. Sala che è entrato al posto di Moruzzi, davvero grande protagonista di questa partita, con due assist nel primo tempo per il gol dell'1-0 di Khedira e poi per quello del 3-1 di Russo, entrambi di testa, e soprattutto minaccia continua, costante per la retroguardia della Sampdoria. La Sampdoria voleva dare continuità alla vittoria ottenuta in rimonta con l'uomo in meno contro il Catanzaro subito prima della sosta. Qualche indicazione positiva in quella partita era arrivata da questa davvero poche, se non lo stato di forma di Lorenzo Insigne, che da solo è riuscito a sorreggere la squadra per la prima metà del primo tempo. Poi è stata evidente la superiorità dell'Avellino, superiorità che continua a manifestarsi anche grazie alle imprecisioni della Sampdoria in fase di impostazione. Allora riparte la squadra di casa quando siamo a 44 primi e 30 secondi della ripresa. Il pallone viaggia sull'out sinistro d'attacco dell'Avellino, che poi decide di decelerare, chiama in causa Izzo, il compagno di squadra, avanza Izzo a grandi falcate, c'è ancora fiato Armando Izzo, uno dei giocatori più esperti dell'Avellino, poi Sonas che scambia il pallone con Missori, Missori all'indietro, c'è Venturi, poi il pallone, che retropassaggio di Besaggio per Martinelli, 5 minuti di recupero segnalati dal quarto ufficiale di gara, e dunque non ha fatto sconti l'arbitro Sacchi nonostante il punteggio, nonostante i 4 gol di scarto. E allora l'Avellino prova a giocare questo pallone con Favilli, siamo nella metà campo della Sampdoria, il pallone per Biasci che chiama per vie orizzontali in avanti Izzo, Izzo avanza, alza lo sguardo, pensa al passaggio in profondità, lo effettua per Missori che converge, lascia partire un sinistro rimpallato, il pallone a Faticanti ancora al limite dell'area, allarga sulla sinistra dove c'è Favilli, il pallone ancora all'indietro per Sala, il cross dietro, riesce in scivolata Ferrari ad allontanare, ma solo per un attimo, perché resta in attacco l'Avellino con Favilli che ha davanti a sé Makumbu, cerca compagni da servire, poi il pallone viene fatto girare dalla squadra di casa con Besaggio, Izzo sbaglia il controllo, poi scivolata diciamo davvero azzardata soprattutto in questo momento della partita sul 5-1, alza troppo la gamba, rimedia un cartellino giallo inevitabile, ha battuto addirittura due avversari con un'unica scivolata dopo aver sbagliato il controllo. Armando Izzo è andato a cercare di recuperare il pallone, in realtà ha colpito due avversari commettendo fallo, gamba alta non altissima, di qui il cartellino giallo per lui, mentre sentite gli 11.000 del Partenio che cantano, vedono maturare una vittoria importante che proietta l'Avellino a 10 e raggiungere momentaneamente, in attesa delle partite del weekend, il Modena e l'Ascoli, due squadre tra l'altro contro cui l'Avellino ha già giocato, vincendo a Modena e perdendo ad Ascoli. Avellino che ancora si propone in avanti, ancora con Biasci, poi il pallone a Faticanti sull'out sinistro d'attacco, Faticanti fa girare bene il pallone, chiama in causa Venturi, cerchio di centrocampo, allarga a destra dove c'è Sonas, il pallone in profondità per Favilli che viene in questo caso ben neutralizzato da Dell'Icari, allora prova a ripartire con le energie residue, Insigne fermato da Besaggio, trattenuto da Besaggio, altro cartellino giallo, e qui grandissime ingenuità da parte dei giocatori dell'Avellino che sul 5-1 nel terzo di 5 minuti di recupero commettono due falli assolutamente gratuiti e da punire assolutamente con il cartellino giallo, rimediano due ammonizioni e dunque sicuramente falli evitabili, ma piccolinei in una serata davvero grande per l'Avellino, con Begic adesso però della Sampdoria che prova a entrare in area di rigore, ha già due avversari addosso. Si tratta di Izzo, ancora scintille tra Izzo e Begic. Begic continua a provocare Izzo dopo che c'era stato un contatto, due si erano alzate le mani, entrambi avevano alzato le mani sulla faccia dell'altro. Vediamo se Izzo riuscirà a rimediare anche il secondo cartellino giallo in questo recupero. Non è così, sembra diciamo orientato a perdonare entrambi l'arbitro, a far riprendere il gioco con un calcio di punizione in favore dell'Avellino, forse di una, con una rimessa laterale così in favore dell'Avellino. Scintille diciamo abbastanza incomprensibili quando manca un minuto 40 secondi, mancano 100 secondi alla fine del tempo
1: allora,
0: di recupero.
1: Allora Luigi, l'Avellino, torneremo subito da te per darvi anche qualche ragguaglio su quello che sta accadendo su altri campi, visto che sono scintille vere e proprie anche quelle che stanno animando la gara di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Werder Bremen, perché abbiamo detto dei due gol in 5 minuti dei padroni di casa. Ebbene, in meno, in 4 minuti il Werder Bremen l'ha rimontata, siamo sul 2-2, l'88esimo Reis e poi Füllkrug nel recupero, insomma un'altra vecchia conoscenza della Serie A, sono riusciti a raggiungere il risultato attuale di parità quando la gara si avvia alla conclusione. 2-0 il Lens vince sul Lione, sempre 1-0 dell'Espagnol sul Malaga. Siamo addirittura quasi per tutte le partite, anche quella del Partenio Avellino Sampdoria ce la sta raccontando Luigi Carbone fino alla fine.
0: Sì, siamo nell'ultimo minuto di recupero con l'Avellino in vantaggio, dunque per 4-1 sulla Sampdoria, un vantaggio con i gol maturati tutti nella prima frazione di gioco, con il quinto gol, quello di Biasci, segnato nella ripresa, annullato poi per un fallo di Favilli a centrocampo dopo un consulto con il VAR, e dunque 4-1 per l'Avellino. Sta finendo questa partita in cui gli irpini hanno davvero dominato in lungo e in largo, almeno dalla metà del primo tempo. La Sampdoria è riuscita a trovare con Lorenzo Insigne il pareggio all'iniziale vantaggio di Khedira al 12esimo, il pareggio della Samp con Lorenzo Insigne, poi 20esimo il gol di Palumbo che è riuscito a fare irruzione in area di rigore, a sfruttare un assist basso di Russo, al 24esimo sempre del primo tempo il gol del 3-1 di Russo di testa su assist di Moruzzi, e poi al 29esimo sempre del primo tempo il gol del definitivo 4-1 di Besaggio, che ha approfittato di una leggerezza della difesa della Sampdoria. Sampdoria che non è riuscita, nonostante le sostituzioni e il cambio tattico nella ripresa, il passaggio dal 4-3-2-1 al 3-5-2, a creare pericoli alla porta di Martinelli, se si eccetto un colpo di testa di Dellicarri ben parato proprio dal portiere. Più vicina al quinto gol l'Avellino, due volte con Missori, quinto gol che poi aveva anche trovato la squadra di casa con Biasci al 33esimo della ripresa, annullato perché l'azione era stata viziata da un fallo in partenza da parte di Favilli. E dunque allo stadio Partenio Lombardi vi do il finale: Avellino batte Sampdoria 4-1 e la linea può tornare allo studio.
1: Grazie al nostro Luigi Carbone, ci ha raccontato questa vittoria squillante per l'Avellino 4-1, e anche deprimente invece per la situazione in casa Sampdoria. Chissà se avranno conseguenze, bisogna dire che è stato questo un po' il primo segnale del ritorno dei campionati, del ritorno delle squadre di club a giocare dopo la sosta. Ebbene, la sosta non è stata certo proficua per i colori blucerchiati, meglio ovviamente per l'Avellino. Questo per ricordarvi che la gara del venerdì per la Serie A non c'è solo per la B. Da domani si rinizierà a giocare con la prima gara, quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Tra l'altro, in questa nostra prossima mezz'ora avremo un ospite, ma avremo anche le tante voci che hanno ripreso a parlare, visto che torna la Serie A, tra tutte ovviamente le big, in particolare l'Inter, poi c'è anche il Napoli di scena domani e via con tutte le altre. Era il momento adesso di un altro brano musicale, prima di rituffarci nel calcio, prima di continuare con la nostra puntata di Zona Cesarini.

0: Gran pezzo di Moricante per continuare. Quando manca mezz'ora esatta alla conclusione di Zona Cesarini, ci siamo salutati con il nostro Luigi Carbone che ci ha raccontato di Avellino Sampdoria, la prima casella, il primo tassello di questo lungo weekend di calcio che torna con possibili verdetti anche sulla condizione delle squadre di calcio, se avranno ripreso da dove erano rimaste oppure se hanno cambiato qualcosa in corso d'opera, quel poco tempo che hanno avuto per prepararsi visto l'impegno con le nazionali. 335-699-2949 il nostro numero di SMS e WhatsApp. A proposito di nazionali, a proposito anche del mettere, diciamo, il naso fuori dal nostro territorio, anche per darvi notizie come quella di oggi del addio di Vincenzo Montella alla nazionale della Turchia, ebbene abbiamo come nostro ospite, per continuare a parlare di pallone, uno che lo conosce da molti punti di vista, conosce, diciamo, tutte le facce del calcio e del pallone, della sfera che rotola, avendo allenato in quattro diversi continenti. Attualmente è il commissario tecnico della Guinea Equatoriale e diamo il benvenuto stasera al nostro ospite, che è Vincenzo Alberto Annese. Eccoci qua, buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, un piacere essere in collegamento con voi.
0: Da quale luogo?
1: Ah, adesso mi trovo a Sul, in Capo Verde. Sono venuto a fare una manifestazione con la CAF, su cui c'era anche Infantino, il presidente della CAF. Si è parlato del prossimo mondiale 2030, hanno invitato tutte le squadre, le nazioni africane, presidenti, allenatori, quindi è stato un bel convegno, una bella manifestazione dove si è parlato un po' di tutte le nazionali africane, come hanno avuto successo nell'ultima competizione. Si è parlato soprattutto del fatto che 9 su 10 hanno passato il group stage per la parte finale. Quindi niente, si è parlato del futuro e niente, adesso sto aspettando l'aereo che mi riporterà a Malabo in Guinea Equatoriale.
0: Ok, quindi siamo in un aeroporto di Capo Verde, siamo collegati, si sente molto molto bene. Parliamo di una delle tante pagine dell'avventura di Vincenzo Alberto Annese, visto che ha allenato in Palestina, ha allenato in Cina, in Armenia, in Kosovo, ha allenato la nazionale del Belize, del Nepal, Burkina Faso, adesso è in Guinea Equatoriale, dove allena Saul Coco, almeno questo è forse l'unico nome che ho in memoria della Serie A, giusto? Cioè in nazionale.
1: Sì, è lui.
0: È l'unico che conosciamo, ce lo dica, giusto per evitare mie gaffe.
1: Ma sì, che gioca in Italia, sì, poi gioca in Serie A nel Torino, quindi sicuramente lui è l'unico.
0: È l'unico che conosco io, gioca nel Torino, difensore di una nazionale che sicuramente si avvale delle indicazioni di un grande commissario tecnico, perché è stato tra l'altro paragonato a Mourinho, a tal punto così importante per quello che sta combinando in giro per il mondo, le tante nazioni, quattro continenti dove ha allenato Annese, che c'è anche un libro in cui si racconta, si intitola appunto L'allenatore del mondo, i confini esistono solo sulle mappe, in sostanza anche i palloni da tutte le parti possono rappresentare qualcosa di diverso. Vuole un po' raccontarci un po' lo spirito di questo libro, che è quello che racchiude la sua esperienza iniziata da diverso tempo fa?
1: Beh, certamente è un libro che parla di me e della mia bibliografia calcistica, dove spiega alcuni aneddoti per raggiungere comunque il successo, partendo appunto dalla base, da quando giocavo a calcio nella primavera del Venezia in Serie A, quando c'era la Venezia in Serie A e attuale dal 2001, e niente, quindi spiega un po' tutte le tappe, tutte le nazioni, le varie differenze da nazione a nazione, i vari modi di allenarsi, le varie alimentazioni, ed è un racconto bello che può avvicinare tanti nuovi allenatori e tante persone che devono comunque sì vedere il lato di allenatore a livello generale, ma anche di vedere in vari mondi cosa accade e cosa potrebbe accadere.
0: Classe 84, il nostro ospite Vincenzo Annese, con questa come dire, predisposizione a cambiare di anno in anno il luogo dove esercitare la propria, il proprio mestiere di allenatore. C'è anche una sorta, come dire, di voglia di cambiare in lei, o è soltanto il vento che lo porta da una parte all'altra, la curiosità o magari anche l'istinto?
1: Ma a volte ho contratti di tanto tempo, però sono io molto spesso a scegliere e a migliorarmi per vedere appunto uno spiraglio, un qualcosa di diverso. Una volta che capisco che o non si può vincere più di quello che ho fatto, o non sento più stimoli da parte della nazionale o di qualsiasi altra squadra che alleni, riesco comunque a cercare qualcosa di diverso. Io ho bisogno sempre di stimoli, perché faccio questo mestiere e cerco di vincere quanti più trofei possibili. Quindi questo fa la differenza rispetto forse al modo di interpretare. Molto spesso uno non ho mai firmato un contratto pensando al denaro, ho sempre pensato al contratto come una formula di raggiungere un livello superiore a quello che stavo facendo prima.
0: Nel percorso vado a ritroso, ora allena la Guinea Equatoriale, prima Burkina Faso, Afghanistan, Nepal, passaggi poi in India, Belize, Kosovo, paesi baltici, poi si torna a ritroso, si torna in Puglia. Abbiamo parlato, insomma, di questa collezione, se vogliamo, di esperienze. Ci diceva dei traguardi, delle vittorie. Ci racconti un po' quello che è stato l'apice della sua carriera dal punto di vista professionale, magari anche che non coincida con un trofeo, non lo so.
1: Ma sicuramente in India ho fatto il record sia con una squadra che era partita appunto per, diciamo, metà classifica. Ho vinto due volte consecutive stando le due annate, rappresentando anche la squadra, la nazione, no? Con la squadra, quindi Coppa d'Asia. E sicuramente sì, perché l'India mi ha dato la vittoria del campionato. Vincere un campionato è sempre difficile, vincerne due è ancora di più. Poi comunque le altre competizioni, tipo la Coppa del Ghana o finaliste di Coppa Palestina o qualificazioni comunque con il Nepal, abbiamo fatto il secondo group stage dei mondiali, che non, cioè, abbiamo fatto la storia praticamente del Nepal, è qualcosa che comunque prima non si è fatto. Quindi cercare ogni traguardo è importante, però forse l'India era qualcosa che era davvero difficile e sarà difficile da ripetere.
0: Insomma, questo è il suo ricordo maggiore. Ovviamente le avventure dell'allenatore Annese che stiamo ospitando stasera coincidono in diversi casi anche con luoghi che non se la passano bene al momento, visto che ha allenato in Palestina. Visto anche che nel Nepal ci sono state recenti catastrofi naturali, ovviamente un pezzetto di cuore in ogni paese, possiamo dirlo.
1: Sì, io mi sento sempre con i vari presidenti, con le varie persone, dove ho instaurato rapporti fantastici, soprattutto in Palestina, ma anche in Nepal. Non c'è una nazione dove davvero non mi sono sentito a mio agio, proprio perché riesco ad adattarmi al modo di comportarsi della gente, alla visione della gente, soprattutto in Palestina, dove le persone, comunque il rapporto umano fa la differenza. Avere comunque una nazione che viene attaccata, che comunque c'è sempre un pericolo, c'era sempre un pericolo anche quando c'ero lì, e insomma, e faceva sì che si creassero dei rapporti unici che rimarranno a vita. Lo stesso in Nepal, loro hanno un rispetto per l'allenatore, mi chiamavano guru, ma non perché, proprio perché loro lo interpretano così, proprio lo riescono a rapportarsi in questa maniera. E niente, mi davvero mi duole il cuore sapere che comunque stanno in difficoltà. ma ora spero che la situazione anche in Nepal si stia migliorando.
0: E invece di tornare dalle nostre parti, c'è stata la possibilità o la voglia, soprattutto l'Italia, ma magari un paesi meno remoti?
1: Ma sì, sì, sì, io sicuramente il mio sogno sarà quello di tornare in Italia, possibilmente cercare appunto una squadra che ha un progetto serio e venire in Italia. Cioè, faccio tutto questo, ho allenato in tante nazioni proprio per questo. Riuscire a rientrare in un marketing italiano è comunque difficile, perché magari sai, spesso ti vedono come persona che si adatta bene all'estero e pensano che in Italia possa far male, non lo so, ma sicuramente ci ritornerò con una squadra che merita, cioè che riuscirà a darmi le varie soddisfazioni.
0: Ma visto com'è l'andazzo, magari in realtà la soluzione potrebbe essere proprio affidarsi a chi ha tanta esperienza accumulata in giro per il mondo, per un'impressione a 360 gradi di cosa significa il calcio. E dal suo punto di vista distante, lontano, remoto, mister Annese, come lo vede il calcio in Italia? Secondo lei, appunto, avendo una ricetta che ha trovato magari in qualche sperduta località, si può curare in maniera veloce, visto che per la questione nazionale si va avanti a processi, a difficoltà per una ripresa del nostro movimento, visto che, come dire, anche la Serie A sta avendo difficoltà, anche se devo dire questo inizio di campionato è promettente dal punto di vista dello spettacolo. Insomma, come si vede questo calcio italiano dal di fuori?
1: Io penso che un po' a livello mediatico si parla fin troppo male dell'Italia. Io personalmente ho un'opinione dal campionato italiano notevole. Vedere comunque giocare squadre a livello collettivo tattico è il campionato più interessante. Gli allenatori italiani sono i più bravi. E questo non lo dico perché sono italiano, ma perché lo penso veramente. Studio molto Gasperini, studio molto vari allenatori, Spalletti, Fabregas. Cioè, abbiamo degli allenatori in Italia davvero bravi, e che hanno comunque, si adattano a varie situazioni e vari cambiamenti tattici che può avere durante, che si possono avere durante il campionato. Poi a livello del mondiale, ovviamente l'Italia non partecipando a tre volte consecutive, c'è un po' di sfiducia. Io spero che questa volta, anche con l'ingresso di Mancini, con il ritorno di Mancini, dobbiamo per forza rientrare in questa competizione, che comunque io penso che manca anche ad altre nazioni, che,
0: sì,
1: che ci sia proprio l'Italia fuori dal mondiale. Quindi tutti vogliono questo, e noi italiani dobbiamo volerlo ancora di più.
0: Insomma, ha elogiato la capacità di adattarsi dei nostri allenatori, l'ha detto ai nostri microfoni uno che ha fatto l'allenatore in tutto il mondo. Mi sembra assolutamente un complimento che i nostri allenatori debbono prendere e portare a casa, visto che chi parla è il mister Annese, che ha fatto, come dire, il giro del mondo raccogliendo risultati ovunque andasse. Ora è sulla panchina della Guinea Equatoriale da quest'anno. Le chiedo anche qual è l'obiettivo di questa squadra, di questa nazionale che l'ha come commissario tecnico. Ovviamente in termini assoluti, le competizioni a cui punta e come pensa di meritarsi, come dire, anche qui un monumento, mister.
1: Allora, intanto è la qualificazione alla Coppa d'Africa, che abbiamo un girone importante, c'è il Congo, Zimbabwe e Sierra Leone. La prima partita abbiamo perso 2-0 in casa del Congo, poi abbiamo vinto 1-0 contro la Sierra Leone, adesso abbiamo doppio confronto contro lo Zimbabwe, è una nazione che ha perso due giocatori importanti. Uno Obiang, che è il direttore sportivo del Monza.
0: Certo, certo.
1: Mi sento e mi dà anche tanti consigli, perché essendo uno degli ex capitani, e l'altro Emilio Insué, che era il capocannoniere della nazionale, appunto della Guinea Equatoriale. Quindi, perdendo questi due punti di riferimento, dobbiamo dare la leadership comunque ad altre persone. Uno dei tanti che hai citato prima è Coco. Che è uno dei capitani e comunque ci sta dando una mano sia dal punto di vista della sua personalità, della sua professionalità, e dobbiamo riuscire tutti insieme. La forza del gruppo sarà sicuramente la squadra e dobbiamo riuscire a qualificarci. E niente, questo è il primo obiettivo. Poi si penserà, ho fatto un contratto biennale, poi si penserà agli altri. Non ti nascondo che pensando al futuro è sempre l'ingresso al mondiale anche, anche per noi. Spero anche poi devono essere approvati i vari ruoli all'interno delle confederazioni africane, quindi le nazionali africane, in quanti potranno passare l'accesso. Io spero tanto anche che si penserà in futuro anche a quello.
0: E magari appunto si parla tanto del mondiale allargato, che per molti è quasi una bestemmia, invece bisogna considerare quanto molti paesi stiano magari aspettando quello che è il loro momento, e noi da oggi inizieremo a tifare la Guinea Equatoriale. Il suo allenatore Vincenzo Bertarnese, che è stato nostro ospite stasera, grazie mille, buon ritorno a casa.
1: Grazie
0: ancora
1: di cuore, e un salutone a voi. Grazie. Ciao, buon lavoro. Stare Ciao.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, insieme a Vito Salamanca, siamo a una decina di minuti dalla fine di Zona Cesarini. Insomma, abbiamo fatto questo viaggio lontano, devo dire, si sentiva benissimo il nostro ospite Vincenzo Annese a raccontarci la vita del commissario tecnico altrove, quello che non è più dal momento che è stato si è separato dalla Turchia. Vincenzo Montella, nella giornata di oggi, invece siede sulla panchina della Guinea Equatoriale. Vincenzo Alberto Annese, che nel frattempo abbiamo anche interrogato sulla questione del nostro campionato, che riparte domani insieme a tutti gli altri che hanno dei finali di anticipi di della massima serie. Ligue 1 per la Francia, si dice così. Lens vince 2-1 sul Lione, doppietta di Udol, ancora con espulsione. Stavo accorgendomi bene dell'evoluzione degli eventi, perché è stato anche espulso nel finale l'autore della doppietta per il Lens. 2-2 alla fine tra Borussia e Werder in Germania, e poi il pareggio del Malaga poco fa. Siamo nei minuti di recupero, è 1-1 in casa con l'Espagnol. Si riparte da domani con la Serie A, si riparte anche con una delle tre prime in classifica, vale a dire l'Inter, che deve testare i suoi giocatori a rientro dalle nazionali, lo stato di forma. Testerà anche la prima sulla panchina del Parma di Gilardino. Ecco come l'allenatore dell'Inter, Christian Kivu, si avvicina alla gara di San Siro, anche reduce da queste lunghe settimane di pausa.
2: 2 o 3 settimane cambia poco per me, per come la penso io. E quello che cambia è l'attesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione. Quello che cambia, soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni, il resto è tutto normale. Siamo incontrati tutti da 2 giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia. Siamo tutti contenti e felici, perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
1: Curioso anche capire chi metterà lì davanti, se Lautaro, Thuram, Bonny, Esposito. Davvero c'è l'incertezza del ritorno della nazionale, delle tante chance che ha in avanti l'Inter, anche la stanchezza, ma chissà, magari è lo stato di forma dei giocatori che farà pendere la scelta da una parte o dall'altra. Sicuramente c'è un avversario che dovremo conoscere nella sua nuova veste, quella che gli ha iniziato a dargli Alberto Gilardino, il Parma, che a sorpresa ha detto addio a Carlos Cuesta e si affida a un ex giocatore del Parma, tra l'altro ex Milan, torna a San Siro il campione del mondo Alberto Gilardino, così prepara questa sua prima gara da allenatore sulla panchina dei Ducali.
3: C'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo. Ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità. Sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, ma oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra. Ritorno qua in altre vesti, tutti insieme dovremo essere bravi a dare continuità. Quindi se sapremo essere bravi ogni giorno, ogni settimana, a migliorarci un 1% in più l'uno con l'altro, allora secondo me arriveranno le prestazioni, poi in partita arriveranno i risultati.
1: Questa è la parola di Alberto Gilardino, che si appresta a tornare in Serie A protagonista. Termina qua Zona Cesarini, ci salutiamo con un ultimo ottimo brano musicale. L'appuntamento è per la prossima settimana su Zona Cesarini, ma lo sport ovviamente non dorme mai qua, anzi nel weekend si anima da domani, anzi da prestissimo, con la MotoGP a partire dalle 9 qui su Radio 1, poi alle 11 soltanto su Radio 1 Sport, il nostro canale sportivo digitale per la Formula 1. Parliamo del Gran Premio di Singapore con la sprint, con Manuel Codignoni che abbiamo sentito stasera, e poi ovviamente dalle 14 si riparte con Sabato Sport fino alla sera con Serie A protagonista, anche le gare di B, insomma tanti appuntamenti che di nuovo continueranno a tenervi compagnia qui su Radio 1. Zona Cesarini termina qua, grazie a Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Giovanni Leporale alla parte tecnica, buon proseguimento d'ascolto da Diego Carmignani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guarda intanto il cielo com'è nero.
2: All'improvviso inizia a piovere.
3: Corsa bagnata.
2: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.
3: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, telefonata tra Trump e Putin. Al termine, il capo della Casa Bianca ha annunciato di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di immettere immediatamente gasolio sul mercato globale. Il presidente statunitense ha spiegato che Putin ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre e da un ulteriore milione di tonnellate nei mesi seguenti. I prezzi del gasolio, ha aggiunto, scenderanno rapidamente in misura record, e da Putin è arrivata la conferma: l'ingresso del petrolio russo nel mercato statunitense avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Negativo il commento di Zelensky, che afferma: i regali alla Russia non porteranno la pace, qualsiasi allentamento delle sanzioni contro Mosca è un'evidente debolezza. Più duro il giudizio sugli Stati Uniti, il presidente ucraino parla di una decisione indegna e disonesta. È diventato un caso diplomatico internazionale l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origini indiane tamil. Dure le reazioni di Stati Uniti e Israele.
3: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillai lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillai nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale in cui per anni ha lavorato Pillai. Dura anche la reazione di Israele. Pillai ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Livia Liberatore, GR1.
2: A Bruxelles, scontri e tafferuglia la manifestazione contro il caro vita, la corrispondente.
4: Una guerriglia urbana nel cuore di Bruxelles, dove centinaia di giovani, molto incappucciati, affrontano le forze dell'ordine. Auto incendiate, autobus distrutti, barricate, lancio di pietre e petardi contro la polizia. Gli scontri, cominciati davanti alla Gare Centrale, si sono estesi poi in altre zone della città, fino alla Gare du Midi, la principale stazione ferroviaria della capitale belga. Gli agenti rispondono con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. I manifestanti prendono di mira le auto parcheggiate, le incendiano diverse, devastano le fermate dei mezzi pubblici e distruggono anche un autobus. Le violenze esplodono nel giorno dello sciopero nazionale indetto dai sindacati contro i tagli alla spesa pubblica. Circa 50.000 persone sono scese in piazza al grido di "non nelle nostre tasche". Protagonisti dei disordini, soprattutto studenti giovanissimi, già mobilitati contro le riforme dell'istruzione e l'aumento delle tasse universitarie. Pesanti le ripercussioni dello sciopero sui trasporti, sulle scuole e sul traffico aereo. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: In Italia, con la cronaca, i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto a Giugliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. Oggi i funerali del muratore 61enne. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata all'attore Davide Jacopini, aggredito da due giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 casi di aggressione nello stesso quartiere.
5: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio, avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Jacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale visuale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Jacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
2: È tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: L'ultima traccia.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: edizione della mezzanotte.
1: Telefonata Trump-Putin, accordo sul gasolio russo, sospese le sanzioni. Per il presidente USA un successo, Zelensky, decisione indegna e disonesta. Scontro sul Nobel per la pace, Stati Uniti e Israele criticano aspramente il premio a Navi Pillay. Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi la sostengono. Legge elettorale, arriva la firma di Mattarella, promulgata la riforma approvata in via definitiva dalla Camera. Caso Report, respinto il ricorso di Ranucci contro la rimozione dalla conduzione. Per i giudici la decisione della RAI è legittima. Nubifragi e trombe d'aria al centro-sud, 11 feriti a Marsala, frane in Campania, allagamenti nel Lazio e l'allerta continua. Dormire bene, nuova ossessione dei giovani. Dalla Corea dilaga lo sleep maxing, la tendenza che trasforma il sonno in una priorità. Calcio, torna alla Serie A con 3 anticipi, Inter-Parma, Napoli-Frosinone e Genoa-Fiorentina. Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nella sprint, terzo Leclerc, settimo Antonelli. Buonasera da Carmelo Lazzaro, via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. E l'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata, un accordo che secondo il Cremlino avrà effetti positivi sull'economia mondiale. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore. Il corrispondente da New York.
2: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E gli Stati Uniti insieme a Israele criticano il conferimento del Nobel per la pace alla 85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
3: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo che ha assegnato il Nobel per la pace a Navi Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti sopra vissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
1: Le sanzioni americane per la Corte Penale Internazionale sono un attacco allo Stato di diritto. In difesa del Tribunale dell'Aia si schierano l'ONU, l'Europa e l'Italia, la corrispondente da Bruxelles.
4: L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale e promette tutte le misure necessarie per garantirne il funzionamento. Le misure scatteranno tra 6 mesi. C'è una finestra per il dialogo, sottolineano la Commissione e l'alto rappresentante Kaya Kallas, che definisce la CPI la pietra angolare del sistema della giustizia penale internazionale. Ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta. Il Belgio chiede di attivare lo statuto di blocco per impedire alle alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. Anche i Paesi Bassi chiedono di prepararne l'utilizzo. Lo statuto di blocco è uno scudo giuridico dell'Unione. Serve a proteggere persone e imprese europee dagli effetti di determinate sanzioni di paesi terzi. Anche l'Italia, insieme a Francia, Germania e altri 5 paesi, si schiera contro le sanzioni americane e ribadisce il sostegno alla Corte. Il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ribadisce: la giustizia è l'unica alternativa alla vendetta. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nida Lazan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. Terremoto a Panama, già 87 le repliche dopo la scossa di magnitudo 7.6, gravi danni agli edifici, soprattutto a Penonomé, e interruzioni di acqua ed elettricità. Al momento non si registrano vittime. Resta l'allerta tsunami, onde di 3 metri minacciano il sud del paese. L'acqua è entrata in alcune abitazioni a Isla Cañas. La politica: il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale, mentre nel confronto tra i partiti tornano anche il tema economico degli extra profitti e le alleanze.
0: Dopo il via libera alla riforma elettorale, il centrodestra guarda unito alla scadenza naturale della legislatura. Ogni decisione sarà per il bene del paese, rassicura Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Maggioranza al lavoro sulla manovra. Matteo Salvini, Lega, torna sugli extra profitti.
5: Noi non abbiamo intenti punitivi o tassativi o espropriativi. Conto che ci arriviamo con un confronto positivo e costruttivo.
0: La replica di Antonio Tajani, Forza Italia: le banche hanno già fatto molto, se vogliono dare un altro contributo discutendo, ben venga. Sui temi economici intervengono anche i leader del campo largo, con la segretaria PD Elly Schlein che propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso. Si voti al più presto, dice, pensando al cantiere dell'alleanza.
6: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista.
0: Giuseppe Conte, 5 Stelle, attacca il governo: basta spese per la difesa. Si discute anche di alleanze, con Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che incalza, pronti per il confronto sul programma entro ottobre. Centrosinistra che si appresta a depositare i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
1: Giorgia Meloni parla di fisco e rivendica: lo abbiamo riformato perché uno Stato giusto deve essere intransigente nei confronti di chi vuole fare il furbo, come dimostra il record sul recupero dell'evasione fiscale raggiunto in questi anni, ha sottolineato la Premier, ma deve anche andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. L'occasione dell'intervento della Premier è stata il congresso dei tributaristi.
7: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
1: Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero di lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo pronto a misure di sostegno per i lavoratori.
8: Sono attesi nel prossimo Consiglio dei Ministri.

0: L'azienda ha deciso di fermare subito l'area a caldo di Taranto, tenendola però in fase di preriscaldo, e le attività di lavorazione negli altri siti del gruppo, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi, in attesa di due appuntamenti: la decisione della Cassazione in udienza il 20 ottobre sullo spegnimento definitivo degli altoforni nella città pugliese e poi il nuovo termine dell'8 novembre per la presentazione delle offerte vincolanti per gli asset di Ilva da parte dei potenziali acquirenti finora scesi in campo, anche soltanto per le attività a freddo. Lunedì prossimo, intanto, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti aziendali, mentre sabato 17 si prepara a Taranto una manifestazione di associazioni e cittadini favorevoli alla chiusura, insieme però a un piano di bonifica e riconversione. Fabio Comini, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte 10 minuti la cronaca. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. Soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative.
2: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda La Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci tre soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Caivano dopo essere caduto dal tetto di un capannone. Nel pomeriggio sono stati celebrati i funerali del muratore.
3: Michele De Rosa, 37 anni, è domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. È il titolare della società di costruzioni dove lavorava Salvatore Calignano, di 61 anni. L'imprenditore deve rispondere di omissione dolosa di cautele e dispositivi contro gli infortuni sul lavoro e di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Con lui sono indagati per la stessa ipotesi di reato i fratelli Antonio e Nicola Frezza, committenti dei lavori. I legali di De Rosa già annunciano ricorso per la procura. Invece il quadro dell'incidente è chiaro, ribatte l'avvocato della vittima Francesco Petruzzi.
4: Le telecamere hanno ripreso tutta la scena. Non era vero che il datore non c'era e ha provato a convincerlo a dichiarare di essere stato investito da un'auto.
3: Le indagini hanno appurato che Calignano lavorava in nero e che De Rosa ha registrato il suo contratto il giorno dopo l'incidente. Incontestabile dalle immagini di videosorveglianza che la vittima e gli altri due operai fossero privi di qualsiasi dispositivo di protezione. La svolta nell'inchiesta è arrivata il giorno dell'ultimo saluto a Salvatore Calignano a Orta di Atella in una chiesa semivuota. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Aumentano le vittime sul lavoro in Italia. Secondo i dati INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno sono state 498 le denunce di infortunio mortale, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, in crescita del 5% le denunce. Peggiora inoltre il bilancio degli incidenti in itinere. A Roma è caccia alla banda della minicar nera, responsabile di almeno 6 aggressioni a passanti e guidatori di monopattino tra i quartieri Monteverde, Testaccio e Gianicolo. L'episodio più grave riguarda l'attore 42enne Davide Jacopini, ora in terapia intensiva al San Camillo, con prognosi riservata per un grave trauma cranico dopo essere caduto dal monopattino per un calcio sferrato dal passeggero del mezzo. La procura capitolina indaga per tentato omicidio. Al degli inquirenti, le telecamere della zona per identificare la targa del veicolo e i responsabili. Siamo al maltempo che sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo. Temporali nel Lazio, a Nettuno salvati 2 disabili all'interno di una casa allagata. La situazione più critica è però in Sicilia: 2 trombe d'aria a Marsala, 11 feriti, tra cui alcuni bambini.

0: Nel servizio si sottolinea la prontezza degli insegnanti nel mettere in sicurezza gli studenti in un luogo sicuro.
1: In un angolo cieco dove non ci fossero vetri e armadi.
2: È stata la prontezza di spirito delle insegnanti evitare che una delle due violentissime trombe d'aria che hanno sconvolto il territorio marsalese provocasse conseguenze fisiche ben più gravi per i 270 bambini e ragazzi dell'istituto comprensivo Alcide De Gasperi. Solo 5 di loro sono stati costretti alle cure in ospedale. L'interno della scuola mostra i segni della estrema violenza della tromba d'aria, che ha anche abbattuto alcuni pannelli in cemento armato della palestra. La tromba d'aria ha travolto anche un'auto in transito sulla statale 115 con a bordo una coppia, marito e moglie. L'uomo e la donna versano in gravissime condizioni. Si contano una quindicina di abitazioni gravemente danneggiate. Antonio Parlinello, della Protezione Civile di Trapani.
3: C'era una normale allerta gialla, questo è quello che ci aspetta probabilmente nel prossimo futuro.
2: La sindaca di Marsala, Patti, ha richiesto lo stato di emergenza.
4: Per il GR1 Ernesto Oliva.
0: Maxi furto nella cantina Antinori di Cortona, nell'Aretino, un bottino da 5 milioni di euro. Si tratta solo dell'ultimo caso di una lunga serie di clamorosi furti enogastronomici.
5: Hanno disattivato allarme e telecamere per caricare le casse, hanno usato perfino i muletti dell'azienda. Così una banda di professionisti ha svuotato la cantina della Marchesi Antinori a Cortona. 30.000 bottiglie dell'annata 2023, 5 milioni di euro di valore tra Tignanello, Guado al Tasso e Solaia. L'azienda ha avvisato i clienti in tutto il mondo di diffidare delle offerte fuori dai canali ufficiali. Vini di questo tipo non sono facili da piazzare, ma è solo l'ultimo caso di furti enogastronomici. A settembre nelle Langhe sono sparite 3.000 bottiglie di Barolo. L'episodio più clamoroso forse in Germania, quando nel 2013 sparirono 5 tonnellate e mezza di Nutella, sufficienti per offrire la colazione a 300.000 persone. Non si è mai saputo però come sono state impiegate. Federico Mello, GR1.
0: La qualità della vita parte dal dormire bene. La chiamano sleep maxing, una tendenza esplosa in Sud Corea che ha già conquistato il mondo, perché finalmente l'attenzione dei giovani si concentra anche sulla qualità del sonno.
6: Ormai anche in Italia è un florilegio di dispositivi di monitoraggio, integratori alimentari e tecniche di respirazione e mindfulness. Nulla resta intentato, perché mai come oggi le 6-8 ore di sonno notturno hanno assunto una centralità assoluta nella ricerca della nostra qualità della vita. Pierluigi Innocenti, esperto in medicina del sonno.
7: Tutti i dispositivi ovviamente hanno il vantaggio di richiamare l'attenzione sul problema, però da soli non bastano. Una qualità del sonno arriva semplicemente se noi rispettiamo di più le nostre caratteristiche biologiche. Non siamo tutti uguali e ognuno di noi dovrebbe semplicemente rispettare il proprio fabbisogno biologico.
6: Un tema che, al di là delle mode, riguarda tantissime persone, condizionandone benessere, salute e longevità.
7: I disturbi del sonno ormai sono una patologia sociale. Si stima che solo in Italia almeno 13 milioni soffrono di insonnia cronica. Tra l'altro si è allargata la fascia di età negli adolescenti, ha una funzione fondamentale anche per lo sviluppo fisico e mentale.
6: Mauro Zanda, GR1.
0: Ed ora la musica April's Gone, la nuova canzone natalizia che vede insieme Norah Jones e Chris Stapleton in un duetto intimo dedicato a un amore fragile da riscoprire.
8: In the spring he gave me flowers.
9: Prime piogge autunnali e già si pensa all'inverno, alle festività natalizie. È una canzone ispirata a quel periodo April's Gone, nuovo singolo firmato da Norah Jones in duetto con Chris Stapleton. La penna è quella della cantautrice statunitense che indaga su un amore fragile che si sta dissolvendo lentamente, un legame vicino alla rottura che cerca una spinta nel periodo delle feste. It's Christmas once again. Un pezzo che nasce da una bella sinergia tra l'intimità della Jones e l'indole country di Stapleton. Una collaborazione trasversale per il racconto di questo amore in cenere e della scintilla natalizia per riaccenderlo. Dopo aver scritto April's Gone, continuavo a sentire nella mia testa la voce di Chris che la cantava, racconta Norah Jones. La sua voce è semplicemente incredibile. Marcella Sullo, GR1.
0: Ancora musica con la nuova performance dal vivo annunciata a Los Angeles per Taylor Swift, attesa il 17 ottobre al Museo dell'Academy. Ancora sconosciuti i dettagli dell'esibizione, si sa che certamente includerà I Knew It, I Knew You, il singolo che ha scritto per Toy Story 5 che le potrebbe far ottenere la sua prima nomination all'Oscar. La serata, presentata tra gli altri da Steven Spielberg, raccoglierà fondi e renderà omaggio alla carriera di John Carpenter, Colman Domingue e Charlize Theron. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Jacopo Teodoro e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
10: GR1 Sport.
11: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura, ritorna il campionato dopo la sosta delle nazionali. Sabato con tre anticipi di Serie A, Inter-Parma potrebbe essere la partita delle grandi novità. Tra i pali caldissimo Ivan Provedel, pronto al debutto anche Alexander Stankovic, il figlio di Dejan. Çalhanoğlu quasi pronto, convocato Spence. In attacco Thuram Bonny, ma il Toro, Lautaro Martinez, vuole giocare dal primo minuto. Ieri Cristian Chivu ha parlato così.
12: Siamo incontrati tutti da due giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia. Siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
11: E come dargli torto, la prima di Girardino sulla panchina del Parma, San Siro contro l'Inter alle 20:45. Napoli Frosinone, obiettivo filotto di vittorie per Massimiliano Allegri ad aprire la sesta giornata di Serie A. Oggi alle 15 Genoa Fiorentina. Adesso è ufficiale, l'assemblea elettiva della Federcalcio è stata convocata per lunedì 14 dicembre alle ore 11 all'Hotel Hilton di Fiumicino. Veniamo adesso ai motori e cominciamo dalla Formula 1 a Singapore.
13: Un solo tentativo nel finale con la solita precisione da Cecchino. Quando il mezzo lo supporta è difficile che Verstappen fallisca l'obiettivo, e anche a Singapore, nonostante la tradizione sfavorevole, quasi una maledizione, l'olandese è feroce nel mettere assieme tutti i pezzi e prendersi con margine la pole position per la gara sprint. Su questa pista non ci ha mai vinto né era mai partito davanti a tutti, ma se il buongiorno si vede dal mattino, il weekend per Max inizia benissimo. Primo degli inseguitori, Russell, Mercedes, nella gara di domenica partirà dal fondo per la sostituzione della power unit, ma non nella sprint, a caccia dunque di punti importanti nella complicatissima rincorsa ad Antonelli. Ferrari in seconda fila con Leclerc terzo e terza con Hamilton sesto, meglio con le medie la rossa in SQ1 ed SQ2 che con le soft in SQ3. Antonelli invece è solo settimo, non brilla Kimi, anche se va detto che nella qualifica sprint aveva più da perdere che da guadagnare, e in quella vera probabilmente sposterà il limite più in avanti. Da dire poi che Mercedes ha differenziato le scelte: il bolognese ha la macchina evoluta, quella che a Sepang non aveva convinto ma che secondo i tecnici avrebbe comunque più potenziale. Russell invece ha la versione vecchia, magari plafonata ma una certezza. 84 punti restano comunque un margine importante in classifica, considerato anche che Russell, come detto, domenica partirà dal fondo su una pista dove non si sorpassa, ma un passo per volta, appunto. Prima la sprint, poi la qualifica vera. Manuel Codignoni, GR1.
11: E prima di chiudere, il motomondiale in Indonesia, il servizio e poi sigla di chiusura.
14: Aprilia davanti, Ducati a inseguire, ma il braccio di ferro tra i due costruttori italiani prosegue anche nel venerdì indonesiano, con tre moto di Noale davanti a tutti ma ben 5 di Borgo Panigale in top 10. A sorpresa svetta Raul Fernandez con l'Aprilia Trakaus, nuovo record della pista di Mandalika con 2 decimi su Bezzecchi e 4 su Martin. Il riminese però è sembrato molto in palla e con diversi giri lanciati bruciati da bandiere gialle e traffico. Il leader del mondiale per il momento invece è un filo dietro i compagni di squadra, ma comunque solidissimo. Ducati comunque sorride anche lei ed è meno in difficoltà di quanto potesse temere. Quinto Marc Marquez, poi c'entrano la Q2 diretta anche di Gian Antonio sesto, Alex Marquez ottavo, Morbidelli nono e Bagnaia decimo. Completano la top 10 Acosta, quarto con la KTM, e Quartararo settimo con la Yamaha ed una gran dose di cuore dopo una scivolata ad alta velocità. Costretti la Q1 invece augura il vincitore 2025 Aldeguerre, oltre a Marini e Bastianini, autori di una doppia caduta nell'ultimo quarto d'ora delle prequalifiche. Dalle 4:50 italiane la lotta per la pole position. Luca Cesaretti, GR1.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: Bentrovati 24 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare sulla rete autostradale. Vediamo dunque i cantieri attivi questa notte in A13. Un cantiere quindi tratto chiuso tra l'allacciamento A14 e Bologna, interporto verso Padova, in A8 anche qui lavori, tratto chiuso tra Legnano e Gallarate verso Varese. Ci spostiamo in A7, segnaliamo anche qui tratto chiuso per lavori tra Vignole e Serravalle verso Milano, in A1 tratto chiuso tra Casal Pustrellengo e Lodi verso Milano, in A14 sempre per un cantiere una chiusura notturna, è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento A13 Bologna-Padova verso Padova. Troviamo tratto chiuso anche in A24 tra Colle d'Aro, San Gabriele e Assergi verso la capitale, in A16 per lavori tratto chiuso tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
15: Radio 1 Sport.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Telefonata a Trump, Putin, sospese le sanzioni contro la Russia, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di mettere immediatamente carburante sul mercato globale. Il numero uno della Casa Bianca ha spiegato che Putin ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre e da un ulteriore milione in seguito. I prezzi del gasolio aggiunto scenderanno rapidamente, misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno la pace. I due leader hanno discusso anche della situazione ucraina e dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. E Trump ha parlato anche della premier Meloni, dicendo: ho un grande rapporto con lei e che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti insieme a Israele hanno criticato la scelta del premio Nobel di insignire il riconoscimento per la pace a Nebi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale. La Pillay, da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Washington ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington, posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto a Giuliano, Napoli, dopo una caduta da un capannone a Caibano. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare.

dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va. E se migliora allora peggio.

poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di soggi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. È l'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata, un accordo che, secondo il Cremlino, avrà effetti positivi sull'economia mondiale. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore.
4: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello Stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: In serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni dicendo «Ho un grande rapporto con lei» e poi ha confermato che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento del riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale. Italia e altri 7 paesi la sostengono. E torniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva della Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Il caso Report. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. Soddisfazione dei vertici aziendali, legali del giornalista, valuteranno ulteriori iniziative.
5: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda Lavitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci 3 soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
3: I carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. E le vittime sul lavoro sono in aumento nei primi 8 mesi dell'anno, e quanto emerge dal rapporto dell'INAIL sugli infortuni in servizio.
6: Sono quasi 500 i decessi sul lavoro registrati dall'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati aggiornati a fine agosto